0: Road με Dindy, Osmond Terrace Norwood και Glenn Stewart Road με Gill. Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino $15.95 al chilo.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ok, bentornata a Radio Italiana 531 con cugine Rosalia e Liliana. Questo martedì 5 di maggio, non
1: maggio,
0: marzo.
1: Non marzo. Would be nice era marzo, oh ma God, non è marzo.
0: Quick, yeah, yeah.
1: Liliana, io voglio parlare un po' del cinema in Sud Australia.
0: Okay.
1: You know, in giornale, sì. On the weekend, c'era un articolo che c'è un libro che adesso è uscito, scritto from un uomo che si chiama Scott Smith, e parla del il cinema, come venne celebrato il cinema in Sud Australia, including the drive-ins, the history of the cinema in Sud Australia, perché come è cambiato, vero, il cinema è cambiato molto. E l'idea di andare al cinema fa parte dell'immaginario collettivo di Sud Australia da oltre un secolo, it's been a long time, right? E dicono che quando il cinema era il primo cinema il locale che era in Sud Australia, era Theatre Royal in Hindley Street.
0: Street, sì.
1: Ricordi quello Theatre Royal? Io non mi ricordo Theatre Royal.
0: Not Royal, but
1: mi ricordo West
0: The Theatre, West Theatre.
1: Che stava in
0: Hindley Street.
1: Hindley Street, ma questo significa che è stato anche prima di quello. Era una cosa che tutti quanti... volevano andare a vedere il cinema, e se ti ricordi anche quando andavi a vedere il cinema, ti vestivi bene. Quella era un'uscita, vero?
0: Una serata fuori, you get dressed up, yes.
1: Mica che andavi in jeans,
0: no,
1: cose
0: mai,
1: così.
0: Mai.
1: No, era una cosa molto speciale andare a vedere, e per quel poco di tempo ti perdevi in quella immaginaria, the imagination of the cinema.
0: Era tutto di lusso, anche with the chandeliers.
1: Exactly. All'inizio del Novecento emersero sale i cinemas come l'Olympia di West e il Wondergraph in Hindley Street, e anche il Pavilion Theatre in Rundle Street. So avevano parecchi theatre con i grandi lampadari. Anche c'aveva York Theatre in Rundle Street. Io non mi ricordo York Theatre. È un'altra splendida theatre. Però dicono che in Glenelg e in Semaphore incominciarono ad aprire anche i cinema in the suburbs. Prima erano soltanto in
0: la città.
1: In centro, in Adelaide. Ma dopo avevano i cinemas in Semaphore e in Glenelg. E poi, later on, avevano i cinemas, the Capri Cinema, che sta ancora lì. Prima si chiamava New Star.
0: Okay. In North Adelaide?
1: No, New Star era il Capri, e poi c'era il Piccadilly. Questi due cinemas sono ancora aperti oggi, perché parecchi di tutti quegli altri sono chiusi. The Academy Cinema è chiuso, tutti quelli là sono chiusi. Però dicono che the jewel in tutti quelli theaters in città era the Regent Theatre.
0: The
1: Regent Arcade.
0: Yeah, quelle grande, forse 300-400 persone.
1: Huge,
0: yes.
1: Vi ricordo quella theatre, era tanto grande. E the chandeliers,
0: erano
1: beautiful. Proprio splendidi.
0: Yeah.
1: You really non volevi andare a quel cinema se non ti avevi visto bene.
0: That's
1: vero?
0: Right, yeah.
1: Perché
0: era una serata, perché in quel tempo, Rosalie, the pubs weren't open, era solo il cinema.
1: Solo il cinema.
0: That's it, to go out.
1: Some entertainment, vero? E tua sorella è stata, she worked in the cinema.
0: Anche tua sorella.
1: E mia sorella è incominciata a Regent Theatre. It was amazing. Prima c'erano come si dice, l'assistente.
0: Usherettes.
1: Yeah. Che allora ci portavano a sedere.
0: Yes, with a torch.
1: With a torch. Mica che come adesso ti compri una etichetta e ti devi trovare tu stesso sedere. Ma lì ti portavano. You felt a little bit special, I think.
0: Yeah.
1: You know? E poi c'erano the drive-ins, che dopo sono aperti i drive-ins.
0: Yes.
1: E c'era il Blue Line e c'era Wallace West Beach. E questi drive-in era la prima volta che era un fenomeno, perché tu potevi andare proprio a guardare il cinema mentre che stavi seduta in tua macchina.
0: With your pyjamas on.
1: And you put the headphones on. E dopo ti portavano anche, potevi ordinare something from the canteen. E ti portavano alla macchina. How good's that? You know, questa è stata amazing. E poi la storia continua, perché dopo hanno aperto di multiplex cinemas come Marion.
0: Sì, sì.
1: Invece che come Origin Theatre, che c'aveva soltanto un teatro grande, dopo hanno aperto questi che erano più piccoli, però in Marion ci avevano 30, 30 smaller theatres.
0: They're very small.
1: They're very, very small. Le sedie sono not too bad, ma sono small. Però la vita del cinematographer, come dicono loro, è cambiato in many ways, perché non è più possibile mantenere questi cinema grande, questo locale grande. And in 2022 è chiuso l'ultimo drive-in as well, perché tutti quegli altri anni, poco a poco sono chiusi tutti i drive-in. In 2022 si è chiuso l'ultimo drive-in in Adelaide, che era Mainline e Gipps Cross.
0: That's right, grande.
1: E questo è stato really very sad, molto triste per la gente, e anche per quella gente che lo tenevano, the owners of the drive-in. Adesso c'è uno solo drive-in. It's in Cooper Pedy.
0: Oh, is it still there?
1: Cooper Pedy still has the only drive-in left in South Australia.
0: And it's sad, Rosalie, che molte giovani non conoscono the drive-in, perché mi ricordo Hectorville. C'era the drive-in e noi abitiamo a Hectorville.
1: Sì.
0: And papà diceva... andiamo al cinema a Hectorville, the drive-in, con quattro figli in the back seat. But papà diceva alla coperta, mettete sotto la coperta, perché lui non voleva pagare per quattro figli. Allora io e mia sorella, we were under the blanket. Yeah. Papà diceva, two kids and two adults. Ma chi vedeva niente? Perché c'era mamma, papà, quattro figli at the back. Very uncomfortable. But ancora sono belle ricordi che
1: mi
0: ricordo.
1: Ma è strano che tutta la famiglia poteva andare insieme e non costava molto come si andava. Proprio in theater. So era good fun. E quelli driving anche, c'erano i giocattoli per i bambini, che si andava un po' più primo, i bambini
0: giocavano
1: attorno alle macchine. Yeah. E I don't know, c'era un'atmosfera più familiare.
0: Ma mi ricordo when they used to have two movies, due cinema. First one we saw was Peter Sellers' The Party.
1: Oh, yes.
0: And we had our pyjamas on. And when it was the second movie, fino a mezzanotte, everyone went to get a hot dog.
1: Yes.
0: But mamma portava cibo, i tarali, panini. We never were allowed to go buy
1: any. No. Tu sentivi quell'odore del chips, tu non potevi comprare. No, it was good fun. Però adesso tutto è cambiato, perché now we've got streaming services.
0: Yeah.
1: Dopo, quando è arrivato i DVDs,
0: è
1: stato difficile per i cinemi. E poi adesso andiamo i streaming services. E, you know, it's been very difficult mantenere questi teatri aperti,
0: e
1: anche Glenelg a few months ago quasi and era chiusa anche quello teatro, però Wallace se l'ha preso adesso e rimane aperto.
0: I think it's coming back a little bit perché le gente si piacciono uscire un po',
1: sempre invece di guardare sempre a casa seduto vai di compri un gelato, un po' di popcorn, è sempre che anche se non fai molto at least è uscito
0: un po',
1: davvero, e puoi incontrare più
0: leggende,
1: guardate un cinema insieme, facete un caffè, ti senti più meglio, sociale.
0: I remember the My Fair Lady in Hindley Street. I was 7 years old, mamma ci portava a vedere Sound of Music.
1: Oh, beautiful, on the big screen.
0: Io ho visto Sound of Music 15 volte. I know every word.
1: Oh, I think I could beat you, because Sound of Music is one of our most popular ones. Però certe volte, prima che andiamo in break, certo film devono essere guardati in cinema perché ci vuole the screen deve essere grande. Come si dice, the sound deve essere grande perché a casa non c'è lo stesso atmosfera di questo coso.
0: And so what certo was the sound of music when the governess diceva with Maria?
1: Sì.
0: Perché lei faceva tutto Maria, right? Faceva she sewed.
1: How do you solve a problem like Maria?
0: How do you solve a problem like Maria, and she said, Maria, is there anything you can't do, my dear? Ed un po' geloso.
1: Quando aprivo the opening scene di quello cinema, quando vedi quegli Alps of Austria, se tu li guardi sul cinema a casa, non è lo stesso, ma quando li vedi su quello grande schema, it's magnificent.
0: Well, the hills are alive with the sound of music. Radio Italiana 503.
1: Sì, state in ascolto.
0: We're alive with the sound of music.
1: Sempre musica, sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Ok.
1: Ben ritorno, Radio Italiana 531, questo martedì 5 di maggio, Liliana. Abbiamo avuto a couple of telephone calls,
0: sì,
1: che si ricordano del driving.
0: The driving, yeah.
1: Sì, anche Enza ha telefonato prima, grazie Enza, che ha parlato di lei, è andata a vedere Pupo.
0: Pupo è stato qui, yes.
1: Sì, sabato sera, credo, e ha detto che è stato great, bellissimo. Lui, you know, però dice che still che canta benissimo,
0: molto bene,
1: e c'erano molta gente. Peter ha telefonato per dire che lui che Dina si ricorda quando andava al drive-in con i suoi amici e una sera ha preso, non erano troppo macchine, e ha messo la macchina mentre due
0: speakers.
1: Ed ha messo un speaker nella finestra davanti e una nella finestra dietro,
0: smart,
1: perché erano quattro, quindi ascoltavano bene. Soltanto che quando è finito il cinema, ha preso il speaker davanti e l'ha posato dove andare, però si è dimenticato quello di dietro.
0: And they drove off.
1: Se ne è andata e ne ha portato la speaker dietro con loro nella macchina. Ma dopo se ne ha vergognato. Non sapevano cosa devono fare con questo speaker. So naughty, naughty Peter.
0: He might
1: no
0: still
1: wonder,
0: have the speaker.
1: They probably still got the speaker somewhere.
0: No wonder they went broke, Peter.
1: Exactly.
0: Really.
1: No wonder they had to close the drive-ins.
0: Anyway, Rosalia, è tempo perché alle 10 abbiamo il nostro ospite di Cheech questa mattina. So fra poco arriva Antonietta da Cheech.
1: Sì, ascoltiamo un po' di musica e dopo parliamo con Antonietta.
0: Ok, fra poco.
2: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:01.
2: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la giornata internazionale delle ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Santa Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante,

0: Radio Italiana 531.
1: Bentornate a Radio Italiana 531 con io Liliana, cugina Rosalia, e oggi abbiamo nostra ospite from Cheech.
2: Ben ritorno, Antonietta.
3: Grazie.
2: Ben ritorno, we missed you. Yes.
3: Un pochettino di tempo che non
2: sì.
3: sono qui.
2: Sì, yeah. sì, sì. So, che cosa ci racconti da Cheech? Che cosa sta succedendo?
3: È successo tanto da Cheech. Abbiamo fatto Pasqua.
2: Ah, sì. That's it. Yes.
3: Un mese fa.
2: Quasi.
3: Abbiamo detto già.
2: Un mese oggi.
3: Sì, sì, un mese sì. oggi che era
2: vero.
3: Pasqua.
2: Vero.
3: Adesso ci prepariamo per Mother's Day.
2: Of course.
1: Ah, Mother's Day.
2: C'è sempre qualcosa, vero?
3: C'è, sì, sì. Questa settimana abbiamo cominciato le feste per Mother's Day.
2: Oh, sì.
3: Mm-hmm. So,
1: cosa fanno Cheech per Mother's Day?
3: Mother's Day, ogni programma, Rosalia, c'è un pochettino di gioia. Penso che oggi viene anche il prete di Hectorville a dire la messa.
2: Sì, sì, brava.
3: Se non ha cancellato dal momento che io ho partito da Cheech. Perché se esce qualcosa,
2: of course,
3: lui
2: certo,
3: non può venire.
2: Mm.
3: So facciamo tutte quelle, un pochettino di più.
2: Sì, sì, sì.
3: So, il pranzo sarà un pochettino più... su un
1: speciale.
3: Pranzo
2: speciale.
3: Un pranzo di festa.
2: Yes, sì, sì, sì, sì.
3: E, c'è solo un pochettino di festa a
2: sì,
3: ogni
2: sì.
3: programma.
2: Ogni programma, sì.
3: Acknowledge, come si dice acknowledge in italiano?
1: Per celebrare la festa.
2: Per celebrare, che è la giornata della festa delle mamme.
3: Questa settimana sarà la festa delle mamme e auguriamo a tutte le mamme, le nonne, le zie, a quelle che guardano per qualcuno,
2: sì,
3: perché anche
2: sì,
3: loro
2: sì,
3: dobbiamo ricordare. Che domenica ci auguriamo una bella giornata
2: sì,
3: piena
2: sì.
3: di gioia e felicità.
1: Antonietta, parla di questi programmi, daycare programs, che ogni giorno c'è qualcosa?
3: Ogni giorno.
1: Lunedì?
3: Yeah. Lunedì c'è a Reed Avenue.
1: Come si chiama questo?
3: Incontriamoci.
1: Ok, yeah. E cosa fanno lì?
3: Ci sono quelle che arrivano col pulmino, quelle che noi... giriamo lunedì sono quattro pulmini che escono.
2: Oh, ok. E so, quanta gente loro in quattro
3: lunedì
2: pulmini?
3: Ieri era pieno là, erano quasi 100 persone.
1: Oh, wow, that's fantastic.
3: Yeah.
1: Per pranzo? Per pranzo?
2: That's good.
1: Yeah. Solo pranzo o fanno attività?
3: No, fanno quando appena arrivano, perché non solo, non tutto vengono con il pulmino.
1: Oh,
2: sì.
3: Ci sono quelle che...
2: Vengono solo la loro macchina?
3: Loro, con la loro macchina.
2: O qualcuno
3: della famiglia.
2: La famiglia le porta.
3: Ci sono anche quelle che vengono con un support worker, un carer.
2: Okay. Sì, sì, sì.
3: Ci sono anche quelle che...
1: aiutano le anziani.
3: So, arrivano sempre verso, diciamo, le 10. C'è morning tea, appena arrivato. Dopo fanno... Gli uomini... specialmente a Reed Avenue, gli uomini vogliono giocare a carte. C'è un grande gruppo degli uomini che vanno in una stanza separata e loro giocano a carte. Quelle che rimangono nella sala, c'è una mezz'ora di Tai Chi,
1: exercise.
3: Settata alla sedia.
1: Oh, nice,
3: Dopo di quello... ci sono quelle che vogliono parlare, socializzare,
2: fare una chiacchierata insieme.
3: Ci sono quelle che vogliono giocare a bingo per una mezz'ora, prima di pranzo.
2: Del pranzo.
3: C'è anche una volontaria che è parrucchiere, è ritirata, ma essa viene ogni lunedì e ci offre ai nostri clienti, è la sorella di Carla, ci offre a questi clienti a tagliare i capelli a un prezzo proprio che è ridotto, che loro possono
2: fare, sì.
3: E grazie a Enrica, perché quello che esso fa, essa dona... quello
1: donna il suo tempo, sì, e quello
2: la moneta,
3: la moneta che si prende quello giorno viene donata al CICI.
2: Oh, che bravo,
1: yeah. So lei lo fa lì.
2: Well done Enrica, che bravo,
3: grazie
2: sì,
3: Enrica,
2: sì. Perché questo è un servizio molto apprezzato credo dei clienti
3: perché you know, stanno quelle che non vogliono andare al parrucchiere, you know, è solo un taglio, non è, ma un taglio ti fa sentire
2: assai più meglio.
3: C'è Enrica là, c'è dopo il pranzo two courses, gli uomini ritornano sulla loro
2: subito a fare carte.
3: Quello gruppo sono bravissime perché hanno il loro tavolo, il primo tavolo. Perché loro non vogliono sprecare il tempo
2: per altre cose.
3: E quell'altro che rimangono dentro la sala, che gioca bingo, che sta un pochettino in compagnia, fanno afternoon tea.
1: Tutta la giornata allora.
3: Sono you know, quelle che viaggiano sul bus, Liliana, è tutta una giornata.
2: So incominciano a che ora di mattina?
3: A prendere lasciano là verso le 8
2: da from CICI, a prendere tutti arrivano a CICI verso le 10 e poi ritorno
3: partono alle 2.
2: Le 2 da CICI e poi le portano a casa.
3: Il pulmino, quello più vicino, ritorna verso le 3.
2: Sì.
3: Che devono viaggiare un pochettino più lontano verso le 3:30.
2: Ok, bravo, anche per quelli che guidano i pulmini. That's fantastic, grande servizio, vero?
3: Grande servizio. Ringraziamo tutto quello sul pulmino, tutti gli autisti e i volontari che sono su, perché fanno un lavoro che è
1: il bisogno, non puoi fare questi.
2: Ma è molto importante, perché senza di quell'aiuto questi clienti non potevano venire, è vero?
3: Il martedì, Liliana, il martedì è super giù come il lunedì, solo è a CICI, non è a Reed Avenue. E l'altra cosa che c'è il martedì, quando puoi, abbiamo detto prima, viene il prete da Hectorville, Anthony, thank you so much, grazie per il tuo tempo, viene a dire la messa per, e quella, you know, abbiamo una delle nostre nonnine che adesso non viene il martedì, ma perché il martedì che c'è la messa e si dice per piacere venga a prendere, perché quello è importante per me.
1: Sì, è importante per lei.
3: Io non posso andare alla messa.
1: That's good.
3: E martedì non è grande come lunedì, martedì sono verso una cinquantina. Tra volontari e partecipanti sono sono lo stesso come lunedì, a CICI. Mercoledì è diverso. Mercoledì è diverso perché è un giorno che fanno solo bingo. Ma c'è anche, questa settimana ricomincia, c'è anche outings. Ma quello outing sono solo per partecipanti del programma, non sono aperte a tutti. Quello là è, quello pulmino esce alle 8:30 di mattina e prende, ci sono quelle che devono venire a CICI, dipende come loro funding.
1: Dove lo fanno mercoledì?
3: Domani vanno a Glen Oak.
1: A day trip.
3: Quelle che rimangono a CICI, they do bingo, they do... abbiamo stato fortunati l'ultima parte di settimana, mercoledì, quasi ogni programma ci abbiamo avuto un compleanno.
2: Sì, aprile, maggio, Liliana, questi mesi sempre compleanni.
3: Auguri a tutti quelli che hanno celebrato i compleanni il mese di marzo e aprile al CICI. l'altra cosa che c'hanno a Cic, abbiamo la televisione, il big screen.
2: Mm. Ah, sì, sì,
3: e
2: sì.
3: Quelle sembra in modo vedono le canzoni italiane. Sì, e sì, sì, sì. Quelle che stanno a succedere in Italia.
1: Yeah. Yeah. Mm-hmm. Vedono.
3: So, quello è il mercoledì. Giovedì è stato cominciato. Giovedì è una volta la quindicina.
1: Sì, sì.
3: È stato cominciato di tanto anni fa, mm-hmm, per quelle che avevano memory loss, un po' okay, di memoria, yeah, la memoria non era,
2: non funziona bene,
3: non okay, era più
2: come era prima. Mm-hmm.
3: E per quelle persone un pochettino più riservate, che, mm, che ci piaceva un programma un po'
1: tranquille. Sì.
3: È stato cominciato per quello, ma giovedì ho visto, ho andato là dentro, la sala era piena. La sala Cic.
1: Anche Cic, sì, si chiama Gioia questo Gioia, programma.
3: Yeah, giovedì, yeah, di Gioia, sai, auguri a tutti, un grande applauso a tutti quelli che vengono,
1: che vengono, sì,
3: che
1: sì,
3: vengono,
1: sì,
3: al programma.
1: Yeah.
3: Lo stesso c'è Etta Cic, è lo stesso come lunedì e martedì, solo un pochettino più
2: calmo, un po' più calmo. Sì, sì, sì.
1: Yeah, yeah, mm-hmm, that's good.
3: Yeah, mm-hmm. So, ma quella è una volta la quindicina, e quell'altra quindicina del giovedì, la spesa. Facciamo
1: la spesa, yes, ogni 15, yes, giorni. Pension week.
2: Yes,
3: pension week spesa.
1: Yeah, sì, that's quella, busy, right? Yeah.
2: Ma questo è un servizio molto, yeah, molto importante.
3: Yeah. E anche per loro è un outing.
2: Una uscita, sì, that's it, yeah, that's it.
1: Right, una gita, yeah, yeah. Mm. E venerdì, yeah, c'è Allegria.
3: Venerdì Allegria, mm, a Reed Avenue. Mm. E super giù come mercoledì a Cic, mm-hmm, giocano bingo, yeah, e carte. Yeah.
1: E fanno il pranzo anche?
3: Oh sì, il pranzo è a tutti i programmi, sì, Liliana. Sì, sì. Pranzo, morning tea, afternoon tea, wow, a tutti.
2: Allora state molto, molto impegnati, è vero?
3: Sì,
2: Cic, le volontarie,
3: yeah,
2: sì, sì,
3: la,
2: sì,
3: cucina,
2: sì,
3: comincia presto, sì, specialmente, sì, lunedì e venerdì, Rosalie. Yeah. La cucina comincia a
1: presto la mattina,
3: sì, prima,
2: sì,
3: delle,
2: sì, sì, per preparare, yeah, per tutta, yeah, quella gente, sì, sì,
3: yeah,
2: sì.
3: Ma questo lunedì ieri, mm-hmm, abbiamo celebrato una grande occasione.
1: Oh,
3: una
1: cosa è successo?
3: Speriamo che la nostra carina nonnina Michelina ascolti adesso.
2: Ciao, ciao Michelina, sì, nonna Michelina.
3: Tanti, tanti carissimi auguri, mm, per il 100° anno.
2: 100 anni, sì, che bella età. Brava, yeah, nonna Michelina, auguri, tanti auguri.
3: Sì, ieri è stata una grande festa. Celebrazione non solo per tutte le mamme, e anche per Michelina, per tutta la sua famiglia.
2: Oh, che bello, che bello.
3: La torta.
2: Sì.
3: Michelina è una delle nostre partecipanti che è venuta la più lunga.
2: Ah, ok.
3: Io,
2: sì, sì, sì,
3: ho cominciato in Gold Cheech verso de mio papà che andava. Lui ha cominciato nel 2001 e Michelina era già là.
2: Oh, mamma mia. Allora sono più di quasi 30 anni, potassi, yeah, perché già sono 26, yeah, anni. Sì,
3: se,
2: sì, sì.
3: Essere già, yeah, là. Quando,
2: wow,
3: io, yeah, quando io ho cominciato in Gold Cheech,
2: lei già aveva,
3: era già là.
2: Oh, che bello. Lei com'è rimasta?
3: Oh, è così...
2: Contente?
3: Contente, emotional.
2: Yeah, yeah.
3: La gioia a vedere tutta la famiglia là.
2: Yeah, yeah. Questa è un'età grande, molto, molto grande.
3: A celebrare quell'occasione, yeah, è stato,
2: wow,
3: un onore che
2: sì,
3: la figlia ha organizzato tutto, che ha dato l'opportunità a tutti quelli...
1: Wow, a 100 anni, wow.
3: E anche a vedere la faccia di tutti quegli altri partecipanti, che tutti ci avevano un commento.
2: Yeah.
3: Oh, questa è un'occasione molto molto bella,
2: speciale.
3: Yeah. Sono onore che a stare qui oggi a vedere che
2: celebriamo questa bella età.
1: Andiamo alla prima canzone, Antonella Paese, perché a lei si piace questa canzone.
3: Che se è nata dal suo paese
1: in Italia.
2: Questa è per te, nonna Michelina. Tanti auguri.
1: Tanti auguri a tutta la radio Italiane 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Los Waters, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music, and trivia. While on our outings, explore new places, make friends, and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Ben ritorno Studio Sanremo, Radio Italiana 531, con io Rosalia, Liliana, è questo martedì 5 di maggio. E siamo qui con Antonietta from Cic e abbiamo fatto una bella canzone per nonna Michelina che ha fatto 100 anni. Adesso we talked about some programs, Antonietta, prima, tutti i programmi che fa Cic. What about the aged care? Some of the changes that have been happening with aged care. Parliamo un po', perché ormai se non facciamo aged care non possiamo fare questi programmi, è vero?
5: Come abbiamo detto sempre, per partecipare a questi programmi deve avere il referral from my aged care.
4: Sì, sì, sì.
5: Ci sono molti cambiamenti adesso my aged care, ma la prima... il primo punto è di chiamare My Age Care. Se qualcuno vuole partecipare ai nostri programmi, il primo punto è la telefonata My Age Care. A chiedere, non solo per noi, se serve aiuto in casa, se serve aiuto andare a fare la spesa, se serve aiuto per il giardino,
4: sì, sì.
5: Tutti i servizi che servono, a cominciare lì. Da là c'è un assessment.
4: Sì.
5: E quello che stiamo a vedere adesso, quelle ricevono support at home.
4: Che vengono a casa per aiuto a casa adesso, vero?
5: So, ci sono anche quelle che continuano sotto CHSP, ma quello cambio.
4: Okay.
5: Quello cambio in futuro. È vero che, come stiamo a sentire a tutta la comunità, per fare questo assessment, per venire a casa, ci stanno a mettere un pochettino di tempo di più di prima. Non è prima ci mettavano prima dei cambiamenti, prima del 1° novembre 2025 ci mettevano tempo a venire a casa, adesso ci mettono un pochettino di più.
4: Ok, so, dopo che hai fatto questa telefonata dovevi aspettare un po'
5: per un
4: prima
5: assessment.
4: Che avessi qualcuno a casa per fare l'assessment.
5: Okay, e dopo anche quando è approved un livello c'è
4: tempo.
5: Deve aspettare.
4: Quindi dobbiamo parlare un po' che anche se adesso proprio giusto per dire che qualcuno ha 70 anni, 75 anni, 78, whatever, che non ancora ha questi servizi, però si crede che può darsi, adesso devo fare qualcosa. È meglio di fare questa telefonata adesso, perché i servizi non vengono subito.
5: Quello di CHSP, quello che stanno a fare, Rosalie, stanno stanno a offrire CHSP prima del tempo.
4: Ok.
5: E ti danno il codice per quando fanno l'assessment, ti danno il codice per la pulizia, ti danno il codice per il giardino. Dove c'è il lavoro a trovare una compagnia che può fare quello servizio?
4: Questo servizio, sì.
6: Perché le gente dovevano trovare la compagnia che aiutano loro.
5: Quello era adesso Support at Home.
6: Quello
5: su per giù lo stesso.
6: Fanno lo stesso servizio per dover pagare un po' contribuzione.
5: Support at home.
6: Antonella, perché anche è importante, se uno già ha un pacchetto e loro bisognano più aiuto, loro dovevano la prima cosa telefonare a My Age Care e loro fanno assessment di nuovo.
5: Well, quelli che hanno il pacchetto sotto il sistema, diciamo il sistema vecchio.
4: Primo.
5: La compagnia li aiuta.
4: Quelle compagnie che già aiutava.
6: Ma ancora dovevano aspettare.
5: Tutti devono aspettare Liliana.
4: Ormai dobbiamo dire questo proprio principio, perché I think il problema è che la gente lascia un po' più tardo a fare queste telefonate perché si credono quando telefono dopo mi arriva questo aiuto subito. Ma questo non è vero. No. E non è possibile, perché dobbiamo anche capire che questa gente da dove vengono? Questo per fare l'aiuto, per fare la pulizia, per far aiutare. La compagnia deve prende questa gente e non sono disponibili subito.
5: Per quello stanno a dare quelli codici per CHSP, Domestic Assistance, Personal Care.
4: What's CHSP? What's that for?
5: Commonwealth Home Support Program,
4: which would
5: transition into support at home eventually.
4: Okay, so this is only a transition program for a short time.
6: La prima cosa,
5: trovare il lavoratore
4: è difficile.
5: Trovare una compagnia che dice sì, io accetto questa persona.
4: Ci vuole tempo.
5: Sono molte telefonate a parte della famiglia, a parte nostra, parte.
6: E poi questa compagnia viene anche alla casa per fare un altro assessment per vedere. Non è solo uno assessment, ci vuole molto tempo. E gli anziani dopo si fanno un po', they're a bit. Troppa informazione.
4: They get overwhelmed.
6: Troppa informazione perché uno va, uno viene.
4: Si sente un po' agitata.
5: Quando hanno scelto la compagnia che loro vogliono che fanno i servizi per loro, c'è un altro assessment.
4: Loro
5: ma quelle sono tutte le regole.
4: Dovete avere un po' di pazienza, vero? Perché queste sono regole, non è colpa di nessuno, non è colpa del governo o dell'agenzia che ti aiuta. Queste sono le regole. Quando avete messo in progresso che dopo avete avuto questa persona che vi aiuta, dopo può darsi si calma
6: un po'.
4: Però il principio è un po' si può un po' di confusione,
6: è un po' difficile.
4: Ma è un po' difficile, però non vi preoccupate, non perdete la pazienza. Parlate con i vostri familiari, con Kara, con qualcuno che vi può aiutare.
6: Che ti può aiutare. Perché loro dicono.
4: Perché è lo stesso per tutti.
6: Loro dicono, già me ne fate questa domanda, perché dovevo domandare? Perché uno è il governo nazionale e poi c'è la compagnia che ti vuole sapere.
5: Io adesso riferisco ai nostri nonnini. Buongiorno a tutti, ti voglio molto bene a tutti. Loro ci guardano quando noi facciamo i reviews. Ogni anno dobbiamo fare i reviews.
6: Questa è legge.
5: È legge.
6: That's right.
5: E loro mi dicono, te mi mandi in galera a me, io ci rispondo, se io ti mando in galera, vado anche io in galera, ci aspettiamo là insieme.
4: Devo fare queste cose.
6: È legge. Se c'è qualcuno che ti può aiutare, una figlia o anche un cugino, qualcuno che può aiutare.
5: Se c'è un familiare che può stare lì per aiutare, quella è la migliore.
6: È più semplice.
4: È molto aiuto. Ci sta un altro pair of ears.
5: È così complesso. Non è un sistema che è facile a seguire. Io sento da tutte, io ho questo degree, c'ho quell'altro, I've been to university, questi sono i figli, i nipoti che parlano.
4: Still non lo so come devo fare.
5: E non, a navigating questo sistema è difficile.
6: Yeah. Queste... Io sono 5 anni che io lo faccio per i miei genitori e ancora è difficile per me. Ogni giorno è una nuova legge.
5: È precisa, cambia. Liliana, è precisa così. Ogni giorno c'è qualcosa nuovo di imparare. È lo stesso con noi, Liliana. Ogni giorno c'è a new experience.
6: Ma vogliamo dire che siamo fortunati qui in Australia che ci sono questi servizi, perché ti aiutano a stare in tua casa per quanto tempo tu puoi.
5: Il sistema è così complex, Liliana. Prima di partire a Ciccia a venire qua, questo è solo un esempio che è successo a me stamattina. Prima di venire qua ho preso una telefonata da una signora in Queensland. In Queensland. Mi ha detto, quando My Aged Care mi ha dato questo numero in South Australia, ci ho detto, are you sure they can help me? And they said, yeah, they'll be able to help you. maybe their head office is based in South Australia.
6: Tu che hai detto?
5: Io ho detto, Luca, mi dispiace tanto, ti auguro che trovo qualcuno che ti può aiutare, ma noi stiamo in South Australia, siamo piccole, siamo una compagnia piccola, non facciamo solo qua e siamo limitate a quello che possiamo fare qua. E ho detto, a chi vuoi andare? Io ho detto, non lo so, devo trovare qualcuno in Queensland.
6: Devo trovare qualcuno in Queensland.
5: Ma il sistema è così complesso, è molto difficile dare il numero del CIC in South Australia
6: a qualcuno in
5: Queensland.
6: È molto difficile.
4: È appunto che la gente si fanno confusi.
5: Quello è un piccolo esempio di come complex il sistema.
4: Ogni giorno chissà quante cose, quante domande così. Però persevere
6: perché ti aiutano. Antonietta, c'è un'altra canzone per nonna Michelina.
5: Per nonna Michelina ci auguriamo tanta gioia e felicità. Dio la benedica. Come ha detto Carla ieri, un altro cent'anni. ci auguriamo la salute, un futuro pieno di salute, gioia e felicità. E adesso... tutti quando hanno venuto qui dall'Italia erano tutti campagnoli, allora abbiamo scelto campagnola.
6: Brava, Claudio, per te nonna Michelina.
5: Auguri per Mother's Day a tutte le mamme, le zie, le

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento

0: And Antoinette from Cic, questo martedì 5 di maggio. Abbiamo arrivato alla fine di questo programma Lairis. Oggi abbiamo salutato e mandato le auguri a nonna Micheline per 100 anni.
1: Sì.
0: Che bello. Grazie a Antoinette per tutte le informazioni, tutti i programmi che Cic has. And it was lovely to have you back.
2: Grazie. Okay? Yeah. Thank you. Grazie mille.
0: So next time it's June. Mamma mia, vediamo, abbiamo arrivato alla metà dell'anno.
2: L'inverno.
0: I know, a me non piace l'inverno. A me mi piace, but that's okay. All right.
2: Allora, well, auguri per Mavesette. Grazie. Tutti gli ascoltatori che fanno un bello weekend. Il prossimo weekend a tutte quelle che fanno celebrano con la loro famiglia.
0: Sì. E anche a te, Antoinette, anche a te, Mother's Day per te, tutta la tua famiglia.
1: Rosalia, domani con Angela ritorniamo alle 2.
0: Alle 2.
1: Yep.
0: Ciao, okay, ciao a tutti, ciao, buon ascolto e rimanete in ascolto a Radio Italiana 531.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

foto sbiadite, un pezzo di una citazione a caso di qualche canzone che non l'hai nemmeno mai sentita. Ma tu non sei cattiva, no, sei buona come il tuo sapore.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Notiziario locale sponsorizzato da
3: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, martedì 5 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La composizione della Camera Alta del Sud Australia è stata finalmente confermata, lasciando i nuovi membri senza ufficio e senza formazione a poche ore dalla ripresa dei lavori parlamentari. I risultati per il Consiglio legislativo sono stati annunciati solo lunedì mattina, oltre 6 settimane dopo le elezioni statali del 21 marzo e un giorno prima della ripresa dei lavori parlamentari. Sono stati eletti 5 membri del Consiglio legislativo laburista, 3 di One Nation, 2 dei liberali e Melanie Selwood dei Verdi. Per il partito laburista, Emily Burke, Mira El Danavi, Justin Hanson, Claire Scriven, a cui si aggiunge il neoeletto Hilton Gambis, ex operaio metalmeccanico e rappresentante sindacale. I liberali Ben Hood e Heidi Girolamo sono stati entrambi rieletti, mentre Cory Bernardi, Carlos Quaremba e Rebecca Hewitt sono i nuovi membri della Camera Alta per One Nation. Mentre i nuovi membri della Camera Bassa hanno avuto settimane per prepararsi e seguire i corsi di formazione e inserimento necessari dopo la proclamazione dei risultati elettorali, i nuovi membri della Camera Alta hanno avuto solo poche ore. Alcuni non avevano ancora ricevuto un ufficio nel primo pomeriggio di lunedì, prima dell'inizio delle sessioni parlamentari di martedì. Il Premier, Peter Malinauskas, è stato uno dei critici più accesi della tempistica eccessivamente lunga per la proclamazione dei risultati. Entrambe le Camere del Parlamento eleggeranno un presidente oggi, ma mentre la Camera Bassa ha una schiacciante maggioranza laburista, i membri nella Camera Alta creano un'equazione più complessa. Cambiamo argomento. Il progetto di riqualificazione di De Pareida, a cura del Consiglio di Norwood, Paynham e St. Peters, potrebbe subire ritardi o essere ridimensionato a causa di un deficit di bilancio di 25 milioni di dollari. Il piano a lungo atteso per riqualificare una delle principali vie dello shopping della periferia orientale è quindi ora in bilico, a 13 anni dalla sua proposta. Il personale del Consiglio ha raccomandato di eliminare dal bilancio il progetto di riqualificazione di De Pareida, del valore di 30 milioni di dollari, dopo che i consulenti hanno avvertito che il costo effettivo potrebbe arrivare a 55 milioni. Il personale ora raccomanda invece di dare priorità a un intervento di riqualificazione da 12 milioni e mezzo su una piccola parte di De Pareida, un tratto tra Edward Street e George Street, ma il piano dipende dall'ottenimento di un contributo del 50% da parte del governo federale o statale. Se i finanziamenti venissero ottenuti, i lavori di riqualificazione inizierebbero a luglio 2028 e si protrarrebbero per 2 o 4 anni, posticipando potenzialmente la data di completamento a quasi 20 anni dalla prima proposta del progetto nel 2013. Molto critico Robert Bria, che afferma che De Pareida è l'unica tra le vie principali a non vedere ammodernamenti da decenni. I membri del Consiglio voteranno oggi. Voltiamo pagina. Il Consiglio Comunale di Onkaparinga ha ricevuto oltre 700 reclami riguardanti auto abbandonate nelle sue strade e ora si unisce alla crescente pressione per imporne la rimozione. I residenti frustrati hanno presentato 730 segnalazioni di veicoli abbandonati al Consiglio di Onkaparinga nell'ultimo anno, ma la sindaca afferma che il Consiglio può intervenire solo in circostanze specifiche, come quando un veicolo non è immatricolato, è effettivamente abbandonato o causa un'ostruzione o un pericolo per la sicurezza. Il parcheggio prolungato di veicoli su strade pubbliche può creare una serie di problemi per i residenti, tra cui la riduzione della disponibilità di parcheggi, l'impatto sulla vivibilità del quartiere e in alcuni casi problemi di sicurezza dovuti alla visibilità ridotta o all'accesso limitato. Inoltre, secondo l'attuale legislazione del Sud Australia, i consigli comunali non hanno il potere di intervenire quando un veicolo è parcheggiato legalmente, anche se rimane nello stesso posto per un periodo prolungato. La sindaca di Onkaparinga è tra i numerosi sindaci che hanno scritto al ministro degli enti locali chiedendo una riforma legislativa per conferire ai consigli comunali maggiori poteri nella gestione del parcheggio prolungato di veicoli su strade pubbliche. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: Because, you know, if someone passes and you get to the funeral and no one's had a discussion, I mean, I understand if it's an accident or, you know, something that you, a young person that you wouldn't think, you know, perhaps they'd pass so quickly. But as you're getting older and you are going towards, you know, the end of your life, some people don't want to talk about, you know, what do I want at my funeral? What's going on? What's happening? What happens if I get sick? They don't like to have those conversations, especially with family members. And that's why someone, like you said, external can come in and have that conversation. We have to wrap up the show. It's gone very, very quickly. Wow. That's it. That's an hour. thank you so much. It's been absolutely lovely having you here, Nigel.
1: It's been a real pleasure. Thank you.
0: It's been great. I really non posso dire quanto importante questo servizio che potete usare se siete con Life Care. Parlare con un chaplain dove non dovete essere religiosi, ok? Può essere, potete essere anche atheist che non credete proprio in niente, però queste persone possono aiutarvi quando state trascorrendo un periodo difficile nella vostra vita. Thank you so much, Nigel. I hope to have you back again because I think there's a lot we didn't get through. There are lots
1: That'd
0: of
1: really fun,
0: questions
1: yeah.
0: I would have to ask, but in, you know, in a short hour, you're welcome to come back whenever you like.
1: Thanks so much.
0: All right.
1: Have a good day.
0: Thank you so much. Grazie per il vostro ascolto. Ci risentiremo la prossima settimana. Ciao ciao a tutti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 12 e un minuto.
4: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care. Il primo passo per vivere alle tue condizioni.
5: Notiziario locale sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, martedì 5 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La composizione della Camera Alta del Sud Australia è stata finalmente confermata, lasciando i nuovi membri senza ufficio e senza formazione a poche ore dalla ripresa dei lavori parlamentari. I risultati per il Consiglio legislativo sono stati annunciati solo lunedì mattina, oltre 6 settimane dopo le elezioni statali del 21 marzo e un giorno prima della ripresa dei lavori parlamentari. Sono stati eletti 5 membri del Consiglio legislativo laburista, 3 di One Nation, 2 dei Liberali e Melanie Selwood dei Verdi. Per il partito laburista Emily Burke, Mireille Danavi, Justin Hanson, Claire Scriven, a cui si aggiunge il neoeletto Hilton Gambis, ex operaio metalmeccanico e rappresentante sindacale. I liberali Ben Hood e Heidi Girolamo sono stati entrambi rieletti, mentre Cory Bernardi, Carlos Quaremba e Rebecca Hewett sono i nuovi membri della Camera Alta per One Nation. Mentre i nuovi membri della Camera Bassa hanno avuto settimane per prepararsi e seguire i corsi di formazione e inserimento necessari dopo la proclamazione dei risultati elettorali, i nuovi membri della Camera Alta hanno avuto solo poche ore. Alcuni non avevano ancora ricevuto un ufficio nel primo pomeriggio di lunedì, prima dell'inizio delle sessioni parlamentari di martedì. Il Premier, Peter Malinauskas, è stato uno dei critici più accesi della tempistica eccessivamente lunga per la proclamazione dei risultati. Entrambe le Camere del Parlamento eleggeranno un presidente oggi, ma mentre la Camera Bassa ha una schiacciante maggioranza laburista, i membri nella Camera Alta creano un'equazione più complessa. Cambiamo argomento. Il progetto di riqualificazione di De Pareida, a cura del Consiglio di Norwood, Paynham e St. Peters, potrebbe subire ritardi o essere ridimensionato a causa di un deficit di bilancio di 25 milioni di dollari. Il piano a lungo atteso per riqualificare una delle principali vie dello shopping della periferia orientale è quindi ora in bilico, a 13 anni dalla sua proposta. Il personale del Consiglio ha raccomandato di eliminare dal bilancio il progetto di riqualificazione di De Pareida, del valore di 30 milioni di dollari, dopo che i consulenti hanno avvertito che il costo effettivo potrebbe arrivare a 55 milioni. Il personale ora raccomanda invece di dare priorità a un intervento di riqualificazione da 12 milioni e mezzo su una piccola parte di De Pareida, un tratto tra Edward Street e George Street, ma il piano dipende dall'ottenimento di un contributo del 50% da parte del governo federale o statale. Se i finanziamenti venissero ottenuti, i lavori di riqualificazione inizierebbero a luglio 2028 e si protrarrebbero per 2 o 4 anni, posticipando potenzialmente la data di completamento a quasi 20 anni dalla prima proposta del progetto nel 2013. Molto critico Robert Bria, che afferma che De Pareida è l'unica tra le vie principali a non vedere ammodernamenti da decenni. I membri del Consiglio voteranno oggi. Voltiamo pagina. Il Consiglio Comunale di Onkaparinga ha ricevuto oltre 700 reclami riguardanti auto abbandonate nelle sue strade e ora si unisce alla crescente pressione per imporne la rimozione. I residenti frustrati hanno presentato 730 segnalazioni di veicoli abbandonati al Consiglio di Onkaparinga nell'ultimo anno, ma la sindaca afferma che il Consiglio può intervenire solo in circostanze specifiche, come quando un veicolo non è immatricolato, è effettivamente abbandonato o causa un'ostruzione o un pericolo per la sicurezza. Il parcheggio prolungato di veicoli su strade pubbliche può creare una serie di problemi per i residenti, tra cui la riduzione della disponibilità di parcheggi, l'impatto sulla vivibilità del quartiere e in alcuni casi problemi di sicurezza dovuti alla visibilità ridotta o all'accesso limitato. Inoltre, secondo l'attuale legislazione del Sud Australia, i consigli comunali non hanno il potere di intervenire quando un veicolo è parcheggiato legalmente, anche se rimane nello stesso posto per un periodo prolungato. La sindaca di Onkaparinga è tra i numerosi sindaci che hanno scritto al ministro degli enti locali chiedendo una riforma legislativa per conferire ai consigli comunali maggiori poteri nella gestione del parcheggio prolungato di veicoli su strade pubbliche. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma Mi Ritorno in Mente. Come avete capito, il nostro dottore non può essere qui con noi oggi. Lo salutiamo caramente. Io, Tilde, sarò con voi fino alla prima ora a luna, dopo ci sarà il nostro Santino. Per ricordarvi di tenermi compagnia, perché io cerco di farvi tanta compagnia, numero di telefono 8340-7700. E allora, tanto per incominciare, una canzone non del passato, ma di quest'anno di Sanremo, Sal Da Vinci, che canta Per Sempre Sì. Buon ascolto a tutti!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Clemzig.
4: Che serata da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Eccoci qua di nuovo con voi, io sono Tilde col programma Mi Ritorno in Mente, perciò potete chiamarmi, telefonarmi 8340 7700 e richiedere tutte le canzoni che vi ritorna in mente del passato e anche del presente. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Enzuccia, ciao cara, e lei perché è stata al concerto di Pupo? Pupo ha detto che è stato meraviglioso e vorrebbe ascoltare la canzone di Pupo, forse. E allora andiamo a ascoltare. Tutto per te, Enza, un grande abbraccio e buona giornata.

Radio Italiana 531, adesso andiamo a salutare la nostra carissima Giovanna Gallarella. Ciao cara, fai buona giornata. E lei vuole dare un messaggio a tutte le mamme del che sono a riposo, e lei vuole ascoltare Cimitero di Rose, tutte le mamme che non sono più qua con noi. Allora buon ascolto Giovanna e buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.

Eccoci qua di nuovo con voi, adesso Radio Italiana 531, sono le 12.33 e adesso andiamo a salutare Lucia, cara. Ciao Lucia, buona giornata e buon ascolto. Lei vuole ascoltare Omar in silenzio, allora buon ascolto e buona giornata.

Radio Italiana 531, siamo qui con voi, Tilde, col programma Mi ritorno in mente. Adesso devo salutare caramente il nostro Giovanni Panuccio. Ciao Giovanni, e lui ha detto che domenica è la festa della mamma, i suoi figli li portano fuori a celebrare la mamma, e a lui vuole ascoltare Enrico Musiani, Mamme d'Italia. Buon ascolto Giovanni e tanti auguri alla tua carissima. Ciao ciao, buon ascolto.

Eccoci qua, bellissima, buona scelta, mi è piaciuto, non l'avevo mai sentito questa canzone di Mamma d'Italia, bellissima, che era per il nostro Giovanni Panuccio. No, Mamma d'Italia, sì, per Giovanni Panuccio. E adesso andiamo a salutare la nostra cara Anita, ciao Anita, e anche lei vuole augurare a tutte le mamme. Tanti auguri per la festa della mamma e lei ha scelto Profumo di mamma. Mi fa piacere che tutti ricordiamo le nostre mamme perché sono molto molto care. Buon ascolto a tutti e buona giornata. Ecci, Anita ha detto che ha incominciato la giornata molto bene perché è andata a far spesa, si sono incontrati con le amiche e hanno fatto un bel caffè. E adesso è a casa preparando il pranzo. Buon ascolto, Anita, e buona giornata.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival, una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Speed camera locations per
3: martedì 5 maggio: Reed Avenue Tranmere, McGill Road McGill, Main North Road Medindi, Osmond Terrace Norwood e Glen Stuart Road McGill.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
7: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady.

0: Queen of Peace, Paynam. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, adesso siamo in onda di nuovo con voi nel secondo segment del nostro programma con il nostro Santino. Però prima che andiamo a Santino devo scusarmi con il signore Gino e la signora Lina che volevano le canzoni di Mamma e di Guagliungello. Mi dispiace che non l'ho potuto mettere, se c'è tempo lo farò, se no alla prossima settimana. Buongiorno Santino.
1: Buongiorno Tilde, tutto bene?
0: Sì, abbastanza, bene? Grazie. Sì.
1: Rieccoci qua con le pillole.
0: Sì, ecco, bravo.
1: Eccoci qua con le pillole, non avevo il microfono a posto, quanto
0: sì,
1: pare.
0: Sì, infatti.
1: Quindi niente, un po' di letture di nuovo. Questa volta porto un autore che è entrato, diciamo, nella letteratura recente, contemporanea italiana, non dalla porta principale, ma dalle fessure varie, dalle finestre, se vogliamo. È uno scalatore, un uomo dei boschi, che è nato nelle valli tra le Dolomiti del Friuli, esattamente sopra quello che fu il lago Vajont, in un paesino, nacque in provincia di Trento, poi si trasferì da piccolo in questo paesino che si chiama Erto, che insieme all'altro paesino lì vicino, Casso, fu spazzato via dalla prima onda quando la montagna, il Monte Toc, precipitò nel lago artificiale del Vajont, procurando quella tragedia di cui abbiamo sentito tutti quanti parlare. Sono terre aspre, sono terre molto legate ai ritmi della natura, del giorno, della notte, delle stagioni soprattutto. Tutto viene marcato in maniera abbastanza, come dire, forte da quello che è l'avvicendarsi dei vari tempi della vita, insomma, la primavera, l'estate, l'inverno rigidissimo, freddo, in queste valli selvagge. E un po' il suo modo di scrivere, si chiama Mauro Corona, il suo modo di scrivere riflette un po' questa asprezza, se vogliamo, del paesaggio, ma anche come dire, decanta un amore innato per questi paesaggi, per questa vita. E quindi Mauro Corona, Aspro e Dolce, è il titolo della novella, che più che una novella, diciamo, è un diario di bordo della vita del nostro Corona, quando ancora era fanciullo, crescendo tra questi boschi, tra queste selci, tra queste rupi, massi, eccetera. Del disastro del Vajont, su quello non mi ci soffermo, però ricorre molto spesso tra le pagine autobiografiche di Mauro Corona. Il linguaggio è abbastanza scarno, ma molto diretto, un po' naif se vogliamo, però molto efficace per tirar fuori i sentimenti che poi animano tanto il narratore Mauro Corona quanto i personaggi, innumerevoli personaggi che compaiono in questa teoria di storie che si inanellano una dietro l'altra. Il libro, tra l'altro, è molto adatto alla trasmissione che facciamo noi, perché è tutto piccoli segmenti, non necessariamente legati tra di loro, quindi va benissimo per i nostri tempi. E quindi cominciamo senza altro indugio col nostro Corona, che comincia a raccontarsi. Il primo, diciamo, episodio lo chiamiamo Vino, e lui dice: ho iniziato molto presto a bere vino, ero ancora fanciullo quando, su consiglio dei parenti, ho dato mano ai primi bicchieri che, secondo loro, dovevano farmi sangue. In famiglia si onorava Bacco sin dall'età del bronzo e si brinda tuttora. Siamo una dinastia di bevitori e non ci vergogniamo, a partire da bisnonno Matteo e anche prima. La memoria infallibile dei paesani si è premurata di tramandare aneddoti inerenti alla nostra sacrosanta fede nel Dio del vino. A un fratello di mia nonna paterna, inveterato bevitore nell'osteria del Pilin, un giorno gli fu chiesto: «Vi piace il vino, Luiso?» «Mi piace», rispose imperturbabile. «Se potessi salterei dentro una botte da 10 ettolitri piena di Merlot. Poi aprirei la bocca a livello del vino e comincerei a bere. E mano a mano che il vino cala, mi abbasserei anch'io fino a inginocchiarmi». In tempi di carestia vinicola, Luiso sapeva essere anche ironico. Una volta in piena estate, subito dopo l'ultima guerra, stava scaricando legna dalla teleferica del Vado Pond. Due turisti di passaggio, a quei tempi piuttosto rari, lo notarono mentre, accaldato e stanco, beveva grandi sorsi d'acqua dalla fontana vicino alla chiesetta. «Preziosa l'acqua, vero Barba?» esordì uno con l'aria di presa in giro. Senza scomporsi, Luiso rispose: «Preziosa e buona, peccato non avere un po' di vino per risparmiarla». Di bevitori famosi in famiglia ce ne sono stati parecchi. Da Sepp Corona, un vecchio celibe e taciturno, allo zio Pinotto, dal nonno Felice a suo fratello Domenico Menin, morto sul Palpiccolo, centrato da una granata mentre all'interno di una tenda divideva con i commilitoni una damigiana di vino. Questo episodio il nonno me lo ha raccontato più volte, concludeva dicendo: morirono in otto. E poi mio padre, mia madre e altri parenti più o meno stretti. Come si può dedurre, il terreno della tradizione bevereccia era assai fertile perché anche i nuovi rampolli della dinastia Corona fossero tentati dal calice. In famiglia di musicisti è facile che figli e nipoti di suonatori contengano il nuce del DNA della musica che li spingerà fatalmente tra le note. Il primo approccio vinesco, che ricordo in maniera affettuosa, è stato con il Raboso. E come succede con il primo amore, quel vino è rimasto per sempre a invecchiare con me nella cantina degli affetti. Dietro casa nostra viveva in dignitosa solitudine Piuto Corona, un uomo sui 60 anni molto amico di mio nonno. Era un lavoratore infaticabile, un trattore umano che trascorreva le stagioni buone tra i campi e prati e boschi. Teneva diverse mucche, falciava e raccoglieva, dissodava e seminava, tagliava legna e mungeva e, una volta conclusa la giornata, si concedeva a Bacco. Il nonno conosceva bene il lobby serale dell'amico e quando il sole andava a nanna dietro le costole del Borgà si recava da lui, accanto al fuoco di un enorme caminetto che ardeva anche d'estate, i due chiacchieravano, fumavano, bevevano scodelle di Raboso fino a tardi. Non ho mai saputo perché l'amico del nonno tenesse soltanto quel tipo di vino, ma so per certo che, fino al giorno del Vajont, quando dovremmo andarcene dal paese, nella casa di Piuto non è mai entrato un solo bicchiere che non fosse di Raboso. Vino duro, denso, quasi oleoso, scuro. Vino da ciocche, ma onesto, semplice e vero amico. Il nonno e Piuto, certe volte, prendevano sbronze memorabili. Bevevano sempre dalle stesse scodelle senza mai lavarle. In questo modo, all'interno della terracotta, veniva a formarsi una gropola, la gropola, una crosta violacea e compatta, spessa un centimetro. Così, se all'inizio la scodella conteneva mezzo litro, dopo qualche anno ne conteneva la metà. Quasi ogni sera il nonno mi portava con sé dall'amico perché sovente aveva bisogno del mio braccio per tornare a casa. A volte, d'inverno, capitavano altri personaggi dal gomito facile. Raccontavano storie e bevevano mentre fuori nevicava. Piuto era un uomo semplice, di bontà generosa, grande come le montagne, ma era un poco ingenuo e non conosceva bene il confine tra ciò che poteva essere utile a un bambino e ciò che poteva fargli male. Offrirmi una fetta di polenta e una scodella di latte o una sigaretta e una tazza di vino per lui era la stessa cosa. Gli pareva naturale iniziarmi alla vita in quel modo. Forse mi riputava già adulto. Così a 9 o 10 anni, nella fumosa Stamberga di Piuto, iniziai a mandar giù le prime dosi di Raboso. Ricordo bene che il colore che rimaneva nella tazza era di un rosso blu intenso e non veniva via nemmeno sotto l'acqua corrente. E sulle labbra lasciava un alone violaceo come quando si mangia i mirtilli. Il nonno mi raccomandava di pulirmi bene prima di tornare a casa, altrimenti la vecchia, accorgendosi dell'assaggio, se la sarebbe presa con lui. I due compagnoni erano capaci di stare a bere e a chiacchierare fino a oltre la mezzanotte e non di rado io mi addormentavo sulla panca di noce, ipnotizzato da un paio di tazze di Raboso. Il buon Piuto non era un cinico incosciente che si divertisse a ubriacare i bambini. Anzi, voleva bene ai giovani. Mi offriva 2 o 3 ciotole di vino perché dovevo fare sangue. E il nonno era d'accordo. Secondo loro, se ne avevo poco, il Raboso era un metodo infallibile per produrne di più. Alla terza scodella, Piuto mormorava: «Pinai canai, che Tessundo Colm, scusate la pronuncia, che vuol dire ora basta bambino, sei ancora un capretto. Qualche volta arrivava la nonna che, vedendomi rosso e farfugliante, malediva i due e mi ordinava di rientrare immediatamente. Loro non le davano retta. Senza aprire bocca, Piuto versava una scodella pure a lei, che non rifiutava, perché anche mia nonna in ultima beveva e poi vedeva morti dappertutto. Il rito del rabboso serale a casa dell'amico andò avanti fino al 1962, quando in agosto mio nonno morì investito da un automobilista dalle parti di Belluno, dove si era recato a piedi in barba ai suoi 83 anni. Io continuai a frequentare Piuto perché gli volevo bene e mi parlava sempre del nonno. Accanto a lui mi sentivo adulto. Nonostante i miei pochi anni, Piuto mi affidava incarichi di responsabilità, come condurre una vacca da Erto a Pineda o tenere la contabilità del latte sul libretto caseario, il tutto sancito da una scodella di vino e qualche tiro di sigaretta. Era molto dispiaciuto della morte del nonno e non immaginava che lo avrebbe seguito di lì a poco. Nel 63, in ottobre, ci fu il disastro del Vajont e Piuto, come molti altri, fu costretto a vendere mucche e sfollare in un paese vicino. Chiuse la porta a doppia mandata con un sorriso, contava di tornare presto. Invece, a metà novembre, morì all'improvviso per un colpo al cuore. La casa del Rabboso rimase chiusa per sempre. Verso gli anni 70 quel vino assieme al Clinton scomparve quasi del tutto dalle osterie, almeno dalle nostre parti. Il mondo della montagna si adattava alle nuove mode beverecce lanciate da imprenditori senza scrupoli che iniziarono a produrre miscugli letali per il fegato. A Erto arrivavano certi vini a tappo corona che hanno ucciso più gente che la diga del Vajont. Per fortuna molti di quei furbastri vengono smascherati e condannati e la caccia ai metanolisti è tuttora serrata. Da alcuni anni, infatti, anche nelle osterie di alta quota circola vino discreto.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Eccomi, eccomi, con le pillole e il nostro Mauro Corona, che dice: è passato molto tempo da allora e il mio palato si è reso un po' più fino. Credo di aver assaggiato quasi tutti i tipi di vino esistenti in commercio. Ho bevuto di tutto, dal Brunello di Montalcino al migliore Cabernet, dal Tokaj al Barolo, dal Merlot all'umile Clinton, oggi quasi introvabile, e via di questo passo. Ne ho mandato giù una petroliera senza diventare, per ora, alcolista. Ma il mio vino, il vino della memoria, della nostalgia, quello che, come il suo colore, rimarrà indelebile nel ricordo, è il vino del vecchio Piuto, il sanguigno, robusto, schietto, raboso. Dopo i primi assaggi nella casa del vecchio Piuto, stagione dopo stagione, mi feci più grandicello. Noi ragazzi si lavorava nei campi, sui prati, al bosco, sempre dopo le ore di scuola. D'estate, invece, si spacchinava giornate piene sulle malghe. A casa mia bevevano tutti, perciò il vino non mancava, anche se spesso era petrolio. Mio padre beveva, mio nonno pure, e così pure sua moglie, la nonna Maria, e beveva anche Tina, la zia sordomuta, che quando era su di giri vedeva Giovanni da Poole attraversare l'aria cavalcando un asino che soffiava scintille. La mamma era sparita da tempo, nascosta in città sconosciute di varie nazioni, e non saprei dire se beveva anche lei o meno. Che beve lo posso affermare da quando è tornata, e la vedo tutti i giorni, persa nel tranquillo oblio degli anni e nel bicchiere. Un po' mi fa pena. Quando se ne andò, mio padre rimase solo con i fantasmi tipici dell'uomo abbandonato, che non si rassegna. Rabbia, gelosia, vendetta, inettitudine, senso di impotenza e fallimento, sentimenti da annegare nel vino. Così ogni sera mi toccava girare per le osterie del paese e trascinarlo a casa, perché il vecchio, insieme ai compagni di sbronze, la tirava per le lunghe. E la nonna, che mi pregava di andare a recuperare il figlio del genere, sapeva che se lo avesse fatto lei ne avrebbe sentite di ogni colore. Ma nonostante le mie cautele, il genitore se la prendeva anche con me. Incurante della timidezza dei miei pochi anni, tirava fuori battute sarcastiche che mi facevano piangere e sprofondare sottoterra, mentre facevano ridere i suoi amici. Qualcuno lo redarguiva, ma lui rispondeva che dovevo farmi le ossa. In quei momenti parecchi di quegli avventori mi parevano dei poveri idioti, e col tempo incominciai a non fare più caso alle prese in giro e alle battute di mio padre, e nemmeno alle risate fesse dei vari tonti sparsi fra i tavoli. Le osterie erano un'ottima scuola, giacché mi offrirono l'opportunità di osservare la fauna umana dei bevitori e dei loro comportamenti, mentre aspettavo che il genitore si decidesse a tornare a casa. Da quei personaggi ho imparato lezioni fondamentali che mi sono servite ad evitare certi errori e farne molti altri, quando anch'io, per annientare i miei problemi, misi mano al bicchiere. Nelle attese d'osteria, ancora bambino, avevo il privilegio di osservare il bevitore, rissoso, quello tranquillo, il tipo comico che raccontava barzellette, il taciturno, e i giocatori di carte che quasi sempre venivano alle mani. Ricordo un tipo non molto alto, tarchiato dalla forza erculea. Per dimostrarlo a tutti, afferrava il polso del più vicino con la mano destra, e io lo stringevo fino a quando il malcapitato si inginocchiava dal dolore. «Se voglio», ripeteva ogni volta, «stringo finché vi esce acqua dalle ossa». Ma una sera Celio non gradì la presa e lasciò partire un destro a colpo di maglio che fece stramazzare lo stringitore come un sacco di patate. Nella caduta trascinò con sé anche Celio, perché la presa era davvero tenace e non venne meno neanche sotto il colpo del K.O. Quando si riebbe, Celio lo guardò con l'occhio fermo e disse: «Vedi, ognuno ha il suo tipo di forza». Nell'ergumeno gli tese la mano in gesto di pace e bofonchiò: «Questi non sono pugni, ma castighi di Dio». Nelle osterie del paese e in seguito della valle ho conosciuto i bevitori storici che hanno influenzato la mia esistenza e favorito la spinta che mi portò fin da giovane all'incontro con l'alcol, o con il vino, per meglio dire. Quei personaggi che mi sembravano così impareggiabili, senza paura, gente unica al mondo le cui gesta mai sarei riuscito a imitare, invece con la costanza di un tenace allenamento li ho purtroppo emulati e a volte superati di gran lunga in fatto di azioni sconsiderate, alcune al limite della tragedia a causa del vino. Di quei bevitori ricordo un giovane nemmeno trentenne, alto, con spalle larghe e vita stretta, viso da attore, sempre abbronzato, con capelli scuri pettinati all'indietro e tenuti a posto da litri di brillantina nei netti. Beveva quarti di vino rosso uno dietro l'altro, d'un sol colpo, come quando si manda giù una pillola. Aveva preso a volermi bene. Ogni volta che lo incontravo allungavo il braccio in orizzontale a quale mi appendevo. Poi, a un mio segnale, l'amico muoveva l'arto su e giù come attaccato, come se sollevasse un filo d'erba. Il vino lo esaltava al punto che per un non nulla si accendeva come un fiammifero. Allora balenava la rissa, e quando scoppiava la rissa, in qualche fumosa osteria ertana, con lui protagonista, non ce n'era per nessuno. Runio batteva tutti, li stendeva come i birilli senza però ferirli seriamente. Controllava il più possibile la sua forza devastante perché in fondo era un buono. E lo si vedeva dal volto, quasi fanciullesco, ingenuo. Ricordo una battaglia rimasta nella storia del paese. Accadde di sera. Le baruffe avvengono sempre alla sera, quando il vino prende il cervello e comanda lui. Al mattino nessun bevitore attacca briga da via a risse, perché è troppo impegnato con la testa tra le mani a pensare alla situazione fallimentare dei suoi giorni. Alla vocina della coscienza che senza pietà lo avverte che sta camminando su un sentiero pericoloso. Quella sera vidi Runio scrollarsi via un grappolo di uomini che gli si erano attaccati addosso tutti insieme. Saranno stati 5 o 6. Dopo un ruggito che tremarono i vetri, il giovane li fece schizzare lontano da sé come l'acqua dal pelo del cane quando si scrolla. Non potevo fare a meno di ammirare quell'eroe da fumetti western, ma il tempo e soprattutto un fatto emblematico si incaricarono di demolire l'ammirazione e la stima che provavo per Runio. Successe la notte del Vajont. Tutti fuggimmo terrorizzati. Mia zia Tina, una vecchia sordomuta che non si era accorta di nulla, rimase nella sua cella monacale nella casa ertana. Quando fummo al sicuro sulla montagna, implorai quelli che erano con noi di tornare giù in paese a salvare la vecchia. Nessuno si mosse. Allora mi rivolsi a Runio, apparso come per incanto in mezzo al gruppo. Lo pregai di scendere a recuperare la zia. Mi rispose che non era mica scemo. Poi girò sui tacchi e se ne andò. Nelle osterie qualche bevitore mi invitava spesso accanto a sé per farmi assaggiare un sorso. Anche seduti erano più alti di me. Mio padre non li rimproverava, anzi, pareva contento che suo imberbe rampollo fosse già sulla buona strada. Uno solo di quegli inveterati frequentatori di bettole evitava di offrirmi accolici, sostituendoli con qualche caramella. Era un vecchio indomabile e, nonostante gli 84 anni, agilissimo. Silvo. Il camminatore notturno, il gufo misterioso e affascinante, morto assieme alle sue mucche nel vortice del Vajont. Non posso affermare che a Erto tutti indistintamente fossero dediti al vino, ma come dappertutto nei paesi di montagne e anche di pianura, molti onoravano Bacco con devozione e costanza. Costoro frequentavano le osterie assieme a mio padre ed è stato nelle osterie che mi sono fatto una solida cultura nel mondo dei bevitori e a mia volta ho imparato a bere. Verso gli anni 60 ero un ragazzino e non immaginavo che qualche anno più tardi avrei imitato in tutto e per tutto i miei idoli che allora credevo eroi, senza macchie e senza paura. Invece il tempo mi ha insegnato che erano soltanto persone fragili e insicure, povere anime da cuore buono ma deboli di carattere, che annegavano nel bicchiere tutta la loro paura di stare al mondo. Una volta nell'osteria di Pilin, Runio mangiò un topo con un sol boccone. Ivana, la ragazza dietro il banco, sorella di mia mamma, bella e procace, non aveva il coraggio di togliere il topo dalla trappola che lo aveva incastrato tramortendolo. A quel punto Runio, già alticcio, si offrì come volontario. Senza tanti preamboli pizzicò la bestiola tra il pollice e l'indice e la estrasse da sotto la tagliola. Poi, per dimostrare alla Ivana che a lui i topi non facevano né caldo né freddo, in un raptus di follia lo masticò e lo deglutì come fosse un boccone di spezzatino. Gli ossicini del roditore scricchiolarono sotto le possenti ganasce di Runio, mentre una goccia di sangue gli usciva dall'angolo della bocca. Molti anni dopo, nel bar centrale di Cimolais, lo imitai, con l'unica differenza che il boccone era diverso.
1: Andiamo a un piccolo stacco, torniamo,
0: certo,
1: fra poco.
0: Tra poco.
1: Sì.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklease, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Adesso dove andiamo?
1: Adesso stiamo sempre nel Friuli. Attualmente provincia di Pordenone, i posti che vedono i primi passi del nostro Corona, Mauro Corona. Un'altra categoria di bevitori, ci dice il Corona, che involontariamente sono stati i miei maestri, erano i cacciatori. Alla sera si riunivano in una vecchia osteria dal nome che non brillava per fantasia, ma era tutto un programma, al cacciatore. In quel locale i seguaci di Sant'Ubaldo ordinavano decine di litri di vino che venivano serviti nei caratteristici recipienti di vetro a collo largo. Bevevano e raccontavano incredibili avventure venatorie mentre il fumo delle sigarette e delle pipe invadeva pian piano lo stanzone e le loro voci diventavano sempre più roche. Della banda faceva parte anche mio padre. Mentre aspettavo che tracannasse l'ultimo bicchiere, che era sempre il penultimo, ascoltavo ammirato le storie fantastiche dei bracconieri e pensavo che quei tipi erano davvero in gamba e che prima o dopo anch'io sarei diventato come loro. Mi sembrava gente libera, indomita, senza padrone, indisciplinata e fuori legge. Ed erano tutti così, salvo un paio di ometti innocui, cacciatori anch'essi. Costoro, a una certa ora della notte, venivano prelevati per la collottola dalle rispettive mogli, che entravano come furie nelle osterie, dove due gozzovigliavano e li trascinavano a casa a calci e schiaffoni. Immaginiamo la scena. Questi due deboli, tra virgolette, come li chiamavano ironicamente gli amici, li ricordo benissimo, perché a dispetto delle loro figure fragili ed emaciate, sono stati quelli che hanno resistito più a lungo agli effetti deleteri dell'alcol. Tutti gli altri pezzi di Marcantoni, Spaccamondo, che parevano indistruttibili, sono andati all'altro mondo da parecchio tempo. I due invece sono mancati solo da qualche anno. L'ultimo, 83enne, subiva imperterrito gli assalti della moglie, ma ancora veniva a digliene quattro all'osteria, ma non lo trascinava più per la collottola, giacché le mani le servivano per tenere i saldi due bastoni con i quali deambulava. In vecchiaia si era rassegnata all'intrepida costanza del marito, che aveva vinto perché era rimasto in osteria fino all'ultimo giorno, quando un colpo apoplettico lo tirò fuori dal suo luogo preferito per sempre. Pinto era un bevitore mitico, dal cinismo impressionante. Aveva già passato la sessantina e il suo unico obiettivo per il tempo che gli rimaneva da vivere era quello di far bere i giovani. Quando io, Carle, Silvio, Piero, Meto, l'alto Carle, Vasili, lo incontravamo, ci offriva sempre un goccio che teneva in una borraccia militare dentro la giacca cacciatora. Più che invitarci, ci obbligava a bere. Guardandoci dritto negli occhi, allungava la borraccia sibilando «Bevei, canai!». Dopodiché ci indottrinava affermando che i veri uomini bevono vino, non rispettano i genitori, non ubbidiscono a nessuno e quando hanno voglia di donne se ne prendono una con la forza. Il miglior bevitore era colui che reggeva l'acqua più a lungo, quello che non finiva per terra, né perdeva la testa, né farfugliava o sbraitava, né dava in escandescenze. È molto difficile non essere tutto questo dopo aver tracannato una petroliera di vino. L'ho imparato a mie spese. I bevitori impassibili, quelli che non si bilanciano mai, avevano tutta l'ammirazione dei giovani e quando alcuni di noi si sono messi a bere abbiamo cercato di imitarli. Personalmente non ci sono riuscito e le mie bevute sono sempre state fortemente visibili. Una volta Celio prese in giro Janin perché all'ottavo bicchiere era già storno. Il piccolo Emite Giannini, uno dei due che veniva trascinato dalla moglie fuori dal bar a calci e schiaffi, lo zittì con una risposta alla logica ineccepibile. «Siete voi, sbottò, gli imbecilli, buoni a nulla, che bevete una botte di vino senza ubriacarvi. È come scopare senza sentire niente. Io bevo per sbonzarmi, perché non voglio pensare alla vita, né pensare alla morte, e come vedi ci riesco benissimo». Molti anni dopo, forse Celio ricordò le parole di Giannin, perché le sbornie che prendeva erano palesi anche ai ciechi. A quel tempo c'era un bevitore che taceva sempre. Voleva solo vino rosso. Mangiava una volta al giorno pane e formaggio ed estate dormiva all'aperto. Si chiamava Ciuffo e nessuno mai riuscì a provocarlo o a strappargli una parola in più di quelle che gli servivano per sopravvivere. Era di crine riccio, un poco stempiato, occhi azzurri, non molto alto, con uno sguardo triste che lasciava trapelare un passato dolore e delusioni. Pareva muto, il suo vocabolario era ridotto a un sorriso. Le sue richieste formulate, gesti da mimo. Però ascoltava, se uno gli parlava, prestava attenzione, ma quando l'interlocutore gli chiedeva una parola, sorrideva e basta. E non era scemo, tutt'altro. Aveva capito quanto sia noioso dar retta al prossimo. Con me aveva confidenza e ogni tanto liberava qualche frase. Come la gente fa sempre domande, mi disse un giorno, senza che io avessi aperto bocca. Il comportamento di questi irregolari della vita, la loro libertà, la libertà non era, ma lo capii più tardi, era schiavitù, il loro menefreghismo affascinava noi ragazzi. Gli adulti, specialmente nei paesini dove ci si conosce un po' tutti, dovrebbero prestare attenzione a come si comportano. C'è il rischio che i giovani li imitino in tutto e per tutto, e guarda caso, imitano sempre le cose negative. Se un adulto lavora nei campi, da mane a sera, è difficile che un ragazzino segua il suo esempio, ma state sicuri che se lo vede fumare una sigaretta o bere dell'acquavite, prima o dopo vorrà provare anche lui. Da piccolo e fino a oltre 18 anni ero convinto di non sapere nulla ed ero altrettanto convinto che i più anziani sapessero tutto. Perciò, anche se mi passava per la testa qualche buona intuizione, la sopprimevo immediatamente perché non la reputavo all'altezza di quelle infallibili degli adulti, che mi pareva avessero sempre ragione. Anche per questo motivo ho iniziato a bere e fumare, perché lo facevano i grandi, quelli in cui avevo riposto la mia fiducia, quelli che avevano sempre ragione. Vedevo mio nonno che fumava in toscano, lui così grande e grosso, così sicuro di sé, geniale nei lavori d'artigianato, autorevole e saggio, fumava il toscano e beveva. Quindi per diventare come lui occorreva fumare e bere, così pensavo da giovane. Mia nonna, oltre che a bere, fumava la pipa. Era una specie di santa, ma fumava la pipa. Erano tutti pieni di vizi, che per me diventavano virtù. Fare qualcosa per imitare comporta il rischio di trovarsi su un sentiero senza ritorno. Il libro più bello di Jack London, a mio giudizio, ma è un giudizio di parte in causa, perciò poco attendibile, non è Zanna Bianca o Il richiamo della foresta o Martin Eden o tutti gli altri, compreso Il tallone di ferro. No, il suo libro più bello è Memoria di un bevitore. In quelle pagine drammatiche dove il grande scrittore ci racconta per filo e per segno il suo problema con l'alcol, trapela da ogni riga un destino senza via d'uscita, angosciante e terribile. London chiama l'alcol con il nomignolo di John Barleycorn. Lo fa in tono scherzoso, ma si capisce che la bottiglia è diventata il suo problema. Il nemico che a poco più di 40 anni lo porterà alla tomba. London iniziò a bere per scherzo, per curiosità, per imitazione, come molti di noi, e alla fine ci si trovò dentro come tutti. Qualcuno più di altri è predisposto all'alcol da eredità genetica, dall'amore per la bottiglia che si tramanda di padre in figlio, ma sono casi rari. La stragrande maggioranza dei bevitori inizia inconsciamente per fare un'esperienza trasgressiva, una piccola fuga nel proibito, nell'incognito, nella curiosità, soprattutto perché ha visto gli altri. In questo modo, senza quasi accorgersene, è falsamente sorretti dalla convinzione che si può smettere quando si vuole, ci si trova prigionieri di un mostro che non concede via di scampo. Oggi il problema dell'alcolismo è una piaga seria e molto diffusa, soprattutto tra i giovani. In Italia la bottiglia fa fuori più di 30.000 persone all'anno. Il numero di morti per droga fa ridere rispetto a quelli dei morti di alcol. Molti amici sono finiti male, alcuni al cimitero, ancora giovani, altri sono ridotti a ombre che strisciano lungo i muri come a voler nascondere il loro viaggio senza ritorno. Altri ancora hanno distrutto la pace delle famiglie, calpestato amori, maltrattato i figli, provocato dolori e pene infinite ai loro cari. Il bevitore al mattino si vergogna, è consapevole del baratro in cui è caduto e del male che sta facendo. Il vino, l'alcol, è un potente diserbante che annienta ogni erba che si trova sul suo cammino e lo fa lentamente, ma inesorabilmente.
0: Andiamo un piccolo stacco o vuoi continuare per un altro minuto?
1: Questo paragrafo che ci stiamo? Sì, un minuto. Un giorno, purtroppo devo finire questo capitoletto.
0: Sì, certo.
1: Un giorno il caro amico e maestro Celio, che di bevute se ne intendeva, mi rivelò una cosa molto importante. Con la sua parlata calma e malinconica, dopo l'ennesimo bicchiere, guardandomi intensamente, disse: ragazzo, le disgrazie spaccano l'uomo come il cuneo offende il tronco, ma il vino lo buca piano piano, come la goccia di ogni dì fora la pietra. Ricordando le sue parole, penso che a me è andata ancora bene. Sono passato accanto alla rovina più volte, ho sfiorato il dramma, ho visto in faccia lo spettro della dipendenza, ma ho avuto la forza di controllarla e combatterla. Forse perché avevo della responsabilità che la coscienza non mi permetteva di annientare. La famiglia, l'amore per i figli, la passione per la montagna, la scultura, la lettura, ma soprattutto la mano pietosa del Signore che ha fatto sì che non precipitassi nel pozzo, almeno fino a questo momento in cui mi accingo a risalire il lungo fiume divino della mia vita fino alle sorgenti, quando quel fiume era appena un rigagnolo che riempiva sì e no un bicchiere ogni tanto. Lungo le sponde livide, impigliati nei cespugli della vita, ritrovi compagni di sbronze, la gioventù spavalda che eravamo, gli amici morti che sognavano un futuro. Gli episodi comici, drammatici, spassosi, molto incredibili, inquietanti, che immancabilmente accompagnavano le nostre bevute. Allora mi prende la paura, perché sul filo di quei ricordi ho chiara la coscienza che veramente l'ho scampata per un pelo. Oggi, a 54 anni, bevo ancora qualche volta, ma subito dopo mi dedico anima e corpo alla disciplina dell'astinenza. Tale prova può durare anche un mese. In questo modo finora sono riuscito a resistere e a operare a salvarmi la pelle. Ma il diavolo è sempre là, che mi spia. E a volte mi prende per mano e mi porta con sé a fare una lunga passeggiata.
0: Poveraccio! Sì, andiamo a un piccolo stacco e torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
4: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Santino, mi dispiace, siamo arrivati al termine del nostro programma. È volato il tempo, vero?
1: Certo,
0: grazie della bella storia.
1: Sì, non ringraziate me, ringraziate Corona, Uomo dei Boschi,
0: sì.
1: Piccolo Folletto, Leprechaun, sarebbe, se lo vedi come personaggio, sembra un Leprechaun, folletto, sì. Così con la barba, i capelli ispidi, sempre.
0: Ma è molto intelligente, vero?
1: È molto acuto, perché
0: sì.
1: Insomma, come ti dicevo, ha aperto delle pareti, molte delle pareti delle Dolomiti della sua zona, ma anche montagne in Norvegia e fuori dall'Europa.
0: Guarda.
1: Ha aperto lui, è uno scalatore, quindi ha aperto lui anche le strade per le cime di alcune di queste montagne, che quindi questi passaggi portano il suo nome. Poi è iniziato a scrivere un po' così, cioè per fare della piccola cronaca locale su un gazzettino, è stato scoperto e ha cominciato a pubblicare libri. La stessa cosa per le sculture, no? Lui scolpiva

0: Sì.
1: Con le prossime pillole con Radio Italiana 531.
0: Sì,
1: ti ringrazio,
0: la prossima
1: Tilde.
0: Volta.
1: Certo.
0: Grazie a te Santino, buona giornata.
1: Anche a te, alla prossima.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Buona giornata a tutti e come ci risentiamo venerdì. Ciao, ciao.

0: Se lui passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max!
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto. Mamma!

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: martedì 5 maggio. Reed Avenue, Tranmere, McGill Road, McGill, Main North Road, Medindi, Osmond Terrace, Norwood e Glen Stuart Road, McGill.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.

0: Buon pomeriggio, ciao Roberto.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, bentornati al Salotto del Gusto.
0: Esatto.
1: Appuntamento immancabile il martedì pomeriggio dalle 3 alle 4 con Ida e Roberto.
0: E Radio Italiana 531.
1: Esatto, sono sintonizzati sul canale giusto.
0: Come stai intanto?
1: Bene, bene, bene. Tu invece oggi sei un po'
0: triste.
1: Ma che triste?
0: No, triste, mi sento, forse ho lavorato troppo stamattina, mi
1: può
0: sento...
1: essere. Perché tu non sei capace di stare ferma.
0: Esatto.
1: Te lo
0: esatto.
1: dico tante volte. Cioè, per carità, è una cosa positiva. Però
0: sì,
1: tu, quando una persona pensa di essere piena di cose da fare,
0: super,
1: tu invece
0: super,
1: hai qualcos'altro in più.
0: Super donna, guarda.
1: Però sei anche molto
0: organizzata. Ho fatto veramente tanto perché ho cambiato le lenzuola, ho pulito casa.
1: Preparato da mangiare per stasera?
0: Aspetta, ho stirato, ho preparato la cena per stasera, ma non contenta, ho preparato due porzioni perché mi servono. Capito, senza dire il perché. Esatto.
1: Vabbè.
0: Ho finito a luna.
1: Sì.
0: A luna mi sono seduta e ho detto, mi riposo un attimo, ma non riesco a concentrarmi, sono un po'...
1: Così, in aria, va bene,
0: esatto,
1: dai, sarà il cambio stagione anche.
0: Anche
1: oppure forse è perché senti l'arrivo della festa della mamma, allora dici, aspetta, vuoi qualche attenzione. Ricordiamo a tutti che domenica è la festa della mamma, che penso sia una bellissima festa, anche se al giorno d'oggi è un po' commerciale, però insomma... sai cosa? Ricordo che in Italia lo fanno tuttora, normalmente la festa della mamma è in concomitanza con la festa dei fiori.
0: Esatto.
1: Fanno le feste dei fiori in giro per le varie piazze italiane e come regalo molto spesso è una pianta. Io sinceramente non so i tuoi figli se organizzavano qualcosa di particolare, però
0: sì.
1: Sì?
0: Soprattutto quando andavano all'asilo, che mi portavano a casa il lavoretto, e quando andavano a scuola, e dopo sì. Tuttora adesso, anche se Alberto è in Italia, Angela lo chiamo, cosa facciamo alla mamma? Vai a prendere così, fai colà.
1: Sì,
0: magari
1: bello.
0: Il Pandora o il fioretto, però ogni anno usciamo
1: piccolo...
0: Angela, quest'anno salta
1: per impegni.
0: Angela, sì, ha impegni di lavoro. Io dico, guarda Angela, non ti preoccupare, lo facciamo
1: un'altra volta,
0: sera,
1: è tutti i giorni festa della mamma.
0: Esatto, tu cos'è che facevi?
1: Guarda, con mia mamma, cioè mia mamma piace veramente tanto i fiori, quindi quando abitavo in Italia, ormai sono da 14 anni che non lo faccio più, però solitamente si andava appunto nelle piazze principali, anche a Mogliano c'era la festa dei fiori, anche perché è proprio in pieno primavera, il primo maggio, la seconda domenica di maggio è proprio primavera inoltrata, quindi i fiori sono...
0: Iniziano anche le fiere dei fiori a Bessica, c'era la fiera dei fiori, andavamo là, prendevamo la sua campanella di fiori per mamma.
1: È proprio ascolta, è anche una cosa, qualcosa di bello che comunque dopo magari ti porti a casa, durano quello che durano, perché tante volte i fiori, insomma, mia mamma ha il pollice verde, devo dirti la verità,
0: anche la mia,
1: però tante cose, insomma,
0: mia mamma
1: le
0: è
1: vedi.
0: Amante delle orchidee, mio papà arrivava sempre con le orchidee di tutti i colori, ad esempio ne aveva comprato un anno una gialla e tuttora ce l'ha,
1: wow,
0: mia mamma ha proprio il pollice verde. Io
1: ma sì, tu hai tante altre qualità, ma anche un po' di pollice verde, sono sicuro ce l'hai tu.
0: No, credimi no. No.
1: Ma
0: comunque...
1: invece adesso vivo la festa della mamma in cui lavoro nella ristorazione, quindi il giorno della festa della mamma è super super impegnativo, sì. Quindi dove lavoro io ci saranno tre o quattro sitting, dalla colazione a brunch a lunch. Da un lato mi fa piacere perché credo che comunque è bello riconoscere il fatto e magari fare qualcosa per lei.
0: Certo.
1: Dall'altro sarebbe bello che ognuno si ricordasse ogni giorno, non tanto,
0: se
1: non dar per scontato certe cose, ecco. E ovviamente, insomma, avendo la mamma dall'altra parte del mondo, insomma, la sentirò e lei è contenta così. Insomma, le cose materiali, insomma, alla fine trovano il tempo che trovano. Ma
0: sai, guarda, io ieri sono andata a far spese e guardavo un attimo per la mamma di Mario.
1: Sì.
0: A me piace regalare i fiori per la festa della mamma, però ci sono dei prezzi veramente che non sono proprio abbordabili, secondo me, rispetto all'Italia.
1: Soprattutto se sono...
0: E ne approfittano tanto.
1: Così.
0: Però va bene, dai, vediamo, dai. Festa della mamma, come hai detto tu, ci saranno tante famiglie fuori a pranzo, colazione.
1: Sì. Tante volte è bello vedere la famiglia intera, dai nipoti alle mamme, alle nonne. Si sono funzionate anche le bisnonne,
0: certo.
1: Un po' riunite queste molte generazioni, più generazioni insieme, insomma, che insomma si può festeggiare insieme, passare del tempo insieme, mangiare, cosa meglio di mangiare.
0: Tu che sei nella ristorazione, c'è qualcosa di speciale per la festa della mamma che voi preparate la ristorante o no?
1: Beh, noi non è che alteriamo la proprio il menù, però facciamo un banchetto e quindi se si è più di un certo numero si fa il banchetto e poi di solito si fa più un cocktail in onore della mamma oppure un piccolo pensierino, ecco, che viene dato alle mamme, ecco.
0: Bene,
1: sì, un po' di attenzione non guasta mai, ecco. Poi dove lavoro io, che è all'interno della Burnside Village, hanno fatto parecchie iniziative, insomma, per avere in modo che le mamme si sentissero un po' al centro dell'attenzione.
0: Più dell'Italia, comunque, io sento di più la festa della mamma più qua che
1: ma sì, ma perché è molto commerciale, esatto, quindi forse l'Italia non è che è così forte.
0: Infatti.
1: E noi, sinceramente, ci troviamo per pranzare o cenare
0: a
1: tutte
0: casa.
1: Le settimane, non è che...
0: Sì, ma a casa non è che ci serve andare fuori perché è la festa della mamma.
1: Che delle volte deve cucinare la mamma stessa.
0: Esatto, ma va bene così.
1: Paese che vai, usanze che trovi.
0: Usanze che trovi, è vero.
1: Ma parlando anche un po' di feste e cose del genere, proprio stavamo parlando di quello che potevamo... un po' argomentare in questa giornata di oggi, è proprio il fatto di poter fare qualcosa a casa,
0: certo.
1: Di non sempre andare fuori nei ristoranti, trovare pronto, perché è bello sicuramente, però secondo me tante volte fare un pranzo a casa o anche un afternoon tea o quello che è organizzato a casa sembra sia una cosa difficilissima da organizzare.
0: Invece
1: in realtà
0: no.
1: È una cosa, quindi appunto oggi magari parleremo.
0: Diciamo che è difficile per chi ospita perché vuole la perfezione,
1: sì.
0: Parlo per me stessa, però secondo me è molto più libero,
1: sì.
0: Ti senti molto più a tuo agio. Diventano feste molto più...
1: sentite, forse,
0: sì,
1: è vero?
0: Sì,
1: e questo nasce
0: sì.
1: Perché sia in questi ultimi due settimane abbiamo partecipato a un paio di compleanni importanti,
0: certo.
1: Tra i quali anche il tuo.
0: Vero.
1: E quindi... così l'aver organizzato qualcosa che è un po' a metà via, magari, perché delle volte ci si può fare anche affidamento a qualcuno che
0: certo.
1: Ci aiuta a fare il catering. Però nella trasmissione di oggi parleremo un po' di qualche idea di come organizzare, magari come fare le decorazioni anche,
0: certo.
1: Alcune ricette.
0: Oltre al catering, al banchetto, alle bevande, anche la decorazione è importante perché uno sa per cosa va, vede, ed è bello anche fare delle foto.
1: Poi tante volte vedo che si fanno anche feste un po' a tema. Ci sono delle feste che hanno dei colori particolari, mi viene
0: certo.
1: In mente nozze d'argento, nozze d'oro, tante volte anche...
0: ma anche gli anni hanno i suoi colori.
1: Anche gli anni hanno i loro
0: gli
1: colori.
0: Anni del
1: Quindi...
0: hanno i suoi colori, dopo ognuno va per il colore che... predilige,
1: sì,
0: però, insomma...
1: sì. Però tante volte si può iniziare anche proprio da questo, no? Trovare un piccolo tema,
0: certo.
1: Un qualcosa. Io sinceramente non sono tanto per le feste di travestimento dove la gente deve andare. C'è chi piace, io non sono proprio uno che a me piace andare a sbizzarrirmi, trovare vestiti. Però sono stato in alcune, devo dire che sinceramente sono carine, dopo fare le foto tutte insieme. Però io proprio dover andare a prendere le maschere, prendere i vestiti, prendere è una cosa che io ho sempre poco tempo di fare.
0: Anch'io comunque a queste feste...
1: Non sono in maschera, io sono in tema.
0: In tema, sono belle, però sono impegnative.
1: Sono impegnative.
0: Ti devi vestire a
1: tema.
0: Io
1: un po' di ansia,
0: esatto,
1: dico, ma è sufficiente quello che ho preso?
0: Esatto.
1: Sono
0: Sai
1: abbastanza.
0: Cosa piace a me personalmente, Roberto? Io ci ho pensato dopo. Mi sarebbe piaciuto fare una festa anni 80, tornare indietro con gli anni, però anche là è impegnativo trovare il vestito. quello che andava di moda, sì. Però va bene.
1: Per chi piace andare a fare shopping, esatto, è un modo perfetto. Va bene, però. Invece io, che andare a fare shopping non è proprio la mia cosa che
0: anche
1: prediligo.
0: Ci vuole il tempo,
1: No, è quello. Non è tanto per i soldi, ti dico la verità, è proprio per trovare il tempo e mettersi un po'. Comunque, che ne dici? Ne parliamo un po' più dopo la pubblicità, certo, e diamo appuntamenti ai nostri radioascoltatori fra pochi minuti.

0: Bentornati al Salotto del Gusto in compagnia sempre di Roberto. C'è stato un piccolo
1: disguido con
0: disguido,
1: la pubblicità,
0: ma non importa.
1: Non
0: esatto, non importa, l'ascoltiamo dopo. Intanto noi continuiamo a parlare delle feste che si possono fare a casa.
1: Sì,
0: e che
1: a casa
0: diventano...
1: se hai anche un luogo in cui lo
0: esatto.
1: puoi disegnare per fare la festa. E appunto ci vuole un po' di organizzazione, ma secondo me è sempre una sono degli eventi che si sentono un po' di più. Mm-hmm. Allora, prima di tutto, delle volte ci si trova a fare un tema, delle volte dici... può essere un colore, può essere un tipo di vestiti, può essere un periodo storico, insomma ci si può un po' sbizzarrire, ma poi la cosa che a noi interessa di più è proprio l'aspetto di cosa preparare da mangiare alla fine,
0: esatto.
1: perché è anche quello molto importante. Quello che ho notato in queste feste è che è bello permettere alla gente anche di poter andare in giro, parlare l'uno con diversi gruppi, insomma avere un po' di dinamicità, e quindi non è proprio una festa sempre seduti. Per carità, c'è la disponibilità di tavoli e magari divani eccetera, però è bello anche che ci sia la possibilità poi di comunicare anche
0: certo.
1: con persone, magari tutti si conoscono o magari la maggior parte si conosce, e anche poter integrare
0: secondo
1: nuove persone.
0: Me, se si è a casa, almeno per quanto mi riguarda, quello che è successo all'ultima festa di compleanno che sono andata, è più facile conoscerci.
1: Sì.
0: Non credi?
1: Ci sente già più a casa e
0: esatto,
1: quindi
0: cioè, più a tuo agio,
1: è meno formale.
0: Più, esatto. Ciao, io sono Tarantaran.
1: Sì.
0: Come va? Cosa fai? Cosa non fai? Se sei in ristorante diventa tutto molto più...
1: più macchinoso, la gente parli con i tuoi vicini,
0: esatto,
1: non,
0: basta,
1: non puoi spostarti
0: che...
1: tanto
0: esatto.
1: perché comunque poi c'è altra gente. E quello che ho notato è che appunto e anche io ho fatto, quando avevo fatto i miei 40 anni ho cucinato per tutti, eravamo in 50, quindi
0: l'hai fatto a casa tua?
1: No, l'ho fatto nella pizzeria dove ho lavorato per tanti
0: okay.
1: anni quando ero in Italia, siamo tuttora molti amici. Mm-hmm. L'ho fatto di domenica a pranzo, che è chiusa la pizzeria, e ho invitato gli amici storici, un po' di familiari, non tutti quanti perché è una famiglia grande, quindi mm-hmm. era un po' difficile, e effettivamente la gente fa: ma ci metti tanto, è una cosa molto impegnativa. In realtà se hai delle ricette che sono facili da preparare e che puoi magari preparare anche i giorni precedenti, non è
0: esatto.
1: poi così
0: esatto.
1: così negativo. E come hai detto te, di solito c'è una zona dove si possono fare come zona bar,
0: esatto.
1: e anche là puoi decidere, a parte bibite che sono già in bottiglia, come possono essere birre, puoi avere la non so, a me piace la ginger beer adesso. Ci
0: no,
1: sono...
0: a me non piace.
1: Non ti piace?
0: No,
1: non
0: no,
1: ti
0: no,
1: siamo australianizzata a sufficienza.
0: No.
1: E poi ci possono essere soft drink, ma poi vendono anche quei contenitori dove puoi fare, per esempio,
0: esatto.
1: dei cocktail premiscelati, che quindi li fai in grandi quantità,
0: esatto.
1: poi hanno rubinettino,
0: e ognuno
1: si tira giù quello che vuole, perché
0: esatto.
1: poi uno può bere tanto, uno può
0: io
1: bere poco.
0: La mia festa di compleanno, ad esempio, l'Aperol Spritz è andato come l'acqua.
1: Sì, l'Aperol è il vincitore adesso, veramente. L'Aperol Spritz.
0: Basta
1: seguire la ricetta, di solito considerate che la ricetta per fare uno spritz sono circa 60 ml di, mm-hmm. Di Aperol, 90 di Prosecco e 20 di soda water.
0: Sì.
1: Quindi se si mantiene queste proporzioni e si fa in grandi quantità, si può andare a bottiglie proprio, si riempiono questi dispenser e poi mm-hmm. con il rubinettino uno si tira giù, magari vicino c'è un po' di ghiaccio e si riesce a fare
0: esatto.
1: la bibita così.
0: Esatto.
1: Limoncello spritz.
0: Esatto, limoncello spritz, ho osservato che l'ultimo anno a sta parte sta andando
1: soprattutto
0: molto
1: d'estate.
0: Di
1: io sinceramente
0: esatto.
1: d'inverno un po' meno.
0: Tanto.
1: Non ti piace? Ma
0: no.
1: ti piace il limoncello come
0: mi piace il limoncello, però
1: preferisci troppo dolce?
0: Preferisco l'Aperol,
1: l'Aperol quello originale.
0: A tanti piace anche il Campari, a me il Campari non è che va a genio, preferisco il normale.
1: Ci sono tantissimi spritz, dalla
0: esatto.
1: Campari all'Aperol, al Cinar, insomma
0: al
1: Cinar è molto buono. Io quando
0: sì?
1: vado in Italia prendo sempre il Cinar. È
0: cioè?
1: Ancora è più amaro ancora, cioè,
0: cioè?
1: No, il Cinar è un liquore al carciofo.
0: Sì, so io qual è il cinar, ma com'è che lo va? Com'è che si prepara?
1: La stessa ricetta, solo che al posto di mettere l'aperol metti il cinar.
0: Sì?
1: Sì, devi provarlo. A me piace molto. A te piace il cinar?
0: Ho il ricordo che è tanto amaro come liquore.
1: Sì. Me lo ricordo perché l'amaro è una cosa molto personale. C'è chi lo definisce molto amaro e chi invece sente più il gusto, perché l'amaro è proprio un gusto molto personale. C'è chi resiste di più, chi resiste di meno e cambia anche con l'età. Perché
0: ma
1: io
0: non sapevo che si potesse fare.
1: Sì, a me piace molto perché, non so, ha un gusto meno magari dolce, però con tutte le erbe con cui è stato fatto il coso ha un gusto un po' più complesso. Ecco, quindi se uno ha queste cose qua, anche la sangria è una cosa divertente,
0: esatto,
1: da fare, quindi comunque è un vino dolce, fresco, con della frutta dentro. Anche quella la puoi preparare in grandi quantità, avere una bacinella, avere un mestolino, certo. E uno si arrangia. Ecco, quindi deve esserci un po' di preparazione.
0: Diamo
1: prima
0: una ricettina veloce della sangria, no? Il succo di arancio, no?
1: Sì, comunque devi fare con il vino rosso, di solito la sangria, di solito col vino rosso, deve essere anche un vino non tanto pesante, cioè tipo può essere il tempranillo, per esempio.
0: Variare la frutta,
1: ecco.
0: Tipo...
1: Poi, sì, c'è qualcuno che ci mette anche del brandy dentro, ma questo qua è per dare un po' di gusto un po' più fortificato, diciamo. Poi ci deve mettere dello zucchero, perché comunque fai conto che per una bottiglia di vino ci metti sui due cucchiai di zucchero, perché comunque è una bevanda dolce. E poi dentro ci metti della frutta, di solito metti arancia, limone, mela. E poi ci metti un po' di soda vuota, quanto ti piace.
0: E dopo anni fa e non mi ricordavo bene la ricetta, bravo Roberto che tu sei sempre preparato.
1: E poi delle volte se è stagione anche le pesche, a me, io sinceramente piaceva metterci delle pesche dentro, quando è estate ce ne sono in abbondanza, insomma.
0: Allora arriviamo a ste feste, ci mettiamo là al bar, ognuno si prende il suo aperitivo
1: e poi là delle vicinanze a me piace quando, soprattutto all'inizio, quando la gente viene, mi piace un bel display di cibo, che è c'è un buffet di cibo dove c'è questo tavolo lungo con varie cose e là devi un po' sbizzarrirti con colori e con anche cose che sono buone da mangiare. Quindi io suggerisco sempre di avere un bel tagliere pieno di, per esempio, di affettati, di noci di diverso tipo, di formaggi, di olive, di frutta secca, del pane magari che va combinato insieme, e poi magari anche dei compote che possono essere per combinare con i formaggi, per esempio. In modo tale hai da un punto di vista visivo è molto colorato, magari ci puoi mettere dell'uva se è di stagione o un altro frutto se non lo è.
0: Infatti tu ti ricordi il mio compleanno che avevamo preparato sti piatti di
1: centri tavoli,
0: con sia prosciutto, mortadella, e avevamo messo formaggio,
1: olive,
0: uva,
1: sì.
0: E cosa ci avevo messo?
1: Forse le fragole no, adesso non ricordo, però dopo ci avevi messo anche vicino tutte quelle le ciotoline con le noci miste. Ricordiamo anche che poi ci può essere una parte di cosa fredda. Dovreste sempre separare queste cose qua, da un lato le robe fredde e poi magari in una zona cose da forno. A me piacciono molto le torte salate, le quiche, le pizzette, i salatini con la pasta sfoglia, si possono fare tantissime cose. Per esempio anche le pizzette, se uno prende la pasta sfoglia già fatta, le taglia a rettangoli,
0: a
1: ci mette un po' di salsa di pomodoro in mezzo, la cucina per circa 10-12 minuti e poi ci mette, quando questo è quasi cotto, un pezzettino di mozzarella in centro. Tutto intorno si gonfia, in centro dove ci mette il pomodoro non tanto, quindi è dove ci metti la mozzarella, e quindi vengono fuori delle pizzettine facili da fare che però alla gente piace mangiare. Sempre con la pasta sfoglia si possono fare le torte salate. La mia preferita è con i peperoni, la pancetta e la mozzarella e le uova. Anche quella la puoi mangiare sia fredda che tiepida, quindi facile da tagliare, si può tagliare a pezzettine, la metti in centro. e poi si possono fare tutti i salattini vari. In Italia, sinceramente, siccome è molto comune fare queste cose qua, trovi già in supermercato cose che devi solo mettere in forno. Anche qua, però, da un punto di vista, magari ci sono robe un po' asiatiche, magari vendono gli spring rolls, possono mandare piccole tarte che devi solo mettere, e non hanno mai quel gusto wow, sinceramente.
0: No, è vero.
1: Invece
0: è vero.
1: In Italia, devo dirti la verità, anche per le mie lauree, per esempio, si prendevano i salattini che possono essere al formaggio, ai carciofi, alla roba, li metti in forno e sono
0: esatto,
1: sempre.
0: Esatto.
1: E poi, se si vuole essere ancora più avventurosi, si possono fare, per esempio, gli arancini, i supplì.
0: Si possono fare anche le polpette di melanzane,
1: le polpette, le crocchette di patate, le crocchette di mozzarella. Insomma, quindi immaginatevi sta tavola imbandita con tutti sti vari... cose, metti i piatti all'inizio e la gente si serve da sola.
0: Esatto.
1: Io ho sempre la paura che non sia troppo e dopo me ne resta in quantità.
0: Guarda, è vero, ma questo penso che sia un difetto degli italiani. Noi proprio vogliamo l'abbondanza. Non ci importa, mettiamo sul tavolo, se dopo va avanzato in qualche modo va anche diviso con gli ospiti che abbiamo.
1: Sì, infatti.
0: Voglio dire, delle volte siamo un po' esagerati. Mm-mm. Perché ci abbuffiamo all'inizio, che dopo abbiamo altre bontà che vengono avanti.
1: Sì, perché poi comunque questi qua è proprio quegli stuzzichini iniziali, insomma, no stuzzichini, alla fine è un bel antipasto con tanta scelta, la gente comunque può scegliere quello che preferisce. Sai una cosa molto semplice che io faccio, che ogni volta la gente piace molto? Io prendo il sirena tuna, quello il tonno, quello in olio, ci metto la maionese, quella là giapponese, la Kewpie, ci metto un po' di pepe e poi faccio dei crostini con quelle.
0: E semplice e
1: con il prosecco vanno giù che è un piacere. Proviamo a dare la pubblicità,
0: esatto.
1: Speriamo che tutto funzioni ora e ci sentiamo tra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Chang e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
9: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
10: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felcia Azzurra. I prodotti Felcia Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
11: Felcia Azzurra, profuma la tua vita.

tiene alto. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Bentornati al Salotto del Gusto con Ida e Roberto, Radio Italiana 531. Torniamo alle nostre feste casalinghe, diciamo casalinghe per essere più...
1: Sì,
0: però
1: sì.
0: Molto
1: fai
0: più divertenti.
1: Te.
0: Fai da te, bravo.
2: Ecco.
0: Bravo.
2: Io a casa, cioè a casa mia in Italia, comunque era una casa che permetteva fare feste. Infatti,
0: anche
2: non,
0: a
2: appena,
0: in Italia,
2: non appena
0: giardino.
2: Arrivava aprile iniziavano le grigliate,
0: sì.
2: Eccetera. La cosa anche bella anche che uno può fare comunque, dopo dipende anche cosa stai festeggiando, perché ovviamente non si può tutto fare, però è anche bella l'idea che ognuno porta qualcosa, per esempio,
0: beh,
2: anche
0: anche
2: come
0: quello,
2: me,
0: sì.
2: Perché secondo me è anche... è un modo tale per non dare responsabilità a tutti, a una persona sola di organizzare il tutto, ma che ognuno porta qualcosa e che quindi poi ci si può condividere e passare un pomeriggio in compagnia. Anche quello è una cosa che si può fare. Comunque avevamo appena parlato, Ida, della... un po' del buffet iniziale con tutti i small good che puoi avere... quando sei in Italia, ma al giorno d'oggi anche qua, veramente avere già una presentazione con tantissimi tipi di affettati è bellissima da vedere.
0: Certo.
2: Perché
0: molto
2: poi
0: colorata.
2: Un'altra cosa che per esempio a me piace tanto, che adesso comincia ad essere molto comune anche in Australia, è la bresaola. La bresaola è anche quello un affettato, però bovino, fatto con il beef,
0: sì.
2: E oltre ad essere molto magra, che in Italia addirittura la concedono nelle diete, è bella da vedere perché la puoi preparare su un bel vassoio, con la rucola, il grana, un po' di limone e un po' di olio d'oliva, e la gente la adora, è fresca, dà un po' di colore.
0: A me non piace però la bresaola, sinceramente.
2: Perché?
0: No, mi dà il senso di... non lo so, ha quel retrogusto che non mi piace.
2: Crudo, io lo adoro.
0: Va bene.
2: Ma noi sappiamo che i tuoi gusti sono molto... particolari. Sono gusti che tutto ciò che ha un po' di deviazione dalla normale...
0: è vero. E quando siamo andati a Singapore tu mi hai chiesto, Ida, cosa hai mangiato di particolare? Niente.
2: Le linguine coi gamberi, ma ho detto, ma sta roba qua non devi andare
0: a casa.
2: Oh, mi fai morire.
0: Beh,
2: guarda,
0: va bene, dai, non importa. Per fortuna siamo diversi, Roberto.
2: Ma
0: allora
2: sì,
0: possiamo,
2: certo,
0: anche mescolarci.
2: Ma posso dire, cioè, quando uno il mangiare, insomma, è una roba molto personale. Sinceramente, delle volte anche abituarsi a gusti diversi. All'inizio magari non piace, poi con il tempo magari diventa più una cosa abitudinaria e quindi comincia a tollerare, e parlo soprattutto nelle cucine internazionali.
0: Esatto.
2: Poi se uno non piace perché comunque vede la carne molto rossa della bresaola, diciamo,
0: fiorentina, io non la mangerei mai.
2: Vedi. Però è una cosa che è di qualità ed è buonissima,
0: esatto,
2: cioè sono cose molto...
0: Continuiamo con le nostre feste. Allora, come abbiamo detto, aperitivo, un po' di contorni.
2: E anche i contorni, sì, se vuoi, cioè quando arriva il momento dei main, per esempio, cioè la festa che siamo andati recentemente hanno fatto la porchetta, per esempio, e le patate arroste.
0: Buono.
2: Però effettivamente se ci sono anche delle insalate, puoi avere diversi tipi di insalate,
0: certo,
2: in modo tale che sono cose che comunque non si rovinano stando,
0: certo,
2: fuori per mezz'oretta, perché anche quello devi considerare,
0: esatto,
2: anche da un punto di vista,
0: esatto,
2: igienico, ecco.
0: Esatto. Comunque, Roberto, ne parlavamo prima in pubblicità, la pasta che abbiamo mangiato all'ultima festa di compleanno, quanto buona era?
2: Sì, era semplice.
0: Buonissima.
2: Ma buona, fatta con il pesto, la mozzarella, c'era pomodoro fresco.
0: Buonissima.
2: Sì,
0: buonissima.
2: Era facile farla, io la faccio spesso a casa.
0: Sì, anche io.
2: Delle volte...
0: Ma non fatta così com'era. Forse aveva tanto pesto.
2: Sì, aveva tanto pesto, era generosa di pesto,
0: sì,
2: ma poi anche
0: sì,
2: le mozzarella ce n'era parecchio. Però è facile da fare perché,
0: certo,
2: basta... appena la pasta è cotta, il formato che vuoi. A me sinceramente piacciono le farfalle quando è pasta fredda.
0: Faccio anch'io le farfalle.
2: È proprio la pasta che si addice.
0: Per la pasta fredda.
2: Bisogna subito buttarla sull'acqua fredda in modo tale che non si scuocia e non si attacchi, no? Se invece la lasci raffreddare un po' per conto suo, si attacca, viene fuori un pastone. Allora si raffredda subito in abbondante acqua fredda, dopodiché si può mettere da parte con un po' di olio, in modo tale che che non si attacca, e poi puoi metterci il pesto alla genovese, ci sta molto certo. bene, ci si può mettere pomodorini, mozzarella, un po' di parmigiano, mm-hmm. ci sta bene anche i fagiolini che sono stati precedentemente cotti o al vapore certo. o si possono cucinare anche insieme alla pasta. Alcune persone ci piace mettere il mais, però il mais non è per tutti,
0: è facoltativo.
2: Esatto. Quindi insomma, e questa è una pasta che va benissimo perché è pronta, può essere tenuta in frigo mm-hmm. e la metti fuori, la gente si serve da sola quanto vuole.
0: Esatto.
2: Quindi insomma, qualche idea stiamo dando, appunto, un po' uno sì. brainstorming di qualcosa
0: esatto,
2: che si può
0: esatto,
2: fare.
0: Che si può fare e che è impegnativo, perché è impegnativo, però insomma, se uno
2: se
0: ha lo spazio,
2: una famiglia
0: per fare,
2: vuole fare uno fa qualcosa,
0: diventa una festa bellissima sì. bellissima, perché ti conosci, ti diverti, parli, balli, canti, e non è cioè non lo so, diventa molto più...
2: Sai cosa abbiamo fatto una volta, Ida, quando sono no. nato in Italia 2-3 anni fa? La mia famiglia ha organizzato una festa per la mia partenza. Cioè io ero tornato in Italia, ho fatto... siccome non riesco a vedere sempre tutti quanti, la mia famiglia, dalla parte di mio papà, ha organizzato una festa. Beh, prima di tutto mi hanno fatto una maglietta da parte di tutti con tutte le foto dei miei familiari,
0: wow,
2: carinissime, veramente. E poi abbiamo fatto, abbiamo fatto anche la grigliata, quindi quello là...
0: Da noi si
2: può
0: usa
2: essere
0: tanto la grigliata,
2: sì, sì. Perché diventa un'attività,
0: esatto,
2: no? Come qua il barbecue, ecco. È che là qualcuno deve essere là a cucinare,
0: esatto.
2: Quindi a me non pesa sinceramente, perché a me piace vedere la gente che si sta trovando bene, che sta mangiando bene.
0: Sì, sì, domenica tu eri tutto indaffarato anche a
2: ma quella
0: è
2: deformazione
0: personale. Ma si vede che il tuo lavoro si vede, wow. Perché hai anche maniera di farlo, insomma. Sì, sì.
2: E poi con la grigliata, appunto, guarda, di quei ricordi la facciamo proprio con le bracci, quindi dobbiamo fare il coso con la brace, poi avevamo la griglia, dovevamo mettere le braci sotto le griglie, avevamo il soffiatore
0: sì.
2: delle foglie per fare fuoco,
0: sì,
2: perché non avevamo voglia di soffiare noi,
0: quindi
2: col soffiatore delle foglie facevamo andare a fare il fuoco bello alto. E poi c'è nella festa che ti dicevo che mi hanno fatto, hanno fatto la competizione delle torte, praticamente era stato chiesto a una decina di persone, cioè ogni famiglia doveva portare da una a due torte, e poi i bambini dovevano dare la valutazione. Ovviamente ha vinto quella che aveva più Nutella, perché
0: la cioccolata,
2: esatto, la Nutella proprio stravince. Però anche questa può essere un'idea un po' innovativa, per anche creare qualcosa da fare, perché è bello si chiacchierare eccetera,
0: sì, però
2: c'è anche un momento in cui tutti ci si raduna tutti intorno, c'è un momento in cui si fa questa competizione. Avevano organizzato le palette con i versi numeri, e quindi i bambini dovevano dare dall'1 al 10, e poi chi aveva vinto gli si dava un piccolo pensierino che aveva vinto. Niente di così eclatante, però è una cosa che un po' ti resta, ti fa piacere, ecco.
0: No, mi ha colpito il discorso delle foto, la maglietta con tutte le foto,
2: sì, bella, guarda, mi ha fatto venire da ridere.
0: Sono un mese ingruppata, prima avevo quasi lacrime che mi veniva.
2: Per il cosa? Per il discorso della famiglia?
0: Sì.
2: Oh, tu sei molto sensibile.
0: Sensibile.
2: Allora, altra pubblicità, qual tempo scorre?
0: Esatto.
2: Tra pochi minuti.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig.
6: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, no.

0: Bentornati con Ide Roberto, abbiamo ascoltato una canzone di Marrakesh, Niente canzoni d'amore,
1: esatto,
0: che a te
1: bellissima,
0: piace,
1: sì,
0: vero?
1: Infatti ho detto, ma io l'ho già sentita, però me la ricordavo con Elodie.
0: Esatto,
1: infatti poi abbiamo scoperto che la cantano tutte e due.
0: Con Federica Abbate.
1: Esatto, qua è anche un qualcosa che a me e a Ida piace, perché comunque c'è sempre magari che canzone mettere. Lei è molto più brava di me, perché ascolta musica tutto il tempo mentre
0: quando
1: fa le sue,
0: casa,
1: i suoi lavori, eccetera.
0: Cose di casa,
1: e io invece no, sono un po' più... quando sono a lavoro non sento tutta sta musica, o meglio quella che mettiamo nella playlist,
0: esatto.
1: E quindi ci piace anche parlare di questo. Comunque, po' a tirare un po' il succo del discorso. Allora, altra cosa molto interessante che in Italia va di moda tantissimo, no di moda,
0: è sempre stata di moda.
1: È un asso nella manica che si può sempre utilizzare, sono i tramezzini.
0: Esatto.
1: Perché i tramezzini, beh, pensa che a Venezia, per esempio, ci sono posti dove vendono solo tramezzini ombre. Sono talmente, possono essere talmente vari che uno si può anche sbizzarrire da quel punto di vista. Al mio compleanno ne avevo fatti di 3-4 tipi, Ida. Avevo fatto quelli tonno e cipolline. Altre sono tonno e uova. Altri puoi fare tonno e peperoni. Quelli là. Hai presente i... quelli arrostiti che vendono anche nelle jar, e insomma ottono asparagi, e poi ci può essere anche quella con il prosciutto cotto e i funghi, puoi metterci i carciofini, si chiamano quelli capricciosi, alla salsa capricciosa.
0: Esatto. Ce ne sono tantissimi tipi.
1: Anche con la bresaola ci sta bene, la mozzarella, il pomodoro, la rucola, insomma anche quelli. Qua in Australia vengono considerati un po' i sandwich, però in Italia usiamo il pane bianco, il pan piuma, e si deve, come si fanno, sono molto semplici in realtà, basta mettere queste fettone di pane, perché vengono venduti in proprio in delle fette belle lunghe,
0: maionese
1: che... Io sinceramente qua avevo fatto fatica a trovare maionese che mi piaceva, buona come quella alla Calvé o la roba. In realtà ho trovato con la QP giapponese, la trovo la più simile
0: è vero,
1: nostra.
0: Ragione,
1: invece le maionesi qua sono un po' più dolci.
0: Allora
1: ci metto un bello strato di quello e poi ci si mette in centro il condimento che si vuole e poi si taglia a triangoli. Come si fa
0: tu
1: poi?
0: Non lo fai? Non ci metti la...
1: Dipende,
0: il coperchio sopra.
1: Sì. Beh, certo, sì. Altrimenti quelle sono le tartine.
0: Le tartine, esatto.
1: Brava. Stiamo a mettere e poi si tagliano a triangoli e praticamente poi per mantenerli belli umidi bisogna metterli su dei con i tovaglioli di stoffa bagnati umidi e quelli mantengono proprio la consistenza ideale.
0: Bravo Roberto,
1: è vero. Queste qua sono tutte le strategie utilizzate, perché a me piace avere gente a casa e delle volte non mi sembra di avere niente, però ho tutto a casa. E allora
0: delle volte con poco si può fare tanto,
1: ma sai cosa ho fatto, Ida, l'altro giorno? Cioè, avevo invitato gente a casa, avevo previsto di fare tutta sta roba, però poi prima avevo un pranzo a base di paella con altri amici. La festa con la paella è andata alla lunga e quindi mi sono trovato alla fine che non avevo tutto sto tempo da cucinare. Ho detto, cosa faccio adesso? Insomma, ho preso una ciabatta, è presente la ciabatta brand? L'ho aperta a metà, ci ho messo il pesto, quello là, è presente il roasted capsicum pesto che vendono con i cashews, il parmigiano, eccetera. L'ho messo quello, poi ho messo soppressa piccante, ho fatto una cipolla caramellizzata con un po' di olio, ho messo quella, ho messo dei peperoni che avevo fatto al forno, che erano quelli che dovevo fare per la torta salata, ho messo quello e dei chunks di mozzarella, l'ho messo in forno per tipo un quarto d'ora e come insieme agli antipasti ho portato fuori sta ciabattona gigante tagliata a pezzi con la salsa rosa. Ma sai quanto è piaciuta alla gente?
0: Io amo queste cose qua poi.
1: Ma ci ho messo 3 minuti, oggettivamente 3 minuti. E alla fine bisogna un po' sbizzarrirsi.
0: Hai fatto la tua bella figura.
1: Sì, non ho detto che non avevo avuto tempo di cucinare, altrimenti non si sentivano
0: hai fatto
1: importanti.
0: La tua bella figura.
1: Ma insomma,
0: Roberto, siamo arrivati alla fine anche oggi.
1: Ecco, un'altra volta.
0: Il tempo purtroppo ci è sempre tiranno, non basta mai. Intanto vi facciamo gola.
1: Sì, auguriamo alle tutte le mamme di passare una bellissima festa della mamma, esatto, domenica, anche a te, grazie. Ida, che te lo meriti, grazie, che sei mamma e nonna meravigliosa.
0: Grazie mille.
1: E
0: grazie.
1: Niente, grazie ai radioascoltatori,
0: grazie,
1: che ci hanno ascoltato.
0: Alla tua mamma.
1: Eh sì, grazie.
0: Che è lontano, però sempre vicino,
1: ma
0: nel cuore.
1: Sì, esatto.
0: E noi ci risentiamo martedì prossimo dalle 15 alle 16, sempre con il Salotto del Gusto, Radio Italiana 531, con
1: Ida
0: e Roberto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Buona settimana.
0: Ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: listening to Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 16.
3: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Martedì 5 maggio. Reed Avenue, Tranmere. McGill Road, McGill. Main North Road, Medindi. Osmond Terrace, Norwood. And Glen Stuart Road, McGill.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, buon pomeriggio, bentornati a Destinazione Australia con Stefano e Pino.
1: Bentornati a tutti qui su Radio Italiana 531.
0: Sì, infatti. Allora, sono le 4 e 7 minuti, questo bellissimo pomeriggio di Adelaide e come ogni
1: mese
0: abbiamo la puntata speciale con il nostro immigration agent di Australia Legal, Riccardo Ippoliti. Riccardo, ciao!
1: Ciao Riccardo!
2: Ciao! Ciao, buon pomeriggio, come va? Grazie come sempre.
0: Allora, grazie a te come sempre per essere qui con noi e come dicevamo, ogni mese Riccardo ci porta un argomento particolare che insomma è di comune interesse per noi.
1: Per noi e soprattutto per tutti gli ascoltatori. Esatto. Tutti gli immigrati, futuri e presenti e passati.
0: A volte anche passato.
1: Sì, infatti, tipo te hai detto, no?
0: Certo.
1: Allora, Riccardo, grazie ancora di essere qui con noi. Appunto, Stefano ti ha introdotto e questo mese, per la rubrica di oggi, parleremo dei visti skilled in Sud Australia. Vero, Riccardo?
2: Sì, ho pensato di trattare un argomento più vicino anche a voi, no?
1: Sì.
2: Geograficamente, e quindi di parlare di quello che è il funzionamento dei visti, che abbiamo visto anche in passato, ovviamente, che sono i visti skilled, quindi i visti autonomi, quindi quelli che non necessariamente richiedono, cioè non richiedono uno sponsor, ecco, poi vediamo più in maniera approfondita, però quello di cui volevo parlare oggi erano i criteri per essere invitati, che cambiano da stato a stato. Potremmo vedere poi anche gli altri stati più avanti, diciamo nelle prossime puntate, però oggi ho pensato appunto di vedere quali sono i criteri che servono per essere invitabili da parte dello Stato del Sud Australia per applicare per un visto che può portare alla residenza permanente, nello specifico sono i visti 190 e il visto 491.
1: Ma questo è un argomento molto caldo in questo Stato e noi sappiamo tante persone negli ultimi anni si sono addirittura trasferite dagli altri Stati perché comunque il Sud Australia è uno Stato che è tutto regional, diciamo, no? Si dice così, è tutto uno Stato che è definito per quanto riguarda l'immigrazione uno Stato regional e adesso magari tu ci aggiornerai, comunque ha diverse opportunità e diciamo buone opportunità per chi decide di intraprendere il percorso dei visti indipendenti skilled. Ora, hai già introdotto appunto quali sono, quindi ce ne sono due. Ce ne sono due, Stefano?
0: Sì.
1: Ce ne sono due, no, lì, guarda lì, Stefano, guarda su, guarda giù. Allora, noi siamo qui in radio, ma voi che ci state ascoltando ci sentite solo, ma ci sono diverse cose da gestire, Stefano.
0: Milioni di cose da gestire, continua la discussione.
1: No, perché devo fare una cosa tecnica. Comunque, Riccardo appunto ha detto che ci sono due tipologie di visti, no, di cui parleremo, sono solo due, il 190 e il 491.
2: Esatto, sì, sono... proseguo o dimmi
1: sì,
2: tu?
1: Sì, sì, no, sì, se tu entro, cioè nel senso parleremo di questi e sono gli unici due visti appunti per il Sud Australia oppure ce ne sono altri?
2: Come visti appunti ci sono solamente questi.
1: Ok.
2: Poi si ripetono anche negli altri stati, però questo giustamente per fare un po' di ordine, i visti appunti, quindi i visti skilled che non sono, quindi che si differenziano dal visto sponsor, sono il visto federale, il visto 189, che in questo caso richiede diciamo il diretto contatto con il Dipartimento di Immigrazione, quindi non c'è uno stato nel mezzo, e questo visto, il 189, è un visto che quando si ottiene è un visto direttamente di residenza permanente senza vincoli territoriali. Nel caso invece degli stati, possono, e quindi questo è importante ribadirlo, hanno la possibilità di pubblicare una propria lista di professioni e di mestieri, quindi in questo caso è la South Australia Occupations List. Ora, in questo caso si parla di visti 190 e visto 491, rispettivamente visto 190 di diretta residenza permanente, quindi parliamo di un visto che quando si ottiene l'applicante e il resto della famiglia eventualmente hanno subito la residenza permanente con l'impegno a vivere nello stato invitante, oppure il visto 491 che è un visto che comunque porta la residenza permanente, però inizialmente è temporaneo. Temporaneo vuol dire che si ha l'obbligo di vivere e lavorare nelle zone regionali per 3 anni, maturati quei 3 anni, il visto ne dura 5, quindi si ha possibilità anche di stare fuori dal paese, quindi, insomma, per un periodo anche un pochino prolungato, non in altre zone, cioè non in città, Okay, quello è, cioè, diciamo, si può andare in vacanza, però non è che si può vivere 2 anni in città. Però diciamo che si può richiedere la residenza permanente dopo 3 anni. E sono i 2 visti che danno questa possibilità.
1: Perfetto, sì. Quindi praticamente, come avevo anticipato prima, il Sud Australia è uno stato tutto regional, no? Definito regional. Quindi il visto 491 è un visto che, diciamo, fa riferimento a tutto lo stato del Sud Australia, se non sbaglio, Riccardo, oppure... Nel senso, in una città grande non potrebbe, tipo Sydney per esempio, non è possibile applicare per un 491, immagino, solo l'applicazione deve essere svolta solo in aree regionali, no?
2: Esatto, allora bisogna fare una distinzione poi ulteriore per lo stato del Sud Australia. Innanzitutto è corretto, quindi il visto 190, visto statale, è un visto che permette di vivere anche in città. O di rimanere in città. Visti regionali invece impongono di vivere fuori dalle città principali, cioè quindi in zona regionale. Qual è la distinzione? È regionale tutto ciò che non è Sydney, non è Melbourne e non è Brisbane. Ok, questo per facilitare. Un tempo, oramai qualche anno fa, la distinzione era differente, cioè era meno facile, c'era un discorso proprio di codici postali, che c'è tuttora, però diciamo che c'è questa semplificazione. Quello che accade, sempre con il focus sul Sud Australia, è che il Sud Australia, come dice giustamente Tupina, l'intero stato è considerato regionale, quindi questo vuol dire che anche se lo status legale della persona o della famiglia che va a ottenere il visto 190 o il visto 491 cambia, perché nel caso del 190 si è subito residenti permanenti, nel caso del 491 non subito, quindi inizialmente si è temporanei a condizione che poi si continua a lavorare, si diventa poi permanenti, ma la differenza in Sud Australia è che si può già vivere anche in Adelaide, cioè, perché Adelaide è considerata quindi questa è una differenza importante, perché ovviamente agevola la vita anche di persone che si trovano già a vivere in Sud Australia o comunque in una città capitale.
1: Certo, ok, benissimo. Quindi per questo magari rende appetibile il nostro stato, forse un po' di più di altri, anche perché magari c'è la possibilità di vivere in città e si ha la possibilità di vivere in città con questo visto, e quindi si ha la possibilità di ottenerlo e poter vivere in aree sperdute. Appunto, esatto. Riccardo, poi allora naturalmente noi l'abbiamo già spiegato in altre puntate come funziona più o meno il visto a punti, però se per favore puoi un po' spiegare agli ascoltatori quali sono le caratteristiche di questo visto, cioè come si fa per poter accedervi e quali sono i passaggi e insomma poi come funziona il discorso dei punti, dei punteggi.
2: Sì, allora, perfetto. Dunque, il visto a punti, quindi lo ricordiamo 189, ma anche 190 e 491, a livello di funzionamento e di leggibilità è lo stesso. Poi vediamo appunto i requisiti da parte dello Stato, nello specifico. I requisiti base sono avere meno di 45 anni, okay. Quindi questo vuol dire che bisogna ricevere, e questo è importante, un invito ad applicare per il visto entro 44 anni ultimo giorno. Okay. Uno può quindi applicare anche a 45 anni compiuti, ma l'invito deve arrivare prima dei 45. Ok. Okay, questo è importante. Una volta ottenuto l'invito si hanno 60 giorni di tempo per applicare per il visto. Applicare significa pagare, ok? Questo è il pagamento della tassa, però si interrompe il tempo proprio perché una volta ricevuto l'invito si hanno questi 60 giorni di tempo per decidere cosa fare. Okay. Quindi primo requisito l'età. Poi abbiamo stato civile, questo è un requisito introdotto più o meno recentemente, perché in base allo stato civile si hanno più o meno punti. Poi vediamo. Terzo elemento è il livello di inglese. Per questo visto bisogna avere raggiunto almeno il livello di inglese nel test IELTS o equivalente. Io personalmente ragiono sull'IELTS perché mi è più semplice da ricordare. Su una scala da 1 a 10 o 9 è di 6 in ogni banda, quindi la parte listening, speaking, reading e writing. Il 6 è il minimum eligibility requirement, ma non porta ad avere un incremento di punteggio. Il punteggio viene dato nel momento in cui il candidato prende almeno 7 in ogni banda. Okay, quindi non è 7 di media, è almeno 7 in ogni banda. Quarto elemento è l'esperienza lavorativa, il titolo di studi. Quindi un titolo di studi va bene anche un titolo di studi conseguito all'estero, quindi in questo caso per esempio in Italia. Parliamo sia di certificati di trade, quindi vocazionali pratici, quindi per esempio persone che lavorano nel settore della cucina, nei settori pratici, possono essere elettricisti o simili, comunque lavori trade, così come lauree ovviamente in base al titolo di studio viene dato un punteggio, che è più alto è la categoria dello studio.
0: Scusa Riccardo, devono sì. essere lauree, hai detto? O titolo di studio anche delle superiori, come un tecnico elettricista o un tecnico meccanico?
2: Allora, no, vanno bene anche figure, o meglio, titoli di studio di tipo tecnico, quindi per esempio può essere la scuola superiore, dipende dal livello, dipende dalla figura che andiamo a scegliere. Però non è obbligatorio assolutamente avere la laurea, anche perché, lo ricordiamo, l'Australia richiede molte figure di vario tipo, soprattutto di ambito pratico, cioè manuale, mestiere, i cosiddetti appunto trade in inglese, che non cioè, sarebbe una contraddizione chiedere una laurea per una figura che lavora nell'ambito, per esempio, artigianato, perché ovviamente si basa certo. su quella che è più l'esperienza pratica e non richiede un livello di titolo di studi di livello universitario. Però è vero che più è alto il livello, maggiore è il punteggio, perché un titolo di studi vocazionale ha un certo punteggio, nello specifico 10 punti, una laurea invece ne dà 15, ok? Quindi questo è importante da tenere in considerazione. E poi l'ultimo elemento è l'esperienza di lavoro. L'esperienza di lavoro vuol dire esperienza che viene valutata come skilled, quindi esperienza considerata come valevole ai fini del punteggio, quindi inerente al lavoro che andiamo a scegliere, che è categorizzata in esperienza fuori dall'Australia, quindi offshore, e esperienza in Australia. L'esperienza offshore ha un certo valore a partire dai 3 anni, o 5 anni, o 8 anni, quindi sono categorie di 3, 5, 8 anni. In Australia invece l'esperienza ha un valore maggiore, in questo caso parliamo anche di 1 anno, oppure di 3 anni o 5 anni. Quindi diciamo che viene diversificata, e quello che è importante sapere è che non si possono cumulare, non si può fare 2 anni in Italia e 1 anno in Australia per arrivare a 3 anni. C'è il binario offshore e il binario onshore, sono due requisiti, diciamo, di punteggio che vengono valutati in maniera distinta.
1: Perfetto, quindi allora, come avete notato, sono molti elementi che contribuiscono al punteggio. Adesso dobbiamo andare un attimo in pausa, ma quando torneremo finiremo a spiegare appunto questo meccanismo. Andiamo con una bellissima canzone che sceglierà Stefano.
0: State con noi, Cesare Chemonini e Elisa, nonostante tutto.
1: A dopo.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!

0: Siete qui su Radio Italiana 531, Destinazione Australia, lo speciale con il nostro Immigration Agent di Australia Legal, Riccardo Ippoliti, e la nostra Pina.
1: E il nostro Stefano.
0: Sì.
1: Eccoci qui, eravamo con Riccardo e stavamo spiegando il funzionamento dei visti skilled in generale, e poi adesso andremo a parlare più nello specifico sui criteri in Sud Australia.
0: Quindi visti appunti 190 189 491,
1: no,
0: e voglio anche ricordare me lo so scritto e voglio anche ricordare che siamo live su Facebook, quindi se avete delle domande così al volo possiamo rispondere, o potete lasciarle poi quando riguardate la puntata comodamente, noi terremo le domande da parte.
1: Benissimo, allora Riccardo, appunto ci hai spiegato tutti i criteri, no i criteri, ci hai spiegato tutti i requisiti per, per il punteggio, però non abbiamo ricordato qual è il punteggio minimo per essere invitati.
2: Giusto, esatto, no, perché sennò uno rimane con il dubbio. Allora, il punteggio minimo per essere invitabili, e questo è importante.
1: Invitabili, scusate, no, invitabili, esatto. Invitabili.
2: Era solo perché...
1: No, è giusto, perché è una sottigliezza importante, perché tu sei invitabile, ma non è detto che sei invitato, quindi giusto, no?
2: Sì, esatto, quello è importante, perché spesso poi si può, diciamo, non essere invitati.
1: Giusto.
2: Ok, può succedere, nel senso uno non vuole essere né negativo né troppo positivo, però bisogna guardare poi quelli che sono gli effettivi inviti. L'invito può arrivare, mettiamola così, a partire dai 65 punti in su, ok? Quindi questo è il minimo. Il punto importante qui viene in favore il bello degli stati, ok? Rispetto al visto federale, questa è una differenza importante, è che mentre il visto 189 richiede che il candidato da solo, con le sue forze, possa arrivare ad almeno 65 punti, quindi in base a quelli che sono i requisiti che avevo indicato prima, no? Età, stato civile, tra l'altro il partner può dare un punteggio in base all'inglese e al riconoscimento della sua propria professione, però ci deve arrivare da solo. Nel caso degli stati, la cosa importante da sapere è che lo stato rispettivamente dà un punteggio aggiuntivo rispetto a quello che è il valore di partenza del profilo di ciascuno.
1: Il bonus.
2: In che maniera? Nel caso del 190 il punteggio ha un incremento di 5 punti. Questo vuol dire che una persona che di suo, da solo, raggiunge per esempio 60 punti è in grado di poter essere invitabile nel momento in cui si propone ad uno stato. Quando quello stato dovesse essere interessato ad invitare quell'applicante, gli concede quei 5 punti e quindi lo porta a essere invitabile, e a quel punto invitato e quindi in grado di poter applicare per il visto. Un'ulteriore forza, e non si possono anche qui cumulare, quindi o è il 190 o il 491, è da considerare appunto per il visto regionale, la sottoclasse 491. Perché? Perché lo Stato, nel caso del visto regionale, di punti ne dà addirittura 15. 15 non sono pochi, perché una persona, un applicante che di suo raggiunge un punteggio per esempio di 50 punti, che è piuttosto fattibile, nel senso 50, se una persona rientra nel fattore di età e ha un titolo di studio e un po' di esperienza lavorativa, diciamo che gli elementi li ha effettivamente per arrivare a 50, la spinta per arrivare in alto a 15 punti aggiuntivi è un qualche cosa che può fare una differenza netta tra il dire non sono in grado di arrivare ad essere invitabile 189 e 190, sì invece sono in grado di essere invitabile per un visto 491. E quindi diciamo che per candidati che noi trattiamo sia da offshore, quindi da fuori l'Australia, sia da dentro l'Australia, oggi come oggi l'opzione di un visto regionale, che ovviamente interessa anche agli stati, per non direi proprio un discorso di popolare le zone regionali, perché appunto Adelaide è una città normale, quindi non parliamo di zone remote totali, però ovviamente
1: non ci discriminate la nostra Adelaide
0: mai,
2: esatto.
0: No, poi ripopolare l'Australia voglia fare
1: ripopolare
0: visti,
1: Adelaide
0: la zone regionali si ripopolano difficilmente.
2: Esattamente, quindi ecco, questa parte delle zone regionali ha avuto una spinta maggiore negli ultimi anni, e tendenzialmente sapendo che ci sono delle preferenze di settori lavorativi, in alcuni casi se non si rientra in quei tipi di settori è importante, diciamo, non bisogna fare una consulenza proprio per poter capire quale potrebbe essere la possibilità di invito, se in una zona regionale o non, e forse sì, in zona regionale se è opportuno, per un discorso di applicante singolo o di famiglia, sapendo anche che appunto uno va a vivere in città come Adelaide, lo ricordiamo, anche Perth regionale, così come la zona della Gold Coast, no? Queste sono zone spesso piuttosto note, e che è importante ribadire che qui entrano dalle zone regionali, esatto, oltre alla capitale di Adelaide.
1: Bene, perfetto. Allora, quindi è un argomento molto complicato, non è cioè nel senso che magari chi naviga un po' i visti o che si è interessato può aver capito, però ci sono diverse cose che sono un pochino, diciamo,
0: vediamo
1: difficili da comprendere.
0: Se io ho capito con questa domanda qualcosa, forse quando si fa l'applicazione per questo visto statale, cioè il visto statale è più semplice essere invitati per un visto statale che per un visto federale, o perché i punti, il conteggio dei punti è diverso?
1: Ma forse più che altro rientrare nei criteri.
0: Nei criteri,
1: facile,
0: sì.
1: No? Forse.
0: Questo volevo intendere, certo.
1: E poi forse anche essere invitati.
2: No, scusate, sì.
1: No, nel senso, perché anche forse la differenza anche fra il federale e lo statale è che comunque magari la lista degli stati, dello stato del Sud Australia, è più ampia rispetto,
0: certo,
1: magari a quella di un visto federale, quindi ci sono più possibilità, quindi c'è la possibilità di essere, che ci siano più persone, cioè che qualcuno che per esempio che ha un mestiere che è un po' più particolare potrebbe essere
0: più facile
1: anche,
0: sia nella lista statale che in quella federale.
2: Allora, esatto, diciamo che ci sono una serie di fattori. Innanzitutto è corretto, la lista del visto 189 è una lista molto più ristretta, che focalizza l'attenzione solo su alcune figure, e quindi diciamo che l'aggiunta, quindi la coda è più lunga della lista degli stati, permette a figure che non rientrerebbero nel caso del 189, anche per un discorso non necessariamente di punteggio ma di figura, ovviamente diciamo devono necessariamente controllare liste degli stati. Ricordiamo per quale motivo parliamo di occupazioni, perché in tutto questo, oltre ai fattori di punteggio, età, eccetera, bisogna avere il famoso riconoscimento della professione, cioè questo è obbligatorio assieme all'inglese per poter essere in grado di essere invitabile. Quindi lo skills assessment è obbligatorio, bisogna averlo. E in alcuni casi alcune figure sono presenti solamente all'interno delle liste statali.
1: Ok, quindi allora adesso che ci andremo a focalizzare solo sul Sud Australia e chiudiamo il discorso e cacciamo e non parliamo più dei visti federali, abbiamo descritto come funziona, no, il meccanismo dei punteggi, però poi che succede? Ok, si fa l'assessment come avevamo spiegato nelle altre puntate, si fa un expression of interest, vero Riccardo? E poi a questo punto dovrebbero entrare in gioco i criteri, nel senso quali sono i criteri per poter essere invitati, nel senso ci sono dei criteri particolari per il Sud Australia, i criteri sono generali, spiegaci un pochino meglio questo meccanismo.
2: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda nello specifico il Sud Australia, ci sono alcuni punti importanti da vedere assieme. Innanzitutto, a livello procedurale, il Sud Australia, come anche altri stati ultimamente, ha aggiunto un ulteriore strato di applicazione, un po' per rendere le cose un pochino più complicate. Esatto, no? Quindi questo avviene, diciamo che nessuno stato, diciamo, fa eccezione. Questo per quale motivo? Perché prima ancora dell'espressione di interesse c'è quello che si chiama registrazione di interesse, registration of interest, dove è una sorta di manifestazione di interesse che non è esattamente l'espressione di interesse ma è una sorta di precandidatura. Questa precandidatura viene inoltrata, ovviamente si indicano le informazioni che richiede lo Stato e quindi le informazioni fondamentali vengono fornite. Una volta che lo Stato verifica queste informazioni, quando lo Stato è contento e soddisfatto, a quel punto dice ok, ti invito ad applicare per l'espressione di interesse. Quindi fa una scrematura all'origine maggiore. Può esserci un non passaggio alla fase successiva. Nel momento in cui c'è, si dice ok, ti invitiamo a portare avanti l'espressione di interesse.
0: Beh, questo potrebbe essere positivo per chi magari non vuole, cioè sta provando una strada e almeno sa già più velocemente se è quella che si può fare o no.
2: Esatto, diciamo che fa un ulteriore filtro anche perché in alcuni casi diciamo che l'espressione di interesse ha un costo e quindi lo Stato quello che vuole fare è, diciamo anche in un certo senso limitando le aspettative, fa questa ulteriore scrematura indicando questo ulteriore filtro all'entrata. Questo filtro può portare a nessuna risposta, oppure può portare a dire ok, mi piaci, segui oltre e a quel punto ti porto verso un'ulteriore applicazione dove appunto c'è un pagamento da effettuare, però questo pagamento, quindi questa espressione di interesse a tutti gli effetti, ha un valore più concreto, perché significa che effettivamente lo Stato sta guardando il tuo profilo in una determinata ottica. Ok, quindi diciamo che ci stiamo avvicinando a quello che è una sorta di accordo, no? Cioè, quindi ha una possibilità di poter dire ok, effettivamente andiamo avanti con questa procedura di semi-invito. Da lì bisogna prendere l'invito, però normalmente è abbastanza, diciamo, concreto l'idea, le
1: però,
2: basi ci sono.
1: Riccardo, giusto per capire un po', per spiegare anche agli ascoltatori, nel momento in cui si fa la registrazione di interesse, quindi il primo step, è necessario comunque avere già fatto l'assessment e avere un punteggio minimo, no? Di 65?
2: Esatto, allora è possibile proporsi a livello federale con un'espressione di interesse anche senza avere lo skills assessment, però diciamo che la pratica lascia il tempo che trova, nel senso che comunque non si verrà invitati, il dipartimento centrale lo permette, gli stati no, quindi per esempio la registration di interest, se non si hanno i requisiti soddisfatti, non permette di poter andare avanti con la pratica e quindi sostanzialmente non c'è possibilità di poter procedere in altra maniera, quindi diciamo che questi elementi sono obbligatori alla base.
3: Quindi c'è un passo nuovo che è la precandidatura, quindi la registration of interest e poi l'expression of interest, ma dobbiamo andare in pausa, quindi poi continuiamo di nuovo, quindi siamo già alla prossima pausa, state con noi perché continuiamo a parlare appunto dei visti a punti, de skill visa
1: Sud Australia.
3: A
1: dopo.

0: Radio Italiana 531.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Bentornati su Radio Italiana 531, destinazione Australia, speciale Riccardo Ippoliti, Australia Legal Migration Agent, Pina.
1: Pina. No. Stefano, siamo appunto qui. Stefano mi fa le minacce mentre siamo in pausa, dicendo che devo essere riassuntiva. Quindi, Riccardo,
0: cioè,
1: dobbiamo
0: dare
1: essere.
0: Dobbiamo...
1: No, sto scherzando. Comunque,
0: comunque potete riascoltare la puntata
1: no,
0: sul nostro sito. È troppo tardi per te. Hai perso il tempo. Potete riascoltare le puntate sul nostro sito e naturalmente live su Facebook, sulla nostra pagina e su The Official Italian Adelaide. Potete rivedere anche la puntata.
1: Efficientissimo, quindi andiamo avanti senza perdere tempo, Riccardo, ma siamo on track. Allora, siamo arrivati al Sud Australia, ok, e, registration of interest, expression of interest, una volta che passi la prima scrematura quasi sicuro sei dentro, quindi quella è la cosa,
0: ecco.
1: Una cosa importante, ma e tra l'altro adesso non voglio allungare il brodo, ma questa registration of interest è stata inserita da poco o no?
2: E diciamo sì, è un qualcosa di recente.
1: Perché io mi ricordo ai miei tempi non c'era questa cosa.
0: Vabbè, i tuoi tempi.
2: Sì, prima non c'era.
0: I tuoi tempi, lavoriamoci.
1: Però è una cosa positiva perché comunque dà la possibilità di capire come muoversi. E volevo fare una domanda che mi era venuta in mente prima, super corta. Ma tu hai detto che potrebbe il dipartimento potrebbe non rispondere, no? In quel caso è silenzio assenso o silenzio dissenso? Che vuol dire?
2: Silenzio è la seconda, esatto. Cioè il silenzio cade nel vuoto e quindi di conseguenza non si può andare avanti. E dipende poi, diciamo che ci sono in alcuni momenti, alcuni stati hanno una maggiore regolarità, altri no, dove dicono questa volta non ti abbiamo invitato, resisti, okay. Succede, diciamo, in altri casi non dicono nulla.
0: Cavolo, però allora, se uno aspetta una risposta significa... Cioè, quali sono i tempi, ecco, anche di una risposta in modo che uno non continui a aspettare in eterno perché la risposta neanche arriva se no?
2: Allora, ci sono, diciamo, due criteri. Uno, innanzitutto, è la validità dell'espressione di interesse. Ricordiamo che comunque, parallelamente all'applicazione con lo Stato, bisogna comunque portare avanti un'applicazione con il Dipartimento federale. Ok, diciamo che vanno di pari passo. Ora, l'espressione di interesse ha una durata di 2 anni, quindi se nell'arco di 2 anni da quando viene creata l'espressione di interesse viene inoltrata, non dovesse arrivare un invito, allora a quel punto l'espressione di interesse decade. Ok, quindi questo vuol dire, diciamo così, tacitamente, che significa che l'invito, almeno per quell'espressione di interesse, non è arrivato. Ora, a livello di tempi, diciamo che è un qualche cosa che cambia molto a seconda del periodo dell'anno, a seconda della figura e a seconda degli stati. In Sud Australia, quindi parlando di aspetti, diciamo, pratici, oggi come oggi siamo intorno tra i 5 e gli 8 mesi di attesa, più o meno, però con la non certezza dell'invito. Quello che è importante tenere in considerazione è il tipo di settore in cui si è invitati. L'Australia in generale, quindi tutto il paese, così come anche gli stati, hanno una loro classifica di preferenze di settori lavorativi. In questo momento in Sud Australia c'è un forte interesse per l'ambito delle costruzioni, quindi il cosiddetto building and construction. Infatti abbiamo ricevuto inviti anche di candidati che si trovano fuori dall'Australia, quindi presenti nello specifico in Italia, per esempio, che hanno ricevuto inviti sia per il visto 190, quindi per residenza permanente, sia per il visto 491. Ok, quindi diciamo che ci sono delle classifiche in questo senso, così come i classici settori della parte health, quindi la parte salute, i medici, infermieri, così come ambito di insegnamento. Ok, questi, diciamo, un pochino sono i primi tre settori di interesse. Però sì, ecco, diciamo che le tempistiche variano. Quello che è importante sapere è che prima uno conosce il sistema, prima uno riesce a programmare, ad organizzarsi, perché in questo momento siamo un pochino verso la fine dell'anno fiscale che coincide con l'anno dell'immigrazione. Quindi l'anno dell'immigrazione è 1 luglio, 30 di giugno, e alcuni stati hanno già chiuso le proprie quote, quindi non invitano più per questo anno fiscale, per esempio il Victoria, quindi capitale Melbourne, e zona regionale ha raggiunto le sue quote che gli sono state date durante questo anno fiscale e quindi poi rimarrà ferma fino a quando non saranno riaperte le quote a partire, diciamo, da luglio in poi, luglio 2026.
1: Ok, perfetto. Quindi il Sud Australia, dacci questa buona notizia, non ha ancora chiuso, immagino, le quote, no? Siamo ancora aperto.
2: ancora non ha chiuso esattamente, c'è ancora possibilità.
1: Sì, perché una volta chiuse le quote, poi si deve praticamente si deve riproporre una nuova expression of interest, o rimane attiva quella in caso di, se qualcuno non viene chiamato?
2: Allora, normalmente il Sud Australia permette di fare un passaggio verso il nuovo anno fiscale,
1: okay.
2: E quindi non c'è sempre la necessità di dover riapplicare internamente per una nuova espressione di interesse, o in questo caso registrazione di interesse, quindi nella fase precedente. Ovviamente dipende, in alcuni casi poi bisogna aggiornare il sistema, quindi che non c'è poi un'automazione da questo punto di vista, però normalmente c'è quello che chiamano un rolling over, quindi verso il nuovo anno fiscale, quello sì.
0: Allora, io devo fare assolutamente una domanda super profano, nel senso che abbiamo detto un po' le tempistiche, quindi per capire io proprio che è, naturalmente quando si fa questa expression of interest e si aspetta l'invito, no? Bisogna naturalmente essere su un altro visto, quindi bisogna fare questa cosa in una maniera preventiva e mettersi naturalmente organizzarsi prima, mentre si è su un altro visto, che ci dia anche il tempo di ricevere poi.
1: Sì, se si è onshore, se si è in Australia,
2: sì. Esatto, sì, bisogna mettersi in sicurezza, ok, se uno è in Australia, perché il discorso è che, e questo è un punto importante che è sempre bene ribadire e ricordarcelo, fin quando non arriva l'invito non si ha la possibilità di applicare per quel visto, 189 oppure 190 o 491, solamente quando si applica per il visto, per cui bisogna ricevere l'invito, si ottiene, quindi viene emesso il visto ponte collegato a quell'applicazione. Questo vuol dire che se una persona, o ancora di più una famiglia, dovesse trovarsi in una situazione in cui il proprio visto che ha in quel momento, quindi qua parliamo di persone onshore, quindi presenti in Australia, e quel visto viene a scadenza e fino a quel momento l'invito non dovesse essere ancora arrivato, non c'è modo di poter contattare il dipartimento, comunque non è la normalità, e quindi bisogna avere la prontezza, bisogna sapere che o si lascia il paese, prima opzione, cioè è possibile, permesso ovviamente, oppure bisogna applicare per qualcos'altro. Quel qualcos'altro deve essere un altro visto slegato da parte del visto di tipo autonomo, che permette all'applicante di poter rimanere legalmente sul territorio in attesa dell'invito. Ok, questo è molto importante, perché diversamente si rimane illegali sul territorio, cioè non si ha un visto, e ovviamente lì vengono a sorgere altri problemi.
0: Quindi anche nel caso poi di riceverlo quell'invito, si è dentro illegalmente, ciao, cioè non va, ovvio proprio.
2: Ci sono alcuni, questo si entra in un mondo molto complesso, quindi che tendenzialmente il primo punto è non arriviamo a quello stato, ok, e poi lavori che eventualmente, si può eventualmente valutare alcune situazioni, però sono cose dove bisogna sapere quelli che sono i poteri che uno può avere fin quando l'invito non c'è, e quindi che sono limitate le mosse che uno può avere, che uno può attuare.
1: Comunque hai fatto una domanda super intelligente.
0: Grazie.
2: Assolutamente.
1: È molto, è molto interessante per gli ascoltatori.
0: Per chi ci ascolta.
1: Certo. Ok, Riccardo, quindi praticamente siamo arrivati alla fase dell'expression of interest. Facciamo il passo successivo. Quindi mettiamo il caso che poi si viene invitati. Abbiamo detto che i tempi di attesa per essere invitati sono da 5 a 9 mesi, vero? Hai detto,
2: più o meno, non c'è regola, ok, quindi non è qualche cosa che deve essere preso come assolutamente, perché non
1: quelle sono medie,
2: esatto, almeno sono più o meno nostre medie interne che danno un pochino l'idea di quello che può essere le tempistiche, però ci sono vari fattori che cambiano, come dicevo prima, in base a quelle che sono le figure, quindi il lavoro che uno svolge, il riconoscimento della professione che la persona deve avere, così come in base anche ai criteri, che ancora sono tanti gli argomenti, ancora non abbiamo visto da parte dello Stato specifico, anche i criteri possono cambiare quelle che sono le possibilità di essere in qualche modo invitabile.
1: Ok, quindi praticamente mettiamo caso che si viene invitati, ok, e in quel caso dopo c'è la possibilità di applicare per il visto, e anche lì c'è un tempo di attesa però.
2: Allora, esatto, nel momento in cui andando avanti nella tabella di marcia, quello che succede è che si riceve l'invito, a quel punto si hanno 60 giorni di tempo per applicare per il visto, come dicevo prima, significa quindi pagare la visa application, che lo ricordiamo, per un applicante singolo sono $4,900, la metà per il partner, cioè il partner, quindi si è incluso nell'applicazione, e un terzo per ogni figlio o figlia minorenne. Ora, Il tempo di attesa non è un tempo rapido, ok? Ovviamente poi il tempo di attesa si nota maggiormente se la persona si trova fuori dall'Australia, quindi se applica da offshore. Se applica da onshore, a quel punto viene messo il visto ponte. Tempo di attesa, mi sento di dire, non inferiore ai 10 mesi e superiore. In alcuni casi parliamo anche di nettamente sopra l'anno. Dipende. Ricordiamoci che il Dipartimento Immigrazione ha avuto, qua torniamo a tempi oramai un po' lontani, speriamo tali rimangano, cioè di, diciamo di pandemie, periodi di quel tipo, dove il Dipartimento di Immigrazione ha bloccato la valutazione delle pratiche che c'erano e non ha mai ripreso con una certa celerità. Quindi diciamo che stiamo ancora subendo alcuni ritardi da quel punto di vista e in alcuni casi abbiamo avuto pratiche che hanno impiegato dei periodi molto lunghi. Adesso stanno velocizzando, però diciamo, ecco, parliamo di attese che in alcuni casi per famiglie da fuori l'Australia, diciamo, hanno in alcuni casi un po' disincentivato, ecco, l'interesse nell'attesa, un pochino comunque hanno demotivato un po' le famiglie in questo senso qui. Senza voler essere negativo, questa è un po' la, certo, la realtà, no? Diciamo, quindi quello che avviene poi in situazioni di questo tipo.
1: Ok, quindi perfetto. Quindi praticamente adesso passiamo ai criteri. Sì. Nel senso, quali sono, cioè, in Sud Australia, appunto, i criteri principali per l'invito?
2: Sì, allora faccio intanto una carrellata perché non so se poi ci sarà una pausa, poi magari li possiamo approfondire poi dopo. Sì. Allora, i criteri diciamo che sono innanzitutto suddivisi tra persone invitabili dentro il paese, cioè dentro l'Australia, e persone invitabili fuori dall'Australia. Quindi c'è un criterio onshore e un criterio offshore. Partirei dall'offshore, perché l'offshore, diciamo, è meno complesso. Innanzitutto lo Stato può indicare se una figura, se una persona che si trova offshore sia invitabile o meno. Ok, quindi non si è tenuti a dover invitare tutti indistintamente. Se parliamo di offshore, diciamo, viene indicato open to offshore, yes or no. Ok, se si è invitabili da offshore, normalmente non ci sono grandi criteri. Si richiede che la persona non si trovi in Australia e poi in base a quelle che sono le figure, cioè il lavoro che la persona svolge, l'esperienza lavorativa, quindi in base al punteggio, alla graduatoria che l'applicante può raggiungere, si può essere più o meno invitati. Ok, più o meno invitati nel senso che ci sono più o meno grandi chance di essere invitati. Questo per quanto riguarda le persone fuori dall'Australia. Ora, dentro l'Australia, i criteri sono cambiati sostanzialmente nel corso degli ultimi anni. Innanzitutto, in che modo? Gli stati sono gelosi tra di loro, cioè è difficile che una persona o una famiglia che si trovi a vivere in un altro stato che non sia il Sud Australia possa essere invitabile. Questo è importante tenerlo in considerazione perché lo stato vuole fare, diciamo, quadrato sulla sua zona e dice ok, io ti invito a patto che due punti e poi indica una lista. Quali sono questi criteri? Il primo è persone che abbiano studiato o abbiano studiato almeno il 75% del loro corso di studi, quindi sotto visto studente, in Sud Australia. Ok, quindi soldo che entra nello stato del Sud Australia, persone che abbiano investito in un corso di studi in quella zona territoriale, sono preferite, o meglio, rientrano come criterio di South Australian Graduates. Ok, quindi di persone che si sono, diciamo, hanno conseguito il titolo di studi all'interno dello stato del Sud Australia. Ok, questo è il primo criterio. Non so se dobbiamo andare in domanda perché.
0: Sì, andiamo in pausa e poi rientriamo.
1: Primo criterio, e poi ne
2: vedevo appunto, ecco.
0: Grazie. Diciamo,
2: prego.

curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: curami sempre, sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Italiana 531.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Bentornati qui a Destinazione Australia, speciale Immigration Agent Australia Legal con Riccardo Ippoliti. Sono qui con Pina, questi sono gli ultimi 5 minuti, anche presi in prestito dal programma dopo, onde nuove, che sono già qui pronte le ragazze.
6: Perfetto, allora noi faremo, più che altro Riccardo sarà

0: del Sud Australia è per persone che stiano già lavorando in Sud Australia in determinati tipi di lavoro. Ovviamente qui poi dipende, però diciamo che per essere invitabili si richiede che ci sia la dimostrazione che si stia lavorando nella figura per cui si è ottenuto il riconoscimento della professione da almeno 6 mesi o 12 mesi, dipende dal visto. Ok, diciamo che normalmente 12 mesi si richiede per un invito da parte dello Stato per il visto 190, 6 mesi possono essere sufficienti per il visto 491. Cosa importante qui? Due aspetti. Uno è il fatto che va bene anche ciò che è closely related e diciamo abbiamo esperienza di prima mano di persone che non lavoravano esattamente nella figura per cui avevano il riconoscimento ma che hanno comunque ottenuto l'invito. L'altro punto, l'altro criterio da considerare è il fatto che non è legge, ok? I criteri dello Stato non sono la legge federale, quindi diciamo che sono in un certo senso delle guidelines entro cui bisogna rientrare per poter diciamo ricevere un invito. Quindi in alcuni casi diciamo che gli stati possono anche fare una sorta di, diciamo così, strappo alla regola o comunque di avere maggiore flessibilità nel dare l'invito. Ok, quindi questo per quanto riguarda tutti i criteri e anche quindi per quanto riguarda il discorso dello skilled employment within, quindi in South Australia. Poi abbiamo la parte relativa all'outer regional skilled employment, ok? In questo caso invece parliamo di figure, di persone che svolgono un determinato lavoro, ma che stiano dimostrando, diciamo, un ulteriore tipo di sforzo che stanno portando avanti, cioè che vivono fuori da Adelaide o comunque da poco fuori Adelaide. Anche qui ci sono determinati codici postali, dove la dimostrazione di lavorare in zone davvero regionali, quindi fuori dalla città di Adelaide, possono portare ad avere maggiori possibilità di invito, lavorando in determinati settori e lavorando appunto fuori dalla città. Ok, quindi diciamo che anche quello è importante da tenere in considerazione proprio per poter ricevere l'invito. Quindi diciamo che questi tendenzialmente sono diciamo un po', ecco, gli stream in cui si rientra. La cosa importante da tenere in considerazione è che c'è molta spezzettatura. Questo in, certo, che senso? Perché ogni figura prevede un tipo di criterio di invito che cambia, quindi non è ok dentro l'Australia, quindi dentro il Sud Australia per essere invitati allora è tutto uguale. Ogni figura poi può portare ad avere la possibilità di essere invitabile se si è studiato, altre figure invece non prevedono la possibilità di essere invitabile se si è studiato in Sud Australia, ma solamente se per esempio si stia già lavorando in quel settore. Però diciamo che tendenzialmente, adesso per andare a chiusura, lo Stato del Sud Australia predilige e vuole persone che siano già all'interno del suo territorio, quindi dello Stato del Sud Australia, da almeno 6 mesi, diciamo, idealmente che stiano lavorando in una figura per cui hanno quel riconoscimento della professione o in qualche cosa di closely related, e qui entra una maggiore flessibilità. La flessibilità nel senso di poter avere una maggiore possibilità di ricevere un invito, anche se non si è strettamente lavorando in quel tipo di figura per cui si è ottenuto lo skills assessment.
1: Bene, quindi praticamente i criteri sono abbastanza complicati, come dicevi tu, e molto
2: chiaro
1: specifici.
2: Che quelli richiedono poi una maggiore spiegazione, però Riccardo, grazie come sempre. Voglio ricordare, insomma, Australia Legal Migration Agency è uno sponsor di Radio Italiana, quindi per qualsiasi informazione potete sempre contattarci, potete contattare Pina e ampliare poi tutte le altre informazioni. Con Riccardo ci vediamo il prossimo primo martedì del mese.
1: Certo, e comunque appunto, giusto per chiudere, dato che i criteri sono così complicati e il meccanismo è così complesso, non esitate a contattare appunto Riccardo, perché altrimenti fare da soli, magari arrivare in un momento in cui magari si può sbagliare tranquillamente, perché è veramente un argomento difficile da navigare.
0: Esatto, ci sono vari step, varie fasi, vari strati, diciamo, che abbiamo visto, e ovviamente ogni cosa è concatenata, quindi diciamo che per arrivare, o almeno per avvicinarsi a un certo tipo di obiettivo, è importante che ci siano, mi sento di dire, insomma, ecco, che si sia assistiti in una determinata maniera.
1: E poi, dato che appunto Riccardo è sponsor della radio, abbiamo la possibilità di fare delle consulenze a prezzo agevolato se appunto si passa da questo canale radio.
2: Questa via preferenziale come quella degli autobus. Grazie Riccardo.
1: Ciao, grazie ancora, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: La puntata è riascoltabile sul sito e live su Facebook. Rimanete con noi, onde nuove. Eliana e Francesca sono già lì alla porta che spingono. Ciao.
1: Ciao.
0: A presto, ciao a tutti, grazie, ciao, alla prossima.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 6 minuti.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Martedì 5 maggio. Reed Avenue Tranmere, McGill Road McGill, Main North Road Medindi, Osmond Terrace Norwood e Glen Stuart Road McGill.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
4: Calabria, Calabria, terra d'amore.
5: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
6: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
7: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, della Spromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
5: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: adesso sta a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere.
1: Scusi, è sua la macchina per esempio fuori il contrafilo e fare gli accesi?
2: Beh, Radio Italiana 531, c'è da spostare una macchina? Francesca?
3: Posso anche la testa.
2: Posso anche pomeriggio. La testa, buon pomeriggio.
3: Mamma mia.
2: C'è stato un bel programma prima, allora un'intervista che è andata un po' avanti, allora siamo qui, non ti preoccupare, siamo qui fino a quasi le sei, un po' di musica delle nostre... Gli anni 80-90 e la musica adesso. Francesca, come stai?
3: Stanca.
2: Stanca perché tu sei jet setter. Poi ci spiego un po' della Nuova Zelanda, quel poco che hai visto in tre giorni.
3: A occhio andando da un posto all'altro in macchina.
2: Ok, dai, guarda, sei stato in macchina, put the volume up, we got some music coming. Ho detto a Francesca, oggi dobbiamo suonare Gloria. Non so perché, però quando stavo in macchina venendo qui, c'era la versione di Gloria Estefan. È una canzone che non... Per me non si stanca mai quella canzone di Gloria. Ti fa venire a voglia di fare exercise, di fare tante cose quando c'è quella canzone lì, metta alta, durante il programma, non so, quando lo metti, però... Dobbiamo sentire.
3: Quella di Umberto?
2: Beh, quella è sempre da Tozzi, dai, mettiamo sempre quella, no?
3: Allora perché, lo mettiamo adesso o lo mettiamo dopo?
2: Poi, se vogliamo sentire, se siete stati al concerto di Pupo domenica sera, ci telefoni in studio perché vogliamo sapere. Io non sono andato, come ho detto la settimana scorsa, ho detto, ma per me è un po', sono un po' stanca, però vedo che sono state abbastanza persone e sembra un cantante di 50 anni che veramente ha fatto un grande futuro.
3: Sì.
2: Però credo che è stata anche una bellissima serata. Non so, se siete stati, ci puoi dare la vostra opinione. Il numero del studio 834-0-7-0 e ci sentiamo un po' con onde nuove. Ciao ciao.
3: Facciamolo, dai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, your jewelry, your story.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale, come primo premio una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Ben ritornati in Radio Italiana 531 con Francesca e Eliana. Francesca, ci vuoi parlare un po' della Nuova Zelanda? Which is the... seems to be the hit place to be at the moment.
7: It is. Lì è proprio... prima di tutto mio marito è rimasto scioccato. È
6: scioccato.
7: Una parola, scioccato.
6: In shock.
7: dell'aeroporto, perché sei proprio mezzo, che quando stai per atterrare, sei proprio in mezzo alle montagne.
6: Sì, però tu per andare in Nuova Zelanda siete partiti da Adelaide e siete, cioè, da Sydney direct, is that right? Il volo diretto.
7: Noi siamo andati
6: a Auckland,
7: da Sydney, sì, che scala proprio a Queenstown, dove siamo stati noi.
6: Sì.
7: Ci sono anche i voli da Adelaide, però quelle vanno a Christchurch o Auckland, mi sembra.
6: Perché Nuova Zelanda sono due... isole, cioè north and south,
7: yes,
6: is that right?
7: Yes.
6: Voi siete andati a sud.
7: We were down south. Quel pochissimo che abbiamo visto, perché come abbiamo detto, è capitato proprio come si vede che i ragazzi che pregavano, quando è arrivata tutta la sua cosa dei traslogo da Melbourne,
6: dei mobili e tutto.
7: Proprio i giorni che siamo arrivati lì, venerdì, sono arrivati. Meno male che noi siamo arrivati pomeriggio e loro, si vede, quelli dei traslochi sono arrivati alle 9:30 di mattina. La cosa buona di questo, vedi, delle volte conviene pagare quel po' di più. They did the unpacking. Nel senso,
6: bravi.
7: All the boxes all in the right rooms.
6: Sì.
7: They put the beds together. La fornitura l'hanno fatto tutto loro. Quando siamo arrivati io e Francesco, unpack all the boxes. Povera Francesca è diventata Mr. DIY. Is it DIY?
6: Not DUI.
7: No,
6: I'm driving under the influence. No, DIY.
7: Do it yourself. che ha dovuto fare 5 mobili.
6: A montare tutti, sì, i mobili e le
7: quelle,
6: sì,
7: che non
6: montare.
7: Mi venivano,
6: sì.
7: Perché non lì l'unica cosa, le amadi fanno solo il racks per stendere,
6: sì,
7: i vestiti, né mobili né cassetti, niente. Comunque lui ha speso tanto tempo facendo quello, io tutto organizzato, la cucina, bagno, abbiamo fatto un bel po' di cose, siamo visti 5 minuti in giro, bellissimo, l'aria pulita, è un posto tranquillo, la gente brava, calmi, mangiare, ti dico, ok, costa un po' di più, anche col cambiamento, però il sapore del cibo si vede la differenza. È come, come sei in Italia. E infatti il posto mi
6: ma
7: ricordo...
6: Ma che tipo di cibo? Perché io so che lì c'è il latte che da Nuova Zelanda c'è tanto burro e formaggio che arriva
7: sì,
6: qui.
7: Cheese,
6: sì, che, formaggio che e burro hanno i dairy...
7: Fergs Butcher.
6: Ah.
7: Remember Fergs?
6: Fergs Butcher.
7: Fergs. Come si chiama quello inglese? Gordon Ramsay.
6: Ah, sì?
7: Che c'ha tante Fergs, ten Butcher, Bakery.
6: Ah.
7: Ti dico, abbiamo preso i pies a Fergs Bakery, che c'era una fila unbelievable, più di un'ora entrare proprio nei ristoranti lì, noi siamo andati meno male nei bakery, steak pie, you got chunks of steak, ma ti dico, ti squagliavo in bocca.
6: Ma di vitello che...
7: sì.
6: Perché ci sono tante pecore.
7: Sì.
6: Perché la lana
7: sì.
6: che viene...
7: Si vede che lì che... ma ho visto anche le mucche lì.
6: Sì?
7: Sì, sì. Tanti sì. cavalli.
6: Ah, ok.
7: Sì. Perché ci sono... Mio marito... C'è
6: non ranches. C'è la mortadella fatta
7: Francesco,
6: di cavallo.
7: No, non ho cercato. No. I ranches non so perché quello è americano. Però ti dico, il cibo era fantastico. Noi siamo andati a un posto sabato a andare a prendere questi altri burgers. Abbiamo preso i breakfast burgers. Questi brioche buns. C'aveva il pork sausage che le fanno loro lì, il macellaio, il bacon, la pancetta, proprio crispy. Mi sembra che c'era miele su questo. Uova, formaggio, hash brown.
6: Wow.
7: Oh my God. Ma ti dico, abbiamo mangiato, era così grande. Non è che ci sentivamo gonfi, si vede che era freschissimo. Dopo ci hanno buttato fuori una sera a mangiare uno dei ristoranti lì. Wow, unbelievable. A ritornare dobbiamo ritornare perché non abbiamo visto proprio nulla. Ma ci sono tanti cose. If you're active, like
6: yes,
7: adventurous.
6: Because lì si va a camminare delle montagne, si fa le gite
7: biciclette,
6: a piede. Yeah.
7: A lot of people on bikes, a lot of bike trails.
6: Però è un paese che ho letto e lo so che la popolazione sta per uscire da fuori dalla Nuova Zelanda perché l'economia sta a riduce. È un po' come Australia.
7: Sì.
6: La unemployment è alto, allora però vedendo che tra Nuova Zelanda e Giappone è un posto che quest'anno so un sacco di gente che vanno tra Nuova Zelanda
7: sì.
6: e Giappone.
7: Queenstown è proprio il city dei turisti
6: sì.
7: che maggior parte sono turisti
6: sì.
7: lì, si vede come guidano devo dire, ma c'è tantissimo da vedere. La prossima volta che c'hanno il cable car
6: sì.
7: e hanno appena costruito un ristorante right on the
6: sulla montagna
7: top. It's like, wow.
6: Che in Italia è normale queste le ristoranti nei montagno nelle grotte
7: sì.
6: Invece di andare in un viaggio così lungo in 3 ore vai in un paese un po' diverso sì e che si parla anche l'inglese. Bellissimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde, 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor porchetta. Gardens.
5: Oh, porchetta, adesso mi viene la fame.
6: Wow. Non ti preoccupare, fra poco che finiamo e si può andare a mangiare.
5: Beh, stiamo parlando di mangiare in Nuova Zelanda, stiamo parlando di viaggi, di turismo, perché tutti ci piace, chi può andare in un modo.
6: È pieno proprio di alberghi,
5: sì?
6: Bed and breakfast, B&Bs, perché è un posto proprio turistico.
5: Ma sei andato a vedere il... dove deve andare la tua nuora, dove lei lavora,
6: yes,
5: lì a Crown,
6: yes.
5: Hai visto com'è, perché lei sta, yes, lì per rinnovare e fare tutte le nuove...
6: E infatti, sì? Io non sapevo, perché mia figlia mi ha detto, ma lo sai che Eloisa adesso lei devo sviluppare quello di nuovo?
5: Wow.
6: Redo all,
5: scegliere queste, tutti i mobili, tutto, fornitura nuova.
6: Ma il location lì, se proprio io dico lago, loro dicono che è un
5: fiume,
6: mare,
5: o il mare. Il mare.
6: E wow, ci sono tutte, è come un walkway, you know, a Melbourne?
5: Yes, where it's got like a
6: Docklands,
5: Broadway.
6: Yes.
5: Docklands, yeah.
6: Si cammina lì, ci sono tutti i locali, tutti i ristoranti lì.
5: Beautiful.
6: Tutto. Le sedie hanno una coperta sopra.
5: Wow.
6: E il the heaters. Perché sì, ti metti lì fuori, vicino all'acqua, ti prendi la coperta e te le metti sulle gambe che tiene,
5: wow,
6: calde.
5: Beautiful.
6: E mangi fuori. It's I can't wait to go back, sì, per andare a vedere.
5: E quanto tempo pensano di impiegare per rinnovare questo? It's the Crown Plaza, isn't it?
6: Yes, yeah, in Queenstown. Intendi. Non so, io penso che ci vogliono almeno 2 anni.
5: Oh, wow.
6: Wow, non penso che... È beautiful. Già, sì, la vista che tutte le camere che... c'hanno i balcony che,
5: oh,
6: si può,
5: wow,
6: vedere l'acqua,
5: sì,
6: lì.
5: Bellissimo.
6: Bellissimo.
5: Beh, parliamo di alberghi. Qui in Adelaide c'è grande sviluppo del... Sai cos'è? Ritornando agli anni 80-90. Allora, il Hilton Hotel, non so,
6: yes,
5: se sapete, che a giugno cambia nome.
6: Yes.
5: It's going to become... È stato comprato a un gruppo di Tialanda, lo Tiger Amora Hotel and Resorts. Allora, è stato acquistato da loro in... e stiamo parlando del Hilton Hotel a Victoria Square, che è da anni... Che
6: yes.
5: È one of the icons of the city of Adelaide. Allora, è stato venduto al Amora Hotels and Resorts last year. Allora, giugno cambia nome. So, invece di vedere Hilton, perché io ogni giorno vado, passo davanti e penso che è un po' stanca. And for me, it's
6: ci
5: my days
6: tanti.
5: Of going out.
6: Yes.
5: Because it is the Charlie's Bar, the hotel in
6: yes.
5: the front, which is now the Collins Bar.
6: Yes.
5: We used to always, that it had the most beautiful piano bar where you could get a beautiful drink and it was the most beautiful piano bar. And then it would be, now what was the nightclub? It wasn't Waves, because Waves was at
6: no,
5: the...
6: No, Waves
5: is
6: at
5: the
6: Intercontinental.
5: Oh my goodness.
6: A Waves ci sono stato un paio di volte. Hilton, no, solo
5: oh
6: quando lavoravo.
5: Jules. No, it's not
6: no,
5: Jules.
6: No, Jules is Hindley Street.
5: It was oh my goodness, can you believe it? I'm going to have to find out
6: now
5: what
6: she's
5: called.
6: Going through all the pubs and nightclubs she's been
5: it to. Was big in that. That is that's where you used to be. Charlie's Bar was the best. It was the best on Sunday nights. And so I just hope now that with the new renovations, perché c'è il centro mercato lì che sarà un altro albergo nuovo.
6: Yes,
5: per vedere che bello. Però oggi hanno annunciato il new hotel, il Hilton Hotel, hanno acquistato il posto, il Pirie Street, dove c'era il Red Cross. E allora lì, 2031,
6: wow.
5: Ha voglia.
6: Diciamo così, però...
5: Sette anni ci vuole.
6: Cinque, che siamo nei 26. 5 years.
5: So the new that would be the it's been bought by Auriga. Auriga, I'm not sure who they
6: ci
5: are.
6: Ci sono yeah. tre o quattro not franchises, owners. Che io non sapevo. I hotels are franchise owned.
5: Oh yeah.
6: And there's a few groups, and that's. Quando cambiano il nome dell'albergo da una all'altra, the lease is up.
5: Yes.
6: E se lo prende qualcun altro, okay. E così viene trasferito delle volte in nome di altri gruppi.
5: Beh, il progetto viene costa, beh, dicono, 250 milioni.
6: Wow.
5: So it's going to become part of the East End. It's going to be massive.
6: Wow.
5: E saranno con 230 stanze tra appartamenti, poi come un albergo che sarà amazing. 27 piani sarà. Però questo, the Hilton, the Amora, they're spending $73 million
6: wow.
5: per rinnovare, perché total rebranding. There'll be new bars, there'll be new, more of a, like a resort style, the new pool. That's, look, it's going to be beautiful, perché, guarda, quando arriva in centro, in Victoria Square, that Hilton was an icon.
6: Yep.
5: E non ci sono altri alberghi intorno a quella Victoria.
6: Adesso
5: you
6: no,
5: know, there is the other Indigo, all those, but the Hilton is an icon.
6: It is, perché tutto, infatti oggi sono andata al Central Market che stanno facendo il nuovo coso lì, in zona lì, che ho visto, oh my God, hanno finito questo, hanno finito quello, all apartments.
5: Yeah, appartamenti dappertutto,
6: yes.
5: Non abbiamo la popolazione però.
6: City living
5: wow.
6: is the way that people are going.
5: Ma a me mi piace andare a vedere quando sono fatto questi alberghi nuovi, anche solo per vedere come l'hanno, specialmente the public, the bars and the areas downstairs. It's going to be amazing to see what this Amora comes up with. It's not for a while before it will, because they got to start. They'll do the renovations bit by bit. But, you know, Victoria Square there, we've got so many events happening there.
6: I know.
5: It's a pity that it won't be open, but so many memories. Però devo ricordare, I've got to find out come si chiamava la discoteca at the Hilton Hotel.
6: Allora,
5: I gotta find out.
6: Se qualcuno sa, ci telefonando, se no Eliana adesso comincia a Google per vedere.

0: Giulianas,
1: oh,
0: grazie mille a tutti che ci ha fatto ricordare. Francesca, tu non sei stato mai Giulianas at the Hilton.
1: No, io andavo, come hai detto, io andavo al bar davanti,
0: yes,
1: perché
0: bar.
1: Lavoravo a Murder Ridge down the
0: yes.
1: road. And lunchtime we used to go and have drinks.
0: Oh my goodness, it was the best. It was a Saturday night, it was Giulianas Sunday night, Charlie's Bar. Oh my God, memories. Purtroppo vediamo che esce fuori, which new bar's going to come out the front.
1: Non si sa mai che forse sarà qualcosa che...
0: Do you reckon there'll be a comeback?
1: Forse su a nostra età che aprono nightclubs per, you know, our age group. Non dighe,
0: well, there is the Italian Club reunion. I'm not going because I didn't really do much at the Italian Club.
1: I wasn't. My husband did. Francesco, dove? Dove?
0: Ah.
1: Francesco andava in Italian Club
0: he
1: con suo zio.
0: Sì, sì.
1: Quando era qui
0: mio fratello di più, mio fratello più maggiore andava. It was his era. But for me, the Italian Club, no, because then came out Giulianas and all these. I didn't go. I probably went a few times. So there is an Italian Club reunion. Poi ci sentiamo da quelli che ci
1: forse
0: vanno
1: quello
0: lì.
1: Forse dobbiamo andare lo stesso, solo per andare.
0: Allora, questo weekend, we've got a big weekend coming up. A tutte le mamme.
1: Yes.
0: Beh,
1: yeah.
0: It's a big, da 1940 che è uscito questo Mother's Day.
1: Allora, hold that thought, come dicono in inglese.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagani's products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
4: Gagami's, flavours from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
1: Adesso puoi continuare.
0: Del Mother's Day. Sì, sì, allora... beh, tanti auguri a tutte le mamme che, I don't know, look, I celebrate it, it's beautiful. E, diciamo, è iniziato nel 1924, the tradition started in Australia.
1: Oh, wow.
0: But it was more about, you know, just, it really, it used to be called like Mothering Sunday, right? And it was più di ricordare, you know, le donne che hanno, you know, sofferto anche, you know, the mums from the war and all that. Invece, piano piano, good old Hallmark. Hallmark took over and it became commercialized.
1: Of course, like everything else. Come
0: it's, you know, vai fuori per pranzo, hanno ragione di far pagare, però devi fare selezionare quello menu, un menu fisso. You know, sempre quello, non puoi scegliere. Cambia tanto. Ma lo stesso è un modo di ricordare che le mamme...
1: Io infatti, chi ce l'ha ancora, se non ce l'avete,
0: andate...
1: Esattamente, ma io ho detto a Francesco, ho detto, oh, È la festa della mamma, domenica, che era con mia sorella. E io ho girato. Cosa ci cucini? Lui. Come? Vuoi cucinare? No, no. È la festa nostra e noi dobbiamo cucinare per la famiglia. Io so una che ho sentito. Suo marito, la mattina fanno colazione insieme con i suoi figli, lei e lui. Dopo, lui sempre per la festa della mamma ci compra qualcosa per lei stessa. O un massage, facial. La fa andare, lei le prossime 3 o 4 ore festeggia per lei. Va lei da lui si prende i figli, va da sua mamma, quei ragazzi mangiano la... Però lei, Mother's Day, it's all about her. Isn't that beautiful?
0: It is, beh, ognuno festeggia come vuole. Sì. Diciamo, mia mamma ha fatto la lasagna, benedica, con tutte le malattie che ha fatto. Però è anche di essere una mamma che sì. Dice... Per lei è una cosa che si sente da fare, non perché è un obbligo, perché certo uno... Però la cosa sua è come una mamma, la sua cosa è di cucinare.
1: Sì.
0: E anche se è giornata della mamma, è di
1: sai, riunire per più
0: per,
1: insieme.
0: Per dire,
1: sì.
0: Perché siamo sempre in fretta per sì. Una cosa o un'altra. Allora è una cosa di riunire. Ecco perché non è perché la mamma, non, le mamme non devono fare niente. Sono anche loro che lo vogliono fare, di riunire il ruolo della mamma. E di portare la famiglia insieme.
1: Infatti.
0: Allora è un'occasione per la mamma di cucinare per noi figli di
1: have all
0: di
1: her little ducklings
0: sì,
1: around her.
0: Però ricordare che inizia Taste in Australia in Victoria Square.
1: All day, yes.
0: Allora da venerdì se non volete fare una camminata speriamo il tempo sarà un po' you know, sarà un po' fresco, però è bellissimo andare in Victoria Square Taste in Australia anche la domenica a fare una camminata. La sera
1: qualcosa di diverso.
0: Diverso, è sì. Bellissimo posto. Poi ne parliamo noi la prossima settimana un po' perché andiamo anche noi di un evento per Taste Australia.
1: Allora dobbiamo mettere questa. Questa è una delle mie canzoni
0: preferite
1: da Neri per caso.
0: Sì, sì.
1: La versione che fanno questo. I love, love, love. Allora la auguriamo questa a tutte le mamme e anche a tutti sì. I papà che fanno parte delle mamme che.
0: Sì.
1: Che non,
0: anche
1: non
0: le zie hanno... che fanno
1: tutti.
0: Parte delle mamme, qualsiasi persona che ha un ruolo di portare avanti come una mamma. Alle.
7: Alles Fragen auf die Mira.
8: Ladies and gentlemen, Neri per caso singing, viva la mamma!

0: rock.
1: Ok, bellissima canzone, allegra per le mamme, Francesca.
2: Fantastico. Now I feel like dancing. Tutta questa musica oggi.
1: You can dance.
2: Vedi, la musica ti dà proprio, it re-energizes you.
1: All right, now I need to remember the songs from Juliana's for next week.
2: Okay, oh, mum.
1: Next week we're going back. Going back a bit.
2: We're
1: going
2: to be dancing on the studio table next week. Forse dobbiamo andare live la prossima settimana.
1: Maybe, we'll see. We have the Juicy's live again. We'll do it. Allora, va bene, è ritornato che dobbiamo scappare perché ci sono il gruppo dei Frullani che sono pronti fuori per portare un bel programma delle 6 alle 8.
2: Noi siamo pronti per andare a mangiare qualcosa.
1: Oh my god, my codoletta is waiting for me. My codoletta è rapi.
2: Yeah. Oh, yeah.
1: C'è il stomaco che grilla. Just good old codoletta, huh?
2: You can't beat a
1: schnitzel. Can't beat a codoletta.
2: Specialmente quella fatta in casa.
1: No,
2: come
1: quelle piccole,
2: noi.
1: No, quelle là, che se, quelle da un chilo ma che si vanno a prendere.
2: Ma che... proprio sottile,
1: fine,
2: non c'è manco gusto.
1: Prezzemolo, formaggio, ok.
2: Mi stai facendo, sto sbavando da, già. I'm hungry, I'm salivating.
1: Va bene, buon appetito a tutti. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Buon weekend, buone feste della mamma. Auguri a Francesca, grazie.
2: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
3: Radio Italiana 531.
4: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
5: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
6: a proudly family-owned business established in 1971,
5: has been providing the finest quality foods.
6: You can find Gagani's products in all
5: Romeo's,
6: Drake's,
5: Foodland,
6: Coles,
5: IGA,
6: the Central Market,
5: Delicatessens,
6: and fruit and vegetable stores.
5: And if you're making tomato sauce, wine,
6: or other traditional preserves and sausages,
5: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
6: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
5: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, negli Stati Uniti il presidente Donald Trump minimizza il calo di consenso sulla gestione del conflitto con l'Iran e attacca i sondaggi definiti falsi. Durante un evento la Casa Bianca ha contestato le rilevazioni secondo cui solo il 32% degli americani approverebbe la sua linea, accusando i sondaggisti di formulare domande di parte. Trump ribadisce di non voler guerre ma sottolinea la potenza militare americana e afferma che l'operazione in Iran sta andando molto bene, mentre resta alta la tensione nello stretto di Hormuz.
5: E sempre sul fronte medio orientale, l'Iran parla dei progressi nei colloqui, definisce senza sbocco l'operazione americana Project Freedom. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi invita gli Stati Uniti a non farsi trascinare in un nuovo conflitto. Intanto negli Emirati Arabi Uniti le difese aeree hanno intercettato 19 tra missili e droni iraniani, causando 3 feriti, colpito anche un porto petrolifero a Fujairah. Il presidente francese Emmanuel Macron condanna gli attacchi e chiede una soluzione diplomatica.
4: Tragedia in Cina.

0: A una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Liuyang, nella provincia dello Hunan, ha causato almeno 21 morti e 61 feriti. L'incidente è avvenuto in uno dei principali poli produttivi del settore. Oltre 480 soccorritori sono a lavoro tra le macerie, mentre è stata evacuata l'area circostante. Il presidente Xi Jinping ha chiesto indagini rigorose e massimo impegno nei soccorsi.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Colpo alla criminalità organizzata in Puglia. Bari, 14 esponenti dei clan Capriati e Strisciuglio sono stati arrestati in un'operazione della direzione distrettuale antimafia. L'inchiesta riguarda anche gli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo. Le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni su larga scala con il coinvolgimento di polizia, carabinieri e guardia di finanza.
0: In una busta della spesa contenente all'apparenza bevande calde all'interno della sua auto erano nascosti 3 kg di hashish divisi in 31 panetti marchiati con il package di note marche di caffè e tisane. A scoprirlo gli agenti del nono distretto esposizione della polizia di Roma, che lo ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. Si tratta di un 26enne di origine peruviana già arrestato il mese scorso per lo stesso reato, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
1: C'è allarme crescente sul fronte digitale. Secondo i dati della Polizia Postale, nel 2025 sono stati trattati 434 casi di adescamento online di minori, registrati anche 223 episodi di sextortion e 365 casi di cyberbullismo. Complessivamente le indagini hanno portato a 224 arresti e oltre 1000 denunce. Preoccupa l'uso di tecnologie avanzate come il dark web e l'intelligenza artificiale per la diffusione di contenuti illeciti.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Roma travolge la Fiorentina 4-0 e rilancia la corsa Champions. I giallorossi si portano un solo punto dal quarto posto, riprendo completamente la lotta europea nelle ultime giornate. Decisivi i gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. Classifica sempre più corta, ora nella parte alta della Serie A. Dal terzo al sesto posto ci sono appena 5 punti. Il Milan guida 67, terzo, seguito da Juventus, Roma e Como. Con 3 giornate ancora da disputare, la corsa alla Champions resta apertissima ed ogni risultato può cambiare gli equilibri. È tutto per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Mi sento un nodo alla gola.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: nuovo a tutti i nostri ascoltatori, ma questa sera vorrei salutare in particolare i miei studenti dell'università per la terza età, che sono fedeli nel loro ascolto. Mi dicono che benché per la maggior parte sono amanti della musica classica, godono il repertorio musicale che presentiamo. Inoltre trovano le informazioni di Cristiano interessantissime, tanto che, dato che sono quasi tutti viaggiatori accaniti, hanno deciso di includere il Friuli Venezia Giulia nel loro prossimo itinerario di viaggio in Italia. Comunque, buon ascolto a tutti alla nostra trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente della Radio Italiana 531, numero telefonico 83407700. Do il benvenuto all'indispensabile Bianca, che non è ancora qui, ma sta arrivando, vero?
1: Presentati.
2: Ah beh, io non sono Bianca, sono Marco, molto piacere, sostituisco lei per, non so, per qualche minuto o per un po' di tempo.
0: Ma grazie, ti ringraziamo.
1: E buonasera anche da me.
0: Sì, anche Cristiano, il nostro giovane friulano, e più tardi arriva anche Giovanni. Allora, prima di incominciare, naturalmente leggo un aforisma. Questa sera è da Khalil Gibran. Nel cuore di ogni inverno c'è una primavera palpitante, e dietro la nera cortina della notte si nasconde il sorriso di un'alba. Buon ascolto a voi tutti. Domani,
1: okay.
0: Domani 6 maggio, si nota il 50° anniversario del terremoto in Friuli. Abbiamo sentito delle spaventose esperienze durante il terremoto. Sono passati 50 anni da quel giorno, ma sento il bisogno di sentire di questo avvenimento ancora per dimostrare la nostra solidarietà e, come disse Giovanna Zorzenon, una direttrice di progetto su documenti del Friuli, soprattutto bisogna ricordare ai figli che ricordano ai loro figli cosa vuol dire quando la terra decide più degli uomini. Chi può essere un figlio più di un figlio più appropriato che il nostro Cristiano? Allora vi invito, siamo la sera del 6 maggio 1976. La terra si mosse sotto il Friuli, le pietre tremarono, le campane delle chiese tacquero, le case divennero polvere. Cristiano, raccontaci.
1: Intanto a tutti buonasera e benvenuti al programma. Oggi è una versione un po' più, almeno per iniziare, tranquilla e pacata, perché racconterò una storia che mi ha fatto di più conoscere il terremoto come importanza per la mia terra. Allora inizio. Era la sera del 6 maggio 1976. Mario, un liceale di Udine neodiciottenne, dopo aver probabilmente studiato tutto il giorno, avendo gli esami statali a distanza di un mese, sta cenando con la sua famiglia in una normale serata pre-estiva friulana. In quei giorni, però, era in visita la sua sorella di 3 anni più grande, con il marito e i suoi bambini. Da poco, Mario aveva compiuto 18 anni e per regalo ricevette un mangiacassette portatile a batterie della Philips, un sogno per un ragazzino della sua età. L'idea di poter prendere tutti i dischi in vinile della sua collezione e portarseli con sé, grazie al microfono incorporato del mangiacassette, non riesce a farlo stare fermo. Finisce la cena, saluta la famiglia e corre nella sua stanza. Cerca un vinile da trasferire su cassetta, sfogliando nella sua collezione. Lo trova. Wish You Were Here dei Pink Floyd. Erano le 21. Il disco era giunto sulla traccia Shine On You Crazy Diamond, quando l'Orcolat si svegliò e decise di voler far parte della registrazione di Mario.

0: La registrazione, grazie alle batterie, continuò fino alla fine della cassetta. Le scosse furono talmente furiose da spostare la levetta, facendo passare il registratore dalla sorgente del vinile a quella esterna ambientale, catturando il boato del terremoto, i suoi rumori e le grida spaventate della sua famiglia. Ancora oggi, per noi friulani, i Pink Floyd sono molto importanti grazie a questa registrazione, per chi lo ha vissuto e per chi, come me, ha avuto la possibilità di conoscere questa storia e, grazie al potere della musica, mi ha dato la possibilità di raccontarvela.
1: Sì, allora bisognerà prendere uno stacco adesso prima di continuare. Forse ci trova Fuarce Friul di Dario Zampa?
0: Assolutamente, adesso vediamo, perché sono delle cose abbastanza importanti.
1: Allora, qualsiasi canzone per il momento. Difatti Dario Zampa ha quasi cantato sempre per il terremoto.
0: Sì, ma c'è da dire anche che possiamo andare in pubblicità, certo.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: Allora, prima di tutto salutiamo che è arrivato finalmente Giovanni.
1: Sono arrivato finalmente, cara Marisa, Marco, ciao, caro Cristiano, ci siamo tornati in onda. Mi dispiace, sono arrivato un po' in ritardo, ma le ragioni sono due. Uno
0: è perché è molto occupato questo ragazzo.
1: Mamma mia,
0: questo
1: tanto
0: ragazzo.
1: Lavoro al focolar, veramente, anche nei giorni in cui dovrei essere a casa, mi prende. Ma cosa possiamo fare? Bisogna
0: adesso
1: dare il massimo per questo club. E poi il traffico delle 5:30, che veramente... Dio
0: anche
1: benedica.
0: Per noi, anche per noi, anche per noi.
1: Comunque, ritorniamo da dove ci siamo lasciati, Marisa.
0: Siamo lasciati che Cristiano, durante la sua presentazione, ha chiamato il terremoto l'Orcolat. Io ricordo la nonna diceva sempre l'Orcolat, non sta fami l'Orcolat, o se no venga il Bobo Rosso.
2: Il Bobo Rosso lo diceva anche la mia nonna.
1: Anche la mia nonna mi dice, parlava
0: diceva,
1: di Bobo Rosso.
0: No, se devo mia nonna
1: sincero.
0: Diceva a qualcuno anche sei un Bobo Rosso, sei un Bobo Rosso, non stai mai fermo. Ma l'Orcolat, cos'era l'Orcolat? Io vorrei darvi una spiegazione di cosa potrebbe essere l'Orcolat. Secondo il mio parere, l'Orcolat è una di quelle immagini popolari che riescono a dare forma a qualsiasi invisibile spaventoso, rendendolo quasi... raccontabile. Se un giorno passate in Friuli potreste ancora sentire qualcuno nominarlo parlando del terremoto del Friuli del 1976, segno di quanto questa figura sia rimasta viva nella memoria collettiva. L'Orcolat del terremoto del Friuli del 1976 entra proprio nel folklore friulano, non nella scienza, nella tradizione popolare del Friuli. L'Orcolat è una creatura mitica, una sorta di gigante mostro, deve essere grande, sotterraneo, perché non si lo vede. Il nome chiama l'orco e infatti viene immaginato come qualcosa enorme, brutale, incontrollabile. Secondo le leggende, vive nella profondità della terra, nascosto sotto le montagne e villaggi, quando si muove, si gira... e si risveglia, la terra trema. Il suo passaggio provoca distruzione, crepe nel terreno e crolli. Dopo il devastante terremoto del 1976, molte persone iniziarono a dire, anche in senso simbolico, che si è svegliato l'Orcolat. Non era una spiegazione letterale, ovviamente, ma un modo potente e quasi poetico per dare un volto alla paura e alla forza incontrollabile della natura. Se vogliamo immaginarlo, pensiamo a qualcosa del genere, un corpo enorme e roccioso, quasi fuso con la terra, occhi incandescenti nella profondità, un respiro caldo che fa vibrare il suolo. Ogni suo movimento è lento ma capace di scuotere intere regioni. È una figura che unisce paura e rispetto. Non un mostro cattivo nel senso classico, ma una forza primordiale, antica, quando la terra stessa. Questa è la mia opinione. Cos'è la vostra? Cosa
1: Beh,
0: pensate
1: intanto,
0: che
1: Marisa,
0: sia?
1: Intanto veramente ti ringrazio, perché portarci all'interno di queste storie, proprio anche popolari, storie del folklore della nostra regione, è una cosa veramente sempre non solo molto interessante, ma anche proprio... piacevole e bella da sentire da friulano, anzi ricorda un po' ricorda un pochino le fiabe, le storie che mi raccontava la nonna. Penso che anche Cristiano possa confermare su questo, che sembra un attimino in alcuni racconti quando rifà la Marisa, soprattutto sulle storie del folklore di casa nostra, di fermarsi un attimo e stare a sentire una parte della nostra storia.
2: Io non tanto come leggende, perché la mia famiglia, avendo il negozio in paese, erano certo. Molto più diciamo pragmatici come persone. E mi raccontava la mia mamma, che all'epoca aveva 5 anni, che nella casa dove viveva, nella casa dei suoi genitori a Percotto, sotto c'era la pesa pubblica, e quando è successo sembrava che ci fosse i camion vecchi che tremava tutto, perché era a pesare, essendo la pesa pubblica lì sotto, lì vicino. E quindi mi raccontava che dicevi, boh, sarà strano che alle 9 di sera viene
1: un camion che si ferma,
2: assolutamente. Che questo qua però come tradizione, per esempio, io da quando ero piccolo i miei genitori, per farmi ricordare, farmi darmi consapevolezza di quello che è successo, mi portavano ogni anno ad accendere un cerino a Madonna di Monte, a Castelmonte.
1: È vero, ma anche io, questa è una cosa che facevamo anche noi, adesso che mi fai pensare. Noi Castelmonte, che è un santuario, insomma, forse il più famoso del Friuli, ne abbiamo già parlato, ma potremmo riparlarne in un'altra puntata. Insomma, è veramente un luogo simbolico, un luogo culto della regione, è un santuario per l'appunto della Madonna di Castelmonte, dove per vari motivi, in vari momenti dell'anno, si va a anche a portare, insomma, segno di ricordo per chi è caduto, per chi è mancato, per momenti importanti. È un posto veramente speciale, tra l'altro. E anche io, cristiano, adesso non mi ricordo esattamente se fosse proprio per il terremoto, ma penso proprio di sì, ai tempi quando il nonno e la nonna erano ancora vivi, il nonno e la nonna che erano venuti qua in Australia, tra l'altro, ci portavano, a me e ai miei fratelli, e a me e mio fratello e la cugina, a accendere un cerino, per l'appunto, penso proprio per il terremoto.
0: Sì, vedi. E poi anche la Madonna delle Grazie, il santuario che si trova in Piazza Primo Maggio,
1: a Udine, sì.
0: Una parete intera, ricordo che ho visto io, dopo il terremoto, avevano la pittura del terremoto fatta, ma molto suggestiva.
1: Veramente è stato un, insomma, domani si celebrano 50 anni, quindi pensate, cari ascoltatori, domani è una data importantissima per noi friulani, ma in generale per gli italiani, perché insomma questo evento è stato un evento tragico, terribile, un evento devastante che ha segnato veramente la nostra storia moderna, la memoria collettiva di tutti i friulani, ma anche degli italiani. È stato proprio un Orcolat che si è risvegliato, Marisa, per riprendere la storia che raccontavi.
0: Infatti lo chiamano l'Orcolat, però Giovanni, ho sentito dire che l'Orcolat, che è stato in maggio, 50 anni domani, e poi è ritornato di nuovo in settembre, e hanno detto che questa volta è quello quando ha messo i friulani in ginocchio.
1: Eh sì, perché infatti le scosse sono state varie, ma proprio i momenti centrali sono stati due, a maggio e a settembre. E insomma l'impatto, i danni, la devastazione che hanno portato sia la prima ma soprattutto la seconda serie di scosse sono stati devastanti, insomma raccontano veramente di un'esperienza che sembrava che la terra si spaccasse completamente, che poi se tu pensi al Friuli, se tu pensi alle zone dove il terremoto ha avuto l'epicentro, no? Le zone di Gemona, l'inizio della parte montuosa delle montagne friulane, sono delle zone proprio particolari di per sé, suggestive, veramente un po' fuori dal mondo. Immaginarsi un terremoto del genere, così forte, così devastante, con gli impatti, i crolli che ha avuto in una zona geografica di quella parte di mondo, deve essere stato incredibile.
0: Hai detto Gemona del Friuli, dove è stato veramente atroce questo
2: Orcolat. Appunto,
0: io sono andata 5 anni dopo e abbiamo visto che il Duomo di Gemona non era ancora rifatto, però tutti i sassi che avevano un numero.
1: Vedi?
0: E da metterlo vicino come un jigsaw. Come si dice jigsaw in italiano?
2: Allora, prima di andare in pubblicità, volevo appunto raccontare anche la brevissima storia di Portis, che è una cittadina letteralmente fantasma, lasciata lì dal 76, dopo il terremoto. Ancora adesso Portis vecchio, lungo la statale 13, lungo la Ponte Bana,
1: certo,
2: a nord di Venzone, qui c'è questo paese che è rimasto tuttora come è, come dopo la scossa.
0: Ancora casa, tutto rotto?
2: Ancora tutto rotto.
1: Portis,
2: non è stato,
1: sì.
2: Portis vecchio.
1: Il paese fantasma.
2: Esatto.
3: E ora un piccolo break pubblicitario e torniamo subito con voi.
4: Radio Italiana 531.
5: Speed camera locations per
6: martedì 5 maggio. Reed Avenue, Tranmere. McGill Road, McGill. Main North Road, Medindi. Osmond Terrace, Norwood, e Glen Stuart Road, McGill.
7: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen, domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di tre portate,
6: con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici, rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: E abbiamo ascoltato Forse sei tu di Elisa, che tra l'altro mi dicevano di essere friulana, di Monfalcone.
1: Esatto,
2: di Monfalcone.
0: E passo la parola a Giovanni ora.
3: Orgogliosissimi di Elisa, caro Marco, lei è proprio orgoglio regionale. Comunque, sì, stavamo parlando, insomma, di un avvenimento molto, molto, molto importante, del quale domani celebriamo per l'appunto 50 anni dall'avvenuta del terremoto in Friuli del 1976, del Orcolat, come stavamo proprio raccontando nella prima parte della puntata, questo termine che richiama la storia folcloristica, la storia popolare della nostra regione e che identifica per l'appunto in questa sorta di forza maligna, in questo orco che si risveglia da sotto la terra e che fa crollare tutto, tremare tutto, che porta giù per l'appunto quasi l'inferno in terra, viene identificato un po' come l'esperienza che abbiamo vissuto in Friuli 50 anni fa, il terremoto per l'appunto del 76, che ha avuto due momenti, come dicevamo, principali, a maggio e a settembre. E proprio per questa ragione, per questo importantissimo anniversario, non solo noi del Fogolar di Adelaide, non solo noi friulani emigrati in Australia, ma in tutto il mondo quest'anno, chiamati a raccolta un po' dall'Ente Friuli nel Mondo, che è l'organizzazione, l'associazione che coordina un po' tutti i Fogolar in giro per il mondo, gli oltre 150 Fogolar Furlan attivi in giro per il mondo, c'è stata una chiamata per cercare proprio di raccontare e di riportare un po' viva la memoria della storia del terremoto, cosa successe 50 anni fa, e soprattutto anche come le comunità migranti in giro per il mondo di friulani hanno saputo aiutare, dare supporto, venire incontro ai bisogni, a proprio il bisogno della propria regione di aiuto, perché in quegli anni là, nel 76, il terremoto distrusse veramente la nostra regione. Ora, noi quest'anno faremo qualcosa di molto importante proprio per questo motivo, e succederà a settembre, ovvero organizzeremo una mostra speciale per proprio questo, ricordare i 50 anni di anniversario del terremoto in Friuli, e lo faremo proprio, diciamo, cercando di organizzare non solo un vero e proprio evento culturale degno di un avvenimento così importante e che per l'appunto rispecchia poi l'interesse nostro del club di promuovere e mandare avanti la cultura, soprattutto e anche regionale, ai giorni d'oggi, ma oltre a fare un evento culturale importante vorremmo proprio organizzeremo una vera e propria mostra sul terremoto, che sarà per l'appunto in display per tutto il mese di settembre e anche in parte di ottobre.
4: Io volevo solo dirti, quando parlavi prima, che è stato molto male cosa è successo con l'Orcolat, con questo terremoto, però è stata anche una cosa di bene, perché ci siamo accorti che siamo un popolo solo in tutto il mondo. Perché quando è successo non sono solo i friulani del Friuli che hanno sofferto, ma si sono messi dentro tutti i friulani. Siamo diventati uno.
3: Eh sì, questo è stato proprio uno dei racconti che anche i miei nonni, i miei genitori, ma soprattutto che da quando poi sono venuto qua, sono emigrato in Australia, ho avuto la fortuna di entrare a far parte della famiglia del Fogolar Furlan di Adelaide, proprio una delle storie significative del essere uno per tutti, no? E tutti per uno, ovvero di come nel momento del bisogno ci siamo messi tutti insieme per aiutare chi più ne aveva bisogno. E in quegli anni, Marisa, correggimi se sbaglio, ricevere aiuto da centinaia di Fogolar nel mondo è stato qualcosa di molto importante, di fondamentale per la regione per ripartire.
4: Sì, non tutti i Fogolar del mondo, ma anche la gente stessa. Nell'indomani spiegavano oggi, perché mostravano tutto il giorno oggi il terremoto, che c'erano già anche i bersaglieri, gli alpini.
1: Grandi bersaglieri, nonno bersagliere.
4: Tutti erano lì, tutti. Il popolo friulano è diventato uno, una persona sola. È diventato uno.
3: Una cosa incredibile, è uno dei più grandi, insomma, dell'orgoglio più grande per noi anche giovani friulani, appassionati e proprio orgogliosissimi di essere friulani, che richiama un po' al nostro valore come parte attiva della regione. Una cosa fantastica immaginarsi che nel momento più difficile, nel momento del bisogno, nel momento in cui tanti erano in ginocchio, tutti si sono messi insieme e hanno iniziato a marciare proprio,
4: sì,
3: come se fossero uno solo.
4: Penso che forse, non dico giusto, ma una sigla è il Friuli ricorda e non si dimentica.
1: Il Friuli ringrazia e non dimentica. Proprio volevo fare un piccolo approfondimento. Come ogni settimana mi piace parlare un pochettino della mia squadra, della squadra del Friuli, ovvero l'Udinese Calcio, e in concomitanza appunto di questo avvenimento, di questo anniversario, sabato, durante la prima della partita tra Udinese e Torino, vinta per 2-0 grazie alle reti di Ezibue e di Christensen.
3: Non malissimo l'Udinese quest'anno, eh?
1: Lasciamo perdere.
3: Dai, vogliamo... So che tu sei sempre molto critico, però quest'anno ci siamo difesi comunque.
1: Quello che segue la squadra deve essere critico quando c'è da criticare, perché non si può mai solo esultare.
3: Questo è vero.
1: Allora, prima del calcio di inizio, appunto, per l'avvenimento del 50esimo, lo stadio si è trasformato in un bellissimo luogo di memoria, appunto per ricordare i 50 anni del terremoto, con minuti di silenzio e la fanfara degli alpini, che entrò dentro lo stadio, suonò Stellutis Alpinis, e dopo ci fu un minuto di silenzio tale che io ricordi, con tutti i minuti di silenzio prima dei calci d'inizio che ci sono stati, non ho mai sentito un silenzio così assordante, che sia da una parte ovviamente per i tifosi dell'Udinese,
4: com'era pieno zetto, sì, di gente, un silenzio profondo,
1: un silenzio impressionante, ma anche volevo in questa occasione anche ringraziare i tifosi del Torino che hanno onorato questo avvenimento, siccome oggi c'è anche l'anniversario della strage di Superga, quindi due eventi tragici che anche le due corrispettive squadre hanno voluto ricordare con una maglia speciale, sia il Torino che l'Udinese. Per quello il Friuli ringrazio non dimentica, perché ha creato l'Udinese Calcio insieme a Macron hanno creato una maglietta stupenda, grigia, con il motivo dei cocci, dei mattoni, delle macerie, con sopra la replica con l'esatto con gli esatti caratteri di un murales subito dopo gli aiuti per la ricostruzione del terremoto di 50 anni fa, dove dice il Friuli ringrazia e non dimentica, ovvero un urlo da parte del popolo friulano a ringraziare tutti i volontari, tutti i militari venuti da tutta Italia. Anche perché, dobbiamo dirlo, la protezione civile, come noi la conosciamo, è nata grazie al terremoto, è brutto da dire, però è stata creata dopo il terremoto del Friuli. Quindi ringrazia e non dimentica. Quindi anche adesso abbiamo parlato di cose un pochettino brutte e tristi, ma parlando un po' di calcio, una bella partita, vinto 2-0, non possiamo fare a meno che trovarci tutti sempre sotto lo stesso cielo.
0: E ora un piccolo break pubblicitario e siamo con voi subito.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
8: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: Ed eccoci ritornati in onda, cari ascoltatori, Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Siamo ripartiti, siamo tornati. Questo è il terzo episodio da quando abbiamo riaperto i battenti proprio di questo storico programma della radio, la Radio 531, la radio più bella che c'è in tutto il Sud Australia, ma che dico in tutta l'Australia, per citare il caro amico Michele De Bona, friulano, doc Caramarisa, ahimè, che ci ha lasciato dopo un paio d'anni per tornare in Friuli e poi per andare a Copenaghen. Ma gli ascoltatori della radio, quelli più fedeli che ci seguono, beh, più fedeli che ci seguono almeno da qualche anno, se lo ricorderanno il caro Michele, che salutiamo e al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e in bocca al lupo per tutto quello che fa. Ma dopo questa sviolinata su Michele, cara Marisa, caro Cristiano e anche caro Marco, devo fare una sviolinata su chi? Sulla squadra che ha vinto lo scudetto, forza Inter, ragazzi, abbiamo vinto, lo so, sono friulano, doc, adoro, amo il Friuli.
1: Friulano vero, friulano bianco
0: e nero. E sanguino per il Friuli, ma ahimè, nonostante sia un grande fan dell'Udinese, sono interista. Ho questa pecca oppure questo orgoglio? Un po' tutte e due. Quindi forza Inter, abbiamo vinto lo scudetto, sì, caro Cristiano. Sì, tu sì, cosa sì. ne pensi?
1: Penso che comunque in casa avete perso contro Milan, Atalanta e Udinese, ma, cioè per dire
0: un orgoglio,
1: prima squadra prima partita dell'anno, me la ricordo benissimo, perso 2-1 e come si dice prima, è cuso. Assolutamente, quindi se vogliamo continuare a parlare un pochettino del calcio italiano per quelle poche giornate che ci rimangono, parlo di giornate di campionato, appunto volevamo fare un pochettino un excursus anche parlando del calcio, anche perché arriverà l'estate in Italia, il campionato finirà e ci saranno tante bellissime amichevoli che sia l'Udinese che anche le altre squadre italiane faranno con delle squadre abbastanza inaspettate. Basta pensare che ultimamente l'Udinese d'estate fa le amichevole con il Rijeka, con la squadra di Fiume, quindi avremo tantissime altre occasioni per parlare e soprattutto parlare di quattro squadre italiane che verranno qua in Australia, non qua ad Adelaide ma a Perth, a giocare delle amichevoli, quindi abbiamo tanto di quello che parlare.
0: Certo,
1: questa è stata solo una scusa per non far parlare,
0: esatto,
1: tanto di,
0: ma non dimentichiamoci che l'Inter ha vinto lo scudetto, ragazzi.
1: Questa qua era solo per non farlo ricordare, assolutamente.
0: Mamma mia, che orgoglio, e colgo la palla al balzo non solo per fare un sentito saluto e coro a tutti gli interisti che ci seguono, ragazzi, abbiamo vinto noi, ma per salutare i ragazzi, diciamo così, del giovedì che vengono al Fogolar. Ogni giovedì a pranzo c'è un gruppo di amici bellissimo che sono a volte in 10, a volte 12, a volte in 14. Tutti ex giocatori di calcio o grandissimi appassionati vengono a pranzo al Fogolar, si trovano, mangiano, bevono, si divertono e molto spesso, anzi prevalentemente, parlano proprio di quello, di calcio, di come è andato il campionato, la Champions League, le coppe. Un gruppo fantastico. Saluto i due capoccia di questo gruppo, ovvero Fabio De Luca. Fabio, sei un grande e veramente vederti ogni giovedì al Fogolar e ogni domenica quando vieni è un orgoglio per tutti quanti noi. È Joe Favretto, l'unico inimitabile Joe. Veramente, siete una coppia fantastica e il vostro gruppo di amici proprio è parte attiva della famiglia del Fogolar. Dal primo weekend che abbiamo, dalla prima settimana che abbiamo riaperto nel 2023, questo gruppo di amici è venuto ogni settimana, il mercoledì prima e poi il giovedì a pranzo del Fogolar, insieme ai Card Boys, quindi al gruppo dei veterani storici del Fogolar che si trovano a giocare a carte il giovedì e la domenica. Questi proprio sono diventati i nostri zii, i nostri nonni abituali, proprio una famiglia estesa, grandissimi appassionati di calcio.
1: Assolutamente.
0: Anche di grappa e di vino, sono appassionati.
1: Ragazzi,
0: non si tirano indietro, non si mettono mai bottiglie d'acqua a quel tavolo. È uno spreco, li fa arrugginire, dicono loro.
1: Allora, volevamo parlare un pochettino della città, no? Di Udine. La città, allora, prima di andare in pubblicità, volevo continuare a parlare. Non parlo io, parlerà una canzone. Se abbiamo parlato dell'Udinese, allora parliamo della canzone, appunto, dell'Udinese fatta 5 anni fa, che direi proprio che ci sta in questo momento. Ascoltate, torniamo subito.
2: Ramaz, Ramaz, Blue, Ramaz, Justin, Ramaz. Justin, Justin, Justin.

0: Tana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: In questa notte di sole. Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
4: E mi fai pazzi.
5: E siamo ritornati in onda, cari ascoltatori. Eccoci qui, Marisa, Cristiano, allora. Marco e Giovanni. Eccoci. Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Guess who's back? Siamo noi che siamo tornati. Cara Marisa, cosa ci devi raccontare adesso?
6: Racconto che uno dei simboli più conosciuti della città di Udine, che è la tua città,
5: la mia
6: e del suo
5: amata.
6: Centro storico, è quello rappresentato da due mori che battono le ore, collocati sulla torre dell'orologio Piazza Libertà. Gli uomini delle ore, che ancora oggi battono le ore su una campana posta tra loro, sono stati creati dallo scultore Vincenzo Lucardi nel 1850. Si chiamano mori soltanto dal Settecento. In precedenza, quello a sinistra era detto italiano e quello a destra tedesco, perché riprendevano il modo antico di contare le ore. Infatti l'orologio è diviso in 24 parti. Era la misurazione del tempo definita italica, distinta da quella tedesca, che prevedeva invece la suddivisione in 12 ore. La misurazione italica fissava la prima ora come quella successiva al tramonto, ed quella si usava in Friuli a causa dell'influenza veneta, fino all'anno di Napoleone. Le due statue antiche erano più grandi ed erano realizzate in legno coperto di piombo. Però nel 2014, quindi nei nostri tempi, i due mori che dal 1850 battono le ore sono scesi dalla torre dell'orologio, li hanno imbragati, sollevati e calati sugli appositi carrelli sistemati su terra piena di Piazza Libertà, e i due giganti, l'italiano e il tedesco, Simon e Daniel, Gradine e Ballet Ben, Florian e Venturin, ognuno li chiama come meglio crede, sono stati portati nel tempietto ai caduti in attesa di essere ripuliti dalla patina del tempo. Solo alla fine di dicembre, infatti, i due omoni di rame realizzati nel 1850 sono ritornati a scandire le ore. Sono giganti. Non sono sicuro che altezza abbiano, ma credo almeno 6 metri. Anche Venezia ha due mori. I mori di Venezia, soprannominati così per il loro colore bruno dai veneziani, posti alla sommità sulla terrazza, sono due statue di bronzo raffiguranti due pastori che battono con una mazza le ore su una grande campana. Essi sono molto simili ma diversi in un particolare: uno ha la barba, l'altro no. È così che viene distinto il moro vecchio e quello giovane. Infatti la campana non suona all'ora esatta, ma suona ben due volte, una 5 minuti prima dell'ora esatta, ed è il moro vecchio che rappresenta il tempo che è passato, mentre il moro giovane 5 minuti dopo, per rappresentare il tempo che verrà. Ricordatevi, quando siete a Venezia, di notare questo, perché io non l'ho notato.
5: Ma cara Marisa, intanto che bella storia e che bello ricordare per l'appunto qualche aneddoto un po' nascosto o non conosciuto ai più di, insomma, della nostra capitale, del nostro orgoglio che è Udine, la città, il capoluogo del Friuli, non dico Friuli Venezia Giulia, ma dico il Friuli. E per dare una nota un pochino più moderna, devo dire che da orgoglioso, insomma, cittadino di Udine, nato e cresciuto a Udine, devo dire che una delle cose più belle che riconosco alle recenti gestioni un pochino amministrative della città di Udine è che negli ultimi 10 anni, negli ultimi 10-15 anni, hanno saputo riqualificare, riorganizzare e proprio fare tutta una serie di interventi architettonici, strutturali,

0: ali importanti per in qualche maniera riqualificare il centro storico di Udine, per permettergli di avvicinarsi di più proprio ai tanti palazzi storici, alle tante installazioni che risalgono a centinaia di anni fa, in alcuni casi anche di più. Quindi cercare di avvicinare, no, la storia di un tempo ai tempi moderni, ma facendo un lavoro proprio sui tempi moderni, quindi cercando di riqualificare, di ricostruire al tempo presente, però avvicinandosi alla storia e al passato. Questo, soprattutto negli ultimi due anni, ha veramente, nel momento in cui sono state completate la maggior parte delle opere di ristrutturazione e riqualifica, questo ha letteralmente fatto sì che il centro storico di Udine in qualche maniera rinascesse, però con uno stile antico, bellissimo. Passeggiare oggi per Udine, per il centro storico, per le sue vie, per i suoi negozi, via Mercato Vecchio, la Loggia del Lionello, proprio questa, la Piazza del Castello, queste zone qua, ti sembra di fare un salto nel passato, però in un passato curato, dove tutto è pulito, è tenuto bene, dove capisci proprio la storia, però vivendola in maniera anche moderna. Udine oggi è veramente un gioiellino per tutta l'Italia.
1: Beh, assolutamente, però allora cerchiamo di far capire ai nostri ascoltatori non friulani, non di Udine, un pochettino com'è arrivare a Udine. Mettiamo così, facciamo finta che domani io e Giovanni decidiamo di andarci a bere qualcosa in piazza San Giacomo. Allora cosa facciamo? Dobbiamo prima trovare parcheggio in piazza Primo Maggio, che è una piazza stupenda dove ci va tutte a parcheggiare le macchine, con dentro una bellissima fontana ai piedi del colle di Udine, per poi camminare sotto la porta per entrare dentro il centro storico.
0: Porta Manin,
1: esatto. Quindi abbiamo, solo per il fatto semplice di dire andiamo a fare aperitivo a Udine, passiamo vicino delle strutture storiche importantissime, vediamo i Mori che prima Marisa diceva, passiamo per la Loggia del Lionello, se vogliamo farla per lunga per andare dietro passiamo per via Mercato Vecchio, che l'hanno rifatta poco tempo fa con i San Pietrini.
2: Si trova belle scarpe lì.
0: Si trovano
2: belle
0: anche belle scarpe
2: in via, esatto, Mercato Vecchio.
1: E quando ero piccolo mi ricordo che si poteva anche andare in macchina, adesso ZTL assolutamente no. Quindi ci sono delle cose che Udine ti dà dal punto di vista come esperienza, ma soprattutto anche ricordi, perché puoi avere 20, 30, 40, 50 anni e dovrei sempre pensare che, come la famosa villotta, che sono i canti popolari friulani, gioventù come Udine non si chiate in nessun look. Esattamente. Difatti, adesso parlando di vecchio e nuovo, la prossima canzone volevo mettere una canzone che sono le villotte friulane messe in una maniera nuova, quasi rap. Quindi da immaginarci come se fossimo a Udine, ragazzi di 20 anni che camminano per le stesse strade, per gli stessi vicoli, per poter andare a fare un aperitivo come lo facevano i nostri papà e i nostri nonni.

0: Allora, Gio, cosa hai preso in piazza San Giacomo? Cosa hai ordinato da bere nel nostro aperitivo? Siamo tornati qua con Friuli Venezia Giulia e la sua gente, qua alla radio italiana insieme a Giovanni, Marisa e a me, Cristiano. E prima stavamo parlando di farci un giro per Udine, per farci una passeggiata e andare a fare un aperitivo in piazza San Giacomo, vedendo tutte le caratteristiche di Udine. Cosa hai ordinato?
1: Io ordino sempre una grappa per iniziare, è fondamentale. Beh, è proprio un passaggio strutturale del mio approccio all'aperitivo e in generale all'atto di affrontare la cena. Partire sempre con una grappa.
2: La grappa sola? Senza...
1: Sì, Marisa, grappa allora, sola.
0: Arut, come si dice in friulano, arut.
1: Esattamente così.
2: Allora viene forse da Percotto, sai, perché la miglior grappa viene da dove è nato lui.
1: Questo non solo lo sappiamo bene e salutiamo gli amici...
0: Le amiche,
1: tra l'altro, assolutamente. La giovane, la leader ormai, stiamo parlando della famiglia Nonino, storica famiglia friulana, leader mondiale della produzione e vendita di grappa.
0: Nonché miglior distillerie al mondo nel 2019.
1: Cioè, parliamo ragazzi, insomma, per farvi capire, per noi la grappa è più importante dell'acqua, cioè letteralmente. E salutiamo la giovane Nonino che ha fatto, se non sbaglio, 26 anni un paio di giorni fa, una giovane imprenditrice che sta gestendo l'azienda, adesso non da sola, però in maniera proprio anche un po' moderna, nuova, che sta cercando di portare dei nuovi orizzonti a questa storica istituzione e business friulano, la grappa Nonino. E cosa devo dirvi, cari ascoltatori, che se la volete assaggiare la grappa Nonino, ne trovate 5-6 diverse bottiglie al Fogolar Furlana, all'osteria qua da Adelaide, perché l'abbiamo fatta arrivare, e tra poco, oltre a queste grappe, apriremo un vero e proprio grappa bar al Fogolar Furlan. Questo...
2: Grappa bar,
1: Marisa,
0: sarà
1: quasi
0: felice Giannola. Ma la saluto.
2: 5
0: se
2: o 6 sono tutte diverse.
1: Diversi tipi.
2: In che modo sono diverse?
1: Sono diversi, uno per il tipo di uve che vengono utilizzate per la produzione proprio della grappa, nel senso che ce n'è una che viene da, che a te piace tanto, il moscato, no? Una che viene dalla Malvasia. Un paio che sono barricate ma con diverso tipo di, come dire, diverso tipo di barili in cui vengono barricate, quindi hanno dei sapori diversi. Poi ne troviamo una che non è proprio una grappa ma è più una sorta di liquore alle prugne, un prunello, quindi più leggero.
2: Quella la bevo io,
1: buonissimo, proprio
3: quella
1: da
3: la
1: sera,
3: provo così. Con te anche
0: la prunella, è tanta roba quella.
1: E poi ce n'è una che è segreta che non possiamo svelare, bisogna venire a provarla questa. E in più, oltre a questo, abbiamo due grappe un po' più storiche, più beverine, meno complesse, proprio, che vengono anche quelle da Udine, una barricata e una bianca, le Sgnappe dal Fogolar, prodotta anche quella lì proprio a Udine, meno di qualità della Nonino, ma che consiglio di venire a provare, insomma.
0: Ma sì, assolutamente. Ricordiamo anche che la Nonino non è solo una produttrice di grappe, perché dal 1975 Benito ha voluto fondare il Risiddaur. Sato c'è calè risitto,
2: no,
0: in Furlan. Il risit, stiamo parlando del piccolo vitino, della vite appunto, della pianta dell'uva, della vite d'oro, che è un premio per la conservazione delle tradizioni friulane, ma che modernamente si è trasformato un prestigiosissimo premio letterario con tanti ospiti in tutto il mondo che vengono proprio a Percotto. Percotto Caput Mundi.
2: Bisogna andare a Percotto.
1: Bisogna andare a Percotto, soprattutto per assaggiare la grappa. Ma se non potete arrivare a Percotto, potete venire al Fogolar Furlandia Adelaide per assaggiarla. Il Grappa Bar è quasi pronto per essere inaugurato ufficialmente durante gli orari di apertura dell'osteria, quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica. Però al momento, anche finché non lo inauguriamo, 5-6 tipi di grappa Nonino le potete trovare, quindi vi aspettiamo all'osteria del Fogolar.
0: Detto questo, andiamo in pubblicità che vado a ordinarne 3.
4: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
1: E allora siamo ritornati con Friuli Venezia Giulia e la sua gente qui in studio. Che bello studio, Marisa, Marco, caro Cristiano, ci siamo, stiamo bene, siamo pronti per bere una grappa. Purtroppo non ce l'abbiamo, le porteremo anche qui in radio direttamente da dove? Dall'osteria del Fogolar. Stavamo parlando proprio di questo, che cari ascoltatori, cari amici e amiche, ne parlavamo prima menzionando gli amici del giovedì, i Card Boys. Ne abbiamo parlato dopo, discutendo un po' sulle varie tipologie di grappe che si possono trovare al Fogolar Furlan. Insomma, questa osteria inizia a essere sempre più viva, sempre più attiva e proprio a portare, anche se da lontano, dei sapori regionali. Non solo col cibo, che ormai sono 3 anni da quando abbiamo riaperto, che proprio l'obiettivo del menù dell'osteria al Fogolar è portare dei pezzi di Friuli Venezia Giulia sulle tavole qui di Adelaide, del Fogolar per l'appunto, ma soprattutto, e questa è una cosa che sta arrivando negli ultimi mesi sempre di più, non solo grappe ma anche vini autoctoni friulani. Al momento nella nostra lista vini abbiamo 5 tipologie diverse di vini friulani che stanno iniziando a far parlare di sé. Infatti sempre più frequentatori dell'osteria scelgono e assaggiano le varietà di schioppettino, la varietà di friulano proprio, vino bianco,
0: attenzione,
1: pino grigio, ribolla ferma, ribolla spumantizzata. Insomma, è proprio bello iniziare a vedere che l'osteria del Fogolar sempre di più, al di là di accogliere, raccogliere persone, fare eventi, feste, dar da mangiare, sfamare quante più persone, porta dei sapori sempre più tipici friulani sulle tavole e sui bicchieri. Insomma, questa è una cosa che, insomma, speriamo di ampliare sempre di più. Non dico molto, ma ci sono delle belle novità anche a tal riguardo che scopriremo nei prossimi mesi, proprio perché le cose all'osteria stanno andando bene e vogliamo renderle sempre un po' più autentiche. E vi aspettiamo dal giovedì alla domenica.
0: Ma Marisa, sai perché si chiama friulano adesso il vino?
2: Sì, mi sembra che ho comprato una bottiglia anche.
1: Tu hai comprato più di una bottiglia, mia cara Marisa, di friulano, di schioppettino.
2: Però non l'ho assaggiato ancora perché veramente la famiglia non è venuta assieme. Devo bere solo io, no?
1: Eh beh, ma insomma, così
0: ah beh, sera io ti parlo del nome proprio, del nome del friulano. Ecco, come si chiamava una volta?
2: Come si chiamava?
0: Il Tokai. Eh sì. Già.
2: Oh, ma quello tu parli di vino? Io pensavo della lingua.
0: No, io ti parlo, del vino.
2: Quello sapevo, sì.
0: Raccontiamo un po' che cosa è successo.
2: Sì,
0: perché
2: ma
0: se parliamo...
2: non è giusto che sia successo quello che è successo, perché dopo tutto lo avevamo noi prima.
1: Terribile, successe sì. Qualcosa di inspiegabile.
0: Esatto, quindi stiamo parlando dell'appropriazione del nome Tokai, perché il nostro Tokai come vino, stiamo parlando dell'attuale friulano, è... Faccio lo spelling T-O-C-A-E-I, quindi è Tokai normale italiano, friulano in questo caso, però dopo un accordo tra l'Ungheria, che appunto aveva una regione che si chiamava Tokai, non vi farò lo spelling perché l'ungherese ancora non lo so, però dopo un accordo avvenuto nel 1993, dal 31 marzo 2007 ci hanno rubato il nome Tokai e quindi siamo costretti a chiamarlo friulano. Infatti, ma è ancora adesso, si va in osteria, in Friuli, in una frasca, se uno mi dica scusi per me un friulano, ti guardano tutti, capiscono che non sei friulano, che non sei del Friuli, perché sì. Tutti ad oggi quando vogliono ordinare un taglio, come lo chiamiamo noi, un taglio,
2: ancora dicono Tokai,
1: ancora dicono Tokai.
0: Si dice lì che se qualcuno dice ma io prenderei un friulano, tu capisci già che non è furlanca, capisci subito che non è del Friuli, perché le tradizioni vanno rispettate più delle regole imposte.
1: Ah, su questo da bravo friulano, soprattutto quando si parla di tradizioni legate, come possiamo dire, all'enogastronomia, sono delle questioni che proprio fanno parte dello spirito e del sangue di noi friulani.
2: Ma più non, giocano, più non giocano la mora.
1: Ancora si qualcuno può. Gioca
0: adesso
1: la mora.
0: Si può. Ultimamente, prima, la legge italiana lo vietava perché era riconosciuto come un gioco violento, ma non come violento in sé, che portava a violenza.
2: Era tanto troppo noioso, la voce troppo alta. Devi spiegare, devi spiegare cosa si, di che cosa si tratta.
0: Allora, la morra, che è un gioco che ognuno ha le sue diverse, perché ho visto un video bellissimo dove c'erano dei sardi e dei friulani che giocavano a morra. Non so se i nostri cari ascoltatori sappiano, il gioco della morra è un gioco che si fa con le mani. Si deve dare due numeri, uno con la mano e l'altro il giocatore con l'altra, e si deve indovinare la somma dei due numeri che verranno messi con le mani. Quindi iniziano, ma tu hai messo 5, io ho messo 3, io hai messo 4, no, tu has dite vot, no, hai detto 8, così. Ed è stato bellissimo vedere quel video perché senti il friulano che inizia a fare doi, tre, cin, dutta, col sardo che lo dice in sardo, quindi già non ci si capisce tra distanza di 5 km in Friuli, che uno dice perché iniziano a diventare suoni gutturali a un certo,
1: certo
0: punto.
1: È il principio del gioco quello,
0: tutto così. E immaginiamo le due lingue diverse, come il friulano e come il sardo. Quindi per quello Marisa era illegale, perché portava a ovviamente portava a violenza, perché anche avendo alti livelli alcolici durante le partite, non sempre, perché il nostro caro ex sindaco del comune di Pavia di Udine non ha mai detto di no a una partita a morra in sagra, mai, mai. Assolutamente.
1: Onore a lui.
0: Nonché consigliere regionale, adesso tuttora Mauro Di Bert, che saluto se mi ascolta. Non ha mai negato una partita. Quindi può essere un gioco da sagra, tra virgolette, da frasca, ma in realtà è tradizione pura. Quindi anche un politico lo potrai vedere giocare in Friuli. Quindi adesso si può giocare tranquillamente.
1: Beh, ma insomma, guarda che la morra è stata giocata qua, insomma, Marisa, correggimi se sbaglio, ad Adelaide per molti, molti, molti, molti anni. Ci sono ancora proprio le foto dei giocatori di Mora al Focolare.
2: All'ultimo anniversario che abbiamo fatto anche giocare la Mora.
1: Vedi, è stata una parte, penso che proprio anche della comunità migrante, non solo friulana, penso anche italiana, il gioco della Mora sia stata una cosa molto importante. Anzi, dopo domani, giovedì, quando vado in osteria, chiederò ai ragazzi, ai Card Boys e al gruppo
2: Oreste,
1: dei Veneti.
2: Oreste gioca la mora.
1: E Oreste, ti saluto, ma ti saluto proprio dal profondo del cuore, perché tu sei la nostra luce, il nostro patrono, e senza di te non ci saremo noi. Per cui, Oreste, grazie dal profondo del cuore, veramente, per essere come sei e per aver tanti anni fa e per tutto il percorso dopo, insieme alla Marisa, insieme ai tanti altri mentori e pilastri del Focolar Furlan, proprio disegnato la via da seguire. Adesso sta a noi giovincelli continuare a portare avanti questa storia, ahimè senza morra, ma giochiamo a qualcos'altro.
0: Assolutamente. Allora manteniamo questa linea di felicità e un po' di movimento, grazie a Max Gazzè.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: E ben ritornati a Friuli Venezia Giulia e la sua gente qua sulla radio italiana 531 insieme a Giovanni, Marisa, Cristiano. Ricordatevi che il nostro numero è attivo, se volete chiamare, dirci qualcosa, raccontarci le vostre esperienze, il numero è 83 40 77 00, lo ripeto, 83 40 77 00. Torno a passare la parola a Giovanni perché sentivo che mormorava su degli avvenimenti importanti che avverranno a Fogolar, giusto?
6: Assolutamente, assolutamente. Ma ti rimprovero due volte che fai l'entrata. Marco è qua con noi che sta facendo consolo Pereto.
7: No, che sono timido, no, non mi nominare.
6: Ma che non ti nominare? Ti prendo in giro, Cristiano, comunque.
5: No, però devo dire anche io, no?
6: Ma la imparare anche tu, sì, però devo dire, grande Marco, che è un giovane reclusa di questa radio fantastica che si è buttato nella mischia a tanti eventi, già ha partecipato, sta dando una mano qua attivamente proprio alla radio, quindi grande Marco, abbiamo bisogno di persone così.
7: Grazie Giovanni.
6: Ma proprio
7: grazie.
6: Così, quindi scusa, grande complimenti.
5: Scusa.
6: No, è cioè, che, mettiti no, anche okay. A piangere.
5: Sì, no, è che siamo letteralmente vicini, cioè io sono a fianco di... Se Marco voleva tirarmi un pugno, a quest'ora l'avrei già male.
7: No. Non c'è bisogno, anzi mi sto divertendo molto perché sto scoprendo cose che non sapevo relativamente perché non sono friulano.
5: Dille ai nostri ascoltatori di farci ascoltare anche i loro amici, perché se vogliono pianificare un viaggio in Italia, certo, ascoltandoci verrà sicuramente la voglia di venire,
6: certo,
5: in Friuli.
6: La voglia di bere grappa e giocare a mora,
5: ma non solo quello, non c'è solo quello in Friuli,
6: no,
5: non c'è
6: infatti,
5: solo quello.
6: anzi c'è molto di più. E adesso, prima di andare a, come dire, raccontare qualche altra chicca proprio a riguardo di questa bellissima regione che è il Friuli Venezia Giulia, parliamo un attimino di quello che sta succedendo al Fogolar Furlan oggi e nelle prossime settimane, perché è finito aprile, che è stato un mese pieno, pienissimo di attività, eventi, feste, celebrazioni, proprio insomma un mese che ci ha visto lavorare proprio in maniera comprensiva, intensa, impegnativa, ma ci siamo anche molto divertiti. ma adesso ci aspetta un altro mese davvero, davvero pieno. E ogni settimana ci aspetta un evento diverso. Ne abbiamo un po' di tutti i colori, a partire da settimana, da questo weekend, che sabato parteciperemo, anzi ospiteremo un evento molto, molto importante del governo in collaborazione con Tasting Australia. Infatti ospiteremo e parteciperemo come collaboratori a un evento proprio di degustazione della top cucina italiana proprio qui ad Adelaide. Ci hanno contattato per essere la venue e per partecipare al catering proponendo i nostri gnocchi homemade con la stessa ricetta da oltre 50 anni, ma al quale collaboreremo proprio in un'esperienza particolare dove verranno 5 diversi chef da tutta Adelaide, per l'appunto rinomati tra i più importanti, a proporre un menù a 6-7 portate di piatti tradizionali ma anche rivisitati della cucina italiana, collegato a un'esperienza di, per l'appunto, un percorso di vini specifici che proporremo noi del Fogolar, di grappe, perché veramente anche di grappe si parlerà. È un'esperienza, insomma, un po' unica, è una prima volta che succede al Fogolar Furlan questo tipo di evento in collaborazione organizzato col governo e per l'appunto con il gruppo di Tasting Australia. Questo succederà sabato e ci aspettiamo un paio di centinaia di persone. L'evento è sold out, è andato sold out in 5 giorni dopo che hanno aperto per l'appunto i bookings. E domenica invece vi aspettiamo e c'è ancora posto sia a pranzo che a cena. Vi aspettiamo numerosi per la festa della mamma, Mother's Day. Infatti quest'anno, come ogni anno, non solo abbiamo organizzato un menù speciale a tema proprio tipico, tradizionale, italiano. Abbiamo una bellissima, buonissima, che bellissima, ma anche bellissima, pasta al ragù bolognese come entrée, un alternate drop di spezzatino con polenta e patate e i filetti di merluzzo, whiting fillet, serviti con un po' di salsa alla puttanesca, patate, verdure, e una torta al mascarpone, vaniglia e fragole fatta a, proprio autenticamente dal nostro Vincenzo. Quindi un menù speciale, sono solo $60 a persona, $60 a persona, sia a pranzo che a cena, e vi aspettiamo numerosi. La sala si sta riempiendo, siamo quasi arrivati a chiudere i bookings, però c'è ancora posto a pranzo e a cena questa domenica, domenica 10, Mother's Day al Fogolar Furlan. E per prenotare il numero è sempre quello, ci potete chiamare, potete visitare il sito, i social media, ma il numero per prenotare è sempre quello: 0414 459 658 e ci troverete ad aspettarvi veramente col sorriso e le braccia aperte. Questo ci aspetta nel prossimo weekend, ma in un attimo arriverà il weekend dopo e quello dopo ancora, ovvero che il prossimo weekend ci aspettano la solita serata di quaglie, la Quails Night domenica prossima, che se non sbaglio sarà il 17, sì, il 17. Le quaglie ritornano al Fogolar come ogni mese, terza domenica del mese, quaglie domenica sera al Fogolar, e poi un evento veramente speciale che concluderà, non concluderà il mese, ma sarà il terzo weekend per l'appunto di maggio, ovvero un evento che ci porterà un pochino indietro nel tempo, un evento veramente che ci sta a cuore, un evento culturale importante che stiamo organizzando in occasione del History Month Festival del South Australia. Questo evento, e adesso anche la nostra Marisa ci potrà dare qualche piccola chicca su cosa succederà durante questo evento del 24 maggio, sarà un'esperienza culturale un pochino unica, che si chiama Little Suitcase Long Journeys, e che racconterà delle storie inedite di piccoli migranti che nel dopoguerra dal Friuli raggiunsero l'Australia. E questi piccoli migranti, giovani migranti, perché racconteremo le storie dei bambini per l'appunto, sarà un'esperienza un pochino nuova, un po' particolare, un racconto di storie di giovani migranti mediato dal professor Geracitano che ci sta aiutando a organizzare per l'appunto questo bel evento, e che intratterrà un pomeriggio speciale al Fogolar Furlan domenica 24 maggio.
8: È vero, è vero. E questi giovani emigranti che racconteranno la loro storia non sono più giovani.
6: Però lo sono stati, Marisa, e vorremmo ascoltare proprio questo, le storie direttamente da questi migranti. Infatti sarà un evento particolare dove le storie che verranno portate da questi non più giovani protagonisti veramente importanti, che sono la nostra Marisa, Lorenzo Savio, Nicola Janera, tre protagonisti, non solo dell'esperienza di queste piccole storie ma lunghi viaggi, ma sono proprio dei pilastri dell'esperienza e della storia del Fogolar Furlan. Si racconteranno di quando erano bambini, e cercheremo di aprire un momento di dibattito, di confronto e di racconto proprio su questo tema. Quindi, cari ascoltatori, ogni domenica succede qualcosa al Fogolar Furlan questo mese. Questa domenica ci aspetta Mother's Day. Prossima domenica, 17 maggio, ci sono le quaglie, Quail's Night. Domenica 24, Little Suitcase Long Journey, questo splendido evento culturale che vedrà protagonista Marisa Baldassi, Lorenzo Savio, Nicola Ianera, mediato dal professor Geracitano della South Australian Historian Society. Un evento speciale pomeridiano, il 24 maggio. E il 31 maggio ci aspetta un altro evento, un concerto in pieno stile italiano, al piano di sopra, la Sala Primo Carnera, l'OZ Community Choir, come si può dire, sì, verranno a fare un bellissimo concerto proprio che porterà le canzoni, i suoni, le melodie delle regioni italiane a riempire la nostra bellissima Sala Primo Carnera. Quindi ogni domenica ci aspetta qualcosa per il prossimo mese. Mi raccomando, se volete saperne di più, informarvi o prenotare uno o più di questi eventi, chiamateci allo 0414 459 658. Per questo o altre informazioni, vi aspettiamo. Insomma, quasi ogni giorno succede qualcosa al Fogolar Furlan. Fatevi sicuri di non perdere queste belle occasioni.
5: Allora, visto il nostro evento per quanto riguarda le valigie e i viaggi, non possiamo fare a meno di farvi ascoltare il grandissimo Julio Iglesias. Restate con noi.
7: Se mi lasci non vale.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
3: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di quattro portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Allora, una cosa che non sapevo neanche, la lupa capitolina in Aquileia è una scultura in bronzo raffigurante una lupa che allatta due gemellini, ispirata dalla leggenda della fondazione di Roma. Secondo la leggenda, quando il padre dei gemelli, Romolo Remo, venne deposto dal fratello, l'usurpatore ordinò che i gemelli venissero gettati nel Tevere. Vennero salvati da una lupa che si prese cura di loro fino a quando un pastore li trovò. Difatti i gemelli divennero i fondatori di Roma. Questa è la leggenda, o la verità, non so. Al quanto si pensi, la statua in bronzo della lupa capitolina, uno dei simboli di Roma più amati, ha ufficialmente cambiato epoca. Non è più etrusca, né opera dello scultore Vulca, vissuto nel VI secolo avanti Cristo, ma medievale, forse dall'epoca di Carlo Magno. La lupa capitolina venne installata dal 1471 nel Mondo Nuovo Museo del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio a Roma. La scultura in Friuli ad Aquileia è una replica esatta di quella di Roma. Difatti la città di Aquileia nacque come base militare romana. Giulio Cesare stesso fece ricorso per le truppe durante le campagne galliche. La fondazione della città di Aquileia risale al 181 avanti Cristo, ad opera dei Romani che costruirono una barriera contro i Galli ed era base di rifornimento per l'esercito per la connessione che aveva con il porto. Quando ho portato le mie studentesse d'italiano in Italia, diverse volte abbiamo visitato Campidoglio e ad un certo punto, non saprei dirvi dove, c'è una lupa vera, confinata in un spazio in gabbia che per mantenere simbolicamente la fondazione di Roma. Questa lupa ci sembrava molto docile. Non saprei quante repliche di queste sculture della lupa capitolina ci siano, ma con lo stesso significato ci sono altre fatte in rilievo e ci sono dappertutto dove c'era l'impero romano e sappiamo che Aquileia difatti era parte dell'impero romano.
5: Assolutamente.
6: Aquileia parte centrale era dell'impero romano.
5: La seconda città sulla penisola italica.
6: Eh sì.
4: È arrivato fino ad Aquileia chi?
5: Fino
7: l'impero romano si è esteso tanto tanto che
4: volevo dire Attila.
6: Perfino lui, Attila, che ha segnato il Friuli, tra l'altro.
7: Si dice proprio che il colle di Udine, che per i nostri gentili ascoltatori, se non sanno un po' la geografia del Friuli, dovete capire che a Udine c'è un colle in mezzo a pianura piana, cioè sì, proprio è piano piano, e poi spunta questo colle al centro di Udine, che la leggenda narra
4: che l'hanno fatto
7: solo perché, per fare in modo che Attila guardasse da lontano Aquileia bruciare.
6: Eh sì, proprio questa è la storia, costruito con i
4: soldati portavano la terra,
6: eh sì,
4: con del metto.
6: Esatto, quella era una storia che proprio mi ricordo dall'elementare o prima, che i soldati con l'elmetto portavano la terra per costruire questo colle, per far vedere a Attila Aquileia bruciare.
7: Ho portato
4: le mie studenti a vedere in una delle isole di Venezia, che è vicino al Friuli, che c'è una sedia di cemento.
6: Ah, la sedia di Attila nelle isole.
4: La sedia di Attila.
6: È verissimo.
4: Aveva mal di schiena. Il dottore di quei giorni ha detto: bisogna sedersi in una sedia dura. E gli hanno fatto una sedia di cemento. È ancora lì.
6: A Torcello, se non sbaglio. Un'isola per l'appunto nella laguna di Venezia. Avevo un amico caro che andava spesso lì proprio perché gli piaceva molto Attila.
4: Mia nonna diceva sempre: sei un Attila Flagellum Dei.
6: Attila, flagello di Dio, lo diceva anche a Battantuono.
7: Esatto.
6: Eh sì, che bello, che tempi quelli lì. Comunque, insomma, questa
4: dicevo
6: storia...
4: che dove passava Attila non cresceva più l'erba.
6: Ma la storia delle invasioni barbariche degli Unni di quel periodo storico è incredibile, perché veramente il Medioevo e dopo è segnato da queste invasioni che veramente non solo in Friuli ma in tutta Italia, in tutta Europa, non si potevano fermare. Anzi, gli unici che hanno fermato gli Unni e non solo le invasioni barbariche sono stati i barbari stessi, cioè il loro stesso modo e moto. Una veramente storia incredibile. E il Friuli è sempre stato, ahimè, in questo caso subendo, protagonista di questa storia, perché lo sappiamo benissimo, quello spazio di 50 chilometri collinare che va dalla pianura fino alle montagne friulane è il forse più semplice punto di accesso a tutta l'Italia per le popolazioni che vengono per l'appunto dall'est, dal nord, dalla Germania e soprattutto dall'oriente, per cui il Friuli è stata terra di scambi culturali piuttosto che, ma è stata anche una terra che è stata ripetutamente invasa e colonizzata negli anni, dall'impero romano in poi, con però delle chicche architettoniche, proprio come piccole cittadine, borghi che sono nate anche come risposta da questo scambio di popoli, veramente spettacolari. Una di queste, la nostra amata Grado.
7: Creata assolutamente in risposta alle invasioni. Ora ci ascoltiamo una canzone tipica di Grado, mi è venuta voglia di laguna, e allora amamola.

0: E bentornati alla Radio Italiana con Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Abbiamo appena ascoltato una canzone tipica gradese dell'isola di Grado, appunto in gradese. Mamola, mamola cosa significa?
1: Gradese.
0: Mamola significa ragazza. E allora chi meglio della nostra ragazza Marisa che può dare i saluti finali della
1: una
0: nostra puntata?
1: Una ragazza tanti anni fa forse. Sì. Allora, ustoi le buine sere, ustoi le buine gnot. O tornare in un'altra sera o fare più ben di usgnotangimo. Buonanotte a tutti e sogni d'oro. Vi auguro che l'inverno nella vostra vita vi conduca alla primavera e che dopo lo scuro troviate l'alba. Buon gnot e mandi.
0: Buonanotte a tutti.
2: E allora un saluto anche da parte mia, da parte di Giovanni. Vi lasciamo con Loretta e Lorenzo, allegria, allegria, e soprattutto un saluto enorme perché questa coppia, Loretta e Lorenzo, anche loro, storia del Fogolar Furlan, hanno celebrato da pochissimo 60 anni di matrimonio, grandissimi,
1: auguri,
2: i migliori
1: auguri,
2: di
1: auguri,
2: tutti,
1: auguri,
2: i migliori auguri. Di tutti, Loretta e Lorenzo arrivano tra poco con allegria, allegria.
0: Benissimo, grazie a tutti per l'ascolto, mandi a tutti, buona serata.
3: E ora sigla direi, no?
0: Assolutamente, buona serata a tutti.
2: Mandi.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la sparatoria a Washington, dove una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco, ferito anche un passante. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria non sono state rese note. Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza dei la zona mentre le squadre di emergenza intervenivano sul posto. Intanto, mentre si riaccende il conflitto nel Golfo,

0: Arrivano notizie contrastanti sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
1: Gli Stati Uniti lanciano l'operazione Project Freedom per garantire la libertà di navigazione e annunciano l'apertura di un corridoio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e parla invece di attacchi contro unità americane, sostenendo di aver lanciato missili. Sullo sfondo la crisi internazionale si allarga. La Russia annuncia una tregua per l'8 e il 9 maggio, mentre Kiev rilancia anticipandola già dalla mezzanotte. Intanto, secondo fonti di intelligence citate dalla CNN, Vladimir Putin temerebbe un possibile golpe interno rafforzando i controlli sui suoi collaboratori più stretti.
0: Possibile ulteriore svolta sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre ad Andrea Sempio saranno infatti interrogate anche Paola e Stefania K. Le gemelle, cugine di Chiara Poggi, saranno sentite come testimoni oggi. Domani sarà inoltre sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi, forse a Mestre, lo stesso giorno in cui Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara, è stato convocato per l'interrogatorio. È probabile che Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. La Biennale di Venezia si avvicina all'inaugurazione dopo le polemiche delle scorse settimane. Il servizio della redazione.
2: L'arte più potente di ogni prepotenza e cancella le catastrofi. Dopo settimane di silenzio, il presidente della discussa biennale Pietrangelo Buttafuoco rilancia parole sul potere ecumenico dell'arte nei giorni delle aspre polemiche sul padiglione russo e dopo la visita dei commissari spediti dal ministero. L'esposizione, segnata dal tempo di guerra, colleziona però anche il forfè dell'Iran.
0: Sport, la contestazione non ha risparmiato il Torino nemmeno il 4 maggio, giorno della memoria e del ricordo del grande Torino nel 77° anniversario della tragedia del 1949. Il presidente Urbano Cairo non ha partecipato alle celebrazioni mattutine al cimitero monumentale e pomeridiane al colle di Superga, con vari striscioni di protesta che hanno tappezzato le strade verso la Basilica, e la squadra guidata dal tecnico Roberto D'Aversa è stata accolta da fischi e insulti nel piazzale di fronte alla chiesa, stemperati successivamente dal coro C'è solo il grande Torino. Capitan Zapata ha letto i nomi dei caduti per la seconda volta. Don Gianluca Carrega ha officiato la messa, ma ha voluto essere presente anche Don Riccardo Robella, reduce dal terribile incidente stradale del novembre scorso che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Dopo la vittoria contro la Cremonese, Maurizio Sarri accende una dura polemica nei confronti della Lega Serie A nel mirino dell'allenatore biancoceleste. La possibile programmazione del derby di Roma alle 12.30 del 17 maggio. Non è possibile giocare una partita a 35 gradi in questo momento della stagione, ha detto Sarri, parole che evidenziano il malcontento per una scelta ritenuta poco attenta alle condizioni ambientali e all'integrità fisica dei giocatori. Il tecnico ha poi sottolineato come la concomitanza con gli internazionali d'Italia di tennis fosse nota da tempo. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Benone, eccoci una sera ancora con voi e per voi. Detto tutto questo, do voi la buona serata, augurandomi che siete pronti tutti ad ascoltare la musica da voi preferita. Non dovete far altro che alzare la cornetta, chiamarci. Siamo qua, cercheremo al meglio di accontentarvi. Quindi, carissimi a tutti, auguro pace e bene. Riposando sulla sedia, ascoltate le vostre canzoni. Detto tutto ciò, un salutone a Loretta, cara Loretta. Bentrovata e mi raccomando, la tastiera deve suonare bene questa sera. Bene.
1: Buonasera Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti che siete in ascolto. Spero che godete la trasmissione.
0: Benone, allora io sono sicuro che tu hai una canzone preparata, intanto che prendiamo qualche telefonata e poi allegri allegri partiremo in compagnia vostra. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Benone, allora questa sera incominciamo subito col salutare e ringraziare la nostra carissima Antonietta Gagliardi, la quale auguriamo lei pace e bene. Carissima Antonietta, tu vuoi ascoltare il nostro carissimo Michele Rodella che ci canterà Cuore di Mamma. Hai scelto bene dovuto al fatto che si avvicina il giorno delle mamme. Quindi a te, a tutte le mamme, auguroni ed ecco qua, Cuore di Mamma.

Bene, allora salutiamo, ringraziando, augurando ogni bene la nostra carissima Colomba. Cara Colomba, ti ringrazio per gli auguri fatti a noi. E tu hai chiesto polvere questa sera. Loretta, Dio, ne siamo orgogliosi di sentirti, ti ringraziamo sempre. Abbiamo parlato con te 2 giorni fa, siamo stati a fare visita a Lucia Pellegrino e abbiamo parlato di Colomba, ma sempre di cose belle però. Comunque sia, guarda, ti ringraziamo e ne siamo orgogliosi che sei sempre con noi. Tu questa sera vuoi ascoltare Polvere ed eccola qua, cara Colomba, tutta per te, augurandoti un buon ascolto e un buon riposo più tardi. Ciao bella!

Benone, allora con la prossima telefonata voglio ringraziare e salutare l'amicone Fabio De Luca. Quindi Fabio De Luca questa sera mi ha detto di fare le congratulazioni a Giovanni Freschi. Mi auguro che sia in ascolto, perché siamo visti 10 minuti, un quarto d'ora fa, poi lui è partito. Comunque, carissimo Giovanni, Fabio De Luca mi ha chiamato, ti vuol fare le congratulazioni perché ha detto che l'Inter ha vinto il campionato. Io non sapevo che tu sei tifoso dell'Inter. Comunque sia, auguri sì, senz'altro, ma io ti faccio auguri per tante belle cose, che sei bravissimo. Quindi Fabio vuole salutare come al solito tutti gli amici che vengono ogni giovedì al Focolare a pranzo. Giao Favretto, Nicola Pameli, Mario Montin, Aldo Mecchis, Doro Coroni, che è il nostro patrono, Oreste Beltrame, ma ce n'è una ventina e alle volte più. Comunque il nome di tutti non mi ricordo, però vogliamo bene a tutti, sperando che uno o l'altro passi la parola, che il nostro bravo Fabio sempre saluta e ringrazia tutti. E questa sera lui vuole ascoltare o dedicare a tutti voi la canzone E la barca va, ed eccola qua, caro Fabio. Buon ascolto e arrivederci a giovedì. Ciao e tante belle cose.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella la San Marino, $15.95 al chilo.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Benone, allora con la prossima telefonata vogliamo ringraziare e salutare Lucia e Pellegrino Severino, la quale li ringraziamo per le loro gentilezze, amici, veramente amici. Quindi grazie a nome di Loretta Lorenzo. E questa sera loro vogliono ascoltare Aurelio Fierro che canterà Vurria. Cara Lucia e Pellegrino, eccola qua, tutta per voi. E io dico Vurria, sì, Vurria, tutti amici cari come voi. Quindi di cuore grazie e buon ascolto.

Benone, allora grazie nuovamente alla nostra bravissima Antonietta, la quale vuole ascoltare il nostro beneamato Michele Rodella che ci canterà Anima Alpina. Ecco, avevo preso il bigliettino sbagliato, quindi Antonietta, ed ecco qua Michele Rodella con Anima Alpina. Veramente, io ho fatto l'alpino, mi piace anche a me. Di cuore grazie Antonietta, augurandoti sempre ogni bene e tante belle cose. Ciao, grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi: battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Benone, allora la prossima telefonata è arrivata dalla casa di Giovanna Pasquale Gallarella, la quale ringraziamo, la coppia e tutta la famiglia. Grazie di cuore, un salutone. E questa sera Giovanna vorrebbe dedicare questa canzone alle tutte le mamme, perché come sapete la festa delle mamme è vicino, dietro la porta, quindi lei vorrebbe ricordare tutte le mamme, che è una cosa fantastica. Meritate un sincero grazie, care mamme tutte. Comunque sia, eccola qua, Giovanna e Pasquale, la canzone Tutte le mamme. Di cuore grazie, augurandovi buon ascolto e tante tante belle cose. Di cuore grazie e buon ascolto.

Bene, allora la nostra carissima Anita ha scoperto da qualcuno che è appena stato il 60° anniversario di matrimonio da me e Loretta. Quindi, cara Anita, grazie di cuore. Ha voluto dedicare a noi la canzone Rose Rosse. Quindi, Anita, orgoglioso e con grande cuore ti ringraziamo augurandoti ogni bene. Di nuovo, grazie a nome mio e di Loretta, augurandoti ogni bene. Ciao, ciao Anita.

Benone, allora una stretta di mano, un abbraccio da Loretta e Lorenza, la nostra carissima Rosa. Questa sera vorrebbe ascoltare Vince Palumbo, che Dio lo benedica, dove si trova, con la canzone Calabria Bella. Cara Rosa, eccola qua, tutta per te, augurandoti sempre pace e bene, soprattutto un buon ascolto e buon riposo più tardi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e due minuti.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Benone, allora alla carissima Maria Teresa rendiamo le nostre grazie. Loretta, addio, cara Maria Teresa, ti siamo vicini, ti ringraziamo sempre, sei fantastica, hai sempre belle parole verso di noi. Quindi questa sera tu hai chiesto la canzone cantata da Nicola di Bari e vuoi salutare tutte le mamme. La prima cosa bella, quindi, che la canterà, come ho detto poc'anzi, è Nicola di Bari. Quindi Maria, ti ringrazio, augurandoti anche a te pace e bene, ogni bene nel mondo, e buon ascolto, buon riposo più tardi. Grazie Maria Teresa.

Benissimo, allora per volere della nostra carissima Giuseppina salutiamo i nonnini di Sant'Ilario, ma come sempre dico, il saluto va da tutti voi nonnini ovunque vi troviate, in qualsiasi ospizio, nelle vostre case. È sempre un piacere salutarvi e rendervi grazie per quello che avete fatto nel cammin di vostra vita. Quindi questa sera abbiamo deciso di farvi ascoltare la canzone Le mani di un uomo. E così, con un po' di attenzione, state attenti quante cose fanno le mani di un uomo. Comunque, nel salutarvi e dirvi grazie con un abbraccio e augurio di pace e bene, Loretta e Lorenzo vi salutano e vi ringraziano. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Io sono. A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Oji Road, Klemzig. Mentre
3: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
5: Benone, benone. Allora, una parola di conforto, carissima Nicolina, Loretta, Dio, Lorenzo, ti siamo vicini e ti ringraziamo di cuore che sei sempre in nostra compagnia. Il buon Dio ti darà la forza di camminare. Nicolina, un giorno ci ritroveremo tutti, quindi questa sera vogliamo dedicarti 50 primavere, che è la canzone che a te piace tanto. Quindi di cuore grazie e coraggio sempre, carissima. Ti siamo sempre vicini, grazie.

Allora, con la prossima canzone ringraziamo la nostra bravissima Anita, la quale le piace ascoltare una canzone friulana. In friulano si dice al chiante il gial, che sarebbe il gallo canta. Quindi, Anita, è tutta per te. Buon ascolto e sono sicuro che se Oreste è in ascolto, che anche lui ha chiamato, che fra poco arriverà la sua canzone. Ecco qua, al chiante il gial.

Bene, allora è arrivato il momento di salutare e ringraziare una coppia fantastica. Sto parlando di Giovanni e Rosa Panuccio, la quale ringrazio per tenerci sempre compagnia. Caro Giovanni, questa sera tu hai chiesto Betty Curtis che canterà quando, ed eccola qua tutta per te, augurandoti una buona nottata, un buon ascolto e tante belle cose. Di cuore Giovanni e Rosa, grazie.

Bene, allora con la prossima diciamo grazie, auguriamo pace, bene e tantissime belle cose al nostro carissimo Alberigo, che questa sera ha chiamato e vuole ascoltare Aurelio Fierro che canterà Lazzarella. Eccola qua, carissimo Alberigo, tutto per te, con l'augurio di pace e bene, buon ascolto e buon riposo più tardi, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di quattro portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Bene, allora con la prossima canzone vorrei salutare un carissimo amico, amico mio e amico della radio, che per anni anche lui si è dato da fare per sempre tenere compagnia ai nostri radioascoltatori sul prodotto sportivo, più o meno. Comunque, caro Tony Allaia e famiglia, e tutti gli amici napoletani in ascolto, che alle volte chiamano, alle volte si dimenticano. Comunque sia, un saluto, un abbraccio da Loretta e Dio, augurandovi ogni bene e sperando che di tanto in tanto anche voi ci tenete compagnia. Voglio dedicarvi una canzone io, che sono sicuro che vi è cara anche a voi. Eccola qua, tutta per voi.

Benone, allora con la prossima salutiamo e ringraziamo Deodoro e Maria Giuliano, la quale ampressa arrivata a casa dice: ho dovuto correre che ero fuori per ascoltare la tua bella musica. Comunque guarda Deodoro, la musica la scegliete voi, io vi ringrazio e me la godo con voi, quindi essendo Mother's Day dietro la porta, tu vuoi ascoltare, vuoi dedicare a tutte le mamme, dire loro grazie per i lavori che hanno fatto, sia la tua mamma, sia la mia, sia la mamma di tutte, quelle che stanno in cielo e quelle che stanno in terra. Quindi, carissime mamme, un abbraccio, un augurio di ogni bene e grazie di cuore. Deodoro vuole ascoltare Mamma son tanto felice, ed eccola qua, caro Deodoro, tutta per te, grazie di cuore. Buon ascolto e buon riposo dopo, grazie.

Allora, con la prossima canzone, dovuto al fatto che ci stiamo avvicinando al termine del nostro programma, voglio salutare l'amicone Oreste Gina Beltrame, la quale ho tanto tempo per loro due amici da 65 anni o più. Quindi, caro Oreste Gina, un saluto, un abbraccio. E con questa canzone voglio salutare anche Anita, spesso sicuro che anche lei piace questa canzone che spesso la richiede. Quindi con la canzone Friul Patria Mia vi saluto e siamo orgogliosi della canzone della piccola patria nostra. Oreste Gina, un salutone, un abbraccio, un augurio di ogni bene e buon riposo. Eccola qua, tutta per voi, grazie.

A voi tutte mamme, grazie. Detto tutto questo, avendo 5 minuti nelle mie mani, con la prossima canzone vorrei, che si intitola Amici miei, a nome mio e di Loretta, a tutti i nostri cari amici in ascolto, grazie per essere fedeli e per essere sempre in nostra compagnia. Quindi l'ultima canzone del programma, ecco qua, Amici miei, buon ascolto a tutti.

0: Benone, allora anche questa sera siamo giunti al termine di un altro programma, la quale vi ringraziamo per averlo voi fatto. Voi avete chiamato, avete richiesto, abbiamo mandato. Quindi sperando di avere accontentato voi tutti, caso fosse abbiamo dimenticato qualcosa, rimedieremo sempre la prossima settimana. Nel dirvi grazie passo la parola a Loretta. La ringrazio, le faccio i complimenti, è stata fantastica questa sera, Loretta, di cuore. Io no, ti dico sempre I love you, stasera I love you a little bit more. Brava!
1: Grazie Lorenzo, buonasera a tutti, vi ringrazio per le vostre belle parole e alle mamme, buona festa della mamma. Mamma, happy Mother's Day, buonasera, mandi, buonanotte.
0: Benone, allora con un abbraccio, un grande mandi, concludo alla prossima settimana. Sarò anche domani con voi un paio di orette, quindi alla prossima di cuore grazie. Mandi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: You're listening to Radio Italiana 531.
4: Il ministro Bellucci che
5: io sono il capo segreteria
4: che si chiama Salvini?
5: Rita Salvini.
4: Ho capito, ma è pieno.
5: Sarà un cognome comune.
6: È pieno. No, l'ho visto, Salvini stava buttato sui divani come tutti.
4: Ma chi, Giacomo o Matteo? Giacomo, il giornalista.
6: Giacciono lì lunedì in una condizione inenarrabile, perché non c'è nessuno.
4: Senta, mi dice una cosa, ieri era il compleanno di Elie Schlein, Ceramatone.
6: Ah, non lo sapevo.
4: Non gli ha fatto gli auguri, quindi?
5: No, non lo sapeva.
6: Non gli ha fatto gli auguri, no, non lo sapevo. Vuole fargli... Quanti anni ha fatto?
4: E secondo lei quanti ne ha più o meno?
6: Ma che ne so, quanti ce ne avrà? 45? Quanti ce ne
4: avrà? No, 41. 43. Ma come 33? 41, o 45 o 33? Ma li porta male?
6: Si riporta malissimo.
4: Ma come si riporta malissimo? Ma perché?
6: Non si trucca, si veste malissimo.
4: Ma come si veste?
6: Ha dei begli occhi, potrebbe truccarsi. Ma che ne so.
4: Quindi per il diciamo, a parte gli occhi, per il resto
5: bocciata.
4: Vice ministro.
5: Vabbè, non le piace, non le piace.
6: Ma scusi, non lo so, no. Ma è che io
4: sciatta,
5: un po' sciatta.
4: Come sciatta?
6: Non è nemmeno quello. Io non tollero le donne che potrebbero essere belle. Allora c'era un vecchio detto, credo latino, non mi ricordo.
4: Sulla Schlein?
6: Niente,
4: dato via la comunicazione, è intervenuto. Scusi, ci siamo persi questo imperdibile detto latino, Ceramatone.
6: Allora, questo non mi ricordo. Comunque,
4: niente. Dove
6: sono
4: andato?
6: Donne brutte. Esistono donne che non sanno darla a bere, no? Credo che sia francese.
4: Darla a bere? No. Ma vabbè, comunque, meno male che non abbiamo sentito tutto. Secondo me, non è che ci siamo persi. Niente, ma come le farebbe gli auguri
5: alla Schlein?
6: E di continuare avanti tutta, così noi continuiamo a governare.
4: Molto bene. E se le avesse fatto un regalo, cosa le avrebbe regalato?
5: Un rossetto.
6: Un fatto di trucchi.
4: Perché non si trucca, dice. Vabbè, ma non è che è obbligatorio truccarsi, già il trucco è un inganno.
6: Ma
4: quindi
6: uno si deve anche volere bene, perché uno deve sembrare più brutto di quello che è.
4: Uno deve sentirsi bene come si sente bene, come si vuole.
6: Ho capito, però sarebbe più felice se fosse più carina.
4: Chi lo sa. Signora Matone, mi raccomando, insomma, ma li mette via da parte questi soldi per la Lega in un conto come fa?
6: Guardi, non voglio parlare, perché ogni volta che parlo con voi mi esco in qualche casino.
4: Ma no, ma

0: fumo, no?
1: No,
0: no, chiedo, no,
2: è un pensiero bello che ti porti con te, no? E che quindi rimane nel tempo, che ti dà.
0: E che profumo regalerebbe a Alice Line? Profumo di vittoria?
2: No,
0: no.
2: Uno Chanel.
0: Uno Chanel.
1: Profumo raffinato, quindi sì. Costoso.
0: Ma è di sinistra come profumo?
2: Ah, questo non mi importa.
1: No. Non particolarmente.
2: Uno cerca di fare un profumo piaciuto, rispetto a quello che pensa, che possa sì piacere all'altro, però indubbiamente con i tuoi occhi e i tuoi gusti.
0: Ma ci sono dei profumi di destra e dei profumi di sinistra, secondo lei?
1: Forse sì.
0: No, lo so, che
1: forse sì.
0: No, che dice lei? Risponda lei, vice ministro.
2: No, non lo so, non ci ho mai pensato.
0: Infatti. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non ci ho mai pensato.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme. Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: da pecora. Solo su Radio 1.
1: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
2: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
3: Ucci, sento d'ordi, Maria Teresa Bellucci.
1: Maria Teresa Bellucci.
2: Vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, deputata di Fratelli d'Italia, ma soprattutto grande cantante, una dei tre finalisti a Sanremo da pecora, e quindi eravamo rimasti così un po'...

0: sugli spilli.
1: Sugli spilli, non avevamo cantato bene senza fine, adesso sono arrivate le parole e ci proviamo a esibire in questo momento in diretta su Rai Radio 1 il vice ministro Bellucci.

0: Beh, straordinaria.
1: Bello.
0: Vice ministra Bellucci.
1: Bello.
0: A chi la dedichiamo questa canzone?
1: A mio marito.
0: A suo marito.
2: Che si chiama? Che si chiama?
0: Massimo.
1: Massimo. L'amore della mia vita.
0: Lei vuole più bene a Massimo o a Giorgia?
2: In maniera diversa.
1: No, perché, maniera diversa.
0: No, perché io quando sentivo queste parole di Senza Fine, io pensavo solo a Giorgia.
1: Ma sono due amori diversi.
0: Diversi. Cioè,
1: amori diversi.
0: Che, qual è la differenza di questi due amori?
1: Beh, intanto con mio marito c'è anche la passione.
0: La passione.
1: Diciamo quella anche fisica.
0: Ah, fisica, ecco, certo. Beh, che comunque...
1: Invece con il mio presidente del consiglio c'è la passione politica.
0: Politica, non fisica. Però è comunque una passione forte in quella politica.
1: La politica, quando ha passione, certamente c'ha un ingrediente fondamentale.
0: Senta, e come l'ha registrata sul telefonino lei il presidente?
1: Giorgia,
0: basta?
1: Giorgia.
0: No, perché sa che Foti, per esempio, che fa il ministro, lui l'ha registrata Meloni con due L, per non confonderla con Arianna e con un'altra dei Meloni di Fratelli d'Italia e Sardegna.
1: No, c'è un nome diverso, no? Giorgia.
0: Lo so, infatti.
1: Giorgia, no? Arianna, c'è un nome diverso.
0: Senta, Cinici.
1: Belli tutti e due.
0: Sì, sì, chi?
1: I due nomi sono belli, Giorgia e Arianna
0: sono i miei nomi preferiti, cioè se avessi dovuto scegliere due nomi Arianna e Giorgia proprio da sempre. Senta, ci dice un difetto del presidente Meloni? Un solo.
1: Che è una grandissima perfezionista, è molto severa con se stessa, ma sicuramente richiede tanto anche alle persone che le stanno intorno, perché più vicine ancora di più.
0: È un pregio?
1: È un pregio, però c'è un'altra faccia della medaglia. Quando si è molto severi con se stessi e non ci si perdona nulla, ovviamente è più difficile godere dei propri traguardi, festeggiare, e ci si concentra più invece su tutte le note che diciamo sono più stonate, e si ha più difficoltà ad essere contenti anche del buono che si fa.
0: Questa è la psicologa più che la psicoterapeuta più che la viceministra.
1: Perché quella è la mia identità professionale di cui cui tengo tantissimo.
0: Quindi dice che porta un po' di frustrazione questo atteggiamento, perché se uno non è mai contento.
1: Certo.
0: Non è mai contento.
2: È molto faticato.
1: Non è
2: sempre
1: mai contento. Però guarda sempre quello che manca e quindi se c'è il 90 e manca il 10 lei sta più concentrata lì. Però questo è quello che anche le ha permesso nella vita di potersi sempre migliorare e di cercare quindi di limare le mancanze in favore invece.
0: E da dove arriva questa richiesta del perfezionismo? Cioè è una paura? C'è il bisogno di essere...
1: Allora, qua l'identità professionale...
0: No, certo, no, dico, nel senso perché ricercare la perfezione è quasi, per certi versi, una paura di non essere adatti, quindi se si è perfetti...
1: Di non essere mai all'altezza. Io lo capisco molto bene, perché l'autostima è qualcosa che si conquista nel tempo, non te la regalano e non ci nasci.
2: Però io la vedo molto fiera, lei...
1: È molto, diciamo, è orgogliosa della nazione che rappresenta, che è una scelta prioritaria nella sua vita e l'ha dimostrato in tanti passaggi diversi.
0: Ma sull'autostima, secondo lei, ne aveva di più Renzi o ce l'ha più presidente Meloni? Perché mi guarda sorridendo vice ministra Bellucci?
1: Perché se lo chiede alla psicologa non posso. È difficile togliersi il vestito della psicologa e mettersi quello del vice ministro.
0: L'autostima non è una cosa particolarmente, non si entra particolarmente.
1: Diciamo che secondo me insomma ce l'ha avuta più facile prima a Renzi l'autostima che non il presidente del Consiglio. Ma io questo lo considero un limite, però non un vantaggio.
0: Senta, e cantiamo un'altra canzone. Abbiamo visto, lei non ho capito perché fa la vice ministra e non la cantante oggettivamente. E cosa vogliamo cantare? I pinguini.
1: E quindi sta dicendo che io come vice ministro meno dei cantanti.
0: Dico, canta talmente bene che i pinguini tattici nucleari questa volta. Che la canzone è.
1: Questo qui però è difficile. La dovrei cantare con mia figlia, lì la cantiamo a squarciagola in macchina, invece da sola, insomma, c'ha qualche difficoltà.
0: Vabbè, siamo pro, lo vuoi, facciamo questo
1: però
0: omaggio.
1: Mi devono aiutare.
3: Siamo giovani wannabe.
1: Dove stiamo? Aspetta.
0: Dove siamo? Aspetti un attimo, dobbiamo trovare dove siamo. Ritornello. Qua forse.
1: Ecco, ritornello.
0: Quello stampato in chiaro, sì.
2: Qui.
0: In diretta su Radio 1 siamo pronti.
1: Oddio, questa è difficile. Mai cantata da sola.
0: Sì, ma guardi,
2: proviamo.
1: Seguo voi.
0: Al salario giusto, cioè è più facile fare il
1: salario giusto.
0: Adesso
1: salario giusto.
0: Adesso
2: noi siamo.

0: era difficile.
1: Non la so,
2: la ministra Calderone sa cantare così, la ministra del lavoro.
1: Non ci ho mai cantato, adesso glielo propongo la prossima volta.
0: Facciamo una serata karaoke.
2: Sì, esatto, ditemelo così non vengo. No, dicevo, la chiama la ministra Calderone o il ministro Calderone?
1: Ma veramente io la chiamo Marina.
2: Marina. E poi lì si butta
0: taglia la testa al toro.
2: Tutto nel calderone. Senta, lei che è vice ministro al lavoro e alle politiche sociali. È vero che lavorare stanca?
1: Beh, quando il lavoro è fruttuoso deve stancare, perché se non stanca allora non è il lavoro buono. Questo me l'ha insegnato mia nonna. Il lavoro è fatica, tesoro mio. Ricordati però che tutte le strade che sono in salita sono faticose, ma ti aprono a nuovi orizzonti.
2: E perché lei che è viceministro...
0: Che nonna sveglia.
1: Mia nonna era una nonna del 1914, rimasta vedova giovanissima e che si è costruita tutto sulle sue spalle volendo lavorare.
0: Brava.
1: Una donna ribelle.
2: Brava. Senta, a proposito
1: ribelle per quei tempi.
2: Di lavoro, lei che è vice ministra vice ministro, scusi, non riesco ad entrarmi in testa, al lavoro e alle politiche sociali, ma perché si dice che chi non lavora non fa l'amore?
1: Chi non lavora non fa l'amore perché lavorare ti porta ad essere soddisfatto di te, più realizzato, gioioso, e quindi in questo hai più voglia di fare l'amore perché sei più felice. Perché se sei depresso, in realtà una delle cose che vengono a diminuire nella tua vita è proprio l'attività sessuale.
2: Se quindi lei dice se uno non c'è il lavoro, però stanca anche, se uno lavora tutto il giorno arriva a casa, insomma.
1: Per me stanca, però insomma comunque fare l'amore è anche una dose di energia e di rivitalizzazione che ti dai e che l'altro ti dà quando insomma viene fatto bene.
2: Va bene. Senta, ma perché avete fatto il salario giusto e non il salario minimo?
1: Beh, perché c'è proprio un mare magnum di differenza tra il salario giusto, perché il salario minimo è al ribasso, è chi nella sua nella propria vita cerca proprio i minimi termini. Però il salario giusto invece è quello che tu cerchi di costruire con un equilibrio tra la tua realizzazione che passa per il lavoro che fai, ma anche il riconoscimento economico.
2: Ma si guadagnerà di più col salario giusto o si sarebbe guadagnato di più col salario minimo?
1: Il salario giusto. Innanzitutto è un trattamento complessivo che riguarda sia la parte economica direttamente che viene riconosciuta, quindi di base, ma poi riguarda anche per esempio i premi di produttività e quindi tutto quello che l'azienda può mettere insieme per riconoscere una vita lavorativa e quindi anche una vita propria, personale e familiare più equa.
2: Però sa che
1: quindi
2: Landini
1: salario
2: dice...
1: giusto significa alzare l'asticella e rendere qualcosa che sia giusto.
2: Premiato le aziende e non i lavoratori?
1: Ma no, quello è un'altra cosa, ma non è vero. A parte non lo dice perché dice non avete messo in tasca nei soldi, ma non è vero, perché quando noi spingiamo dicendo che riconosciamo i salari giusti come veicolo attraverso il quale il governo, lo Stato può dare degli incentivi, noi stiamo dicendo che quella è la strada che devono compiere le aziende.
2: Ma con il salario giusto si guadagnerà di più dei 9 euro che prevedevano il salario minimo oppure no?
1: Intanto c'è un rispetto della contrattazione quindi delle parti sociali e datoriali, e questo è fondamentale perché vanno riconosciute, perché è lì che poi si viene ad articolare
2: ma
1: il
2: compenso
1: economico.
2: Ma dal punto di vista puramente proprio materiale?
1: Però certamente sì, perché il salario minimo invece rischiava di proporre il ribasso e quindi il minimo, quindi dopo che vengono riconosciuti i 9 euro hai fatto quello che dovevi, quindi, e non c'è niente in più.
2: Quindi lei dice che con salario giusto si guadagnerà più di 9 euro allora.
1: Ci sarà un trattamento economico complessivo che non è soltanto quindi la parte di base di riconoscimento, ma complessivo, quindi facevo l'esempio dei premi di produttività perché sono fondamentali, no? Ma anche il welfare aziendale, insomma tutto quello che viene riconosciuto dall'imprenditore per far vivere meglio il lavoratore e che è una parte fondamentale della propria vita.
2: Adesso con noi c'è

0: Angelo Binaghi,
1: presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Signor Binaghi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Scusi, questa sigletta del nostro CDM un po' così, diciamo, da locale di notturno.
0: Dai, tenerona, tenerona.
1: Esatto, non volevo dire quello, ma insomma. Senta, signor Binaghi, lei a proposito di erotica è tutto eccitato, perché insomma stanno, non ho ancora capito se sono già cominciati o stanno per iniziare l'internazionale di tennis a Roma, queste due settimane sarà Roma il centro del mondo per il tennis mondiale.
2: E così, se non ci fosse tutta questa stanchezza, saremmo in uno stato di esaltazione totale.
1: Perché è stanco, perché è stanco. Binaghi?
2: Perché i giorni precedenti l'evento sono quelli di maggiore nervosismo, in cui vengono fuori tutti i problemi.
1: I casini e le
0: cose, faticosissimo.
2: Vengono ingigantiti e arrivano tutti qua.
1: Senta, allora intanto parliamo delle cose belle, positive. Ieri siete stati al Quirinale, no? Con la Nazionale Italiana di Tennis femminile e maschile, il presidente Mattarella. Com'è andata l'incontro con Mattarella?
2: Benissimo, come al solito. Ormai ci sentiamo a casa nostra, al Quirinale, il terzo anno di fila che veniamo invitati, e per noi è una soddisfazione enorme. Tra l'altro il presidente è uno che ha praticato
1: tennis
2: giovinezza, il tennis, credo socio del Tennis Club Palermo.
1: Ma faceva le smorzate, secondo lei?
0: Le
1: smorzate, faceva le smorzate Mattarella, secondo lei?
2: Non lo so.
1: No, mi sembra il tipo, cioè, no, è che no, però magari.
2: No, esatto. No. L'avrei visto più come un regolarista da fondo.
1: Esatto.
2: Però insomma, l'affetto del presidente è sempre straordinario, segue le ragazze, i ragazzi, conosce puntualmente tutti i risultati che fanno, e quindi
0: ha
2: è
0: detto
2: sempre
0: che
2: una
0: verrà,
2: grande
1: viene al Foro Italico a vedere gli internazionali?
2: Ci ha fatto una mezza promessa, speriamo bene. Speriamo che ci siano le condizioni, che sia un italiano da poter seguire.
1: Ecco, diciamo, se ci dovesse essere un italiano, potrebbe venire. Senta, signor Binaghi, ma quali sono gli ultimi casini che sono successi, dice, in questi giorni?
2: Quali?
1: No, lei ha detto che gli ultimi giorni succedono sempre delle cose che si ingigantiscono.
2: No, gli ultimi giorni, sa, ci sono gli ultimi allestimenti, gli ultimi incertezze sui giocatori.
1: Sinner, ma c'è stato un attimo il dubbio che potesse non venire?
2: Ma certo che c'è stato, perché sta giocando il triplo degli altri, che lui vince sempre, gli altri perdono.
1: È arrivato.
2: Non è una macchina, nessuno è una macchina fisicamente, meno che meno lui.
1: Certo.
2: E quindi avevamo paura che giocare anche il torneo di Madrid potesse in qualche modo pregiudicare il torneo di Roma. Per fortuna è andato tutto bene.
1: A posto, è arrivato ieri a Roma. No, è arrivato ieri a Roma.
2: Eravamo a cena insieme, va benissimo.
1: Cosa avete mangiato
2: quindi
1: ieri?
2: Vi faccio le più grandi rassicurazioni in forma spettacolare.
1: Vi è andato a mangiare il gelato, qualcuno ha scritto, però cosa avete mangiato a cena lei e Sinner, con chi c'era, insomma?
2: Ma eravamo ospiti di un suo nuovo sponsor.
1: Ma cosa mangia Sinner in una cena?
2: Mangia tutto quello che abbiamo mangiato noi.
1: Tipo?
2: Cibo di alta qualità, per carità di Dio.
1: No, ma la pasta, i carboidrati, le proteine,
0: tutto.
1: Ma come tutto?
0: Il gelato.
2: Piatto completo come me.
1: Fatto un piatto unico.
2: Senza nessuna differenza. L'unica differenza, non beve vino o birra.
1: Niente, acqua.
2: Però, va bene, no?
1: Acqua naturale o gasata?
2: Me lo ricordo.
1: Presidente, ma scusi, lei sta a cena con Sinner e non guarda questa.
2: Ha ragione, però uno che gioca a tennis e gira il mondo deve essere abituato a bere qualunque tipo di acqua.
1: Dolcetto? Perché... Dolcetto alla fine?
0: Il gelato, no?
2: Dolcetto alla fine, sa che non me lo ricordo, però credo di sì.
1: Però presidente, però è veramente distratto. Caffè?
2: Guardi, completamente normale come commensale.
1: Caffettino
2: come
1: alla fine se ne fa?
2: Niente di particolare.
1: Senta,
0: invece con Panatta come va?
2: Lui con Panatta?
1: No, lei signor Binaghi. No,
2: l'abbiamo invitato alla finale a premiare il vincitore della finale degli internazionali.
0: Lo avete invitato?
1: Quindi, perché lui dice sempre
2: non è vero, anche ieri o oggi sul giornale ha scritto la verità che è stato invitato dal Consiglio federale.
1: Quindi viene a premiare il vincitore?
2: Leggo che scrive ci ha anche risposto dicendo che viene, certo.
1: Senta, e tra i suoi grandi amici Malagò lo invita, signor Binaghi?
2: Beh, ma la donna non ha bisogno di vitto.
1: No, certo, viene.
0: Si presenta.
1: Dice lei chi è? Ma la gola lo fanno entrare.
2: Sì,
1: certo,
2: è amico di tutti, quindi.
1: Senta, quindi.
2: Quindi non ha bisogno di vitto. Certo. Troverà centinaia di persone che lo vogliono far entrare. Che
0: E lui non ci va. Arriva lì e dice: no, non vengo.
1: Chi lo sa, adesso vedremo. Poi, senta,
2: però comunque, anche se non viene, giocano lo stesso la finale.
1: Cioè, lei è tranquillo, nel senso, ecco, diciamo, non è dispiaciutissimo se non viene Malagosio Binaghi.
2: No, per carità, a me più gente viene questo momento, più raggiungo l'obiettivo di allargare gli appassionati. Certo. Del tennis, però giusto. Anche se non dovesse venire, io credo che la finale la giochino lo stesso.
1: Sì, penso di sì.
2: Forse non se ne accorge neanche nessuno.
1: Ecco, però. Bene, ecco, ci abbiamo messo a aspettare un po' la ciliegina sulla torta. Senta, signor Binaghi, ma avete fatto un casino, cioè che con la finale internazionale di tennis hanno dovuto spostare il derby di Roma dalla domenica 17 alle 12:30.
2: Ma guardi, noi non abbiamo fatto naturalmente, come al solito, nessun casino.
1: Certo.
2: Che la finale dell'internazionale si giochi quel giorno, a quell'ora si sa da 2 anni. Io credo che sia il momento buono, perché il calcio, una volta atterrato su questa terra, secondo i risultati, si renda conto che per il bene dei suoi appassionati, che oramai sono tanti quanti i nostri, grosso modo, cerchi di fare la programmazione del partite di campionato tenendo conto anche del fatto che a Roma, ma anche a Torino, 2 volte l'anno c'è un evento che si chiama Unita TP Final o Internazionale.
1: Cioè, dico questo, lei non avrebbe messo in calendario nel weekend della finale dell'Internazionale di Roma il derby di Roma, questo è quello che vuole dire?
2: Assolutamente.
0: Si sapeva,
2: così,
0: quindi
1: certo. Questo.
2: Ma avrei fatto così come ha fatto molto intelligentemente il dottor De Siervo, che è l'amministratore delegato della Lega di Serie A, avrei spostato il derby così come è successo a Torino, dove avevano messo anche là Juventus Torino in contemporanea con l'Unita TP Finals, l'avrei spostato al giorno precedente,
1: al sabato,
2: così come lui ha fatto. E di questo
1: forse naturalmente c'è la finale di Coppa Italia, sa, credo che no, non c'è finale di Coppa Italia, o sbaglio? No,
2: la finale di Coppa Italia credo che sia mercoledì, però questo è un discorso a parte.
1: Certo, sì,
2: la programmazione delle partite di campionato si può fare in mille modi differenti,
1: che c'era Lazio che doveva giocare dopo.
2: Poi se troviamo un dirigente illuminato come De Siervo, la cosa si sistema, perché capisce che è un danno in primo luogo per il calcio, oltre che in generale per lo sport.
1: Presidente,
2: però
1: guardi,
2: bisognerebbe provare a diventare un paese civile, normale.
1: Ma adesso
0: con difficoltà dice,
2: quando si fa il sorteggio
1: si capisce,
2: delle partite di campionato, che si debba arrivare ad affrontare.
1: Comunque, guardi, adesso quando arriva Malagola a Federcalcio vedrà che
2: però piano glielo faranno capire la Macedonia del Nord, la Bosnia
1: del
2: Golfo, facendo diventeranno sempre più disponibili.
1: Signor Binaghi, guardi, forse domani mandiamo un inviato particolare lì alla Foretale, ce lo faccia entrare lei, poi le diciamo qualcosa.
2: Come si chiama?
1: Non glielo dico, adesso glielo diciamo poi fuori onda.
0: Tiriamo fuori dal cappello.
2: Ma non c'è difficoltà a entrare.
1: Perfetto.
2: Il biglietto,
1: ma come pagare il biglietto?
0: Noi dobbiamo entrare col pass, dateci un minimo di
1: grazie di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis e del Padel. Arrivederci,
0: buona giornata.
1: Signora Bellucci, lei che la vice ministro al lavoro e alle politiche sociali, lei fa sport, le piace? No?
3: Allora, io facevo atletica leggera, la corsa d'ostacoli era
1: 110 o 410?
3: No, corsa d'ostacoli 110 e poi facevo la 4x4, la linea, la staffetta.
1: Che bello!
3: E sì, mi piaceva tantissimo. Gli ostacoli era la cosa che mi veniva meglio. Saltare gli ostacoli.
0: Guarda un po',
1: pensi.
0: Metafora.
1: Fa il tifo per la Roma o per la Lazio?
3: Roma.
1: No,
0: provata Fede, guarda, saltata sulla sedia.
3: Roma. Però non seguo, però
1: non segue,
3: sono della Roma. Papà era della Lazio, mamma era della Roma e io sono.
1: Ma perché lei era?
3: Però c'ho una simpatia per i lazzari, perché papà era della Lazio.
1: Ho capito, però questo è un po' democristiano.
3: Lo so. No, è che non sono proprio.
1: Senta, ma perché Dago Spia la chiama la Super Bora vice ministro del lavoro?
0: La Super Bora?
1: Me lo
3: dici tu.
1: Ha definito il suo intervento sui Maranza alle feste di giovani di Fratelli d'Italia coattissimo.
0: Guarda un po'.
1: Non lo so, io mi sono chiesto.
3: Vabbè, da così a volte gli parte la brocca. No, no, come si dice?
4: Super capona, eccola qua. No, Bellucci, non ti
3: scordare. Devo dire che, guarda, insomma, ciascuno di noi ha limiti e ce n'è sicuramente, a partire da me ce n'ho tanti, però diciamo
0: questo
3: che me lo do...
0: No,
3: cioè, diciamo questo,
0: questo
3: non è
0: non mi si
1: se lo sente addosso.
3: Non me lo sento.
1: Senta,
3: forse si sarà confuso. Capita pure a lui, no?
1: Ma sì, infatti a tutti capita di confondersi. Nostro CDM, nostro Duo Meloni e la nostra Chiara, la nostra Aurora hanno riassumono così questa puntata di oggi con lei cantando una canzone da cui noi ci dissociamo.
3: No.
5: Supercalifragilistichestialidocious, non

0: ecco fatto.
1: Non ho capito niente, come al solito. Guarda, purtroppo non è che si può avere tutto da...
0: Senta, ma il governo... Vogliamo loro molto bene.
1: Il governo è solido?
2: Solidissimo, arriveremo a fine legislatura mantenendo l'impegno che abbiamo preso con gli italiani.
1: Ma arrivare a fine legislatura per fare il record del governo più lungo o...
2: No, perché abbiamo preso un impegno, quello di guidare questa nazione, perché abbiamo avuto un mandato forte che si aspettava da tanto tempo, uh-huh. Che è necessario per poter portare avanti un programma e per dare comunque le risposte alla nazione che si attendevano tanto tempo, quindi è giusto comunque non tradire gli italiani. E il primo modo per non tradirli è quello di fare il proprio lavoro fino alla fine. Poi dopo saranno loro a scegliere se vogliono continuare a far governare questa maggioranza oppure se vogliono cambiare e quindi proporre un altro tipo di
1: governo. Senta, chi le piace a sinistra?
2: Ah, io mi piace a sinistra.
1: Qualcuno ci sarà, dico. Cioè...
2: Mi piace.
3: Mi piace troppo.
2: Mi piace troppo. Però devo dire che insomma la passata legislatura ero parlamentare, quindi frequentavo il Parlamento e facevo le mie attività. Erano parlamentari, quindi li conoscevo. No, conoscevo di più, insomma, colleghi con cui ho collaborato. In questa legislatura ovviamente ero al governo e quindi conosco meno personalmente e direttamente i colleghi che in commissione comunque si stabiliscono dei rapporti e a volte anche da posizioni diverse si trovano delle congiunture. Ma ancora di più poi in quello di cui mi occupo e mi sono sempre occupata io, che sono le politiche sociali.
1: E che lavoro ha fatto invece prima di fare la parlamentare, la psicologa?
2: Io ho fatto
1: la psicoterapeuta, ancora prima lavoretti da...
2: Ah, di lavoro. No, quando stavo all'università ho fatto la cameriera, la barista. Sì. Quindi queste sono le cose. Poi ho fatto, ho venduto prodotti finanziari per studi odontoiatrici. Poi ho fatto la rappresentante di birra.
1: Che la russa piace la birra.
2: Ho fatto un sacco di lavori.
1: La rappresentante di birra, vai lì e dice guardi come è doppio malto.
2: Perché l'ho fatto? Perché ho imparato un sacco di cose. Ero molto giovane, andavo comunque all'università e mi piaceva l'idea che una parte delle mie spese potessero essere finanziate dal lavoro che io svolgevo.
1: Grazie ministro
2: grazie Maria a Teresa voi Benvenuti, grazie a Un Giorno da Pecora.
1: Noi torniamo domani
4: con ottimismo,
1: ovviamente, con ottimismo. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con ottimismo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, nuovo attacco di Trump contro il Papa a pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio che incontrerà Leone XIV.
3: Credo che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, ciò che pensa Donald Trump e ciò che dice al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro il quale il presidente rilancia le accuse che aveva già rivolto al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato polemicamente il Papa, lo aveva descritto debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense. Una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario, schierato a difesa del pontefice unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse. Circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Una missione concepita a Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
2: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV arriva il commento del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto: non aggiungerei nulla, dice il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Gli Ayatollah lanciano un nuovo avvertimento ad armatori e compagnie assicurative marittime. Per passare lo stretto serve il permesso di Teheran. Il capo del Pentagono, Hexet, assicura che il cessate il fuoco non è finito e che non verranno inviati aerei o truppe nelle acque territoriali o sul terreno in Iran per liberare lo stretto di Hormuz. E sulla situazione del Golfo Persico anche le parole di Giorgia Meloni. Il governo italiano esprime la sua vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devono immediatamente cessare, scrive su X la Premier, che aggiunge: la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz è fondamentale. I funerali di Alex Zanardi, oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto all'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Ad accompagnare la bara bianca la moglie Daniela Magni e il figlio Niccolò, il ricordo dell'atleta nelle parole di chi ha partecipato alle esequie.
4: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande: la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
5: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no? Una persona per il quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
2: Il caso Minetti, l'Interpol ha trasmesso alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti svolti in Uruguay e in Spagna per fare luce sulla richiesta di grazia ottenuta dall'ex consigliera regionale lombarda. Massimo riservo sul contenuto delle prime verifiche. Gli inquirenti fanno sapere e daranno un parere solo a conclusione delle indagini e dunque non in tempi brevi. Delitto di Garlasco, in procura Pavia le deposizioni delle gemelle K, Paola e Stefania, domani sarà la volta di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007. I suoi legali hanno preannunciato che si avverrà della facoltà di non rispondere e che hanno chiesto una valutazione psicologica. Sempre domani sarà sentito anche il fratello di Chiara, Marco, amico di Sempio. Meteo, piogge diffuse e calo delle temperature, soprattutto al centro-nord. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Torna a Roma Aimun Middle School la simulazione delle sedute dell'ONU. Protagonisti sono gli studenti delle scuole medie che avranno l'opportunità di confrontarsi con i grandi temi dell'agenda globale. La cerimonia finale, il 7 maggio, si terrà al Teatro Brancaccio. In questa occasione sarà assegnato un premio, l'Atlante Italian Teacher Award, al docente che avrà realizzato il progetto scolastico più innovativo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 16.
0: Come parla?
7: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: Come parla?
8: Igora, la piazza social di Radio 1.
9: Io ti denuncio, ti denuncio, toccate ti denuncio, tu mi tocchi, io ti denuncio e poi mi faccio le vacanze, ti denuncio, ti denuncio, se mi tocchi ti denuncio, se mi tocchi ti denuncio, io mi pago le vacanze, ti denuncio, ti denuncio,
10: ti denuncio. Sappiamo che l'Italia è un paese di permalosi e basta poco per far scattare una denuncia. In provincia di Reggio Emilia una donna è stata denunciata per diffamazione aggravata da un'altra donna dopo aver pubblicato su Facebook un post offensivo contro la vicina. Nel messaggio, accompagnato da foto dell'abitazione, aveva scritto campo rom in pieno centro, vergognati. La proprietaria della casa, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da conoscenti che avevano riconosciuto l'immobile, ha sporto querela ai carabinieri. Le forze dell'ordine hanno identificato l'autrice del post e trasmesso il caso alla procura, che valuterà eventuali responsabilità penali. Vi ricordo i tempi biblici di queste denunce, che spesso poi vengono archiviate direttamente, anzi spesso, quasi sempre. Siamo arrivati al punto che il nuovo sport nazionale non è più il calcio, è offendere o indignarsi sui social. Ogni giorno sui social volano minacce di morte, insulti pesantissimi, roba davvero violenta, eh? E lì spesso non accade niente, e questo è molto grave. Allora il cittadino medio guarda e dice: scusa, ma davvero mobilitiamo la procura per campo rom e poi lasciamo correre gente che scrive ti ammazzo, so dove vanno a scuola i tuoi figli, o che ti rovescia addosso un intero dizionario di insulti, valanghe di odio ignorate e interventi che sembrano andare a caso? La diffusione massiva di contenuti offensivi sui social impone una gestione selettiva degli interventi, eh? In un'ottica di efficienza e tutela effettiva delle vittime è necessario distinguere tra condotte di diversa gravità. Le minacce concrete e le espressioni gravemente lesive della dignità personale devono avere priorità assoluta, mentre le offese di minore entità, pur non giustificabili, e ci mancherebbe altro, richiedono strumenti e tempi diversi. Però senza una chiara scala di priorità, il rischio è quello di paralizzare l'azione della giustizia e di ridurre la capacità di risposta proprio nei casi più gravi. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovat, più inclusivo di così non si può, in diretta all'Igora, alla piazza social di Radio 1. Un saluto anche dal cantautore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, il pet influencer politicamente scorretto e perennemente in modalità reclamo, con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia, sopra la panca, senza la capra che canta anche perché è stonata, c'è Nino Giuliano, la parte tecnica a Tommaso Margiotta, in redazione Maurizio Merola, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
11: Abbiamo preso l'influencer,
10: è immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
12: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo che potete inviarci i vostri messaggi WhatsApp al numero 335-699-2949 o sui social.
10: Ah, quando dai numeri Lorenzo, ragazzi, ah, che meraviglia. Passiamo a notizia dal Far West italico più commentata sui social. A Monza due ragazze di 14 e 15 anni nel 2020 uccisero a coltellate Christian Sebastiano durante un incontro per acquistare droga. Dopo un lungo iter giudiziario i due sono stati condannati in via definitiva a 12 anni e 10 mesi di carcere. Ora il tribunale ha stabilito anche la responsabilità civile dei genitori, condannandoli a risarcire la famiglia della vittima con 260.000 euro. I giudici hanno riconosciuto quindi una responsabilità sia diretta per mancata vigilanza, sia indiretta per carenze educative. Finalmente una sentenza che manda un messaggio chiarissimo: i figli non crescono in modalità autonoma come le app del telefono. Per anni abbiamo sentito ma sono ragazzi, che sarà mai? Sì, ragazzi che a 14-15 anni escono per comprare droga e tornano a casa con un omicidio sulle spalle. E allora il tribunale di Monza mette nero su bianco una cosa che sembra rivoluzionaria ma è antica quanto il mondo: se tuo figlio è minorenne, tu sei responsabile, punto. Responsabile perché non hai vigilato, responsabile perché non hai educato. Non è che il ragazzo si è aggiornato da solo come uno smartphone, nuova versione installata, modalità coltello attiva, eh? E attenzione, 260.000 euro non riportano in vita Christian Sebastiano, non restituiscono niente, però almeno rompono quella narrazione comoda per cui i genitori sono sempre spettatori innocenti. Non sapevo, non immaginavo, eh? Certo, tuo figlio va a scuola col macello machete, fabbrica bombe nella cameretta, tratta droga, uccide, ma tu pensavi fosse a fare i compiti. Nessuno è obbligato a riprodursi, lo ricordo. E allora forse questa sentenza serve a una cosa sola, ma fondamentale. Ricordare che educare non è opzionale, perché altrimenti poi non è soltanto lo Stato che presenta il conto, è la realtà. E quello sì che non lo puoi rateizzare, Quello sì. Nell'Igora è venuto a trovarci il direttore del Comprehensive Cancer Center e dell'unità operativa complessa di oncologia medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, professore ordinario di oncologia medica e direttore della scuola di specializzazione in oncologia medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giampaolo Tortora. Ce l'ho fatta, buon pomeriggio, benvenuto.
7: Salve, buon pomeriggio a voi.
10: A lei, professore, l'intelligenza artificiale sta entrando sempre più nella pratica clinica. In che modo sta già cambiando concretamente la diagnosi e il trattamento di tumori e quali benefici vede oggi per i pazienti?
7: Utilizziamo già l'intelligenza artificiale nell'assistenza alla diagnostica per immagini, per esempio, quando siamo nelle TAC, nella risonanza magnetica, viene utilizzata per la radioterapia, ma pensiamo all'impiego nella telemedicina. Per esempio, cominciamo ad avere assistenza nella valutazione dei dati biologici e molecolari, soprattutto nell'analisi dei cosiddetti big data, ma tra poco avremo le cosiddette terapie digitali. Cominciamo ad avere i primi dispositivi indossabili con i sensori che trasmettono i nostri dati biofisici in maniera continuativa. Quindi è un impiego che qui vediamo soltanto l'inizio ora, ma sarà estremamente diffuso prossimamente.
10: Lei è in prima linea nella ricerca sul tumore del pancreas, una delle neoplasie, lo ricordo, più complesse. Quali sono oggi le novità più promettenti, anche grazie all'integrazione tra ricerca clinica e tecnologie avanzate?
7: Finalmente cominciamo ad avere le novità. È stato un tumore per il quale abbiamo avuto poco, e solo chemioterapia, farmaci a bersaglio molecolare non funzionavano. Sono stati compresi ora dei meccanismi fondamentali che in maniera molto peculiare utilizza il tumore del pancreas per nascondersi al nostro sistema immunitario, e per la prima volta dopo 30 anni di ricerche abbiamo degli inibitori di uno dei fattori che accelerano la crescita di questi tumori, che è presente nella stragrande maggioranza dei tumori. Quindi abbiamo davvero delle prospettive molto importanti a disposizione ora per la prima volta. Comincio ad essere davvero ottimista.
10: Per fortuna. Professor Tortora, lei ha più volte sottolineato il tema dell'equità e dell'umanizzazione. Come si può integrare l'innovazione digitale, inclusa l'AI, senza perdere il rapporto umano medico-paziente?
7: Il rapporto umano medico-paziente io penso che sia insostituibile. Cito per esempio l'empatia, quello che l'AI non può fare. Il rapporto tra medico e paziente si fonda sull'empatia. L'intuizione che l'AI non ha, l'intuizione del medico che da alcuni sintomi, ad alcune storie riesce a immaginare una possibile diagnosi che magari era nascosta dai dati che sono disponibili. Il senso etico. L'AI non ha il senso etico e non ha nemmeno il senso dell'umorismo, che nel rapporto medico-paziente è fondamentale. Secondo me ci sono degli elementi insostituibili nel rapporto tra uomo e paziente.
10: Lei è anche un grande comunicatore, le devo fare i complimenti, perché non è facile sintetizzare argomenti del genere, insomma, in chiave pop. Io sto leggendo anche i messaggi e ecco, è molto comprensibile, ci sono tante tante domande poi per lei che magari le manderemo. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale richiede enormi quantità di dati sanitari. Quali sono secondo lei le principali sfide legate alla sicurezza e alla gestione etica di queste informazioni?
7: È in parallelo con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono due grandi temi, quello della cyber security. I dati sanitari oggi sono considerati molto più importanti dei dati economici.
10: E
7: l'altro è quello della protezione della privacy, il lavoro che cosiddetta data protection, che è diventato un problema sostanziale perché purtroppo c'è un rischio di diffusione delle informazioni private e tutto quello che poi pertiene alle assicurazioni, alla possibilità di contrarre mutui e alla possibilità di profilare una persona in base al suo stato di salute, che va tutelato in tutti i modi.
10: Professor Tortora, le fa ora una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
12: Buon pomeriggio, professore.
7: Buon pomeriggio.
12: Secondo lei i social possono essere uno strumento utile per diffondere la cultura della prevenzione, per esempio su alimentazione, stile di vita, fare divulgazione scientifica e smascherare fake news? E poi, inoltre, possono contribuire a ridurre l'incidenza dei tumori o rischiano di diffondere anche informazioni poco affidabili?
7: Allora, sinceramente io penso che il rischio di diffondere informazioni poco affidabili c'è, e la gran parte dei malati, soprattutto malati di cancro, si rivolge a dei siti per informarsi noti, ufficiali, attendibili di grandi associazioni. Io invece ritengo che sia fondamentale nella diffusione di informazioni corrette sugli stili di vita. Oggi stiamo vivendo una situazione drammatica di degenerazione e su alcuni stili di vita che sappiamo sono responsabili del 70% di tutti i tumori. Quindi fumo, alimentazione corretta, attività fisica, riduzione dell'abuso di alcol, tutte cose che vediamo nei giovani purtroppo in maniera molto molto frequente e diffusa, e che potrebbe giustificare l'incidenza di tumori in età più giovanile che stiamo cominciando a vedere. Per me i social sugli stili di vita potrebbero avere un impatto drammatico nel senso buono, cioè clamoroso, e lo incoraggerei fortemente.
10: Ecco, Lorenzo ha oltre 1 milione di seguaci che appunto lo seguono, quindi può essere molto molto importante. Condivido con lei. Professore, abbiamo ancora 40 secondi. Guardando al futuro, quale sarà il ruolo delle competenze umane nella medicina digitale e quanto è centrale oggi un approccio multidisciplinare che integri terapia, nutrizione e gestione del dolore?
7: Assolutamente fondamentale. Qualunque azione in ambito oncologico, ma non solo, deve essere gestita in ambito multidisciplinare. Non c'è un'alternativa alla gestione e all'integrazione della multiprofessionalità, lo direi, non soltanto la multidisciplinarietà. E quello a cui faceva riferimento, nutrizione e dolore, sono componenti fondamentali e oggi sappiamo che vanno affrontate precocemente. Fino a qualche tempo fa si pensava a un'azione in una fase più avanzata della malattia, quando non ci sono altre risorse. Invece oggi sappiamo che quanto più precocemente ci si occupa di nutrizione, che ha supporto e gestione del dolore, tanto migliore e l'impatto addirittura sulla sopravvivenza, non solo sulla qualità di vita dei pazienti.
10: Grazie al professor ordinario di oncologia medica e direttore della scuola di specializzazione in oncologia medica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Giampaolo Tortora. Buon lavoro e grazie davvero per i suoi preziosi consigli. A presto.
7: Grazie a voi.
10: A lei. Grazie.

0: Gaia con Bossa Nostra, state all'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:19 minuti primi secondi, nessuno in Ligorai è venuto a trovarci, il medico chirurgo veterinario divulgatore scientifico Luca Gianzanti. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Igora è il primo programma radiofonico pet friendly, lo sai, con noi c'è il bassotto pet influencer Byron che ha 240.000 follower su Instagram. Ci sono ancora però molte leggende metropolitane. Quali sono per esempio gli elementi e gli alimenti che non dovrebbero mai essere dati a cani e gatti e quali invece vengono spesso demonizzati però senza motivo? Ci può fare qualche esempio concreto tra frutta, verdura o cibi comuni?
1: Allora, esistono molti cibi che possono essere somministrati ai cani e tanti cibi che purtroppo sono dei tossici. Basti pensare ad esempio all'uva. L'uva contiene una tossina che può portare ad esempio all'insufficienza renale acuta e quindi va assolutamente evitata. Magari l'avocado, che contiene molti grassi e tendenzialmente può essere causa di pancreatite, così come altri cibi che contengono elevate quantità di grassi, o vedi il würstel o magari degli insaccati come il salame. Quindi sono tanti, diciamo, gli alimenti che dovrebbero essere anche rivalutati sulle nostre tavole, ecco.
0: Ecco, quelli demonizzati senza motivo quali sono, per esempio? 2-3.
1: Ad esempio la verdura e la frutta, molti vengono demonizzati perché la frutta tendenzialmente si dice che abbia tanti zuccheri e possa portare effettivamente a problematiche metaboliche. La frutta contiene anche tanti vitaminici, quindi comunque inserito in un giusto contesto alimentare, bilanciato, può essere anche molto molto utile.
0: Con moderazione. Byron ama la mela, infatti ci tiene a dirglielo, ecco. Quali sono le informazioni fondamentali che dobbiamo leggere nell'etichetta del cibo, sia secco sia umido, per avere la certezza di acquistare un prodotto di qualità per il nostro amico a quattro zampe? Per esempio, quando leggiamo carne 9% senza neppure la precisazione della provenienza e senza la dicitura fresca, che cosa significa? Ci sono indicazioni o diciture che dovrebbero farci accendere subito un campanello d'allarme?
1: Beh, effettivamente già questo può essere un campanello d'allarme, perché noi dovremmo trovare una più elevata concentrazione di proteine all'interno della carne. Già se prendiamo un 20, un 30% possiamo pensare a un cibo sicuramente di miglior qualità di quello che mi hai appena citato. Anche ovviamente valutare quella che è la chiarezza di esposizione, nel senso che se io leggo pollo fresco posso pensare che ci sia, o magari agnello disidratato, che ci sia una qualità elevata della materia prima. Nel momento in cui io leggo carne e derivati è un qualcosa di molto generico, che può far pensare ad una processazione di un cibo di peggior qualità.
0: Come zoccoli, magari... peli, no? Perché poi c'è di tutto lì dentro.
1: Anche sicuramente molto spesso all'interno delle ma anche dalle frattaglie, insomma, ci sono comunque dei processi che non sono poi così limpidi. Quindi valutare la chiarezza del CLEM e soprattutto andare a valutare anche quella che è la quantità ad esempio delle ceneri grezze. Un'elevata quantità di ceneri grezzi può portarci a pensare che non sia un cibo magari di ottima qualità. Anche così il bilanciamento proteico e soprattutto di grassi e di carboidrati, cioè più aumenta il carboidrato e più aumenta il grasso, più aumenta l'appetibilità ma cala la qualità.
0: Chiaro. Dottor Gianzanti, con l'arrivo dell'estate aumentano pulci, zecche e altri parassiti. Meglio la compressa orale, la pipetta spotona o il collare? Come scegliere la soluzione più adatta per la salute dell'animale?
1: Allora, a me non piace molto il collare per il semplice motivo che è un antiparassitario, che viene messo lì e lasciato per mesi,
0: esatto,
1: e qualsiasi cosa che va male, una pozzanghera presa che mi vado a fare il bagno nel lago, al mare, o un acquazzone che diminuisce l'interfaccia di contatto tra la cute e l'antiparassitario, io non so per quanto mi sta andando male il protocollo. Nel momento in cui io do una compressa o una pipetta, io vado a fare un richiamo mensile tendenzialmente, che mi fa tenere sotto controllo la situazione. Se è andato male, è andato male per un mese al massimo. Quindi da un punto di vista di controllo escluderei il collare. E poi bisogna fare una distinzione importante, che non esistono delle compresse nel cane che proteggano dalle zanzare, quindi esistono solo pipette esterne, quindi spot on esterni. Che hanno la capacità di proteggere dalle zanzare. Quindi in estate è fondamentale, siccome l'Italia è un paese endemico per filariosi e leishmaniosi a causa della elevatissima presenza di flebotomi e di zanzara tigre, quindi è consigliabile mettere uno spot on esterno una volta al mese, e magari dare anche nei momenti in cui pulci e zecche sono più diffusi e anche resistenti a questi spot on esterni anche la compressa d'estate.
0: Le fate adesso una domanda al nostro influencer e social Family Manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Abbiamo 40 secondi, prego.
2: Buon pomeriggio, dottor Gianzanti.
1: Buon pomeriggio.
2: Lei è uno dei veterinari più seguiti sui social, con 283.000 follower su Instagram e 142.000 su TikTok. Oggi milioni di persone passano ore sui social e i contenuti sugli animali sono tra i più seguiti. Secondo la sua esperienza, le persone arrivano da lei più informate oppure più confuse, considerando la quantità di consigli spesso contrastanti che circolano online?
1: Beh, purtroppo i social sono un po' la terra di tutti, è un po' alla base del mio, della mia divulgazione, nel senso che avere una laurea e fare una giusta divulgazione è alla base proprio di questo, cioè creare chiarezza. E giustamente molte informazioni possono essere fuorvianti se date nel modo sbagliato o da persone che non hanno le giuste caratteristiche, ovviamente i giusti riconoscimenti per farlo. Però insomma l'attendibilità delle fonti è un qualcosa per cui è importante andare un po' anche ad elevare il substrato culturale medio in Italia, e quindi le persone anche autonomamente saranno in grado di seguire i consigli con le fonti più attendibili date dai giusti professionisti.
0: Grazie al medico chirurgo veterinario divulgatore scientifico Luca Gianzanti per i preziosi consigli. Buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: A lei. Siete in diretta con il canale Piazza Social di Radio 1, dove Verbano Volant Manent, io sono Igor Righetti, sono le 15:25, minuti primi secondi a nessuno. Adesso parliamo di eccellenza italiana. All'Igorà è arrivato il presidente e amministratore delegato di Aurora Pin, storica manifattura torinese fondata nel 1919, recentemente riconosciuta come millesimo marchio storico d'Italia. Cesare Verona, buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: Aurora è diventata il millesimo marchio storico d'Italia, è esportata in oltre 50 paesi. Ma che cosa significa in modo concreto portare il Made in Italy nel mondo con un prodotto come la penna, e quanto pesa ancora l'artigianalità rispetto alla produzione industriale?
3: Intanto è un onore ovviamente essere diventati il millesimo marchio storico d'Italia. Questo comporta una responsabilità, e questo comporta, diciamo, la responsabilità di pensare di essere degli ambasciatori del bello e ben fatto italiano in giro per il mondo, per cui doppiamente portando nel taschino, perché siamo una mini multinazionale tascabile in tutti gli effetti e in tutti i sensi, nel senso che il nostro prodotto sta proprio dentro una tasca, per cui questo è perfetto per accompagnarle in questo sogno, questo pensiero. L'artigianato pesa, noi siamo a cavallo tra un artigianato industriale e un'industria artigianale, per cui il ragionamento è proprio quello di mantenere quell'equilibrio che permette alle persone che usano i nostri prodotti di valutare e apprezzare quello che è l'oggetto e andare un po' dietro l'oggetto, per sapendo che c'è una storia, ci sono delle mani di artigiani e artigiane.
0: Verona, viviamo in un'epoca dominata da schermi e tastiere. Alcuni dati indicano che circa il 40% della Gen Z ha difficoltà nella scrittura manuale, anche legate a fenomeni come la disgrafia, per esempio. È un segnale che la scrittura a mano sta scomparendo o si sta semplicemente trasformando?
3: No, io mi auguro che ritorni a tornare normale, nel senso che ci si sta rendendo conto che la perdita della capacità di scrivere a mano, e questo vale per gli Stati Uniti, dove il 100% delle scuole avevano i tablet e già la metà è tornata indietro, in Svezia sono tornati indietro, in Norvegia sono tornati indietro, eccetera eccetera, dia proprio il senso che la mano è un prolungamento del pensiero della mente, ma che deve essere guidato, e per cui un copia e un cancella non è la stessa cosa. Tra l'altro ci sono degli studi scientifici neuronali che dicono che scrivendo a mano si memorizza il 20% in più di quanto si possa scrivere sulla tastiera. E ultima cosa, io mi sto battendo, ma non come una battaglia di retroguardia, anche col Ministero dell'Istruzione, per tornare a portare il corsivo nelle scuole, che danno, diciamo, disciplina e capacità di pensare, ripensare, trasformare, correggere. Sì. E poi dare, diciamo, il tocco
0: finale. Ormai scrivono tutti in stampatello, in effetti. Adesso le farò domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Abbiamo 40 secondi.
2: Buon pomeriggio, presidente.
1: Buongiorno.
2: Voi parlate anche a centinaia di migliaia di persone sui social, difatti avete oltre 200.000 follower tra tutti i vostri account. Queste piattaforme sono diventate fondamentali non solo per comunicare il brand, ma anche per trasmettere ai giovani tramite influencer e content creator. Ma secondo voi il valore della scrittura a mano, no? È un, cioè, può essere diciamo promosso anche, no, attraverso questi social, attraverso i content creator e gli influencer?
0: 15 secondi, una battuta.
3: I social sicuramente aiutano a trasmettere ai giovani la scrittura, che è comunque importante in un mondo digitale, e stiamo diciamo attraverso questi strumenti cerchiamo di far diventare la penna stilografica, la penna che scrive, un oggetto contemporaneo che deve essere usato nella contemporaneità, per cui è un modo diverso di presentare l'oggetto.
0: Grazie a Cesare Verona, presidente amministrativo delegato di Aurora, buon proseguimento, a presto.
3: Grazie.
0: Il Corà tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi.

0: sud in Cesare Gello in direzione di Roma. Al nord-est, sulla Venezia Trieste, code a tratti tra Latisana e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Sulla 9, la Lenate Chiasso, code tra Como Nord e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. In A22, nel tratto Brennero-Modena, 4 km di coda tra Vipiteno e confine di Stato in direzione del Brennero. Code e traffico congestionato anche in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 in direzione della Milano-Napoli. In A12 la Genova-Rosignano al momento è segnalata code per un incidente tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Continuando a scendere sulla tangenziale est di Roma, un incidente traffico rallentato tra Via Salaria e Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Wannabe. Il futuro che vorrei.
3: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo alle nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Spesso ci troviamo a raccontare il desiderio delle nuove generazioni di voler cambiare le cose, la voglia di partecipare per costruire il futuro, il bisogno di far sentire la propria voce. Aspirazioni e sentimenti che stanno alla base del lavoro e del confronto durato mesi di oltre 20 associazioni che hanno deciso di impegnarsi e oggi lanciano una piattaforma di proposte concrete per rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani di realizzarsi personalmente e di agire collettivamente per trasformare il paese. Ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni. Questo è il titolo, il senso di questa piattaforma sottoscritta da associazioni come ACLI, ActionAid, ARCI, Cittadinanza Attiva, Daedalus, Forum Disuguaglianze, Diversità, Legambiente, Scomodo, Young Caritas, 22 in tutto, e con noi ci sono le rappresentanti di due di queste associazioni che vado subito a salutare. Cecilia Della Penna, ciao Cecilia.
4: Ciao a tutti e tutte.
3: Fai parte dello staff del Forum Disuguaglianze e presidente di Visionary, un'associazione giovanile under 35 che opera su tutto il territorio. Poi ci racconterai che cosa fate con questa associazione, il nome è molto intrigante. E poi Venera Pavone, ciao Venera.
5: Ciao a tutti e a tutte.
3: Dalla Sicilia, fa parte del presidio partecipativo del Patto del Fiume del Simeto, anche questa associazione va poi raccontata perché è una di quelle associazioni che nasce dal basso e sul territorio e per il territorio. Ma partiamo da questa piattaforma che avete lanciato oggi. Cecilia, da dove siete appunto partiti? Quali sono stati i motivi che vi hanno spinto ad avviare questo dialogo, questo confronto, questo lavoro, dicevo, durato mesi, che ha portato alla realizzazione di queste proposte?
4: Allora, è stato un percorso innanzitutto collettivo, fin dall'inizio, fin dai primissimi momenti, quando il Forum Disuguaglianze e Diversità ha iniziato a ragionare con un ragionamento al suo interno tra tutti i suoi membri partecipanti, e ha deciso da subito di cercare di coinvolgere più associazioni, in realtà poli che si occupassero, parlassero, ragionassero, coinvolgessero giovani italiani, italiane. Per cui un processo nuovo, se vogliamo, assolutamente orizzontale, perché ha visto il coinvolgimento di tutte queste realtà dal primo momento, e in modo da dare il più possibile la palla in mano a noi associazioni. Io parlo sia da parte del Forum ma anche da parte di Visionary, appunto l'associazione di cui sono presidente. È stata un'esperienza molto interessante perché mi ha permesso di vivere i due lati, però la necessità era quella di dare spazio e fare in modo che le nuove generazioni, i giovani e le giovani, potessero ambire a questo spazio, cioè potessero veramente anche capire che questo spazio bisogna certo ricavarselo, ma è necessario fare un lavoro insieme per riconoscerlo, ecco.
3: Tu quanti anni hai?
4: Io ho 28 anni, quindi sono anche un po' borderline.
3: Sei, insomma, tra, possiamo dire, già le più grandi di questa, insomma, delle nuove generazioni come età. E, ma

0: Poi l'età si è allungata, insomma, parliamo di nuove generazioni, appunto fino a 35 anni. E quali sono, ecco, però, dal tuo punto di vista, gli ostacoli che impediscono appunto ai giovani di realizzarsi personalmente e poi collettivamente? Perché c'è anche in queste vostre proposte una dimensione personale e una dimensione collettiva.
1: Certo, questo è verissimo. Allora, io parlo con l'esperienza che ho anche con Visionary, con cui sono anni che facciamo un lavoro su i giovani. L'ostacolo più grande che abbiamo visto e che personalmente ho anche esperito è che a volte non c'è, è come se non si avesse la contezza di poter sognare un futuro, non un futuro diverso, ma un futuro e basta, cioè che non si pensa di poter arrivare a dopodomani in tutti i sensi, nel senso che non ci sono le possibilità, non c'è una prospettiva ampia legata ai ragazzi e le ragazze che oggi sono anche molto più giovani di me. Quindi questo è l'ostacolo secondo me maggiore. Da questo ne derivano molti altri che ovviamente sono più materiali, sono più concreti, perché se non hai la possibilità di immaginarti un futuro, allora non ti impegni neanche per fare in modo che questo futuro, il futuro che tu vuoi, avvenga. A quel punto la rimozione degli ostacoli che impediscano alle persone giovani di sognare prima di tutto e poi realizzare i propri percorsi di vita è in capo alla società tutta, dalla scuola, l'università, l'istruzione, il mondo del lavoro, la casa. I temi sono tantissimi e in realtà li conosciamo molto bene, se ne parla sui giornali, se ne parla in televisione, però non, se ne parla sempre da una prospettiva dei grandi, tra virgolette. Non si coinvolgono le persone che poi quei problemi lì
0: Li
1: li devono
0: vivono e li
1: affrontare
0: devono
1: esattamente.
0: affrontare insomma, e li devono anche superare. Venera e Cecilia ha accennato a qualcuno dei temi sui quali poi si sviluppano le nuove proposte. Ecco, quali sono queste nuove proposte?
2: Sì, la piattaforma appunto è una piattaforma ricca, in realtà sono appunto ben nuove le proposte, sono appunto il lavoro sull'istruzione scolastica per dare appunto peso a voce agli studenti e alle studentesse. In particolar modo abbiamo guardato al tema per esempio dei patti educativi come strumenti per rafforzare e conseguire appunto questo obiettivo. Poi c'è il grande tema della cittadinanza. Legata soprattutto a persone con background migratorio che vivono nel nostro paese, quindi diciamo in gran parte, diciamo, delle volte il diritto alla cittadinanza che ha un background migratorio viene negato proprio nella prassi anche quotidiana. Una delle proposte riguarda anche il patrimonio di partenza, ovvero accompagnare i giovani che si trovano diciamo in una fase di scelta subito dopo le scuole, diciamo il percorso di scuole superiori, ad avere un patrimonio, proprio un piccolo patrimonio. Nello specifico la proposta propone 15.000 euro a favore appunto di tutti i giovani e le giovani che sono nate, sono residenti in Italia, per poter compiere una scelta rispetto a quello che è il proprio futuro, quindi un accompagnamento verso l'età adulta, liberi da condizioni che derivano appunto dallo proprio status familiare, dalla difficoltà di poter trovare un lavoro che possa essere un lavoro definito dignitoso, per cui consentire a giovani giovanissime di poter prendere con serenità le scelte rispetto a questo passaggio nella vita adulta. Abbiamo lavorato tanto anche sul tema dell'università, sia per quanto riguarda l'opportunità di accesso all'università, quindi accompagnare chi vuole accedere ad un percorso di studio universitario a ridurre le disuguaglianze, no? Perché spesso ci troviamo di fronte a temi legati all'accesso di vietato, anche in questo caso ci sono delle disuguaglianze legate alla, diciamo, all'influenza dell'origine sociale, diritto allo studio incompleto, per cui questo, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto di accesso all'università, ma anche tutto il tema delicatissimo di chi vuole intraprendere una carriera universitaria e tutto il tema del precariato universitario che purtroppo, diciamo, colpisce in particolar modo la ricerca italiana. Una proposta riguarda la possibilità di riprendersi lo spazio pubblico, cioè dove dare voce a giovani e giovanissimi, con una proposta sulle case di futuro. Abbiamo lavorato anche sul tema del lavoro, che possa essere un lavoro dignitoso, ragionando sul salario minimo, sulla necessità di avere appunto dei contratti che siano contratti reali, e anche pensando in futuro a tutto il tema appunto del tema delle pensioni e come queste possono essere garantite. E sempre riguardo al lavoro, per esempio, abbiamo ragionato insieme anche sulla necessità di risignificare il lavoro nella pubblica amministrazione come opportunità e aspirazione. Spesso, per esempio, nei più giovani il lavoro nella pubblica amministrazione viene visto un po' come un ripiego, un po' come l'ultima spiaggia, quando in realtà dall'altro lato abbiamo bisogno invece di una pubblica amministrazione che si rafforzi di competenze, di menti giovani, di innovazione.
0: Insomma, devo dire che avete toccato temi a 360 gradi. Venera, sì. Come si inserisce anche proprio in questo lavoro, in queste attività, un'associazione come la vostra, il Patto del Fiume Simeto, che è molto radicata sul territorio?
2: Sì, il presidio partecipativo opera, come dicevi prima, in Sicilia orientale, tra Catania ed Enna, e ha proprio nella sua mission quello di mettere su processi di partecipazione civica per rendere questo posto un po' migliore, per generare futuro, e abbiamo accolto con piacere e immediatamente l'opportunità di collaborare con la rete delle 22 associazioni, proprio perché il lavoro che noi facciamo a livello locale in una, diciamo, dimensione di reciprocità ha portato sicuramente un punto di vista locale al lavoro che abbiamo fatto a livello nazionale, ma dall'altro lato, per chi lavora in contesti marginali come quello dove lavoriamo noi, far parte di un'alleanza ci consente sicuramente, un'alleanza di caratura nazionale, ci consente sicuramente di rafforzare il lavoro che facciamo, sia in termini, diciamo, di alleanze cognitive, come ci piace un po' chiamarli, ma anche in termini di peso politico di quello che stiamo portando avanti.
0: Insomma, diciamo, l'unione fa la forza. Cecilia.
2: Esattamente.
0: Cecilia, questa piattaforma di proposte è un punto d'arrivo di questo lavoro che avete fatto, che è durato mesi di, appunto, di confronto, di dialogo, ma è un punto di partenza.
3: Certo.
0: Cosa accadrà adesso?
3: Il percorso è iniziato 9 mesi fa, quindi sono già parecchi mesi che lavoriamo insieme, ma è solo un punto di partenza, nel senso che adesso le proposte che abbiamo scritto abbiamo sottoscritto vanno messe alla prova, nel senso che vanno portate sui territori, vanno letteralmente messa alla prova, va fatto un confronto attivo, partecipato, collettivo, che esca dalle nostre realtà e dalle nostre associazioni e da chi ha lavorato fino adesso, e si metta davanti a gli altri e le altre, quindi persone che sono anche lontane e lontani dalla partecipazione, dal lavoro che facciamo noi come realtà del privato sociale
0: volete raggiungere giovani, nuove generazioni, ragazzi e ragazze sul territorio e coinvolgerli in questo lavoro, diciamo, insomma, un po' a macchia d'olio, insomma, allargare le vostre idee, le vostre proposte
3: il più possibile, e anche cambiarle se sarà necessario, perché deve essere un lavoro collettivo, ma veramente le nostre sono proposte che quindi possono subire dei miglioramenti, speriamo, una volta messe a confronto con altri e altre che incontreremo nei prossimi mesi, con momenti appunto dal vivo, sui territori, in tutta Italia.
0: Visionary è il nome dell'associazione di cui sei presidente. Siete visionari?
3: Speriamo di sì. Sicuramente il progetto è nato come visionario, perché è nato nel 2017 da un manipolo di studenti del Politecnico di Torino che voleva spazio. Voleva uno spazio dove poter parlare dei temi di cui sentivano di non poter parlare altrove, in altri posti, in altri momenti. E da lì è nato un evento all'inizio, Visionary Days, e poi è nata l'associazione, che adesso è di stampo nazionale. Siamo in varie città d'Italia e lavoriamo su tantissimi temi. Anche qua la trasversalità è necessaria, perché il minimo comune denominatore sono i giovani e le giovani.
4: E allora, giovani e giovani che avete voglia di ascoltare, di seguire queste proposte, ci siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni, questa è la piattaforma che è stata lanciata oggi da 22 associazioni che attraversano tutta l'Italia. Grazie Cecilia Della Penna, grazie Venera Pavone per averci raccontato questo vostro impegno, questa vostra voglia di partecipazione. Buon lavoro allora.
3: Grazie mille, grazie a voi.
2: Grazie a voi.
4: E allora, formazione, università, lavoro sono i temi di cui abbiamo parlato, sui quali si fondano anche queste proposte che sono state lanciate in questa piattaforma. E di formazione si parla domani in un evento a Milano che appunto parla di università di orientamento post laurea, allo stadio San Siro, al campus Graduate, un evento appunto dedicato all'orientamento per aiutare i giovani in quella transazione università-lavoro. Io saluto Domenico Ioppolo, che è il responsabile di Campus Graduate. Buon pomeriggio. In collegamento con noi dovrebbe essere Domenico Ioppolo. No, c'è un altro rappresentante, un altro ospite che partecipa a questo campus, è Sergio Bettini. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Allora, Sergio Bettini, che è uno psicologo dell'orientamento e che appunto parteciperà a questo campus. Partiamo proprio dall'orientamento. Quali sono le difficoltà che i giovani incontrano in questo momento, dove sembra comunque che ci siano una marea, insomma, l'offerta è enorme, eppure c'è sempre, forse ci sono maggiori criticità?
5: Sì. Diciamo che domani dovremo parlare a giovani che hanno già scelto un pezzo della loro università, perché parliamo ai triennalisti che escono con questa prima laurea, mentre io sono abituato a parlare ai diciannovenni, quelli che concludono la scuola superiore. Ma sì, di orientamento si parla molto. Allora, io sono un po' una voce strana, nel senso che sono uno psicologo che parlo di orientamento. Allora, intanto mi viene da dire che il primo mio compito è ascoltare i giovani e non considerarli un problema, perché la prima cosa è non deluderli. I giovani sono una risorsa da ascoltare, da capire, poi magari diciamo loro qualcosa di utile, però questa generazione ne sa più di noi, i figli ne sanno più dei padri, quindi io non ritengo saggio dare consigli, e comunque la psicologia non è nata per dar consigli, ma per far capire meglio la realtà, o piuttosto come uno percepisce la sua realtà. Prendiamo la frase più probabile che si sentono dire: devi cambiare 4-5 lavori nella tua vita. Per qualcuno è un'angoscia, se vuole certezze, per altri è meno male, che noia sarebbe. E dunque, se ho capito qualcosa in 30 anni che mi occupo di orientamento, è che mentre tutte le teste dei bimbi profumano di grano, gli adolescenti hanno un loro odore, seguono sentieri diversi, magari diversi anche dal volere dei genitori, ecco
4: Bettini,
5: genitori,
4: quando no,
5: un'altra categoria a cui dovremmo parlare
4: è quello, è un altro argomento. Tra l'altro c'è anche un altro programma che parla di genitori e figli, che è formato Famiglia su Radio 1. Bettini, quando ascolta i giovani, quali sono i loro dubbi, le loro preoccupazioni per il futuro oggi?
5: Allora, io li ascolto quando ne ho uno davanti a me, quindi nel mio studio, questo è il mio mestiere. Questi sono dubbi molto diversi proprio perché dipende dalla loro situazione. Quindi il mio lavoro è cercare di far capire, far percepire qual è la situazione. Non so, prendiamo un progetto importante, no? Possiamo parlare di medicina, ingegneria, per fare due esempi. Quello che sta finendo la scuola, adesso parlo di quelli che vedo nei saloni di orientamento, non tanto domani, quelli che stanno finendo una scuola superiore con voti brillanti possono pensare che l'università fa per loro. Quello che sta finendo ragioneria con grande difficoltà, ha capito che non era quello, si percepisce come uno che è meglio che vada a lavorare. Ecco, il mio aiuto è fargli capire che se lui sceglie veterinaria si prende tutti 30, perché l'università comincia da zero e se ha trovato quello che gli piace, il suo desiderio, il suo sogno, magari non è stato fortunato, come dice Recalcati, in fondo un docente dovrebbe accendere un fuoco, non tanto trasmettere sapere. Ecco, cerco di far percepire la situazione. E se posso fare uno psicologo per un attimo, ad esempio il concetto di efficacia percepita si lega anche a quello che in psicologia si chiama il locus of control, cioè quanto uno ritiene se stesso in grado di modificare la realtà, o quanto uno è fatalista e dice no, è così, il fatto, il destino, ho due genitori avvocati, devo fare l'avvocato, eccetera eccetera.
4: Insomma, cerca di dare anche fiducia ai giovani, fiducia in se stessi, insomma, tirare, accendere quel fuoco, come dice Recalcati. Intanto ci ha raggiunto in collegamento Domenico Ioppolo, che è responsabile di Campus Graduate. Buon pomeriggio, benvenuto.
6: Buon pomeriggio a voi.
4: E allora raccontiamo che cosa domani accadrà allo Stadio San Siro, questo campus che appunto cerca di aiutare i giovani nell'orientamento post laurea. Ioppolo.
6: È una novità assoluta, perché come ha detto il professor Bettini, noi lavoriamo con i ragazzi dei licei e durante un anno ne incontriamo tantissimi, circa 400.000 in 20 città italiane, e cerchiamo di presentare loro cosa l'università, gli ITS, le accademie possono offrire. Domani sarà una giornata particolare, perché domani parleremo e incontreremo i ragazzi che già fanno l'università. Con loro parleremo di futuro, cioè cercheremo di aiutarli anche qui ad avere un'idea di cosa può offrire loro il futuro. Ci concentreremo su quattro tematiche fondamentali. La prima è quella delle STEM, dell'intelligenza artificiale, quindi diciamo tutto il mondo tech. Però accanto al mondo tech c'è una seconda tematica importante, che è quella delle humanities, cioè gli studi umanistici, che sono una componente fondamentale che sempre di più hanno peso nella formazione delle persone. Parleremo di finanze, di economia, e contemporaneamente parleremo di creatività. Sarà una giornata molto ricca, perché vi sono le migliori università e accademie italiane presenti. I giovani potranno incontrarli, vedere con loro qual è la loro proposta, la loro offerta, ma avranno poi anche tanti incontri con dei guest speaker, con delle persone, dei giovani come loro, che in qualche maniera nella vita hanno intrapreso delle carriere, che gliele racconteranno. Pensi che ci sono almeno 30 guest speaker e ci sono una sessantina di slot con dei mentor dedicati, dove si parlerà di tutto, da come si può fare una startup, a come si deve atteggiare durante un colloquio di lavoro, come scrivere un curriculum, quanto sono importanti le soft skill. Cioè c'è veramente tanta ricchezza.
4: Insomma, un momento di confronto, di dialogo, anche per sciogliere quei dubbi di cui si parlava con il professor Bettini e dei ragazzi. C'è una questione oggi molto molto di primo piano in quella transazione tra il mondo della formazione dell'università e il mondo del lavoro, che è il disallineamento tra le competenze universitarie, le competenze acquisite nel percorso formativo, e poi il mondo del lavoro. Spesso i giovani si trovano a fare lavori per i quali o la laurea non è richiesta, oppure non utilizzano quelle competenze che hanno acquisito durante la formazione.
6: Io direi che questo è il problema centrale che abbiamo in Italia. Ed è un problema che non ci possiamo più permettere, perché lei capisca, si immagini, abbiamo dei ragazzi che hanno speso, investito risorse psicologiche.
4: Abbiamo un minuto.
6: Sì, diciamo, famiglie che hanno speso soldi e una società che ha speso soldi. Dopodiché questi escono dall'università e non trovano lavoro. Dall'altra parte ci sono le aziende che non trovano persone. Cosa facciamo noi domani? Domani cercheremo prima di tutto di presentargli tutto il range delle possibili alternative, delle possibili scelte, e poi parleremo con loro di come scegliere la propria strada, come, cioè, poter valorizzare esperienze, legami, passioni, cose che non necessariamente sono la strada dritta, e incontreranno delle persone che questa strada l'hanno fatta, ecco.
4: E quindi potranno dare delle indicazioni, tra le quali i consigli del professor Sergio Bettini, che ringrazio e saluto per essere stato con noi, psicologo dell'orientamento, grazie a Domenico Ioppolo, responsabile di Campus Graduate. Allora domani a Milano allo stadio San Siro, per chi volesse andare e trovare consigli utili, è aperto tutta la giornata. Grazie alla redazione di Wannabe, ora c'è il GR1 delle 16 e noi torniamo domani come sempre alle 16:30. Alle 15:30 Wannabe.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ore 16. GR1.
19: Nicole Ramadori in studio. Il nuovo attacco di Trump al Papa. Il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha detto il presidente americano durante una trasmissione TV, insinuando che Leone XIV sia favorevole a una possibile opzione nucleare per Teheran. Il Papa ha già risposto: non aggiungerei nulla, ha commentato il segretario di Stato Vaticano Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. Le nuove dichiarazioni di Trump arrivano a due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano il 7 maggio, proprio con l'obiettivo di ricucire lo strappo con la Santa Sede. Nello stretto di Hormuz, scintille di guerra fra mezzi navali iraniani ed americani, ma il cessate il fuoco resta in vigore, sostiene il segretario alla difesa americano.
20: Agli iraniani, che accusano Washington di aver posto fine al cessate il fuoco con l'avvio delle operazioni tese ufficialmente a proteggere la navigazione attraverso Hormuz, risponde il capo del Pentagono: la tregua non è finita, Project Freedom è un'operazione distinta, precisa Hexet, definendo il dispiegamento di cacciatorpedinieri e mezzi aerei per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali come un dono dell'America al mondo. Ci aspettiamo però che il mondo si unisca alla missione, aggiunge Hexet, minacciando poi l'Iran di attacchi devastanti qualora colpisse navi americane o commerciali. Tuttavia, la TV CBS riferisce che mezzi militari statunitensi sono già stati presi di mira, seppure in un attacco respinto, e media iraniani riferiscono di due mercantili, anche questi statunitensi, rimasti incagliati vicino all'Oman, a riprova che l'unico passaggio sicuro sarebbe quello garantito da Teheran e sottoposto a pedaggio. È CNN, invece, a informare che Stati Uniti e Israele stanno comunque preparando una possibile nuova e breve ondata di attacchi mirati sull'Iran, allo scopo di ottenere altre concessioni sui negoziati da Teheran, che intanto ha inviato il suo ministro degli esteri in Cina. Valeria Fraschetti, GR1.
19: Borse europee positive, in spolvero Milano, soprattutto grazie a Unicredit e agli altri titoli bancari. C'è in diretta per noi da Milano Sabrina Manfroi.
21: Buon pomeriggio, sì, si conferma maglia rosa, piazza affari oggi in Europa sale del 2% in questo momento il FTSE MIB trascinato dal comparto bancario. In testa Unicredit più 6,2% dopo i conti record presentati questa mattina e il via libera all'OPS su Commerzbank. In luce anche Monte dei Paschi più 3,8% e Mediobanca più 3,5%. Brilla nel listino Prismian dopo non aver escluso possibili fusioni o acquisizioni negli Stati Uniti, mentre scivola Ferrari meno 3%. Nel resto d'Europa Francoforte guadagna l'1,3%, Parigi sale di mezzo punto, scivola Londra che perde l'1,7%. Ed ha aperto in rialzo anche Wall Street, indice Dow Jones con un progresso dello 0,4%, Nasdaq più 0,88%. Sui mercati si respira aria di ottimismo mentre si guarda alla tregua tra Stati Uniti e Iran, uno scenario che provoca anche il calo del petrolio col Brent a $111 al barile. Linea allo studio.
19: E siamo alla cronaca con il caso della famiglia Del Bosco, ricoverata da domenica una delle bambine, lo scrive sui social la garante per l'infanzia Marina Terragni. I genitori hanno potuto visitare la figlia, le cui condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Si tratterebbe infatti di una sindrome stagionale. In arrivo intanto un dossier contro la perizia del Tribunale per i minorenni dell'Aquila per riavere i figli. Consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello si preparano a depositare una memoria. Il delitto di Garlasco in caserma a Milano, le audizioni delle gemelle K sull'omicidio della cugina Chiara Poggi.
22: Interrogata per 2 ore, Paola K ha lasciato la caserma dei carabinieri di Via Monti a Milano senza farsi vedere. Lontana dalle telecamere anche la gemella Stefania, la più legata a Chiara Poggi, che a quanto ci risulta è ancora interrogata dai carabinieri che conducono l'indagine per la procura di Pavia. Le cugine mai indagate vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. A loro potrebbe essere chiesto di chiarire gli atteggiamenti di Andrea Sempio verso Chiara e se fossero a conoscenza dei contenuti di alcuni video presenti nel computer della ragazza uccisa. Aspetti su cui potrebbe essere chiamato a rispondere domani anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, come suggeritogli dai suoi legali, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura. Quest'ultima si avvia a concludere l'inchiesta, non prima però degli importanti interrogatori di oggi e domani. Successivamente ci dovrebbe essere la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio e la trasmissione degli atti a Milano per la domanda di revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
19: Cinema, abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi ed attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore, patrimonio del paese.
0: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
19: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17, buon ascolto.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
18: Martedì 5 maggio, le 16:06, quando riprendiamo il filo diretto con voi all'ascolto. In studio Raffaele Roselli.
23: Buon pomeriggio Raffaele, un saluto a Claudio De Tommasi da Simona Arrigoni.
24: Anch'io saluto tutti voi e soprattutto chi è all'ascolto. Ricordo che se vi siete persi una delle nostre puntate e non sapete come fare, cioè le giornate perdono di senso, allora potete recuperare e riascoltare i nostri approfondimenti attraverso la piattaforma Rai Play Sound, che contiene tutti i programmi di Radio 1.
18: E rispuntiamo anche noi. Intanto però andiamo alle notizie, si guarda sempre con apprensione a quanto accade nello stretto di Hormuz, ma alla vigilia, a due giorni dalla visita in Vaticano a Palazzo Chigi del segretario di Stato americano Rubio, lo avete sentito nei nostri giornali radio, il presidente Trump è tornato ad attaccare Papa Leone.
23: Ne parleremo con i nostri ospiti, poi torneremo a rendere omaggio, stamani i funerali, a ricordare, a raccontare la figura straordinaria di Alex Zanardi attraverso una persona, un amico, il suo medico personale, Claudio Costa.
24: Questi temi in primo piano nel pomeriggio di Radio 1, poi sempre e come sempre tanta musica. Tra l'altro oggi parleremo anche del Roma Summer Fest, è stato tra l'altro presentato il programma, ma cominciamo con la regina del pop. E chi è la regina del pop?
18: Oddio, quella che vende milioni
24: Madonna.
18: Di copie.
24: Madonna.
18: Ah, no, Madonna.
24: È tornata,
18: beh, certo.
24: Madonna, è tornata Madonna, è tornata al Coachella insieme a Sabrina Carpenter, ha fatto un primo singolo dal suo nuovo lavoro, che è la prosecuzione del suo Confession on a Dance Floor, si chiama Confessions 2. Il nuovo singolo, fatto sempre con Sabrina Carpenter, è Bring Your Love, e lei è inequivocabilmente Madonna.

0: beh, saranno ancora in tanti i fashion follower di Madonna. No, questo è il suo nuovo singolo, presentato anche a Coachella insieme a Sabrina Carpenter, che sia dance non ci sono dubbi. Si chiama Bring Your Love,
1: molto ballabile. Mentre intanto, e torniamo appunto alle notizie, agli scenari, all'internazionale, sempre altissima la tensione nello stretto di Hormuz. Qui in Italia, ne abbiamo parlato anche ieri al nostro pomeriggio di Radio 1, si attende la visita di Marco Rubio.
2: Sì, Raffaele, giovedì è previsto l'incontro del segretario di Stato americano con Papa Leone. Venerdì invece l'appuntamento a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni.
1: È in linea con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Federico Romero, americanista, professore emerito dell'Istituto Universitario Europeo. Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno professore. L'annuncio della visita in Italia di Rubio era stato letto, no, come anche una mossa di disgelo nei rapporti, in particolare con il Vaticano. Poi oggi le nuove frasi di Trump: un deciso attacco a Prevost, penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Romero, cosa ne pensa?
3: Penso che quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, a volte Rubio cerca di cucire e tenere insieme i tessuti che si vanno strappando da una parte all'altra dell'Atlantico, e poi Trump affonda tutto con un tweet, con un messaggio. È difficile dire cosa Rubio possa fare, credo molto poco. Può provare a discutere col governo italiano di come gestire, diciamo, un po' più civilmente il divorzio ormai nato tra europei e americani nella NATO, c'è un vertice NATO tra due mesi. Può discutere forse di aiuti possibili nella riapertura del Golfo una volta che le ostilità siano cessate effettivamente, e naturalmente con il Papa può cercare, se non altro, di presentarsi come una componente di questa amministrazione meno rozza, meno offensiva, e quindi legittimarsi anche un po' di più agli occhi degli elettori cattolici degli Stati Uniti, con cui lui ha un rapporto importante perché sono una delle sue basi elettorali cruciali.
2: Alle parole di Trump replica il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a margine delle celebrazioni dell'ospedale San Giovanni Rotondo, e dice: il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, la pace, come direbbe San Paolo. Una pace che sembra essere ancora molto lontana, professore.
3: Sì, la pace è lontana, o perlomeno la trasformazione del cessate il fuoco in una qualche forma di accordo sembra ancora lontana, però potrebbe anche cambiare da un momento all'altro. Quello che non è lontano è questa idea trumpiana di arruolare il Papa tra i militanti MAGA, che non sta né in cielo né in terra, e più ci prova più diciamo ha un effetto controproducente, perché giustamente il Vaticano si consolida sulle sue posizioni, che sono appunto predicare la pace e non invece piegarsi a diktat politici di un tipo o di un altro.
1: Potremmo anche dire millenari, professor Romero, ma come lei diceva, come dire, Rubio si può accreditare come l'anima più dialogante della Casa Bianca, e con un suo rapporto personale con i cattolici americani. Cattolici americani che però il loro sostegno al presidente Trump forse un po' lo stanno perdendo, e i rischi, no, per Trump nel voto di midterm.
3: Sì, questo è quello che i sondaggi sembrano indicare. Il consenso a Trump si sta sbriciolando soprattutto sulle questioni economiche, forse se continua a lungo anche sull'impegno in guerra contro l'Iran. Non credo che siano argomenti su cui ci si divide tra cattolici o non cattolici, però sicuramente il fatto dell'assalto alle posizioni del Papa non facilita un mantenimento di questo consenso che si va sbriciolando, in particolare tra i cattolici ma anche tra altre fette dell'elettorato moderato americano. Altra cosa è il posizionarsi autonomo di Rubio come futuro candidato probabile per la presidenza nel 28 di fronte ai cattolici americani, con cui lui ha sempre avuto e credo continuerà ad avere un rapporto assai più positivo. Però schermarsi dalle intemperanze di Trump è sempre molto difficile per chi lavora con lui.
2: Intanto Trump oggi, una fotografia di questo presidente degli Stati Uniti che ha contemporaneamente più fronti aperti: l'Iran, uno dei più delicati, l'attacco agli alleati europei, il dialogo in contemporanea con Putin, Cuba. Come descriverebbe questa situazione sul piano geopolitico in questo momento?
3: mi sembra questo tentativo trampiano di forzare molte questioni simultaneamente solo in base alla forza, alla coercizione, alla minaccia, che funziona solo fino a un certo punto, ha funzionato in Venezuela, non sta funzionando nel Golfo, forse funzionerà su Cuba, non è detto che funzioni nei confronti dell'Ucraina. È un tentativo di riposizionare la forza americana in maniera molto più assertiva, aggressiva, coercitiva, senza però la capacità di farlo, perché al tempo stesso taglia le basi su cui poggia non poca della forza americana, per esempio la NATO, gli alleati. Ormai gli Stati Uniti sono ridotti ad avere un alleato che è Israele, ma tutti gli altri è difficile classificarli come alleati a questo punto. Quindi è un'operazione tanto aggressiva quanto maldestra, mi pare.
1: Ecco, proprio su questo, e concludiamo, professor Romero, appunto nell'incontro Marco Rubio Giorgia Meloni, anche questo tassello, la nostra premier, tra l'altro, rispetto all'ipotesi di ritiro delle truppe americane dalla NATO, è stata ferma: l'Italia ha rispettato impegni, non corrette alcune cose dette su di noi.
3: Sì, lei ha sempre messo di fronte la prospettiva di salvaguardare l'Occidente, l'unità dell'Occidente e quindi l'alleanza. Non so quanto ci creda ancora adesso, perché questa alleanza è stata silurata più e più volte dalle varie mosse di Trump. Mi sembra che sia più il caso di gestire civilmente un divorzio in atto che non di pensare a ricostruire un'alleanza che probabilmente non regge più. Però queste sono, diciamo, supposizioni che possiamo fare dall'esterno, quanto possano provare a ricucire, tenere insieme la baracca, perché al momento è poco più che una baracca, lo vedremo nei prossimi mesi.
1: Federico Romero, la ringrazio e la saluto.
3: Grazie a voi, buonasera.
1: E invito al pomeriggio di Radio 1 il direttore editoriale Media Vaticani, Andrea Tornielli, benvenuto.
4: Salve, buon pomeriggio.
1: È uscito questa settimana, no, il libro Liberi sotto la grazia, che molto ci racconta poi di Papa Leone, perché raccoglie discorsi, omelie, interventi di quando Prevost rivestiva la carica di priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino. Prima di parlarne però chiedo anche a te, Tornielli, un commento sull'importanza della visita di Marco Rubio prevista per giovedì in Vaticano.
4: Ma è una visita certamente importante perché dopo tutto quello che c'è stato, le polemiche che ci sono state, alle quali peraltro Marco Rubio non ha partecipato, al contrario del vicepresidente Vance, è chiaro che è importante riannodare dei fili e riannodare dei fili di un dialogo, andando al di là delle battute attraverso i social, che pure hanno continuato e continuano. Mi sembra che l'atteggiamento del Papa, sia nel modo di rispondere all'inizio del viaggio in Africa e poi a metà del viaggio in Africa, in generale la Santa Sede non voglia mettersi a rispondere alle battute social diffuse dal Presidente degli Stati Uniti, ma a riannodare i fili di un dialogo per cercare di portare avanti e di presentare quello che è il messaggio che la Santa Sede cerca di continuare a dire, e cioè un messaggio di pace, di negoziato contro la guerra.
2: Liberi sotto la grazia, torniamo a questo libro, questa raccolta di omelie, di lettere, di messaggi di Papa Leone, che ci descrivono che tipo di figura, che Papa stiamo imparando a conoscere, osservare in un momento così complesso, e soprattutto una figura, ricordiamo, un Papa americano a Roma in un momento per la geopolitica con gli Stati Uniti, di cui stavamo parlando fino adesso, in una situazione di questo tipo e soprattutto anche per i cattolici americani.
4: A me la cosa che colpisce di più dalla lettura di questo libro, che è un libro piuttosto corposo, appunto, che raccoglie interventi di varia natura in varie occasioni e soprattutto molto indirizzati al mondo agostiniano, visto che, come avete ricordato, appunto erano nel momento in cui lui era priore, però ci parlano di un Papa che è vero che è statunitense, come è giusto ricordare anche in questo momento geopolitico, ma è un Papa che ha scelto di fare il missionario, il primo Papa missionario per lo perlomeno ai tempi moderni della Chiesa, che ha voluto fare il missionario e che è stato prima missionario facendo il parroco, il pastore, e poi il vescovo in Perù, in America Latina. A me ha sempre molto colpito che nel primo affacciarsi alla Loggia delle Benedizioni l'8 maggio dell'anno scorso lui ha parlato in italiano perché era stato eletto vescovo di Roma. E poi l'altra lingua che ha usato era lo spagnolo, non era la sua lingua madre inglese, visto che lui aveva fatto il vescovo in Perù. È importante per leggere il libro capire quest'anima missionaria, e si troveranno delle pagine dove lui invita ad andare oltre, ad aprire cammini nuovi, sentieri nuovi. Insomma, è un libro dalle cui pagine emergono anche delle interessanti sintonie con il predecessore.
1: Sicuramente da questo punto di vista anche il sottotitolo lo racconta, perché dice: alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Ecco, queste sfide globali al centro del pensiero e del, possiamo dire, anche dell'azione di Papa Leone.
4: Sì, certamente, sono grandissime sfide. Noi adesso attendiamo, ormai è questione di settimane, il testo della sua prima grande enciclica, che proprio sappiamo, perché era stato anche già anticipato in qualche modo il titolo, che ha a che fare proprio con le sfide che ci troviamo a vivere in questo cambiamento d'epoca, e l'affrontarlo da agostiniano significa saperlo affrontare innanzitutto con un cuore che sa essere inquieto, cioè non che si ferma a facili risultati, né tantomeno che pensa che la risposta alle sfide che stiamo vivendo sia in una semplice riproposizione dei modelli e degli schemi del passato. Una cosa che ha funzionato 40 anni fa non è detto che funzioni oggi, bisogna trovare strade nuove. È un cammino che la Chiesa non è che sta facendo adesso, sta compiendo già dai tempi del Concilio, cioè di come annunciare il Vangelo in un mondo che cambia così velocemente e così radicalmente.
2: A proposito di sfide, all'interno del libro Liberi sotto la Grazia c'è anche un testo di Prevost del 2010, Fedele al passato, fedele al futuro. A proposito dei cambiamenti, mantenere lo status quo oppure raggiungere il mondo? Cosa significa per Papa Leone raggiungere il mondo?
4: Beh, certamente in quel discorso lui stava parlando di due modalità di vivere il modo dell'essere religiosi, e cioè tra chi si preoccupa in qualche modo di una conservazione dello status quo e chi si preoccupa, per esempio, se ogni iniziativa è già tutta perfettamente finanziata oppure no, e chi invece mette al primo posto l'idea di raggiungere i lontani, che è il cuore, direi, del messaggio evangelico, anche il cuore del magistero di Papa Francesco, se vogliamo. E dunque presenta invece questo modello come importante, come interessante per chi vive la missione. Lui è veramente un papa missionario che ha fatto il missionario, ed è come posso io fare a parlare, a farmi capire, a parlare, a raggiungere, se vogliamo, a toccare il cuore di chi è lontano, di chi è indifferente, di chi magari non capisce più il linguaggio di cui io sto parlando. E allora mi devo porre la domanda di come riuscire a parlare di nuovo a magari, per esempio, le nuove generazioni che non mi capiscono più quando parlo. Ecco, c'è, questo è un po' un fil rouge che attraversa tutto il libro e che fa vedere anche come il suo pontificato, ma lo vediamo dal magistero, insomma, i due grandi linee sono certamente la pace, questo per le circostanze che si è trovato a vivere in questo mondo devastato dalla follia della guerra, dalla follia della corsa al riarmo, dove appunto persino le parole pace e negoziato sembrano diventate parolacce. E d'altra parte però l'annuncio del Vangelo è fondamentale, il come riuscire ad arrivare alla gente.
1: Bene, Andrea Tornielli, direttore editoriale Media Vaticani, ti ringrazio per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
5: Arriva la musica a chiudere questa nostra prima mezz'ora. 1995 esce quel disco, si chiama Buon Compleanno Elvis, che fece di Ligabue Ligabue, cioè, nel senso, da quel momento in poi è partito il Ligabue che tutti conosciamo ed apprezziamo e continuiamo ad ascoltare. Il quinto singolo era un singolo dedicato a coloro che, le ragazze che soffrono di anoressia e di bulimia, e di come si trovano tutti i giorni a doversi confrontare con irraggiungibili canoni di bellezza che incarnano sì le top model, ma vengono quotidianamente proposti più volte dai social. Si chiama Quella che non sei, lui è Ligabue, subito dopo la pubblicità e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Bini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Sono stati in tanti, tantissimi che si sono recati per vivere l'emozione, la commozione dei funerali di Alex Zanardi a Padova. 2000 persone, c'erano colleghi come Bebe Vio, Alberto Tomba, amici, persone comuni, il figlio Nicolò, la moglie Daniela, ma anche noi volevamo rendere omaggio ancora ad Alex Zanardi. Allora abbiamo invitato con noi il dottor Claudio Costa, esperto di medicina riabilitativa dello sport, medico personale, ma vogliamo dire soprattutto un vero amico di Alex Zanardi. Dottor Costa.
3: È una giornata triste, tanta gente, una tempesta di emozioni, i baci del figlio Nicolò accanto alla madre, moglie di Alessandro Daniela, tanta commozione, tanto cordoglio, però Alessandro si è rivolto a tutti dicendo con un sorriso e con la sua inesauribile ironia: io di qui esco perché vado nel cuore di tutti quelli che mi amano e mi vogliono bene, e eterno e immortale nella gloria vivrò per sempre. Quindi, cara morte, che sei nascosta in queste rose bianche che adornano questa chiesa, rose bianche simbolo di candore, di innocenza, di speranza e di forza interiore, ti dico, questa volta come a Berlino ho vinto io, e quindi io sarò vivo per sempre nel cuore di tutti.
4: Dottor Costa, è difficilissimo intervenire dopo di lei perché ci ha regalato altrettante emozione con queste parole, ma anche con altre parole che lei stesso ha pronunciato ricordando quello che è stato un suo grande amico. Lei ha detto: ha dato più lui a me che io a lui. Lei ha detto: sì, dovrei dire di essere straziato dal dolore, ma Zanardi ha ridisegnato i confini della mia anima di medico e di uomo.
3: Esatto,
4: li ha ridisegnati,
3: perché quello che io gli davo come medico non era il solito medico col camice che diceva quello che il paziente doveva fare, erano una serie di conoscenze mie, di mia saggezza medica, che gli davano delle informazioni che lui plasmava sul suo corpo, e quindi abbiamo costruito insieme quello che è il suo vigore, la sua vitalità sportiva, in particolare sulle auto, per studiare la biomeccanica più giusta per guidarle, e in particolare dei grandi studi sulla bike. Addirittura andavamo anche a Parma, dalla Galleria del Vento di Dallara, un amico, a provare quello che era anche l'assetto aerodinamico del mezzo. Quindi lui mi ha insegnato a costruire un qualcosa che andava al di là della medicina e che copriva tutto quello che era il sentimento umano.
2: Ecco, dottor Claudio Costa, voglio ricordare anche suo padre, no? Checco Costa, che è stato un grande uomo di sport motoristici, sì, ha a che fare proprio con l'autodromo di Imola. Lei ha conosciuto anche Ayrton Senna, e anche questa circostanza del giorno, sì, della scomparsa di Alex, nel giorno della scomparsa di Ayrton.
3: Sì, con Ayrton è un giorno di giovedì di un Gran Premio Imola, un suo caro amico, Angelo Orsi, mi ha portato fuori dal paddock del suo albergo perché mi voleva conoscere. Quando ci siamo

0: molto esitati. Io ero già innamorato di questa figura, che era una figura dotata di una guida suprema, ma anche di un misticismo di vita incredibile, e mi ha fatto tante domande per gli allenamenti, in particolare quelle che erano gli esercizi per il collo. Mi ha chiesto moltissimo sugli integratori, e poi era afflitto da una congiuntivite che non riusciva a guarire. E io, forse perché è fortunato, perché forse il destino mi ha aiutato, gliel'ho guarita, e quindi di lì è nata la nostra amicizia, con un abbraccio. E solo che mi ha detto: questa cosa deve rimanere segreta fra me e te.
1: Però adesso la può svelare. Dottor Costa, nel salutarla, lei
0: sì,
1: prima
0: posso, non dovrei dirla, però la dico, perché dopo la morte di Senna, un'associazione, diciamo, adesso non mi ricordo la denominazione, amici di Senna, oppure gente che studiava Senna, eccetera, mi hanno premiato per questa mia fedeltà. Allora era chiaro che
2: si poteva dire.
1: La saluto, dottor Costa, con una frase. Lei ha citato prima la meravigliosa famiglia di Alex Zanardi. Il figlio Nicolò ha detto: non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi.
0: Sì,
1: un'eredità
0: perché
1: importante per il figlio, ma anche per tutti noi.
0: Esatto, per tutta l'umanità, perché Zanardi ci ha insegnato che probabilmente dentro il nostro cervello vecchio di 300 milioni di anni, delle volte con quella che è la fiducia, con il sacrificio, con quella che è il sogno, con la benzina del desiderio e della passione, si riescono ad andare delle zone del nostro cervello dove esistono ancora le tracce dei frammenti del paradiso perduto. E a quel punto ognuno, anche proprio nei momenti più difficili della vita, riesce a risorgere, in modo che il dito dell'uomo sfiori, come ha fatto in quella celebre pittura, quello di Dio.
2: Claudio Costa, grazie infinite per essere stato con noi per ricordare la figura di Alex, e ricordiamo anche la figura della moglie Daniela, insomma, che le è stata sempre vicino. È
0: una donna,
2: una donna straordinaria,
0: le dico
2: è stata,
0: questo,
2: ecco, volevo
0: le dico
2: ricordarla. Sì.
0: Le dico questo, per cui a quel punto ho capito proprio di fronte a quale personaggio e statura femminile mi trovavo.
2: Grazie ancora, dottor Costa.
3: Allora, un brano che aspira in alto, perché parte dalla realtà dei giovani teenagers americani nei sobborghi delle piccole e grandi città americane, di quello che erano i loro sogni, le loro aspirazioni, anche la malinconia che quella situazione si portava dietro, ma anche a questo punto, passati un bel po' di anni, il rimpianto, la nostalgia di quelle strane e sognanti atmosfere. Era il 1996, era un album che si chiamava Melancholy and the Infinite Sadness, e questa era degli Smashing Pumpkins, 1979.

0: L'unica canzone degli Smashing Pumpkins ad essere entrata nella top ten americana era il 1996, si chiamò questa canzone 1979, celebratissimo il loro disco con Melancholy, doppio CD and The Infinite Sadness. Torniamo adesso a quelli che sono i fatti di questi giorni qui al pomeriggio di Radio 1.
1: Si inaugura domani, fino al 22 maggio si svolgerà il Festival dello Sviluppo Sostenibile. E questo 2026 segna un doppio anniversario per il festival, è una decima edizione, 10 anni di ASVIS. Noi abbiamo in linea il presidente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Pierluigi Stefanini, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie.
1: Ecco, cosa segna, quali sono le tappe? Ricordiamo anche che in questo festival cade in un tempo limite anche, siamo a 4 anni da quel 2030, in cui dovevano essere raggiunti determinati traguardi, risultati sulla sostenibilità del pianeta, sui quali credo siamo un po' davvero lontani, è così?
2: Sì, purtroppo è così. Va detto che questo festival, che apre domani, come lei diceva, a Milano, ha già in previsione più di 1.000 eventi distribuiti in tutto il paese. Faremo diverse tappe partendo da Milano, a Bologna, a Bari, a Torino, andremo a Genova, saremo a Parma e chiuderemo a Roma presso la Camera dei Deputati. Quindi un percorso molto importante, perché in queste occasioni di confronto e di pensiero e di elaborazione mettiamo al centro le grandi questioni che vivono i cittadini, dalla giustizia tra le generazioni, la parità di genere, il ruolo delle donne nelle città, come rendere compatibili e convergenti gli obiettivi ambientali con quelli economici, come utilizzare la cultura per promuovere maggiore sensibilità, quale livello di applicazioni più evolute l'intelligenza artificiale deve mettere in campo. Lei ha ragione, purtroppo abbiamo dei ritardi importanti. Nello stesso tempo, accanto ai ritardi, perché siamo a meno del 20% di target che riusciremo a raggiungere da qui al 2030, cresce nel paese, nei cittadini, tra le famiglie, la sensibilità e l'attenzione sui temi dello sviluppo sostenibile.
3: Presidente, tra i tanti punti che lei ha citato ce n'è uno assolutamente importante e prioritario, che è quello della pace. Ne abbiamo parlato sin dall'inizio della nostra trasmissione, anche oggi. La pace è proprio un presupposto imprescindibile per la sostenibilità.
2: È fondamentale. Devo dire che su questo l'ONU, che pure rimane un'infrastruttura fondamentale per costruire un futuro di convivenza e di multilateralismo, lo sta continuamente sottolineando. Anche recentemente nei vertici che si sono tenuti, che hanno coinvolto diversi paesi a livello globale, la chiave di volta che si sottolinea e si mette a fuoco è quella di costruire delle politiche di cooperazione, di dialogo, di coinvolgimento, di multilateralismo che si deve affermare attraverso appunto il concetto chiave, che è quello di costruire e investire sulla pace.
1: Ecco, Presidente Stefanini, ma come dire, per lo sviluppo sostenibile, per questi obiettivi importanti, tutti quelli che lei ha citato, quanto sono importanti le istituzioni e quanto invece le giovani generazioni, il loro impegno, la loro fiducia, il loro credo?
2: Guardate, noi abbiamo svolto in questi mesi ultimi, era fine 2025, quindi è recente come indagine, attraverso Ipsos, la conferma che i giovani sono la fascia di cittadini maggiormente sensibili, attenti e impegnati. Dunque questo è un elemento incoraggiante. Va reso praticato, va utilizzato, va reso credibile, bisogna dargli lo spazio che meritano i giovani, non in modo paternalistico ma in modo intelligente e aperto, e se riusciremo a fare questo costruiamo il futuro, perché sono loro il nostro futuro. Va ulteriormente sottolineato un aspetto che domani a Milano verrà messo a fuoco: aumenta in modo significativo la capacità del sistema imprenditoriale e produttivo di cimentarsi sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. Un'impresa che investe, ed è dimostrato dall'Istat, dalla Banca d'Italia, da Eurostat, da tanti enti, dall'Istituto Tagliacarne, che domani verrà presentato, più un'impresa investe in questa prospettiva, più è solida e più ha capacità di crescere e di essere competitiva nel mercato.
1: Messaggio importantissimo. Allora, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, ricordiamo le date, dal 6 al 22 maggio, e 1300 e più eventi realizzati in tutta Italia. Grazie al presidente ASVIS Pierluigi Stefanini.
2: Grazie a voi.
0: Torniamo alla musica, e torniamo alla musica americana. Shabuzi, che riesce a mescolare cose che qualche tempo fa sarebbero state non mescolabili. Lui in realtà si chiama Collins Obinna Shibuzi ed è un cantante, un autore che riesce a mescolare appunto il country. E diciamo una cosa, l'americano, ovvero quella storia grande della musica americana che attraverso i vari stati americani, attraverso anche il country, ma anche un certo tipo di approccio al rock, ha segnato proprio il suono degli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, ma anche l'hip hop, anche il funky. Il risultato è questo Born to Die, che sì, dice nati per morire, ma in realtà quello che va a significare è esattamente l'opposto, ovvero vivere come se non fossimo destinati a morire, come se la vita fosse eterna, ed immergersi con tutta la forza possibile in ogni sua esperienza. Si chiama Born to Die e lui è Shabuzi.

0: Si chiama Shabuzi e questo è il suo Born to Die. Sono ormai le 16:52, anzi 53 in questo istante. È musica, continuiamo a parlare di musica, di una, insomma, rassegna importante che si svolge all'Auditorium di Roma.
1: Eh sì, Claudio, lo avevi detto in apertura di programma che era stata presentata questa mattina il programma del Roma Summer Fest, e noi siamo collegati, abbiamo in linea l'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Beh, uno di quei festival che comincia e finisce con l'estate, potremmo dire, decine e decine di date e di artisti importanti, italiani e internazionali.
2: Sì, sono 75 date, come dico io sempre, generi e generazioni, ovvero andiamo dal rock al jazz, al pop, all'indie, e con una serie di personaggi e di cantanti straordinari, per cui abbiamo da Danny Elfman con la colonna sonora di Tim Burton e Dog Star, Anastasia, Ben Harper, Johnny Marr, Marilyn Manson, ecco, come già soltanto da questi nomi capite, John Legend, quanto è vario. Poi abbiamo tanti italiani, da Angelia Mango a Capo Plaza, Fiorella Mannoia, Frank Quintale, Serena Brancale. E in più una parte a cui noi teniamo moltissimo, proprio perché facciamo generazioni, che è la parte dell'elettronica, con Dissonanze, che è una rassegna che si è tenuta per anni a Roma e che noi abbiamo dall'anno scorso ripreso, e quest'anno abbiamo due grandissimi protagonisti, Björk e Peggy Gou. E continuare con l'elettronica abbiamo ancora anche Gigi D'Agostino.
0: Due personaggi che nominava, Björk e Peggy Gou, che sono davvero delle superstar internazionali per quel che riguarda l'elettronica, coniugata in vari modi, no? E modalità. Si comincia e la nominata con Serena Brancale il 13 giugno.
2: Esatto, Serena aprirà con uno spettacolo che, come io dico, è una interprete sì di canzoni italiane ma anche di world music, cioè lei è riuscita con la sua musica del sud, della sua terra, poi a coniugare anche tante altre tonalità, musiche, nei suoi brani ci sta un po' di arabo, di musica africana, ci sta la musica italiana, c'è la musica del sud, e quindi noi siamo molto contenti, uno per aprire con una donna e due per aprire con una cantante italiana che riteniamo sia l'espressione della nuova musica italiana.
3: Insomma, Roma diventerà per tutta l'estate davvero un grande palcoscenico per tutti, una musica che sarà veramente per tutti, alla portata di tutti.
2: Assolutamente sì, proprio nei nomi che ho detto, ma sa, per noi è importante che spesso si rincorrono i grandi cantanti, i grandi tour. Ecco, diciamo che finalmente Roma invece è cercata per venire a cantare. No? L'auditorio, il Parco della Musica, è un posto nella cavia dove si viene ad ascoltare la musica. Io faccio sempre una differenza, no? Tra i grandissimi, bellissimi, per con grandissimo rispetto, spazi come gli stadi, dove si va ad ascoltare un concerto, ma soprattutto a vivere un'esperienza. Ecco, qui 75 concerti dove si viene ad ascoltare la musica. Insomma, Roma è tornata a essere una destinazione culturale e musicale, e quindi non solo una tappa, ecco, questo vogliamo dire. Ed è, per noi questo è molto importante. Ripeto, Gregory Porter, Diana Krall, e andiamo a finire a, come ho detto prima, a Marilyn Manson. Ecco, questo è un po' l'arco sì. di tutto.
1: E comunque cioè, una grande classe anche come filo comune di tutti gli artisti, dagli italiani agli internazionali. Inaugurazione 13 giugno, Serena Brancale. E grazie ancora all'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci.
2: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: E andiamo al momento del GR1 alle 17 con un brano del 1999, perché nel 1999 Lenny Kravitz, stiamo parlando di lui, lavorò con Michael Jackson, capito? Spesero del tempo insieme lavorando in studio, ci fu anche una canzone, I Can Make It Another Day, che fu pubblicata nell'album postumo di Michael Jackson, ma rimase anche qualche traccia della voce di Michael Jackson non ascoltata. Allora lui la prese e tirò fuori questo. Lenny Kravitz nel 1999, si chiama Low, poi il GR1, e torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, il nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti al Papa durante una trasmissione TV a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa va avanti per la sua strada, quella del Vangelo, la replica del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
3: Una nuova bordata polemica di Donald Trump contro Leone XIV precede la visita a Roma, l'incontro con il pontefice stesso del suo segretario di Stato Marco Rubio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, l'accusa di Trump in un'intervista al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro cui il presidente rilancia le accuse che aveva già indirizzato al Papa. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce Trump, che aveva già attaccato il pontefice, il primo di origine statunitense, descrivendolo debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense, una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario schierato a difesa del pontefice, unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni. Anzi, Trump torna a colpire mediaticamente il pontefice due giorni prima dell'udienza del suo segretario di Stato, il cattolico osservante Rubio, con il Papa, una missione diplomatica concepita con l'intento di superare la crisi innescata dalle dichiarazioni del presidente. Enzo Arcieri, GR1.
2: Scambi di accuse e minacce nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver posto fine al cessate il fuoco, risponde il capo del Pentagono Hegseth. La tregua non è finita, ferma la missione Project Freedom per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali. È un'operazione distinta, è un dono dell'America al mondo. Gli Emirati Arabi Uniti affermano che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando attacchi missilistici dell'Iran. La Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è tra la vita e la morte, lo afferma la sua legale dopo il ricovero d'urgenza per un problema cardiaco lo scorso fine settimana. Mohammadi, insignita del premio nel 2023 per il suo impegno in difesa dei diritti umani, era stata arrestata nuovamente a dicembre scorso. Lutto in Veneto in occasione dei funerali di Alex Zanardi celebrati stamattina a Padova. Il servizio di Ivana Gotnik.
4: L'applauso della folla numerosissima nonostante la pioggia incessante all'arrivo del feretro e quel saluto struggente della moglie Daniela, del figlio Nicolò, quasi a voler ringraziare l'abbraccio fortissimo ricevuto dopo la morte del loro Alex, che per tutti è stato grande campione di sport ma soprattutto fuori classe nella vita. Migliaia le persone presenti, campioni, rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto i suoi ragazzi di Obiettivo 3, per i quali Alex Zanardi era il capitano.
5: Noi davvero ci sentiamo un po' ambasciatori, vogliamo davvero cercare di portare il messaggio di Alex, che a noi ha cambiato veramente la vita, e quindi noi a nostra volta ci sentiamo di dare indietro qualcosa agli altri. Quello che stiamo cercando di fare è di portare avanti questo messaggio di davvero di rinascita.
6: Ho avuto modo di conoscerlo a Budrio, ci siamo incrociati al centro protesi dell'INAIL, mi ha visto uscire in bicicletta senza una gamba perché manca una gamba e mi ha detto: ma perché non vieni con noi che facciamo su una squadra? È ricominciata l'avventura.
2: La nave da crociera specializzata in esplorazione naturalistica colpita da un focolaio di antivirus. L'OMS ha indicato che è allo studio un'evacuazione dei pazienti, probabilmente verso i Paesi Bassi, ma tra le opzioni resta anche il trasferimento della nave verso le Canarie. Dunque è ancora incerta la destinazione dei 149 passeggeri di 43 nazionalità ora al largo di Capoverde. Tre i decessi dall'11 aprile, una coppia di olandesi e un cittadino tedesco, un passeggero britannico è ricoverato a Johannesburg, mentre altre tre persone presentano sintomi. No alle pubblicità di carne derivati da combustibili fossili. Ad Amsterdam l'invito è a non promuovere prodotti che contrastano con gli obiettivi green della città. Quella olandese è la prima capitale europea a introdurre questo regolamento sull'esempio di altre municipalità minori.
7: Cartelloni, pensiline di tram, fermate della metro. Dal 1 maggio tutti gli spazi pubblici di Amsterdam non possono più ospitare pubblicità di hamburger, auto a benzina o diesel, voli aerei o crociere. Il comune ha infatti deciso di rimuovere dal paesaggio urbano ciò che considera incompatibile con gli obiettivi ambientali e di salute pubblica che la città si è posta: dimezzare il consumo di carne dei cittadini e diventare a impatto zero entro il 2050.
0: Eccesso di regolamentazione o scelta responsabile?
7: Paola Manfroni, direttrice creativa e fondatrice dell'agenzia di pubblicità Marimo.
1: Non è un divieto, ma è come utilizzo i miei spazi, quelli di proprietà del comune, preferisco utilizzarli per messaggi sociali o per altri tipi di consumi. Quindi è una scelta di coerenza, non per demonizzare alcuni consumi, ma per accordarli meglio ai grandi problemi che il pianeta sta affrontando. È naturale che le sensibilità evolvano e quindi con loro anche le regole che ci diamo come comunità.
7: Eleonora Belviso, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
8: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
11: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Il pomeriggio di Radio 1.

0: Il treno se ne va, i giorni malinconici magari restano, meno male che ci sono le canzoni dolci che accompagnano, che alleggeriscono la mia la malinconia di quei giorni. Questo è il pomeriggio di Radio 1 dopo il GR1, come detto, sono le 17:10:30 e lui, l'avete riconosciuto perché l'ha cantata anche a Sanremo, era Tommaso Paradiso con questa sua dedica ai romantici. Romantici, che ovviamente è una categoria a lui cara nel cuore, perché si identifica con coloro che romantici si dichiarano.
1: È una categoria cara anche a noi, Simona Arrigoni?
2: Molto cara. Poi io sono romantica, aspetto sempre il lieto fine, credo nel lieto fine, mi piace viaggiare, sogna anche, è romantico anche viaggiare.
0: Guardi il cielo, come dice Tommaso Paradiso.
1: Esatto. Viaggiare, che poi è anche uno solo. È proprio lo spirito anche del pomeriggio di Radio 1, in particolare il martedì. Bravo. Nella nostra terza mezz'ora, cioè adesso alle 17:11, apriamo degli sguardi un po' sul mondo e facciamo anche un giro di suoni, oltre che delle storie e dei luoghi, perché abbiamo in linea un artista, il suo nome d'arte è Jasmines. Carola Jasmines, benvenuta tra noi.
3: Grazie, un saluto da Toronto.
1: Ti abbiamo raggiunto appunto in Canada. Tu sei italo-canadese, la mamma, esatto, è canadese, giusto?
3: Allora ti spiego, io sono da parte di papà italiana, romana, da parte di mamma canadese, ma sua madre aveva origini scozzesi e inglesi e il padre origini portoghesi di Madeira.
0: Uila.
1: Un bel giro del mondo.
3: Esatto, un mix.
1: Dicevo artista, spiegaci che cosa si fa e quanto è una città
0: artistica,
1: ricca di occasioni per chi ama l'arte, Toronto.
3: Allora, questo sicuramente. Allora, io sono una cantautrice e quindi canto e scrivo canzoni, e siccome lo faccio soprattutto in inglese, nonostante io sia nata e cresciuta a Roma, ho deciso di andare a Toronto per conoscere meglio la famiglia di mia madre e per poter avere magari un'opportunità in più per cantare in inglese. E Toronto è la città ideale perché è proprio un mix di culture, ci sono persone che vengono da tutte le parti del mondo, ci sono indiani, libanesi, anche italiani, francesi, e quindi è molto divertente vivere là perché c'è proprio questo crossover di generi musicali, opportunità di diverso tipo. Voi siete mai stati a Toronto?
0: Ahimè, purtroppo no.
2: No, oggi veniamo con te.
0: Oggi ci facci vedere Toronto.
3: Mi verrete a trovare presto.
2: Gli italiani a Toronto, la comunità italiana è molto presente lì a Toronto, com'è?
3: Come no? Tu considera che la mia migliore amica Lorenza, il nonno è partito da Sora con lo zaino in spalla tantissimi anni fa, è arrivato a Toronto che non aveva niente ed è diventato uno dei più importanti costruttori della città, ha costruito dei quartieri interi. Quindi adesso diciamo è pieno di italiani e sono molto ben visti perché hanno fatto carriera.
0: Torniamo alla musica e all'arte. Dicevi che ci sono gente e artisti un po' da tutto il mondo, ma ci sono anche dei locali, dei luoghi, degli eventi che fanno incontrare queste diverse tendenze da così tante parti del mondo. Cioè, nel senso, si suona quanto si suona, perché poi ad esempio qui in Italia c'è il problema dei locali dove fanno live music, che sono sempre di meno. Invece a Toronto, puntini.
3: A Toronto ce ne sono parecchi. La cosa più interessante è sicuramente quella legata alle cascate del Niagara, Niagara Falls, dove c'è il casinò, è questo grandissimo teatro dove tutti gli italiani aspettano i grandi artisti, da Umberto Tozzi, e quindi vi potete immaginare che sono veramente contenti di riabbracciare i propri artisti. Ma a parte diciamo questo, ci sono tanti locali e discoteche. Una famosa per esempio è quella di Drake, no? L'importantissimo rapper, esatto, sì, canadese, perché lui è canadese.
0: L'artista più famoso al mondo forse di questi tempi.
3: Forse uno dei più famosi, assolutamente, per cui tutte le ragazzine si strappano i capelli, e quindi quello è sicuramente una discoteca dove andare, ma poi ci sono tanti locali nel West End dove ti puoi esibire qualsiasi genere musicale, dal blues, dal pop.
1: Parlavi, Carola, appunto di come l'emigrazione italiana, il Canada è stato un paese appunto 500.000
0: persone si calcolano
1: esatto.
0: di origine italiana lì a Toronto.
1: Esatto, hanno fatto poi carriera e hanno partecipato anche all'edificazione architettonica della città, che ha una sua particolarità, ne parlavamo prima con Claudio.
0: Che mi affascina particolarmente questa vita, questa cosa sottoterra. Cos'è che succede a Toronto sottoterra?
3: Allora, io non amo tantissimo stare sottoterra, vi dico la verità.
0: Quindi l'underground, Toronto Underground non è proprio tra i tuoi posti preferiti.
3: Beh, insomma, diciamo, devo dire che la subway funziona perfettamente. È molto semplice, sono stata recentemente a Tokyo dove mi è venuto quasi un attacco di panico, diciamo che a Toronto è diverso, quindi sicuramente funziona benissimo sicuramente si prende, però se tu ti copri bene, in realtà è tutta una questione di abitudine nella vita, puoi andare tranquillamente in giro anche d'inverno.
0: È comunque a freddino, diciamo.
3: Beh, diciamo che a freddino.
1: Quando arriva a meno 20, roba del genere.
3: Sì. Io ho dei racconti addirittura. Sì.
2: Freddo a parte, luoghi iconici a parte, veniamo al dunque dell'interesse primario di Raffaele, Claudio, ma anche mio. I piatti tipici. Cosa si mangia a Toronto?
3: Allora, va bene, noi pensiamo a Toronto subito con lo sciroppo d'acero, no? Che è molto molto buono e dolce.
0: Anche bene.
3: Ci sono? Sì, assolutamente. Ci
2: Io
3: sono
2: lo
3: un paio di
2: tutte
3: piatti
2: le mattine col pancake. Che brava.
3: Allora, io invece sono molto più italiana, perché in realtà come un carcerato preferisco pane e olio. Che mi piace tanto. Esatto. Comunque c'è questo pimil bacon sandwich, che è diciamo un po' il panino famoso a Toronto, che si tratta di lonza di maiale arrotolata nella farina di mais con un panino morbido che è molto buono. Poi c'è questa poutine che praticamente sono patate fritte con formaggio, salsa gravy, diciamo una cosa abbastanza pesante, però vanno tutti pazzi. E poi che cosa dire, lì ormai ci sono le cucine da tutte le parti del mondo, quindi tu vai in ristoranti libanesi, arabi, cinesi e quindi ce l'ha per tutti i gusti.
1: Grandi città, metropoli appunto internazionali, non solo la musica.
3: Sì,
1: non
3: perché solo Toronto, musica. Guarda, da una parte è come se fosse una piccola New York con tutti questi grattacieli, perché stanno facendo mille costruzioni e tra l'altro anche il valore degli immobili si è alzato tantissimo. Dall'altra parte ci sono quelle casette da film che tu vedi che sono due piani, piccoline, col giardino perfetto e non si chiude nemmeno la porta di casa perché non esistono i ladri che entrano.
0: Davvero?
3: Io sono rimasta quella prima volta che sono andata lì e io cercavo di chiudere la porta di casa e non dico, ma qui non funziona. Faceva soltanto un quarto di giro.
0: Ah, vedi?
3: Non faceva
0: comunque
3: nemmeno un giro.
0: È la famosa casetta in Canada, scusami.
3: esatto. Poi i parchi, è bellissimo in autunno con il foliage, invece ci sono i ciliegi in primavera, quindi si vive bene, vi devo dire la verità.
1: Allora va bene, ci hai fatto
0: innamorare di Toronto.
1: Una panoramica per cui dobbiamo assolutamente venire a assaggiare musiche e cibi.
3: Perfetto.
1: Un abbraccio a tutta la comunità italiana.
3: Certo, un abbraccio a voi e a sentirci presto.
1: Allora andiamo, adesso torniamo nel nostro continente. Sì. Un altro luogo però di forte emigrazione italiana, parliamo del Belgio, il nostro ospite è il fondatore e presidente dell'Associazione Abruzzesi nel Limburgo, Bruno Tiberio, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Intanto ci perdona l'ignoranza, ma il Limburgo che regione è?
4: Il Limburgo è la regione, è una regione del Belgio, non è un paese, è come Abruzzo, come Lazio, è una regione del Belgio. Mi sente?
1: La sentiamo. Non solo del Belgio, anche dei Paesi Bassi?
4: No, nei Paesi Bassi e l'Olanda, quella è un'altra nazione. Il Belgio è Belgio, e c'ha le Fiandre, c'ha Edimburgo, e c'è la Vallonia come regioni. Edimburgo è di lingua fiamminga, di lingua olandese.
1: E la comunità italiana nell'Imburgo è numerosa?
4: Esattamente qui a Genk, il paese, il luogo dove io risiedo, è la prima, diciamo, siamo parecchie migliaia.
2: Presidente, ma ci racconti la sua storia, perché lei a un certo punto decide, ci spiegherà poi perché, di partire, di lasciare l'Italia per un brevissimo periodo di tempo e arriva lì a Limburgo. E però non è che è stato tanto breve questo periodo, che alla fine non è più tornato.
4: Sì, ecco, non so da dove cominciare. Comunque, io sono nato nel 1950, mi sono diplomato nel 1971 per il meccanico, con buon voto, iscritto all'università mai frequentata. Poi da diplomato avevo trovato lavoro in Italia, ma per tante cose andate un po' come non doveva, ho deciso di farmi un giro in Europa. Mi sentite? Sì,
1: sì, sì, la sentiamo.
2: Sì, sì,
1: la sentiamo.
2: Sì, sì, sì.
1: E come è arrivata poi nel, appunto a Genk?
4: Ecco, adesso ci arriviamo. Dopo un paio di settimane sono arrivato a Genk, perché sono partito da casa, mi sono fermato in Germania, un po' in Francia, e a Genk, dove c'è una famiglia che avevo conosciuto a Francavilla a Mare, che loro di Chieti, Chieti Paese, ma venivano in vacanza tutti gli anni al mare, a Francavilla a Mare, che sarebbe sotto Tollo, Tollo sta dietro Francavilla a Mare. Dopo due giorni ho iniziato a lavorare alla Ford Genk, c'era, qui a Genk c'era la fabbrica della Ford dove facevano i transit, i pulmini, e le, adesso con la testa non va, con un altro paio di modelli. E poi dopo un po' mi ero stancato, la Ford ha avuto anche dei problemi con certi impiegati e ho cercato di visitare la miniera di carbone che è sempre qui nella zona. A quei tempi non si poteva fare le visite, allora mi sono fatto, diciamo, iscrivere come lavoratore, ho chiesto lavoro e sono sceso giù e ci sono rimasto per 13 anni fino alla pensione.
2: Ah, comunque, volevo dirle questo, signor Bruno, però lei ha citato proprio la miniera, ma oggi i turisti visitano proprio il museo della miniera, perché è un simbolo importantissimo di quel luogo lì, di Genk.
4: Sì, ecco, siccome a Genk c'erano tre miniere grandi, dove lavoravano parecchie migliaia di persone per ognuna, una è chiusa nel, più o meno negli anni 70, io sono arrivato nel 73 e già era chiusa. Poi c'erano due, Winterslack e Waterskey, che hanno chiuso negli anni 85-86. E queste miniere sono i luoghi, le costruzioni di quelle di Swarberg, la prima chiusa e distrutta, non esiste niente. Ma di Waterskey e Winterslack sono due musei, è possibile visitarli, ci fanno feste, c'è un po' di tutto. E a Winterslack c'è anche un tunnel di 200 metri, a 30
2: tu nel miniere hai anche tante bellezze per andare in giro, Raffaele e Claudio, no?
1: Genk, abbiamo scoperto anche questo, è una storia di un nostro connazionale italiano che appunto partito da lontano è arrivato lontano, ha vissuto, però continua a mantenere, come ascoltavamo, insomma, attenzione e tradizioni italiane. Grazie Bruno Tiberio per essere stato con noi.
4: Ok, grazie,
1: grazie
4: a voi.
1: Grazie. Siamo in chiusura, eh?
2: Perché siamo in chiusura, non abbiamo mangiato niente. Staccare.
0: No, niente. Belgio l'abbiamo saltato.
2: Va bene. Allora, salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 pensando al cibo italiano del Belgio, con Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
0: La parte tecnica oggi Sergio Ciani, Alessandro Campanella, alla regia Alex Messina.
1: Buona cena Simona Rigoni, sì. Però appuntamento sempre a domani, 16.05.
2: Domani 16.05,
1: la squadra sta qua.
2: Mi raccomando.
0: La squadra, saremo pronti ancora una volta, ci salutiamo con The Servant, brano del 2013. di questo gruppo rock alternativo britannico, che però gode del cantante Dan Black, già partecipe ad esperienze italiane con i Planet Funk. Si chiama Orchestra Son of the Servant. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Oggi economia.
12: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di cybersicurezza con il nuovo pacchetto legislativo dell'Unione Europea, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea Sabrina Manfroi.
13: Buon pomeriggio. Piazza Affari oggi è maglia rosa in Europa, sta guadagnando il 2,26%, trascinata dal comparto bancario. In testa troviamo Unicredit, che sale del 6% dopo i conti record e il via libera all'offerta pubblica di scambio su Commerzbank. In luce anche Monte dei Paschi di Siena, più 3,66%, Mediobanca più 3,28%, ma brilla Prysmian in cima al listino, che vola del 10%. Il gruppo non ha escluso possibili fusioni o acquisizioni negli Stati Uniti. Per il resto, nelle borse d'Europa, Francoforte guadagna più 1,67%, Parigi più 1 punto percentuale, male Londra che cede l'1,4%.

0: parola ai fatti, si parla di un'integrazione bancaria europea, ma qui UniCredit la sta facendo davvero di fatto. Quindi grazie a queste mosse diventa, mi espongo diciamo in modo abbastanza plateale, forse il player bancario più importante in Europa che c'è in questo momento, UniCredit, e ne giova anche tutto il sistema bancario italiano.
1: Intanto abbiamo sentito che alla Wall Street ci sono dei dati positivi che riguardano il listino dei tecnologici. Come mai questi rialzi?
0: Beh, stiamo vedendo dei rialzi di natura tecnica, principalmente tecnica, sono anche spinti ovviamente dalle forti capitalizzazioni di quei titoli che hanno mostrato queste trimestrali eccezionali, no? Nelle ultime settimane. L'ultima è stata appunto Palantir ieri sera, il titolo soffre, però di fatto il listino ancora sale, ma non solo Nasdaq, anche ad esempio il Nikkei, stiamo parlando dell'indice giapponese. In questo momento ci troviamo in una situazione molto particolare dove ci sono gli indici che stanno salendo con una forza mai vista effettivamente. Faccio l'esempio del Nikkei, più 100% in 12 mesi, posso fare l'esempio del Nasdaq, oltre il 20% in qualche settimana. Questo è del tutto anomalo, ma allo stesso tempo non abbiamo alcun segnale ribassista sul mercato, cioè è ancora tutto al rialzo, quindi questo fa risultare il tutto ancora più bizzarro. In più, oltre appunto, si diceva prima, prezzo del petrolio in discesa con questo scenario geopolitico molto complesso.
1: Certo, no, stavo, poiché abbiamo un pochino più di tempo, io le volevo fare una domanda, ecco, sul Mercosur, poiché è diciamo addirittura d'arrivo, diciamo, il suo la sua applicazione temporanea, quindi qual è il come accolgono i mercati questo tipo di accordo?
0: Diciamo che i mercati in questo momento sono in uno scenario dove se c'è possibilità di prendersi rischio lo prendono, è uno scenario risk on, quindi tutto ciò che c'è di possibilmente positivo viene più che accolto e quindi il rischio viene premiato. Paradossalmente appunto non viene premiata la sicurezza come quella delle obbligazioni, ovviamente qui il problema rimane sempre l'inflazione, comunque i mercati guardano sempre la situazione geopolitica e come insomma a livello tecnico la situazione si sta muovendo e per il momento di segnali ribassisti non ne abbiamo assolutamente.
1: E io quindi saluto, ringrazio l'analista David Pascucci e ora parliamo di cybersicurezza, perché in arrivo un nuovo pacchetto legislativo con cui l'Unione Europea impone proprio agli operatori europei di svincolarsi dai prodotti digitali cinesi considerati ad alto rischio. Infatti Bruxelles, c'è un tema che Bruxelles vuole ridurre la dipendenza dai fornitori considerati appunto ad alto rischio nelle infrastrutture digitali critiche, ed è un tema che si pone soprattutto nelle telecomunicazioni, dove la proposta imporrebbe agli operatori di eliminare i prodotti di certi fornitori dalle proprie reti. Il bersaglio che è nominato, che non è nominato in modo esplicito, ma è chiaro, sono gli operatori cinesi Huawei e ZTE, che sono state già indicate dalla Commissione nel 2023 come fornitori con rischi molto più alti degli altri. Però ecco, ricordiamo che Stati Uniti e Regno Unito già da anni li escludono. Ora noi siamo in attesa del nostro interlocutore, che è Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it, che stiamo aspettando in collegamento. Quindi intanto vi dico che nell'Unione Europea però diciamo c'è un tema ben diverso. Per fortuna posso introdurre il nostro ospite, che è Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it. Buonasera Longo.
2: Buongiorno, buonasera.
1: Allora, no, ecco, io stavo introducendo il suo tema. Allora, con questo pacchetto legislativo dell'Unione Europea, che è il Cyber Security Act, che punta a escludere alcuni operatori cinesi per motivi di sicurezza. Come mai?
3: Sì, questa è una proposta della Commissione europea che indica alcuni fornitori di prodotti in ambito di infrastrutture critiche, li indica come pericolosi. Il nome cinese è quello che viene prima alla mente, anche se non indica la Commissione europea con in modo esplicito la Cina, però già effettivamente il governo cinese

0: si è arrabbiato, già ha detto chiaramente all'Europa che si considera discriminato da una norma di questo tipo. Il motivo è, di questa norma, è la sicurezza nazionale. Cioè l'Europa, come già gli Stati Uniti, come già il Regno Unito, dicono che per loro, per noi, potremmo dire, è troppo pericoloso avere in alcune infrastrutture critiche, in particolare per esempio quelle di telecomunicazioni, dei fornitori di prodotti forniti da governi che non sono propriamente alleati dell'Unione Europea.
1: Longo, ma quale sarebbe l'impatto economico di un bando totale di Huawei e ZTE in Italia e in Europa?
0: Sarebbe un impatto molto grande, in particolare sulle reti di telecomunicazioni, quello che significherebbe che gli operatori sarebbero costretti a togliere tantissimi apparati di origine cinese che sono molto diffusi perché hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto i piccoli operatori ne utilizzano tantissimi, quindi l'associazione Internet Provider italiani ha già detto che ci sarà un danno di 1 miliardo di euro se saranno costretti a fare questo. Probabilmente sarà un impatto anche sui grandi operatori, che quindi avranno un aumento dei costi che potrebbero poi scaricare sugli utenti finali. Però ci sono anche delle conseguenze economiche più grandi: se la Cina si arrabbia, tra virgolette, potrebbe avere delle ritorsioni, che un po' effettivamente già sta ventolando, ossia è possibile che ci siano poi delle conseguenze nei nostri rapporti commerciali con la Cina.
1: Quindi diciamo così, soprattutto ci sono settori poi più vulnerabili a queste ritorsioni, però dunque ne parleremo una prossima volta, Longo, perché oggi c'è stato un problema di collegamento. Quindi io ringrazio Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.it, quindi oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna domani. Ringrazio la parte tecnica Gianluca Liberati, redazione Cristina Saccola, la nostra mail economico@rai.it, la linea passa a Cantiere Italia. Da Gelsomina Testa, buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia e siamo a martedì 5 maggio e oggi il tema è veramente di quelli che vi scaldano molto perché avete scritto tanti messaggi a proposito. I contact center, che sono spesso associati solo alle telefonate moleste, beh, in realtà invece hanno un valore importante e un valore produttivo per il nostro sistema Italia. E allora vado subito ad accogliere, idealmente perché non è qui in presenza ma da remoto, il presidente di Assocall di Confcommercio, Leonardo Papagni. Buon pomeriggio Presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Il primo punto è proprio questo.
1: Proprio questo.
2: No? Non si può mettere sullo stesso piano chi lavora nella legittimità con chi truffa. Quindi questo, secondo me, è la prima cosa che vorremmo un attimo chiarire. I contact center sono regolari, sono una parte importante dell'economia dei servizi. Fanno customer care, fanno assistenza, fanno gestione dei clienti, fanno vendita regolata, fanno supporto commerciale, fanno post vendita. Il problema non è il settore in sé, ma chi usa il telefono nascondendosi dietro numeri falsi o numeri non richiamabili. Questo settore occupa circa 80.000 persone che lavorano e circa 2.000 unità produttive che sviluppano circa 3 miliardi di fatturato di PIL all'anno. Se non facciamo questa distinzione finiamo per colpire chi è tracciabile e lasciare ancora spazio a chi opera nell'ombra.
1: Ai cosiddetti pirati. Senta, noi parliamo anche di frodi. I frodatori oggi non usano quasi più dei numeri palesemente stranieri come facevano un tempo, oppure anonimi. Chiamano con cellulari italiani o prefissi della nostra città. Come funziona? Ce lo spiega tecnicamente Leonardo Papagni, presidente di Assocall Confcommercio, nostro ospite oggi pomeriggio qui a Rai Radio 1. Prego.
2: Funziona perché il numero che noi vediamo sul display non sempre coincide con l'identità reale, quindi in teoria abbiamo un problema di sicurezza nelle reti telefoniche. Qualcosa è stato già messo a punto e sistemato con i filtri di chiamate che arrivavano addirittura fino a fine anno dall'estero con dei numeri che poi erano indicati come nazionali. È qui che si annida il problema, il cittadino vede un numero plausibile, magari persino addirittura familiare, abbassa la soglia di attenzione. Per noi il nodo non è il telefono in sé, ma il mascheramento del numero e l'irrintracciabilità del chiamante. Finché non rendi verificabile l'identità chi origina il traffico, le truffe continueranno a spostarsi e ad adattarsi di tempo per tempo. Quindi va certamente rivista la identità di chi chiama, secondo noi.
1: Presidente, ci spieghi solo un consiglio per quanti ci stanno seguendo. Lei lo sa, quest'ora sono davvero in tanti perché o tornano a casa da lavoro oppure vanno a lavorare o vanno a fare la spesa, insomma ascoltano la radio, poi Rai Radio 1 in particolare. Ecco, per chi dovesse ricevere, e spesso accade, no, una telefonata con numeri da cellulari italiani o prefissi della nostra città, qual è il consiglio che lei può dare?
2: Allora, certamente quando un numero, provando a richiamarlo, non si riesce a capire con chi ho a che fare, questo è già
1: un campanello d'allarme
2: molto molto alto da tenere in considerazione, perché diversamente gli operatori, quelli che sono operano nella legalità, hanno delle voci registrate che identificano il soggetto chiamante, il motivo per cui chiamano e anche la possibilità di essere richiamati digitando un numero e quindi autorizzando un'eventuale richiamata. Quindi questo è fondamentale, cioè la richiamata è l'elemento, la cartina tornasole su questo versante.
1: Allora, il disegno di legge bollette vieta per energia e gas le cosiddette sollecitazioni commerciali telefoniche e rende nulli i contratti conclusi in aperta violazione. Ecco, Assocall dice appunto: obiettivo giusto, strumento sbagliato. Perché? Ce lo spiega Presidente Papagni?
2: Sì, perché l'obiettivo di tutelare il consumatore è giusto e deve essere centrale in ogni intervento legislativo, ma lo strumento scelto non colpisce davvero la causa del fenomeno, perché come abbiamo detto prima nulla a che vedere con la trasparenza di chi ci chiama. La norma vieta il contatto telefonico a freddo in assoluto per il mondo energetico, introduce nullità del contratto e prevede anche la misura diciamo sulle linee, addirittura la sospensione, ma così rischia di scaricare il peso soprattutto su quegli operatori che oggi hanno una sovrastruttura di regole, perché certamente le regole nel settore non mancano. Gli abusivi invece, che ovviamente nulla hanno a che vedere con queste norme, continuano a usare numeri fantasma, numeri camuffati, filiere opache. Quindi, in più, la nullità del contratto, secondo noi, crea incertezza, perché il legislatore non ha neanche definito quando e cosa succede quando si attiva la fornitura o quando ovviamente arriva una fatturazione in questo caso.
1: Certo.
2: Questo è il testo da non, diciamo, non risponde a queste chiarezze che invece servirebbero anche a tutela dei consumatori.
1: Esatto, al mercato. Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo. È un tema veramente interessante, sono particolarmente felice di avere qui per la prima volta, spero la prima di tante altre, il presidente di AssoCall, che sarebbe appunto l'associazione dei contact center, Leonardo Papagni, ovviamente AssoCall aderente a Confcommercio. A tra poco, musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia, martedì 5 maggio stiamo parlando di call center con il presidente di Assocall, Confcommercio, Leonardo Papagni. Allora, torniamo al tema che stavamo trattando poco prima che andasse questa bella musica. Presidente, il disegno di legge bollette vieta per energia e gas sollecitazioni commerciali telefoniche, rende nulli i contratti conclusi in aperta violazione. Voi dite obiettivo giusto, strumento sbagliato, ma qual è la vostra correzione concreta? Cosa proponete?
1: Ma noi proponiamo in teoria, diciamo, una tracciabilità del contatto, perché questo è praticamente il motivo principale della risoluzione. Noi chiediamo la certificazione del CLI. Il CLI che cos'è? È l'identificativo, diciamo, che ogni utente vede sul proprio display. Quindi noi immaginiamo che i grandi originatori di traffico, quindi l'uscente e quindi ovviamente i soggetti che operano questa attività, debbano avere un CLI certificato, un CLI, diciamo, trasparente e che identifica in caso di callback il soggetto che ha, diciamo, sollecitato o comunque ha chiamato l'utente. E questo non deve essere fissato, diciamo, a discrezione del soggetto che chiama, ma deve essere la rete che deve ovviamente identificare il chiamante, in maniera tale che l'anonimato e il mascheramento diventa più un alibi, ma diventa ovviamente un ricordo del passato.
0: Ecco, infatti voi non vi limitate a criticare la norma, avete fatto anche qualcosa di concreto, lei lo sta dicendo. Cos'altro c'è da fare, secondo lei?
1: Allora, noi cosa abbiamo fatto? Ci tengo molto a dirlo, Assocall ha già depositato diversi esposti su chiamate sospette all'autorità competente. Queste segnalazioni hanno già attivato verifiche puntuali sulle origini dei specifici flussi di traffico, perché oggi, come dicevo prima, la chiamata non arriva più dall'estero, la chiamata, diciamo, inizia e finisce, parte dall'Italia e viene consegnata sempre su una rete nazionale. Attendiamo ora i relativi sviluppi e inoltre tra pochi giorni, tra poche settimane, noi avremo anche la possibilità, avendo messo in cantiere, sviluppato dietro indicazione dell'autorità Agicom, un portale per raccogliere queste segnalazioni che di fatti aiuteranno sempre più le autorità a fare controlli più utili e più mirati.
0: Senta, se si riuscisse davvero a eliminare i numeri fantasma, anonimato e mascheramento del chiamante, cambierebbe anche il rapporto dei cittadini con i contact center, secondo lei?
1: Ma sì, cambierebbe moltissimo, perché oggi alla base di questo rapporto è venuta meno la fiducia. Oggi il problema è praticamente il cittadino vede in questo sempre un sospetto e quindi una possibile truffa. Se invece chi chiama fosse sempre identificabile, verificabile e richiamabile, il rapporto cambierebbe radicalmente e quindi quella chiamata si trasformerebbe da un potenziale disturbo a un servizio necessario. Immaginiamo la chiamata di un policlinico a cui non abbiamo risposto perché ovviamente ci sta chiedendo di anticipare una visita. Quella non risposta oggi diventa per il paziente e per il cittadino un problema.
0: Vogliamo spiegare a chi ci sta seguendo che cos'è Assocall, perché riunisce i contact center, quelli, diciamo, regolari, quelli buoni tra virgolette, perché noi associamo la parola sempre a molestie telefoniche, invece non è così. Ci spieghi?
1: Allora sì, questo purtroppo, diciamo, è ormai nell'immaginario collettivo e anche la scenografia ha fatto anche la sua parte, ma dove queste aziende, come dicevo prima, sono quelle stesse che poi rispondono ai nostri necessità, alle nostre richieste di assistenza, alle nostre prestazioni sanitarie. E ovviamente ci sono comparti, vuol dire che invece effettuano chiamate di sollecitazione di interessi commerciali che possono essere sicuramente indirizzati verso l'interesse del consumatore. Purtroppo queste chiamate non si riescono ad intercettare da parte del consumatore come quelle lecite, perché diciamo quelle illecite sono di gran lunga superiore a quelle che invece il comparto oggi fa come servizio di comunicazione e di informazione.
0: Allora, abbiamo ancora un minuto a partire da adesso, un messaggio che si sente di dare al mercato, ai consumatori, e poi ci salutiamo. Leonardo Papagni, presidente di Assocall Confcommercio, prego.
1: Ma senza mascheramento del numero e senza rintracciabilità la truffa perde il veicolo. Questa è la nostra, diciamo, battaglia che parte ormai dal lontano 2019, da quando abbiamo fatto diverse riunioni tecniche in Agicom, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa questi filtri delle chiamate che provengono dall'estero. Oggi vogliamo continuare, diciamo, in questa ulteriore prova di responsabilità, portando un portale che con l'ausilio dei cittadini possano con le indagini puntuali scovare quelli che oggi approfittano ancora di questa fiducia dei nostri concittadini.
0: Allora, grazie di cuore al presidente Papagni, ci risentiamo prestissimo. Grazie a Roberta, grazie Di Casimiro, a grazie a lei davvero, che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani 6 maggio, mercoledì, avremo ancora un altro tema economico di grande importanza, quindi vi aspetto 17:40 sulle frequenze di Rai Radio 1 e la puntata è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Buona serata da Monica Setta. Grazie ancora.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su generali.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV a pochi giorni dall'arrivo in Italia del segretario di Stato americano Rubio.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così, il presidente Trump torna ad accusare il pontefice durante un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito soprattutto sulla postura di Papa Leone sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice, ma io non credo che sia una cosa buona. Le parole del presidente arrivano a poco più di 2 settimane dal primo attacco sferrato a Papa Leone, definito da Trump debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Il nuovo affondo proprio alla vigilia della missione romana del segretario di Stato Marco Rubio, che arriverà in Italia venerdì. Un viaggio che, secondo molti osservatori, ha proprio l'obiettivo di tentare di ricucire le relazioni tra Washington e la Santa Sede dopo la bufera delle settimane scorse. A questo proposito, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede aveva detto che il segretario di Stato veniva in Italia proprio per impegnarsi in un dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV, immediata la replica del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto, non aggiungerei nulla, ha commentato il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E Medio Oriente, dopo l'avvio dell'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz, l'Iran accusa Washington di aver fatto saltare il cessate il fuoco. Smentisce il capo del Pentagono Hegseth, minacciando Teheran di attacchi devastanti in caso di azioni contro le navi americane. I mezzi militari degli Stati Uniti sarebbero stati già presi di mira, ma senza conseguenze. 5 civili iraniani sarebbero morti in un intervento statunitense in mare. Negli Emirati Arabi attivate le difese aeree contro missili e droni iraniani. Le borse europee mettono in secondo piano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $101 al barile. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida i rialzi con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali positive del settore bancario. Tonica anche Nasdaq Composite, che segna un nuovo massimo intraday. Gli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Domani a Pavia è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. A Milano ascoltate le cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa.
4: La prima ad essere sentita in caserma dai carabinieri a Milano, Paola Cappa, alle 13:30 è stata la volta della sorella Stefania. Per ora non sono noti gli argomenti sui quali sono state sentite le due donne come testimoni. Le gemelle cugine di Chiara Poggi, mai indagate in questi quasi 19 anni, erano senza avvocati, entrate da ingressi secondari per evitare l'assedio di fotografi e giornalisti. I riflettori sulle Cappa si erano riaccesi un anno fa, dopo le rivelazioni di un presunto testimone al quale una vicina di casa della nonna delle gemelle avrebbe raccontato di aver visto Stefania, il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa, entrare trafelata nell'abitazione con un borsone e di aver poi sentito il rumore di un pesante oggetto lanciato nel canale di Tromello, poi dragato dagli inquirenti. La nuova inchiesta della Procura di Pavia vede indagato per omicidio volontario aggravato Andrea Sempio. Per i magistrati pavesi, l'indagato, allora 19enne, uccise Chiara perché lei aveva rifiutato le sue avance sessuali. Nell'interrogatorio previsto domattina a Pavia, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre domani sarà sentito come persona informata dei fatti anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: A Lignano, Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia, uno studente pugliese di 19 anni è grave dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava con compagni di classe e docenti in gita scolastica. Il ragazzo è caduto da un'altezza di alcuni metri. Il soccorso immediatamente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. E concludiamo col cinema. Abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e responsabili del settore. Ci fermiamo qui, linea è Rossel Nero, il giornale torna alle 19.
0: Il rosso e il nero.
1: Ieri sera sono sicura che nella partita Roma-Fiorentina Storace avrà tifato per la Roma, che ha vinto e adesso gongola. Ma fra un po' gli voglio fare un'altra domanda su un altro tipo di tifoseria.
5: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
1: Ecco, c'è, ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo. Allora, sei contento ieri della vittoria della Roma?
6: Del trionfo della Roma.
1: Però ti devo fare
6: vittoria è poca roba.
1: Trionfo. Guarda che c'è il nostro autore Lenzi, che è della Fiorentina, che è infuriato lì. Comunque,
6: commetto che è vestito di bianco.
1: Esatto, di bianco vestito.
6: È andato in bianco.
1: Io invece devo farti un'altra domanda cattivella di tifoseria. Ma in questa nuova partita Trump contro il Papa, per chi tifi?
6: Papa, tutta la vita.
1: Ah, finalmente prende le distanze da Trump, no, guarda.
6: Non come... prende le distanze, io sono un credente e per me il Papa non si tocca.
1: Bene, bene. Allora, Luxuria e Storace con il rosso e il nero fino alle 19. Potete, oggi non parliamo di questo scontro perché magari ne parliamo quando poi Rubio incontrerà il Papa. Tra l'altro, pensa invece il giorno prima dell'incontro tra Rubio e Meloni, Trump cosa dirà contro la Meloni? Chissà, c'è da aspettarsi.
6: Beh,
1: tutto.
6: Sì, vabbè, no, sarà moderato.
1: Mazza, Trump moderato, vabbè. È come dire che Luxuria è vergine. Allora, c'è un numero qui per i nostri ascoltatori?
6: Sì, l'abbiamo cambiato oggi. È il 335-699-2949.
1: Bravo, guarda come scandisce bene i numeri, lo Storace, guarda. Oggi parliamo di un altro argomento e comincio io oggi con l'editoriale rosso. Rosso Fragola. Rosso Fragola, che di stagione, una primizia. Yankee go home. Lo si urlava.
6: Scusa, qui siamo in Italia.
1: Vabbè, americani, tornatemene a casa, no? Allora, lo si urlava nelle piazze, ve lo ricordate, anni 70, 80, Vietnam, lo si scriveva sui muri. Era appunto lo slogan politico di protesta contro la presenza dei militari americani in Italia. Ebbene, saranno accontentati? Perché stando alle minacce di Trump sembrerebbe proprio di sì. E già sono stati ritirati 5.000. Ma che stiamo a fare? Sento dei rumori incredibili, poltergeist, stati fermo. Allora, hanno ritirato 5.000 soldati USA dalla Germania, ne restano 45.000, mentre ricordiamo in tutta Europa ci sono 40 basi e oltre 90.000 militari. Finora impigrita perché sotto l'ala protettiva statunitense, l'Europa si è desta e pensa a una propria autonoma linea politica estera. L'incontro dei paesi europei a Yerevan in Armenia con il riavvicinamento della Gran Bretagna e oltreoceano del Canada. E adesso persino qualche euroscettico si sente obbligato a essere eurofan. Editoriale nero di Francesco Storace.
6: Quanto è spiritosa. Comunque, in effetti è suggestivo che si discuta se Trump voglia davvero o meno uscire dalla NATO. Ma non sarebbe conveniente nemmeno per gli Stati Uniti dividere l'Occidente dopo decenni di patto comune. È insoddisfatto il presidente americano e non lo manda a dire, ma oltre che sollecitare gli europei a sborsare moneta per l'alleanza atlantica, non può. Ognuno fa i conti a casa propria e le guerre già in corso non aiutano ad aprire i forzieri degli stati. Poi più interessante il lavoro di ricucitura, lo accennavi in esordio della trasmissione. Trump deve aver ragionato sui rapporti tesi con Vaticano e Italia e manda il segretario di Stato Marco Rubio a tentare di far pace col Papa e con Giorgia Meloni. Anche se le continue dichiarazioni del presidente degli USA, oggi compreso, non aiutano.
1: Gli ha troncato le gambe.
6: Vabbè, però oggi dice una cosa, domani il contrario. Ma è evidente che ci vuole rispetto per tutti, perché l'ostilità non fa bene a nessuno.
1: Come stai, Francesco? Ti sento un po'. Come stai? Stai bene?
6: Sono freddo nei tuoi confronti.
1: Sei freddo. Oh, abbiamo il piacere di avere come primo ospite il direttore del giornale Tommaso Cerno. Benvenuto.
7: Grazie, buonasera.
1: Buonasera.
6: Ciao Tommaso, non dar retta a quello che ti chiede Vladimir.
1: Non lo so, la prima domanda chi la fa? Guarda, lascio decidere a te.
6: Io vado. Allora, direttore, ma con le visite di Rubio al Papa e alla Meloni, gli USA vogliono davvero fare pace con entrambi, nonostante Trump?
7: Ma io credo che Trump stia facendo un grosso favore a Giorgia Meloni, nel senso che questa sottolineatura di un'autonomia, che quando la Meloni esercita contro l'Europa dicendo dei no, viene chiamata dai suoi oppositori il governo che si isola, e invece abbiamo visto che su questioni dirimenti sta portando la maggioranza dei paesi sulle posizioni dell'Italia, quelle che erano solo dell'Italia originariamente, penso al tema dei clandestini e invece dell'immigrazione regolare, penso al tema del Green Deal e fra poco penso anche al tema dell'allargamento delle borse dell'Europa, che non può non considerare questo stato di guerra almeno al pari di altre emergenze. Quindi i no funzionano in democrazia in questo momento, mentre tutti i sì che vengono elencati fanno un po' sparire l'Europa, no? La von der Leyen ha perso ogni ruolo, anche Macron parla molto poco, Starmer, è molto complicata la situazione. Dall'altra parte, il tema dei cattolici in America è un tema fondamentale per Trump di politica interna, perché i conservatori americani sono divisi in due grandi aree di cristiani e lui ha parlato finora alla parte evangelica, quella che stava rubando le vocazioni. Oggi con questo grido, io non ce l'ho col Papa, ma sto difendendo i cattolici nel mondo, che è un tema comunque reale, al di là di come il Presidente lo dica e di come questa cosa accada alla vigilia di un incontro diplomatico importante, tant'è vero che oggi il Papa ha fatto rispondere al segretario di Stato portando il tema dalla fede alla politica, alla diplomazia, è un tema reale, cioè i cristiani sono le vittime.
1: Cioè, quindi il Papa non è sufficiente a difendere i cattolici nel mondo?
7: Beh, il tema è che comunque Trump sostiene che una parte di questa guerra, che noi vediamo su Hormuz, vediamo sul petrolio, vediamo sull'aumento delle bollette, vediamo sull'inflazione, è anche contro un terrorismo internazionale.
1: Quindi il Papa dovrebbe essere guerrafondaio?
7: No, beh, la Chiesa Cattolica ha avuto posizioni molto diverse. Parla di pace, in questi ultimi 40 anni. La risposta di Parolin è il Papa è portatore di pace. La risposta del Presidente degli Stati Uniti è per fare la pace a volte.
1: Allora, andiamo con altre domande, così abbiamo più tempo per
6: senza
1: parlare.
6: Senza la NATO, io vorrei chiedere.
1: Veramente la domanda adesso toccava a me, vabbè, comunque. No, allora.
6: Sempre a lei.
1: Io la domanda ancora non l'ho fatta, guarda.
6: Ah, vero?
1: Rompe allora, le scatole avanti, pure a distanza, avanti. Guarda. Allora, caro direttore, oggi stiamo parlando, il tema dovrebbe essere quello appunto delle minacce di Trump di ritirare i soldati, già l'ha fatto, dalla Germania, e poi nel mirino c'è anche la Germania e la Spagna. Io penso sempre che a volte...
6: Perché li chiami minaccia?
1: Ma ha minacciato di ritirare i soldati USA dalla...
6: Per voi deve essere un impegno o dolore mandarvi via adesso di altre
1: allora,
6: minacce.
1: Il primo effetto di queste minacce, ripeto, di quelle minacce di disimpegno militare americano, però ci sono alcuni effetti: riavvicinamento della Gran Bretagna e forse un ripensamento sulla Brexit, una linea politica europea più forte? Perché finora forse l'Europa era, si era un po' impigrita sotto l'ala protettiva USA.
7: Ma guarda, è una lettura che ha sicuramente un fondamento, però noi siamo un po' smemorati, siamo un continente talmente vecchio che a volte ci dimentichiamo il nostro passato. È stata l'Europa che per molti anni, ragionando sulla difesa comune, sull'esercito comune, prima del famoso veto dei francesi, in un'epoca che adesso ci sembra lontanissima, ma i temi erano quelli di adesso, impedì all'Europa di fare il passaggio sull'autonomia della difesa, perché la NATO nasce perché dopo la guerra l'Europa aveva tanti eserciti malconci e serviva un grande organismo internazionale che tenesse la difesa del continente democratico europeo insieme agli Stati Uniti. È chiaro che se l'Europa avrà un esercito comune, il tema dell'utilità della NATO è un tema reale, potrebbe diventare inutile avere una struttura. Io credo che Trump, essendo un uomo d'affari, spinga molto l'Europa a mantenere un pezzo della NATO pagando di più. Una volta che noi l'avremo fatto, sarebbe pazzo a sciogliersi dalla NATO, perché a quel punto gli americani la comandano e la paghiamo noi, per cui io starei molto molto attento a questo gioco di prestigio. Dopodiché lo spostamento dei soldati dalla Germania, io più che sapere da dove vanno via, vorrei sapere dove li ha mandati, perché a me sembra che stia spostando soldati americani dalle basi europee a quelle del Medio Oriente perché noi non gliele facciamo usare, quindi lui minaccia di togliere le basi dalla Germania, ma sta spostando i suoi uomini nelle basi che può usare. Perché se ogni volta che chiede di usare una base gli diciamo di no, li porta direttamente là. L'America e il Medio Oriente hanno molte più basi che non qui.
1: Ultima domanda da Francesco.
8: Sì, senti Tommaso, ma nella sostanza senza la NATO l'Occidente che fine farebbe?
7: Ma allora,
8: come senza gli americani
7: alla
8: NATO?
7: In questo momento una fine devastante, nel senso che piaccia o non piaccia Trump, siamo in grado di capirlo o no? Mia nonna diceva, quando tutti dicono che uno è il matto del paese, guardatevi voi come siete. Io credo che noi ancora non comprendiamo esattamente che
8: la saggezza della nonna.
7: L'America. La mia sensazione è che l'unico paese democratico, in senso costituzionale, che in questo momento gioca un minimo di ruolo sullo scenario globale, che vede Cina, Russia, Iran rispartirsi il petrolio del mondo, cioè le risorse energetiche del mondo, siano gli Stati Uniti. Ma quindi se domani l'Europa ritroverà un ruolo, un suo Trump alla sua maniera ma capace di incidere, io applaudirò l'Europa che finalmente l'ha fatto e anche
1: bene,
7: quell'America che ci ha aiutato a farlo.
1: Grazie allora al direttore del giornale Tommaso Cerno,
8: buona
1: lavoro.
8: Serata,
1: grazie,
8: Tommaso.
1: Grazie. Allora, poi adesso devo vedere, ci sono un po' di messaggi, ma li leggiamo dopo. Anzi, così mi approfitto del brano Love Bites Back di Lucent per leggerne poi qualcuno.

0: Saint Love Bites Back. Allora, stiamo parlando un po' del Trump che vuole disimpegnare molti soldati di USA.
1: Scusa Vladi, perché quando parli inglese io penso sempre a The Red and the Black?
0: Ma vabbè, The Red and the Black, The Book is on the Table, Storace is at home. Ma facciamo una cosa, prima di sentire il prossimo ospite facciamo un cambio programma, perché a noi piace così, variazioni sul tema.
1: È il bello della diretta.
0: Io sono la bonazza della diretta. Andiamo ai podi e poi ritorniamo a parlare di Trump.
1: A una condizione però, che cominci tu.
0: Podio rosso. Al terzo posto ci metto la vera passione del numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner. Le donne? No, il gelato. Ovunque vada ne vuole uno. A Roma per gli internazionali ne gusta uno al Foro Italico. In realtà anche l'Alto Adige è famoso per l'ottimo Heisse Liebe, che vuol dire amore caldo, che è una coppa di gelato alla vaniglia servita con lamponi caldi.
1: Così fai venire l'angolino.
0: Al secondo posto in negativo all'Ucraina, che vota un codice civile che di fatto esclude il riconoscimento delle coppie LGBT.
1: Lo vedi che non è vero che sono Zelensky, è tutto male.
0: Al primo posto ci metto, mamma mia, guarda, perché non sei qui, se no guarda una borsettata, mai la violenza. Al primo posto ci metto Giuseppe Cipriani, compagno della Minetti, che dice l'Uruguay è una nazione onesta perché è socialista. Bravo!
1: Amo, adesso sono diventate brave persone, ho capito.
0: Lo faccio presidente del Partito Socialista Europeo ad honorem. Podio nero di Storace.
1: Al terzo posto Andrea Sempio. Domani, ha fatto già sapere, non risponderà ai PM su Garlasco, dove oggi erano in scena le sorelle K. Sempio vorrà vedere prima le carte che lo accusano. Al secondo posto ci metto il PD. Nello stesso giorno, nello stesso post, è capace di dire che gli sbarchi sono aumentati, anzi no, sono diminuiti. Citofonare Morani. E al primo posto Don Antonio Coluccia, che a Roma continua a denunciare il clima di paura che si vive al Quarticciolo. Vizi e virtù di Vladimir Luxuria.
0: La virtù è ricordare le vittime ebree dell'Olocausto a causa delle vergognose leggi razziali. Il vizio. Il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che festeggia con una torta e una spilla da bavero con il cappio la legge che ha introdotto la pena di morte su base etnica, ovvero se sei palestinese, ovvero una legge razziale.
1: Veramente, e se sei terrorista, non se sei.
0: No, se sei terrorista palestinese, solo non c'è la stessa cosa, sì, è su base etnica.
1: No,
0: ti piacciono queste leggi?
1: Il tweet alle forze dell'ordine, no, non le voglio travisare. No. Alle forze dell'ordine, che nella capitale hanno decapitato la banda delle gioiellerie. Bravi! E adesso dobbiamo tornare all'ordinaria programmazione.
0: No, non vuoi?
1: No.
0: Allora, adesso vogliamo ascoltare la voce misteriosa. Voce misteriosa. Stai zitto.
1: Va bene.
2: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Tra pochissimo sarò con voi. Il tempo di sbrigare un paio di cose ci sono. Ma in realtà avete capito io chi sono? Un bacio.
0: Non voglio dare l'aiutino, perché sennò il notaio autore Moreno.
1: Chi è questa viandante?
0: Stavo facendo le parole crociate. Come si chiamano quelli che fanno dei viaggi per andare nei luoghi sacri per devozione? Comincia con la P.
1: P. No, ma c'è anche un'altra P. C'è anche un'altra P.
0: Quale?
1: PP.
0: Che vuol dire? Ah, il nome e cognome, le iniziali. Vabbè, non diamo altri aiutini.
1: Dai il numero. 335-699-2949.
0: Informazioni regionali sul traffico e poi ritorniamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vivi
3: le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino Trieste, tempi di percorrenza di 35 minuti stimati tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso. Anche tra Cormano e nodo di Pero verso Torino c'è coda, ma questa volta è per un veicolo in fiamme. Tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino le code a tratti per traffico intenso. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera 2 km di coda, sono in corso operazioni doganali. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito e Orco Feglino verso Genova ci sono 6 km di code a tratti. A22 tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero 2 km di coda a causa del traffico intenso. Sulla A1 Milano Napoli, tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Sulla A1 Milano Napoli c'è un incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna, coda in aumento, e verso Bologna coda in aumento sempre per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Era l'ultima informazione, vi auguriamo buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Rapinavano gioiellerie e uffici postali, arrestate 7 persone. Il colpo principale in una oreficeria ai Parioli, dove un componente della banda si era finto un cliente per rubare 70 orologi di lusso. Maxi sequestro di sigarette di contrabbando in un capannone di Guidonia, dove la Guardia di Finanza ha trovato 12 tonnellate di bionde e 2 milioni di euro il valore sul mercato, 6 gli arresti. A Roma cresce il reddito medio annuo, ma l'inflazione brucia l'incremento e provoca una perdita del potere di acquisto di oltre 4.000 euro, la denuncia della CGIL. Buon pomeriggio da Pasquale Notar Giacomo in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. 5 persone in carcere, 2 ai domiciliari è il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha sgominato una banda responsabile di 4 rapine a gioiellerie e uffici postali. Il colpo più importante è ai Parioli, a incastrare i componenti del gruppo, proprio in quell'occasione le immagini del sistema di videosorveglianza.
2: Difficile commettere una rapina con un volto noto come quello di un attore e sperare di farla franca. Quella faccia con barba e capelli bianchi ripresa dalle telecamere di sorveglianza non è sfuggita alla squadra mobile romana che ha smantellato una banda di malviventi specializzata in rapine a gioiellerie ed uffici postali. 7 le persone coinvolte. Pistola in pugno, si facevano consegnare i preziosi e sfrecciavano via sempre con lo stesso tipo di auto, ovviamente anche quelle rubate. Anche la fuga da film, si facevano seguire da un furgone dotato di sofisticate attrezzature tecnologiche in grado di interferire con le comunicazioni e impedire la loro localizzazione. La banda aveva messo a segno il colpo più grosso nel quartiere Parioli 2 anni fa, sottraendo da una prestigiosa gioielleria 70 orologi di lusso. Valore commerciale 900.000 euro, ma le telecamere hanno inquadrato il volto noto del 62enne romano. La squadra mobile della Questura Capitolina ha analizzato quei tratti somatici e dato un nome al rapimento. L'inchiesta ha poi coinvolto l'intera banda organizzata in struttura piramidale specializzata in colpi anche fuori regione, 4 in 2 anni. L'indagine, coordinata dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa della Procura di Roma, Giovanni Conzo e Stefania Stefania, ha portato all'emissione di 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 ai domiciliari, eseguite questa mattina dalla polizia. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Poco meno di 600.000

0: passato dai circa 27.000 euro del 2019 ai quasi 32.000 del 2024, ma è un incremento di fatto bruciato dall'inflazione che negli ultimi anni ha provocato una perdita di potere d'acquisto di oltre 4.000 euro. È quanto denuncia la CGIL sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate nel 2025. I principali contribuenti sono lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito medio annuo di quasi 30.000 euro che devono fare i conti con il continuo aumento dei costi. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
1: Questa sera si segnala traffico intenso in Viale dei Colli Portuensi, in Via Bravetta e Via Aurelia Antica, in Via Gregorio VII, Via Emo, Via Boccea, Via della Pineta Sacchetti, Via Battistini, Via di Torre Vecchia, Via Trionfale e Via del Foritalico. Forte traffico anche in Via Salaria, Via Nomentana, in Via Pinciana e Via Po, sulla circonvallazione Tiburtina, in Via Merulana, in Via Cilicia, su diversi tratti di Via Casilina, in Via Tuscolana, in zona Cinecittà e lungo il raccordo anulare tra la Via Aurelia e Via Trionfale. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Lo sport, il tennis e gli internazionali di Roma. Se ieri era stato il giorno dell'arrivo nella capitale di Jannik Sinner, oggi è stato Novak Djokovic a prendersi la scena. Il fuoriclasse serbo è arrivato alle 17:15 sul campo allestito a Piazza del Popolo, accolto da centinaia di tifosi che lo hanno omaggiato con applausi, cori e striscioni. 18, 34 minuti e 37 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Pasquale Notar Giacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
6: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su Conad.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
2: Il rosso e il nero.
1: 18:37, siete con la seconda parte del rosso e il nero in compagnia di Luxuria e Storace. Dunque,
14: ma sei sicura che sono le 18:37?
1: Sono sempre sicura io.
14: Sempre.
15: Ah, non mi hai sbagliato, sono 17:38.
14: No, veramente ancora mancano 10 secondi. Ma tu vedi se dove stare a parlare di queste cose dell'orario, ma tu vedi. Parliamo invece dell'argomento che dell'editoriale. Oggi abbiamo parlato delle dichiarazioni di Trump, perché diciamo ne ha fatte tante di dichiarazioni, ma quelle sulle quali.
15: Le ultime o le penultime?
14: Le penultime. Aspettando che magari adesso le smentiscano.

0: Non so, comunque circa le dichiarazioni sul ritiro delle truppe americane, dei soldati americani dall'Europa, in particolare dalla Germania, dove già ne ha ritirati 5.000, e anche poi dalla Spagna e dall'Italia.
1: Ma li ha ritirati?
0: Dalla Germania li ha già ritirati, credo, diamo anche il tempo di farli ritirare, non è questi così subito prendono la valigia.
1: Andiamo via.
0: Allora abbiamo davvero il piacere, ringraziandola di cuore, di avere con noi Ilaria Proietti del Fatto Quotidiano. Benvenuta.
1: Ah, buonasera, il moderatismo in radio.
0: Buonasera. Allora, se lo ricorda, io lo ricordavo nell'editoriale, lo vedevo scritto sui muri con le vernici a spray, Yankee, go home. Ma questo slogan non è che diventa realtà paradossalmente proprio grazie a Trump?
2: Stiamo alle dichiarazioni che fa, e come giustamente dite da studio, se sono solo dichiarazioni, suggestioni, provocazioni, se ci ha già ripensato, se no. Quindi noi siamo a questo. Dopodiché penso che ieri Giorgia Meloni ha chiarito che non sarebbe d'accordo su una prospettiva di questo genere. Perché l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni e i patti,
1: scusa Ilaria,
2: prego,
1: mi ascolti? Ci credi tu all'uscita degli americani dalla NATO?
2: Guarda, in questo momento è un po' tutto possibile, nel senso che oggi c'è questo, domani probabilmente ci sarà l'annuncio che non l'Iran è a posto e quindi andiamo a conquistare Cuba, come nei mesi scorsi si è andato in Venezuela, poi si è detto della Groenlandia, eccetera. Quindi finché non dicono che vogliono la Sicilia, in qualche modo oggi, questa settimana, ci occupiamo dell'uscita dell'America, più o meno probabile, più o meno credibile, annunciata da Trump, o comunque ventilata, sembra alludere a un'uscita dalla NATO. Però noi siamo a questo, nel senso che siamo alle sue dichiarazioni, quindi rispetto a queste dichiarazioni noi ne parliamo, perché effettivamente quando parla Trump ovviamente non è che parla uno qualsiasi. Poi bisogna vedere se nel frattempo ha già fatto in tempo a cambiare versione, a dire un'altra cosa, ad aggiustare il tiro, a usare questo argomento del ritiro delle truppe americane per ottenere qualcos'altro, oppure piegare l'Europa o i paesi interessati, in particolare la Germania, alle sue volontà, perché magari è deluso di un atteggiamento non esattamente prono, come quello a cui evidentemente pensa di poter essere accontentato. Quindi noi siamo a questo. Poi qual è la mia valutazione? Conta veramente il giusto, cioè pochissimo, però questa settimana il tema è questo, prossima settimana vedremo.
0: Rimaniamo su questo tema, no? Perché poi in realtà queste dichiarazioni sul ritiro delle dei militari USA pare abbia comunque un po' destato l'Europa. Qualcuno legge anche l'incontro dei paesi europei a Yerevan in Armenia proprio come l'inizio di una linea politica estera indipendente, dagli Stati Uniti d'America, con il riavvicinamento della Gran Bretagna, altro che Brexit, e anche del Canada. Le chiedo, è arrivato il momento di organizzare una difesa comune europea con gli Stati Uniti d'Europa?
2: Questo non sarebbe comunque male, perché nell'ambito dell'autodeterminazione di un continente sarebbe anche l'occasione di fare una roba più vicino agli interessi europei e comunque più razionale per molte, molte cose. Detto tutto questo, come avviene spesso in politica, e forse Trump non ha frequentato Andreotti nella sua giovinezza, i vuoti si riempiono, quindi quello che è andato in scena nel vertice che citate da studio è stati che cercano in qualche modo di trovare un altro assetto, aprire altri scenari. Quindi io penso, siccome Trump non è uno stupido, perché di fronte alle risposte anche non non ossequianti rispetto alle sue parole o alle sue provocazioni, che c'è anche la necessità degli stati di ricombinarsi nell'eventualità che certi scenari si realizzino davvero, escano dalla provocazione, dallo scenario della persona, oppure la trattativa, il braccio di ferro.
1: Ecco, ma facciamo finta che siamo di stamattina, no? Prima delle ultime dichiarazioni che ha fatto Trump, ci si deve aspettare un gesto distensivo o no negli incontri che farà Rubio col Papa e con la Meloni? Cioè, c'è la volontà di andare a una pace, diciamo così, dal punto di vista delle parole?
2: Allora, io penso una cosa, adesso io non mi iscrivo esattamente nei cattolici praticanti, però c'è uno che le ha suonate finora a Trump, Papa Leone, diciamo, non lo dico con entusiasmo, però devo dire che se Rubio si è mosso ed è venuto a Roma, è perché tra Papa Prevost ha avuto un atteggiamento di un certo tipo, con un certo timbro, e rappresenta comunque una comunità che non ha problemi elettorali il Papa. Parla alla comunità di fedeli, parla di morale e ovviamente con tanti scenari di guerra, di morti, feriti, macerie, eccetera, se non parla su questo non capisco di che cosa dovrebbe parlare il Papa. Ora Trump è tornato ancora oggi ad alzare il tiro, però è un fatto che Rubio, peraltro è uno dei possibili stati alla successione di Trump, non necessariamente sempre allineato all'ideologia maschile di Trump, quindi l'ultra destra di un senso, viene qui certamente anche perché
0: staremmo
2: che avevo un rapporto.
0: Aspetta, adesso ogni tanto la sento un po' male, se può. Diceva?
2: Scusate. Sicuramente quello è un segnale, il fatto che Rubio sia venuto a incontrare il Papa è sicuramente un segnale. Per quel che riguarda invece la politica italiana, segnalo che Rubio incontrerà anche Meloni e soprattutto che Crosetto sta organizzando un viaggio a Washington, quindi ci sono dei dialoghi.
0: Speriamo che non lo tratta come Zelensky. Vabbè, no, il Crosetto è abbastanza grosso, diciamoci così.
1: Lo sovrasta.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie.
2: Ciao, arrivederci.
0: Io non so mai quanto prendere sul serio Trump. Cioè, come chiedeva Polonio su Amleto, ma c'è un metodo in questa follia? Boh, non lo so. Caro Francesco.
1: Erasmo.
0: Allora, vogliamo riascoltare la voce misteriosa del. Tra l'altro, sono già arrivati tantissimi messaggi di persone che hanno indovinato. Riascoltiamola.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Tra pochissimo sarò con voi. Il tempo di sbrigare un paio di cose ci sono. Ma in realtà avete capito io chi sono? Un bacio.
0: Beh, allora, prima di chiamarla, un brano bellissimo, Another One Bites the Dust.
1: Intanto aspetta, ridiamo il numero. 335-699-2949 per i ritardatari.
0: Ecco, allora invece io rido il titolo, Another One Bites the Dust. Meravigliosi. I Queen.

0: Raccoglietemi col cucchiaino, mi sono sciolta a sentire la voce meravigliosa di Freddie Mercury, Another One Bites the Dust. I Queen, ma noi ce l'abbiamo una Queen, la nostra ospite misteriosa, lo sai?
1: Non è successo nulla, perché ti devono ti sei sciolta?
0: Beh, ho sentito la voce di Freddie Mercury, perdonami, no, tra la voce di Storace e la voce di Freddie Mercury, un attimino, no?
1: Ma io pensavo che la mia fosse migliore, certo. Forse migliore la mia.
0: Ma certo.
1: Qualche canto?
0: No, grazie, grazie lo stesso. Caro,
1: e grazie allora, soprattutto
0: aspetta, perché l'hanno indovinata, allora tra gli altri Rita da Castiglione Torinese, Amedeo da Grosseto, Giuseppe da Bisceglie, ma poi c'è questo messaggio, Davide da Firenze, e poi sempre da Firenze, Paolo e Fiammetta mi scrivono, eravamo nello stesso liceo.
1: Come ti scrivono?
0: Eravamo nello stesso liceo Umberto dell'indimenticabile fratello Aldo e della super napoletana Patrizia Pellegrino, benvenuta!
2: È vero, ciao!
0: È vero?
2: Ciao Francesco, sì, verissimo, mio fratello Aldo stava al liceo Umberto a Napoli, sì.
0: Vedi, probabilmente sì, quindi anche saranno persone che vivono a Firenze, che però erano prima a Napoli, ecco.
1: E allora potremmo dire, caramba, che sorpresa!
0: No, io devo chiedere a Patrizia una cosa che ce l'ho qua. Mi devi spiegare come fai a mantenerti così fresca e tonica? Dormi nel freezer?
2: No, assolutamente, vado in palestra quasi tutti i giorni, anche quando sono al lavoro mi sveglio prima per farmi quella mezz'ora, tre quarti d'ora e poi comincio la mia giornata subito dopo.
0: Vedi Francesco, tu fai lo stesso, no?
1: Si mantiene a letto prima.
0: Francesco, tu fai lo stesso, no?
1: Esattamente, anche due ore, anche quando non sono fresco e tonico. Senti, però io ho un rimprovero da farti. Ma perché hai tenuto nascosta per 8 anni la relazione col tuo fidanzato? Sono troppi gli spasimanti da non deludere?
2: No, non è questo il problema, è che io rispetto la privacy del mio compagno, che è un manager e non voleva essere citato, e quindi ho mantenuto il segreto per 8 anni come mi ha chiesto lui. Poi, quando abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una persona, appunto che Monica Seppa, che ci ha chiesto di parlarne, lui mi ha detto perché no, e così abbiamo cominciato a parlarne. Però ecco, se lui, ecco, lui vorrebbe che io mantenessi comunque un po' di privacy sul suo nome.
0: Vedi, anche questo è amore, vedi, rispetto
1: però in realtà lo conosciamo già tutti.
2: È un po' inconsueta, vero Vladimir? Come è un po' inconsueta la cosa. Però io penso
1: ma lo
2: che conosciamo sia una forma di amore
1: tutti.
2: Anche questa.
1: Lo conosciamo già tutti però, quindi non vi amate più allora.
2: Ma sapete chi è, però uno può anche lasciar perdere, perché poi in fondo se lui non è contento, io sono contenta se lui è contento, se non si sente così entusiasta io lascio
0: giusto,
2: perdere.
0: Quindi anch'io quindi non svelerò che ho un rapporto clandestino con Francesco Storace, perché rispetto la sua
1: privacy. Per favore,
0: senti
1: per favore.
0: Patrizia, anche tu calendari sexy, pentimenti per aver posato per questi calendari sexy?
2: Io che calendari, ho fatto proprio delle copertine sexy, ma quando ero ragazza, avevo 20 anni, quindi no, non mi sono pentita, ero molto bella e
0: mostrare
2: il mio corpo, così come mi piace anche adesso mostrare il mio corpo, perché io credo che una persona, un'attrice soprattutto, se si piace come io mi piaccio, perché no? Perché non mostrarlo? Non vedo nessun problema di questo tipo. Scusate per la voce, ma ho preso troppo vento questo weekend al sole.
0: Dove sei stata?
2: Sono stata al castello di Santa Severa, alla spiaggia lì, e mi è piaciuta molto. Ho camminato, ho pranzato, ho preso il sole, però mi sono fregata la voce.
0: Vabbè, ma è una voce sexy.
1: Comunque neanche io sono pentito per i calendari.
0: Quale calendario hai fatto tu? Fra indovino, che hai fatto?
1: Senti, Patrizia, ma quanto ti piace Instagram? Lo hai invaso con un milioncino di follower.
2: Sì, mi piace molto perché veramente quando non lavoro, come adesso che ho finito teatro, mi danno quella carica, tutti i miei amici di follow e le mie amiche che mi seguono mi riempiono di complimenti, di energia pura, loro dicono di me, ma in realtà sono io che prendo l'energia da loro, quindi è una cosa meravigliosa, sono veramente una scarica di adrenalina di cui non potrei più fare a meno.
0: Brava, senti, TV, musica, teatro, ne parlavi proprio adesso, qual è un ricordo bello di tutti questi mondi?
2: Beh, sicuramente un ricordo bello è quello che ho avuto con i grandi che mi hanno aiutato a diventare quella che sono oggi. Parlo di Proietti, di Corrado, di Montesano, di Gino, aspetta, Bravieri, parlo di personaggi che mi hanno aiutata a diventare quella che io sono oggi e che purtroppo non ci sono più nella mia vita, mi mancano, avrei voluto averli per tanto a lungo, però ho avuto la fortuna di lavorare con queste persone che credo abbiano fatto il mondo dello spettacolo italiano, abbiano realizzato alcune cose così importanti nel mondo dello spettacolo da rimanere pietre miliari, quindi sono stata molto fortunata, molto.
1: Sfogliando nelle tue fotografie ho visto una che mi ha colpito molto, l'avventura delle auto d'epoca con il bravissimo conduttore radio TV della Rai, Savino Zabba. Ce la
2: racconti? Savino, che io adoro. Salutiamo Savino prima di tutto, Savino Zabba, ciao se ci senti. È stata una cosa divertentissima, ma io sono stata un po' duretta con Savino, perché io in realtà avevo detto di sì entusiasta, poi la realtà è che io sono andata lì, c'erano 40 gradi, non ce l'ho fatta, perché ho detto: Savino, ti prego, continua tu il viaggio. Io sono scesa dalla macchina e sono andata in quella della polizia con l'aria condizionata. Quindi ho fatto proprio
1: e quindi l'auto d'epoca le mollate.
2: Sì, io sono un'antidiva, e Vladimir lo sa che non sono una che se la tira, però ti giuro
0: che se te la tiri si strappa.
2: Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, capito? Era troppo il percorso lungo, un giorno intero da
1: Però erano belle, dai.
2: No, per carità, mi è piaciuto. Stare in mezzo a quelle auto è stato bellissimo. Ma oltre quello, il percorso è molto più faticoso.
0: Senti, ti definiscono Lady Smile perché sei sempre con il sorriso, anche se hai vissuto momenti tragici.
2: Sì, è vero. Io credo di aver capito come vivere la mia vita, e per questo ho condiviso questo libro che ho fatto, che si chiamava Ho scelto di sorridere, che era una biografia dove ho raccontato tutte le mie sfortune, ma anche le mie fortune. E questo libro ha avuto un grande successo, tant'è vero che adesso ne ho fatto un altro, un romanzo.
0: After the Fall si chiama, quando tutto crolla nasci davvero.
2: Esatto, che non è biografico, ma è una storia che ho raccontato perché volevo entrare un po' nel mondo delle giovani ragazze, delle 17enni, e purtroppo il loro mondo, come tu ben sai, non è facile, soprattutto per chi subisce una violenza di gruppo, e in questo libro l'ho descritta in maniera molto forte.
0: È la protagonista che lo ha subito.
2: È la protagonista, Ella.
0: Ella.
2: Non
1: solo a 17 anni, perché ne hai raccontato uno vissuto a 11 anni, una tentata molestia al cinema, stavi con tuo padre.
2: No, quello sì mi è successo a me, però non a Ella. Sì, a me è successo più di una volta di avere delle avance molto forti sin da quando ero ragazzina. E una di queste avance, quella che dici tu di 11 anni, c'era mio padre che era un bell'uomo, bello pieno, che a un certo punto ha fatto accendere le luci del cinema, ha cacciato via questa persona in maniera terrificante.
0: E ha fatto bene.
2: Non ti può dire, no,
0: l'ha sbugiardato, grazie.
2: L'ha sbugiardato, e quindi è stato bravo mio papà.
0: Grazie di essere stata con noi, a Patrizia Pellegrino, anche per averci raccontata. E salutando lei, salutiamo anche tutta la nostra squadra, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, il tecnico è Stefano Velli. Appuntamento a domani con il rosso e il nero. Buona serata!
1: Buona serata a tutti!
3: Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e atri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
9: La spesa intelligente.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Trump torna ad attaccare Leone XIV, mette in pericolo i cattolici, pensa sia giusto che l'Iran abbia l'atomica. La replica del segretario Parolin, il ruolo del Papa è predicare la pace, giovedì Rubio dal Pontefice, venerdì dalla Premier. La guerra di Hormuz, missili e droni contro navi USA ed Emirati, scaramucce per il presidente americano che ribadisce Teheran non ha chance, per gli USA la tregua regge ma primi a combattimenti. Giorgia Meloni al lavoro contro il caro energia, rientrata dalla missione in Azerbaijan, denuncia sui social la pubblicazione di foto create con l'intelligenza artificiale, delogia il piano casa, una nazione seria, difende i cittadini onesti. Il delitto di Garlasco, le gemelle K sentite a Milano come persone informate sui fatti, domani a audizione del fratello della vittima Marco Poggi e l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'indagato non risponderà ai PM. Applausi e commozione a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, l'abbraccio della gente comune e del mondo dello sport, Don Marco Pozza nell'omelia, parlerà anche da lassù. Fresca primavera, temperature in calo, pioggia e vento soprattutto al centro-nord e oltre i 1800 metri ancora qualche fiocco di neve. Champions League, si decide la prima finalista stasera a Londra.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Quindi 1-1, domani l'altra semifinale Bayern-Monaco, Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. Il presidente Donald Trump torna ad attaccare Papa Leone per le sue posizioni sul conflitto in Medio Oriente, mentre il segretario di Stato americano Marco Rubio si prepara a essere ricevuto in Vaticano. La corrispondente da New York.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Lui ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce il presidente, e non credo sia una cosa buona. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo affondo contro Papa Leone, che ad aprile Trump definì debole sul crimine, pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, e soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire rapporti tra Washington e la Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro, non sono stati al nostro fianco. E dallo studio Vale, davanti a una platea di bambini, il presidente dice: l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una possibilità e lo sanno. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il Papa predica il Vangelo. Questa la risposta del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin al nuovo attacco della Casa Bianca.
4: Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune.
5: Dopo il nuovo attacco di Trump a Papa Leone XIV, parla il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, che a margine delle celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza all'ospedale di San Giovanni Rotondo, risponde all'agenzia ANSA.
4: Il Papa sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace.
5: Tra 2 giorni l'udienza in Vaticano del segretario di Stato USA Marco Rubio, incontro atteso. Una missione per ricucire i rapporti fra il governo degli Stati Uniti e il primo Papa americano. Anche di fronte a questi nuovi attacchi, osserva Parolin, non so se il Papa avrà occasione di rispondere, perché quell'occasione c'era. Il riferimento è l'incontro con i giornalisti lo scorso 13 aprile in aereo, giorno della partenza verso l'Africa. Interpellato sull'attacco senza precedenti del presidente USA, Prevost aveva ricordato che il messaggio del Papa è sempre lo stesso, la pace, sottolineando: non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo, e continua a parlare forte contro la guerra. La linea, ribadisce il segretario di Stato Vaticano Parolin, rimane quella. Francesca Paltracca, GR1.
2: La situazione in Medio Oriente. L'Iran accusa Washington di avere violato il cessate il fuoco e si prepara al contrattacco. La corrispondente da Istanbul.
5: La tensione nel Golfo Persico resta altissima, si teme un'escalation militare nelle acque di Hormuz. Secondo Tehran, Project Freedom, il piano voluto da Trump per garantire la navigazione, sarebbe un fallimento e le navi non starebbero passando nello stretto. Colpi di avvertimento, incidenti che potrebbero portare a una situazione ancora più complicata. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, sui social scrive che a Hormuz siamo solo all'inizio del braccio di ferro e che i Pasdaran non hanno ancora cominciato a combattere. Ma nonostante la situazione, le trattative vanno avanti sotto traccia con la mediazione del Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha espresso tutta la sua irritazione per i raid dei Pasdaran sui paesi del Golfo e bolla come responsabili gli attacchi missilistici e con droni contro gli Emirati Arabi, perché rischiano di vanificare gli sforzi diplomatici. Secondo il sito dell'opposizione Iran International, Pezeshkian starebbe cercando un incontro con la guida suprema Khamenei per chiedergli di fermare gli attacchi dei Pasdaran. Intanto il ministro degli esteri Araghchi è a Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo Wang e rinsalderà l'alleanza con la Cina. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Proseguono gli attacchi incrociati tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese. Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico. Prolungata intanto fino a domenica la detenzione in Israele dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Bukeshek, arrestati dopo l'abordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. E ora l'altra guerra in Ucraina. Almeno 12 persone sono state uccise a Zaporizhia e altre 5 a Kramatorsk durante alcuni attacchi russi. Vittime erano state registrate anche nelle scorse ore. In questo contesto il presidente ucraino Zelensky definisce puro cinismo l'annuncio di Mosca di una tregua per l'8 e 9 maggio, in vista delle celebrazioni per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Replica Zelensky annunciando a sua volta 2 giorni di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, avvertendo che Kiev risponderà ad eventuali attacchi russi. E la premier Meloni, tornata dall'Azerbaigian, rivendica l'impegno del governo per favorire il dialogo e scongiurare l'aggravarsi della crisi in Medio Oriente.
0: Gli ingiustificabili attacchi contro gli Emirati Arabi devono cessare immediatamente. Con un post social, Giorgia Meloni condanna l'aggressione ai territori del Golfo e rinnova l'impegno del governo italiano. Continueremo a fare la nostra parte e scongiurare il propagarsi della crisi, dice. È in questo contesto che proseguono le missioni della premier per cercare scorte energetiche per il nostro paese. Dopo la missione in Azerbaigian di sicurezza, crisi nel Golfo ed energia, Giorgia Meloni ne parlerà anche con il segretario di Stato americano Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi, colloquio cruciale dopo la possibilità avanzata dal presidente Trump di ritirare i loro militari dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni NATO. Premier che rilancia poi le nuove norme sulla casa. Tuteliamo chi rispetta le regole e paga con continuità gli affitti, scrive Giorgia Meloni. Tempi accelerati invece per agire contro morosi e abusivi. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Proprio la crisi nel Golfo e le conseguenze sull'economia sono al centro del dibattito politico.
6: Lavoro, casa, salari, pilastri di un'azione che prosegue, dice Fratelli d'Italia, anche di fronte a un quadro internazionale di grande complessità. Per farvi fronte il governo, continua il centrodestra, rafforza la sicurezza energetica, ma in tema di relazioni estere rimane l'eco del nuovo attacco di Trump al Papa. Antonio Tajani sostiene ogni parola e azione di Leone. Per Matteo Salvini siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. Le parole più dure sono però per Bruxelles.
7: È inutile un'Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette e a far benzina.
6: Salvini pensi a far arrivare in orario i treni, ribatte Elly Schlein definendo Trump un bullo prepotente. La segretaria PD rimprovera al governo una politica di austerità che non fa nulla per crescita e stipendi.
8: Noi abbiamo un problema serio in questo paese con il caro vita, perché gli stipendi degli italiani si sono abbassati di 8 punti, 9 punti negli ultimi 4 anni.
6: Oltre al no al salario minimo c'è stata, ricordano i 5 Stelle, la frenata delle rinnovabili a favore del gas, mentre il prezzo dei carburanti è già risalito. L'unica vera spesa, lamenta VS, è stata per il riarmo. Lucio Bondi, GR1.
2: La crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, ma la Commissione frena.
9: Sostenere famiglie e imprese dalla fiammata dei prezzi dell'energia. Un bazooka finanziario che il ministro dell'economia Giorgetti torna a chiedere all'Unione Europea. Si tratta di margini extra per lo shock energetico, come è stato già concesso per la difesa.
10: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
9: Bruxelles intanto frena. Per il commissario all'economia Dombrovskis è sufficiente utilizzare la flessibilità già esistente nel quadro fiscale. Non è d'accordo il presidente di Confindustria Orsini, che invece invoca altra liquidità per le aziende.
11: Se arriviamo fino alla fine dell'anno con il prezzo al barile a $140, può costare alle nostre imprese circa 21 miliardi in più.
9: Il Fondo Monetario Internazionale avverte sui rischi al ribasso dell'economia di Eurozona, per cui non esclude nello scenario più grave la recessione. Con il caro bollette e carburante, per le famiglie previsti dai €450 ai €2.270 di spesa in più. Gelsomina Testa, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni è intervenuta anche per denunciare la diffusione sui social di immagini false generate con l'intelligenza artificiale che la ritraggono in atteggiamenti equivoci. Deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque, ha scritto, invitando a verificare sempre prima di credere e condividere. Oggi capita a me, ma domani può succedere a chiunque. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti la cronaca con il caso Garlasco. Sentite in caserma a Milano le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, nell'ambito della nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. I nostri servizi.
12: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi le eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
13: Ai magistrati pavesi che indagano su Andrea Sempio, suo amico dai tempi delle medie, Marco Poggi avrà l'obbligo di dire la verità. Gli inquirenti potrebbero tornare a fargli domande sui video intimi girati dalla sorella Chiara insieme al fidanzato Alberto Stasi, conservati nel computer della vittima al quale lui aveva accesso. Video contenuti nella cartella Albert che Chiara aveva deciso di bloccare con una password alcune settimane prima di essere uccisa. Alla madre aveva confidato di essersi accorta che il PC veniva usato per navigare su siti a luci rosse e forse aveva intuito che qualcuno aveva visto quei filmati privati e magari li aveva anche copiati su una memoria esterna, un punto sul quale la consulenza tecnica ottenuta dalla procura potrebbe aver fatto emergere nuovi elementi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmati, mentre Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Ne parlò con gli inquirenti già nell'ottobre del 2007, quando la posizione del suo amico venne archiviata. Dopo i funerali della sorella aveva anche chiesto ad Alberto Stasi di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per lasciarle come ricordo ai genitori. Simone Zazzera, GR1.
2: A Lignano, Sabbia d'Oro, in Friuli Venezia Giulia, un 19enne è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava in gita scolastica. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. Ai funerali di Alex Zanardi, questa mattina a Padova, una folla commossa arrivata da tutta Italia. Al microfono del nostro inviato alcune delle voci di chi ha voluto dare l'addio al campione sportivo.
14: Facciamo lo sport paralimpico. Penso che sia doveroso essere qui a dargli l'ultimo saluto.
15: Sono venuti da tutta Italia, alcuni partiti di notte per salutare Alex Zanardi.
16: Noi siamo partiti alle 3 stamattina e non potevamo mancare, comunque per rispetto per tutto quello che ha fatto lui per il movimento. E poi è una persona squisita.
15: Nella chiesa di Santa Giustina non c'è un posto libero. Fuori si segue la cerimonia dal maxi schermo sotto gli ombrelli.
17: So che ha aiutato tante persone.
18: Tanto coraggio e tanta forza.
15: L'emozione di Don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e grande amico di Zanardi.
19: Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi.
15: Tanti amici, atleti con disabilità, sportivi, Bebevio, Alberto Tomba, il ministro dello sport a Bodi. Alla fine della messa, le note di Fiorella Mannoia, un brano simbolo perfetto per Zanardi, combattente. Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR1.
2: A Corleone, Palermo, i carabinieri hanno fatto scattare le manette per 3 persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso. Tra queste anche il nipote 60enne di Totò Riina, storico capo dei capi di Cosa Nostra. Secondo chi indaga, si tratta dei nuovi vertici del clan. Ritrovata negli Stati Uniti è Elisabetta Ferretto, originaria del Padovano ma che da oltre 20 anni risiede a New York e di cui si erano perse le tracce dal 22 aprile scorso. Lo comunicano i carabinieri di Padova. Ex modella, ora nel campo immobiliare, il suo nome in passato era stato accostato allo scandalo Epstein. Aveva denunciato di avere subito molestie dal finanziere pedofilo. La denuncia della scomparsa era stata presentata dai familiari. Il caso della Grazia Nicolminetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale di Milano le prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. Il parere dei magistrati sulla correttezza della procedura non prima della prossima settimana. L'epidemia di antivirus sulla nave da crociera bloccata al largo di Capo Verde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza la causa dell'infezione.
20: L'ipotesi più plausibile è che le infezioni che hanno dato origine all'epidemia di antivirus si siano verificate all'esterno della nave da crociera MV Hondius, ormeggiata al largo di Capo Verde, a bordo della quale ci sono stati 3 morti e alcuni contagi. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da persona a persona. C'è apprensione tra i quasi 150 passeggeri e i membri dell'equipaggio. In 3 saranno fatti sbarcare nelle prossime ore dalla nave, che poi si dirigerà verso le Canarie, anche se le autorità spagnole escludono uno scalo, o nei Paesi Bassi, da dove il viaggio è partito. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
21: Parliamo intanto di un focolaio limitato. È stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, antivirus, che in genere si trasmette attraverso il contatto per inalazione con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
20: Daniele Morgera, GR1.
2: Il meteo, temperature in calo in una primavera che aveva già portato molti italiani sulle spiagge, piogge e vento in molte zone del centro-nord e nevicate sulle Alpi occidentali dai 1800 metri. Facciamo il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
22: Sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Cinema, abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e i responsabili del settore patrimonio del Paese.
1: Il cinema ha camminato con la Repubblica, ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione.
2: Musica, ritorna Frankie Energy con il nuovo album Voce e Batteria. Il rapper torna e partirà in tour dal 30 maggio, lo abbiamo intervistato.
3: Frankie Energy, Voce e Batteria, un album che raccoglie alcuni dei tuoi più grandi successi rivisitati in maniera nuda.
4: Sì, siamo tornati un po' alle origini, cioè mantenendo soltanto lo scheletro delle canzoni, l'ossatura ritmica, vestendoci sopra i miei testi, utilizzando la mia voce e facendomi accompagnare dalle voci di amiche e amici.
3: Persone del calibro di Jovanotti, Fabri Fibra.
4: Oltre a essere amici, nel senso proprio più tradizionale del termine, ho scoperto nel corso degli anni che sono miei fan.
3: Chi ti ha stupito di più?
4: Diodato ed Emma, perché Antonio Diodato, il calore e la struggente dolcezza con la quale ha dato il proprio contributo, ha trasformato Generazioni dei Mostri in una grande canzone. E Emma, io avevo la ferma convinzione che fosse più che capace di rappare benissimo. Ecco, la terza strofa di Potere alla Parola lo dimostra alla grande.
23: Scorto l'orizzonte, vedo un punto d'arrivo, un traguardo.
3: Marcella Sulla, GR1. Collo in shampoo.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Sonio Ranges, l'augurio di una buona serata.
24: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
26: Tecnomat, più professionale, meno caro.
27: Per ordinare?
28: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
29: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
30: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
31: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
32: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
33: Sentiamo.
32: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
33: Wow.
32: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
33: E C?
32: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
33: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
34: Iperceramica.
35: GR1 Sport.
36: Buonasera da Filippo Corsini. 3 giorni alla partenza del Giro d'Italia, venerdì il via dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa che scatterà dalla Bulgaria e che Radio 1 seguirà come sempre nei minimi particolari grazie ai suoi inviati. Ma il conto alla rovescia è iniziato anche per il debutto di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia. Sabato l'esordio del numero 1 del mondo sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Sinner in forma spettacolare, assicura il presidente della Federtennis Binaghi, intervenuto oggi. Oggi qui su Radio 1 ai microfoni di Un Giorno da Pecora, confermando anche che sarà Adriano Panatta, l'ultimo italiano che ha vinto a Roma 50 anni fa, a premiare il vincitore di quest'anno. C'è anche il calcio in primo piano con la Champions League in dirittura di arrivo, che si appresta ad eleggere la sua prima finalista. Stasera infatti a Londra saranno di fronte Arsenal e Atletico Madrid, nuovamente a confronto dopo l'1-1 della partita di andata giocata al Metropolitano di Madrid.
0: 90 minuti più eventuali supplementari e rigori per guadagnarsi un posto a Budapest. Comunque vada, tra Arsenal e Atletico Madrid c'è in palio il ruolo, scomodo o intrigante, di outsider della finalissima alla Puskas Arena il 30 maggio, considerando che nell'altra semifinale domani si ritroveranno di fronte Bayern Monaco e Paris Saint-Germain dopo il roboante 5-4 per i francesi all'andata. A Londra invece questa sera si riparte dal più ordinario 1-1 di mercoledì scorso, ma le due squadre ci arrivano da strade completamente diverse. I colchoneros del Ciolo Simeone, ormai certi del quarto posto in Liga, a Valencia nell'ultimo turno di campionato hanno fatto massiccio turnover, vincendo comunque 2-0 e pur preservando in parte o del tutto i vari Griezmann, Lookman, Alvarez. Diverso il discorso per i Gunners, che in Premier non possono minimamente alzare il piede dall'acceleratore. Arteta vuole riportare il titolo nella zona nord della capitale dopo oltre 20 anni e l'occasione è ghiotta. 3 giornate dalla fine, più 5 sul Manchester City, che però ha una partita in meno e proprio ieri sera non è andato oltre il pari in casa dell'Everton. Ma comunque il tecnico basco questa sera schiererà ovviamente la miglior formazione possibile, anche perché allo stesso modo bisogna risalire indietro nel tempo di 2 decenni per ritrovare l'Arsenal in una finale di Champions, poi persa ai tempi contro il Barça. Sarà una partita a scacchi all'insegna probabilmente dell'equilibrio. Poi i giganti, bavaresi o parigini, per il trono d'Europa. Guido Ardone, GR1.
36: Domani sera dunque a Monaco di Baviera l'altra semifinale di ritorno tra Bayern e Paris Saint-Germain. Nella nostra Serie A invece ci apprestiamo a vivere tutte di un fiato le ultime 3 giornate di campionato, con corsa Champions e terza retrocessione ancora da decidere. Domani intanto è previsto l'incontro a Roma tra la Serie B e i due candidati in pectore alla presidenza della Federcalcio, Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Serie B che incide, lo ricordiamo, per il 6% sull'esito delle votazioni. Il nuovo presidente della Federcalcio sarà scelto il 22 giugno prossimo. Si chiude qui la pagina sportiva. Grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
12: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Le 19:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 4 Torino-Trieste, 35 minuti tempi di percorrenza stimati tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, coda a tratti traffico intenso tra Monza e Pero verso Torino, coda a tratti traffico intenso. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese tra nodo A8 A4 Torino-Trieste e Fiera Milano verso Varese, coda a tratti traffico intenso, così tra Lainate e Castellanza, sempre in direzione di Varese. A9 Lainate Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino a Chiasso uscita merci verso la Svizzera, coda in quanto sono in corso operazioni doganali. Sulla A4 Venezia Trieste tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest e allacciamento raccordo Villes Gorizia, code per un incidente in direzione di Venezia. A10 Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova 3 km di code a tratti. Tratto urbano della A24 tra Via Fiorentina inizio complanare verso il grande raccordo code a tratti per il traffico intenso, tra Portonaccio e il Bivio 24 tangenziale est di Roma verso con la tangenziale, coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
17: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca? Appassionato di cinema.
19: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
18: E che ancora ascolta i vinili.
20: Mazza, è proprio un boomer.
18: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
19: Ma se non mi sei così male.
21: Ma gli arma la Branca Leone.
18: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
19: Ma ad oggi le cose cambiano.
22: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.
23: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
24: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
25: Il premier mette a punto in queste ore.
26: The president did what he always would.
27: The Afghan government says they're not surprised.
28: Zapping. Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 5 maggio 2026. Allora, di cosa parliamo questa sera? Ve lo dico subito e vi racconto chi saranno i nostri ospiti. Cominceremo con la situazione nel Golfo, la situazione nello stretto di Hormuz, nella guerra contro l'Iran, che guerra non è, perché siamo nel mezzo di un lunghissimo cessate il fuoco che parecchie settimane fa Donald Trump ha proclamato senza

0: sono passate nello stretto, ma hanno dovuto respingere attacchi molto pesanti e insistenti, missilistici, con droni, con navi, con barchini killer, come vengono chiamati. Insomma, la situazione è ancora molto, molto tesa, e non si vede un po' come possano, quali sviluppi possa prendere. Ne parleremo con Francesco Sassi, che è un professore di geopolitica dell'energia alla Università di Oslo e anche un consulente del Parlamento italiano e del Ministero degli Esteri su questi temi. Poi parleremo del viaggio di Meloni a Baku, in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev, e anche dell'incontro che c'è stato il giorno precedente invece in Armenia, Yerevan, dove si sono visti più di 40 leader di paesi non solo europei, ma comunque uniti in una iniziativa diciamo geopolitica per trovare soluzioni alla mancanza di equilibri nel mondo. È una situazione che è stata lanciata, è un'idea che è stata lanciata tempo fa dal presidente Macron, comunità politica europea che si è incontrata appunto nella capitale armena, e parleremo anche di questo. Poi sarà con noi Camillo Barone, giornalista corrispondente da New York del National Catholic Reporter, perché come forse avete visto Trump ha ripreso a parlare di Papa Leone XIV, non in termini lusinghieri, non in termini conciliatori, ma ancora criticandolo per le sue posizioni, per quelle che Trump considera essere delle posizioni sbagliate del Vaticano, del pontefice, sull'Iran e sui suoi armamenti nucleari. La cosa particolarmente strana è che fino a quel momento, fino a quando Trump ha ripreso questi argomenti, i commentatori da un po' tutto il mondo, dagli Stati Uniti, osservatori di cose vaticane, stavano festeggiando l'arrivo di Rubio giovedì, del segretario di Stato Rubio giovedì a Roma, e proprio celebrando il tentativo di riconciliazione, di dialogo, di distensione che questa visita e questo incontro tra Rubio e Papa Prevost rappresentava. Peccato che Trump in questa sorta di festa della riconciliazione oggi sembrerebbe averla un po' guastata. Ne parleremo appunto con Camillo Barone. Poi parleremo di Cina. Lo faremo con Simone Pieranni, che è un giornalista di Cora Media, appena pubblicato un libro che si chiama Lo specchio americano, in cui è molto interessante il modo in cui Pieranni ci racconta come la Cina vede l'America e come il modo in cui la Cina ha guardato l'America durante molti decenni è cambiato radicalmente. Cercheremo anche di capire come la Cina stia provando, con molte difficoltà ma anche con certi risultati, a trarre i massimi vantaggi sia dalla guerra tra Russia e Ucraina, sia dalla guerra tra Israele e Stati Uniti e l'Iran. Poi avremo con noi Lorenzo Pregliasco, apriamo con lui una pagina italiana, la politica italiana in vista delle elezioni del 2027, fioriscono sondaggi, quelli realizzati da YouTrend in questa ultima fase per il Sole 24 Ore sono molto interessanti e esplorano la compatibilità interna delle coalizioni politiche che si dovrebbero presentare alle elezioni, con delle importanti scoperte. Chiuderemo poi con un documentario, La verità migliore, un documentario di Lorenza Indovina, in cui si ricostruisce la vicenda forse un po' dimenticata di uno dei più grandi disastri aerei italiani, quello di Montagna Longa, il 5 maggio 1972, dove persero la vita più di 100 persone. Questo documentario vuole raccontare una verità elusiva che fino ad oggi è sfuggita e non ha ancora soddisfatto nessuno. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e insiste, l'Iran si deve arrendere, Hormuz, missili e droni contro navi USA, SJET, la tregua non è finita, nostra missione, un regalo al mondo. Tajani, attacchi al Papa, sbagliati inutili, anche Salvini si dissocia, Meloni condanna i missili sugli Emirati, opposizioni su Leone, parole gravi, guerra illegale porta a carovita agli italiani. Mosca, alta tensione, aeroporti chiusi per la parata del 9 maggio. Dopo l'annuncio di Putin di una tregua di 2 giorni, Zelensky rilancia: cessate il fuoco.

0: da stanotte. Garlacco, Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi, ascoltate dagli inquirenti. Domani a Pavia toccherà ad Andrea Sempio. I legali, non risponderà ai magistrati. Padova e migliaia per l'addio ad Alex Zanardi con gli atleti disabili. Sportivi, da Alberto Tomba a Bebevio, il ricordo del figlio Nicolò. Chiunque può avere una vita meravigliosa. Mattarella, la cerimonia per i David, il cinema va sostenuto, sia audace e libero. Il ministro Giuli, inaccettabile non finanziare il film su Regeni. Bruxelles, Russia la Biennale, violate le sanzioni.
1: 19:39 minuti, questi titoli del TG3. Do il benvenuto al professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, ci aiuti un po' a capire che succede, perché ieri quando io ho visto sui giornali, sui social, sui telegiornali, uno dei più importanti porti degli Emirati Arabi Uniti, il porto di Fujairah, che era in fiamme in gran parte, quando ho visto una nave sudcoreana in fiamme nello stretto, quando ho letto di due navi della Marina americana fatte oggetto di attacchi molto intensi da parte degli iraniani, mi sono detto, ecco, riparte la guerra guerreggiata, riparte la guerra cinetica, ripartiranno già domani probabilmente i bombardamenti americani su Teheran. Invece questo non è successo. Trump ha detto no, è stata una mini guerra, sì, è vero, ci sono stati gli attacchi sugli Emirati Arabi, ma sono stati di poco conto, non sono stati gravi, sì, ci hanno attaccato ma ci siamo difesi, abbiamo distrutto tutti i loro missili e tutti i loro droni. Ecco, vorrei un po' capire che cosa succede, perché insomma la guerra era cominciata con l'intenzione, i primi giorni di guerra erano cominciati con una potenza di fuoco mai vista. Qualcuno dice che gli americani abbiano già svuotato un terzo dei loro arsenali per quella guerra, e oggi Trump, davanti a quello che è successo ieri, è come se facesse spallucce.
2: Certo, sì, a parte che lascia molto a desiderare cosa significhi una mini guerra e cosa lo possa essere per il presidente americano e cosa possa invece significare per il mondo una mini guerra. Quindi a questo punto dovremmo capire dalle parole del presidente che questo cessato il fuoco in realtà non esiste, è molto vago, è molto fragile, che può essere interrotto in qualsiasi momento, soprattutto anche da parte degli iraniani, perché questa iniziativa di ieri, questi bombardamenti che non sono andati soltanto sul terminal di Fujairah, ma anche, come diceva lei, contro navi mercantili, contro le stesse navi americane che hanno cercato di creare questo convoglio per scortare vascelli fuori dallo stretto di Hormuz, evidentemente l'Iran si sente in grado di poter cessare diciamo questa pace guerreggiata nello stretto di Hormuz e ribadire la propria deterrenza, che riguarda soprattutto un potere che esercita rispetto al transito, soprattutto in particolar modo di navigli che trasportano energia e trasportano idrocarburi, ovvero petrolio e gas naturale liquefatto attraverso Hormuz, ed è questo in realtà il vero oggetto del contendere tra Washington e...
1: Ed è interessante perché al centro di tutto questo c'è la chiusura dello stretto di Hormuz, che all'inizio della guerra era aperto. Quindi c'è un po' anche questa stranezza, no? Tutto lo sforzo diplomatico, militare, strategico si concentra su qualcosa, su un problema che prima non esisteva.
2: Sì, è un problema che è stato creato proprio con l'intervento americano, perché c'è da ricordare, e qui bisognerebbe riavvolgere il nastro della storia, qualcuno un giorno lo farà, che in realtà i primi a contendere la navigazione libera attraverso Hormuz sono stati gli stessi americani la mattina del 28 di febbraio, quando la Marina ha detto consigliamo ai vascelli in transito dei mari del Golfo Persico e del Mar Arabico di non transitare attraverso lo stretto di Hormuz, perché lì avverranno combattimenti. Ed è da allora in realtà che nessun naviglio transita questi mari, anche soltanto per le compagnie assicurative, i premium che queste compagnie assicurative chiedono ai vascelli per transitare attraverso questo, che è una delle condutture, se non la conduttura, lo stretto più importante per il traffico internazionale di energia e in particolare, lo dicevo ancora prima, di idrocarburi.
1: È abbastanza sorprendente, diciamo, la capacità d'azione che è rimasta nelle mani dei guardiani della rivoluzione. Noi in qualche modo abbiamo sentito Trump dire mille volte: abbiamo distrutto la marina, abbiamo distrutto l'aviazione, l'Iran ormai è praticamente rasa al suolo, abbiamo stravinto. Eppure ogni volta che si fa una mossa, in questo caso la mossa era quella che Trump ha chiamato Project Freedom, questo meccanismo che avrebbe dovuto consentire alle navi di passare sotto non una scorta vera e propria, ma una guida da parte della Marina americana. Ecco, questo gli americani lo hanno provato a fare e gli iraniani sono stati subito in grado, insomma, di fargli capire che non sarebbe stato facile, quantomeno.
2: Sì, non soltanto di farlo capire agli americani, ma anche di farlo capire a tutti gli alleati nel Golfo, gli Emirati Arabi Uniti in particolare, il fatto che droni e missili siano stati intercettati anche oggi sui cieli degli Emirati lascia presagire che questo sarà il paese, diciamo, chiave, target delle rappresaglie iraniane, proprio nella consapevolezza che non sarà facile colpire una delle fregate o dei destroyers americani nel Golfo, sarà molto più semplice infliggere nuovi danni infrastrutturali alle infrastrutture energetiche dei paesi del Golfo e gli Emirati in particolare, perché gli Emirati hanno appena lasciato l'alleanza OPEC Plus e l'alleanza OPEC, che sono chiaramente un bersaglio prediletto.
1: Ecco, c'è un collegamento
2: iraniani.
1: Secondo lei, cioè, gli Emirati Arabi sono particolarmente bersagliati proprio a seguito della decisione di rendersi autonomi dalle regole dell'OPEC?
2: In realtà lo erano stati anche precedentemente, ovvero gli Emirati sono il paese che ha ricevuto più attacchi singoli da parte degli iraniani attraverso droni e missili balistici, e non è un caso che l'uscita degli Emirati avvenga proprio durante questa crisi, quando gli screzi sono, diciamo, già molto alti e molto forti da anni con l'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC e nella decisione delle politiche, della governance, della produzione e delle esportazioni di greggio all'interno dell'OPEC, avviene in questo momento perché è molto asimmetrico l'effetto di quanto sta accadendo ad Hormuz su tutti i paesi del Golfo, e gli Emirati, a differenza dell'Arabia Saudita, sono un paese che soffre in maniera incredibile ciò che accade attorno ad Hormuz e l'impossibilità di esportare questi volumi di greggio e di prodotti raffinati, mentre invece l'Arabia Saudita ha una conduttura molto importante che guarda verso il Mar Rosso e che ad oggi è ancora aperta, e attraverso la quale l'Arabia Saudita addirittura Goldman Sachs pochi giorni fa ha predetto che probabilmente nel mese venturo guadagnerà un po' di più del mese precedente l'inizio del
1: conflitto. Infatti forse non a caso gli iraniani hanno colpito proprio il porto di Fujairah, che è fuori dallo stretto e oltre lo stretto di Hormuz, e lì vi arriva un oleodotto che corre nel deserto degli Emirati Arabi e che poteva essere per loro una risorsa per esportare petrolio senza dover passare dallo stretto, e lo hanno colpito.
2: Sì, questa è proprio la logica attraverso cui questo oleodotto è stato costruito nei decenni scorsi. L'idea era quella di trovare una possibilità, una via alternativa a un blocco di Hormuz da parte dell'Iran. Si scopre decenni dopo, quando questo oleodotto è stato costruito, che in realtà l'Iran è capace di non soltanto impedire la navigazione attraverso Hormuz, ma anche colpire i depositi di carburante in questo terminal, che sono, attenzione, depositi che non appartengono soltanto alle compagnie degli Emirati, ma tutte le compagnie internazionali, i trader internazionali hanno degli asset, tra cui anche compagnie americane, hanno degli asset nel porto di Fujairah e nel terminal di Fujairah. Quindi questi obiettivi sono in realtà emiratini, ma sono anche internazionali, e quando l'Iran colpisce questi terminal, così come quando colpisce il terminal per la liquefazione del gas naturale in Qatar, colpisce obiettivi che non sono soltanto dei paesi del Golfo, ma sono obiettivi che hanno ripercussioni a livello globale.
1: Ecco, ma lei come si spiega il fatto che davanti a questa aggressività, in qualche modo anche a questa efficacia delle azioni iraniane, Trump invece tende a minimizzare, tende a dire ma no, è stata una piccola cosa, pochi danni, una mini guerra? Perché io mi sarei aspettato, visto anche la sua retorica, no? Cancelleremo un'intera civilizzazione, raderemo al suolo l'Iran, invece davanti a questo Trump fa finta di niente e non reagisce, sostanzialmente ignora questa vicenda.
2: L'amministrazione Trump in questo momento ha davvero una bruttissima gatta da pelare, perché la situazione internazionale sui mercati energetici e in particolare sul mercato petrolifero sta mettendo in grosso dubbio la candidatura di molte constituency repubblicane e la riconferma alle prossime elezioni di midterm. Abbiamo dei prezzi record del petrolio e dei prodotti raffinati dal petrolio negli Stati Uniti, nonostante la retorica del presidente Trump sia quella di aver costituito questa superpotenza militare e superpotenza energetica capace di essere indipendente da ciò che accade nel resto del mondo, e poi scopriamo in realtà che in molte constituency repubblicane i prezzi del greggio e i prezzi alla pompa di benzina sono più alti, ad esempio, che in alcuni stati democratici. E quindi si entra in un paradosso, in diversi paradossi, diciamo così. E gli Stati Uniti devono in qualche modo, l'amministrazione americana deve in qualche modo controbilanciare la retorica, il pericolo che questa crisi energetica si propaghi e diventi davvero globale, arrivi anche all'interno degli Stati Uniti, proprio per riuscire a vincere anche una guerra di narrazione, una guerra di retorica, dove gli Stati Uniti continuano, diciamo, a controllare lo scenario e essere anche un po' isolati da quanto accade ad Hormuz. Ed è molto importante, dall'altra parte, riuscire a tenere questo canale di fiducia e di comunicazione aperto con i mercati, perché il prezzo del petrolio che stiamo vedendo oggi attorno ai $110-115 al barile non è il prezzo del petrolio fisico venduto a livello internazionale, che è invece molto più alto di quanto i mercati stanno oggi indicando.
1: Quello che ho capito era che l'amministrazione americana stesse rinviando azioni di guerra aperta, di ripresa dei bombardamenti sull'Iran, nella convinzione che l'Iran avrebbe ceduto sotto la pressione del fatto che non riesce più a esportare petrolio, le sue petroliere vengono bloccate dal controblocco americano, i suoi depositi di petrolio sarebbero ormai al colmo, non sarebbero in grado di raccogliere più petrolio estratto, e quindi gli iraniani sarebbero davanti alla scelta molto drammatica, a quanto pare, di dover chiudere i loro pozzi, di dover fermare l'estrazione di petrolio. Secondo l'amministrazione americana, questa minaccia, diciamo, alla stabilità e al funzionamento anche in prospettiva del loro patrimonio petrolifero, li avrebbe resi più concilianti e più morbidi in vista di nuovi negoziati. Secondo lei questo meccanismo sta funzionando, funzionerà? L'Iran invece è in grado di resistere più di quanto si pensasse a Washington?
2: Allora, in questo momento non sappiamo in realtà qual è la situazione degli stoccaggi petroliferi iraniani, mentre conosciamo bene invece quella degli altri paesi del Golfo, i quali hanno, tranne l'Arabia Saudita, ridotto perlomeno del 50% la produzione petrolifera nel corso del mese di marzo. L'Iran non ha fatto ciò, ha diminuito la produzione nel mese di marzo soltanto di pochi punti decimali rispetto al mese precedente, e quindi con tali prezzi petroliferi del greggio l'Iran ha guadagnato molto di più da questa situazione di guerra.
1: Però con quel poco che è riuscito a far arrivare ai clienti finali, immagino.
2: Nel mese di marzo in realtà le esportazioni petrolifere iraniane sono state addirittura facilitate
1: questo scenario. Perché Trump aveva sollevato le sanzioni in quel periodo.
2: Certo, e questo è un problema che non riguarda soltanto l'Iran, ma riguarda ad esempio anche il petrolio russo, che in questo momento garantisce ricavi molto importanti al Cremlino. Ritornando invece all'Iran, in questo momento abbiamo anche qui una narrazione ambivalente, ovvero Washington dice di aver bloccato decine e decine di petroliere, e invece giorno dopo giorno scopriamo che alcune petroliere iraniane sono fuggite da questo blocco, sono già nei mari dell'Asia orientale o dell'Asia sudorientale, pronte per vendere il greggio in particolar modo alla Cina, perché la Repubblica Popolare Cinese è il cliente maggiore del petrolio iraniano, e il petrolio iraniano che però viene venduto a prezzi molto più alti rispetto al periodo precedente, e anche gli sconti che di cui Pechino ha potuto godere negli anni in questo momento sono diminuiti, proprio perché il prezzo del greggio sta salendo e così anche i ricavi dell'Iran. Dall'altra parte l'Italia, la produzione in Iran sono sì materiali, sono fisici, ci sono, ma credo che ci siano ancora molte settimane, se non molti mesi, in cui l'Iran può in qualche modo gestire la produzione interna e trovare anche vie alternative all'esportazione. Vi sono oleodotti che partono dall'Iran ed escono dal paese, i quali possono essere massimizzati per...
1: Io poi ho visto file e file di autocisterne sulle strade iraniane, certo, verso l'Iraq o verso il Pakistan, c'è anche questo, si arrangiano, certo, anche in questo modo.
2: O verso la Turchia, verso che è un altro paese.
1: Quindi anche via strada, adesso viaggio il petrolio iraniano. Quindi la situazione
2: anche via ferrovia.
1: Via ferrovia, certo. Quindi quanto potrà resistere l'Iran con questo blocco non lo sappiamo. Professore, io la ringrazio molto per essere stato con noi, la devo salutare, buonasera e buon lavoro.
2: Grazie, buona serata.
1: Grazie, professor Francesco Sassi, geopolitica dell'energia all'Università di Oslo. Cambiamo pagina e salutiamo Filippo Simonelli, ricercatore del programma di politica estera dell'Italia allo IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Simonelli, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io con lei volevo esaminare due scenari in qualche modo collegati. Il vertice a Yerevan che si è tenuto l'altro giorno della cosiddetta comunità politica europea, 48 leader europei, insomma è stato un incontro piuttosto innovativo e a miei occhi importante. C'erano tutti i paesi dell'Unione Europea, c'erano i paesi candidati, l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, i Balcani, c'erano i partner storici, il Regno Unito, la Norvegia, l'Islanda, c'era addirittura il leader canadese Mark Carney, c'era l'Armenia, l'Azerbaigian, la Turchia. Quindi già questa è una cosa interessante. Fu, se non sbaglio, un'idea di Macron questa sorta di comunità politica europea. Che cosa è servito questo incontro?
3: Allora, io già dalla sua domanda prenderei un dato molto interessante. Tra i paesi partecipanti che sono stati menzionati ci sono per esempio Armenia e Azerbaigian appaiati, che sono due paesi che storicamente hanno avuto, certo, rapporti molto conflittuali. Ma
1: il presidente Aliyev ha partecipato in videoconferenza, se non sbaglio.
3: Esattamente, e poi diciamo è stato lui a fare da padrone di casa per il successivo viaggio di Giorgia Meloni, ma ci arriviamo penso in seguito.
1: Sì, certo.
3: E allora, questo progetto secondo me risponde un pochino a un'esigenza più ampia dei paesi europei e in generale di tutte quelle che sono state definite in un discorso già diventato celebre dello stesso Carney, il leader canadese, un pochino le middle powers, le medie potenze. E diciamo queste medie potenze, paesi in cui a pieno diritto si trova anche l'Italia, si stanno un pochino cercando di riorientare all'interno del contesto internazionale, mano a mano che diciamo la gestione degli Stati Uniti, che più o meno esplicitamente ha provato a fare il poliziotto del mondo dalla fine della guerra fredda in poi, ecco, da quando gli Stati Uniti hanno progressivamente dismesso questo ruolo, prima in punta dei piedi con l'amministrazione Obama, ma poi nella maniera anche virulenta che abbiamo visto nel corso del primo e soprattutto di questo primo scorcio del secondo mandato Trump. E dunque diciamo questi paesi si stanno un pochino riorganizzando, ecco, per cercare anzitutto di salvare
1: Saddam. Ricordiamo anche che in questo vertice a Yerevan in Armenia non c'erano né gli Stati Uniti né la Russia né la Cina, quindi è esattamente quello che lei sta dicendo.
3: Esattamente, anche una questione proprio di scelte, diciamo sono paesi comunque che grosso modo si rivedono tutti in un'impostazione delle relazioni internazionali che fa riferimento al multilateralismo, al mantenimento dell'ordine liberale, un pochino quello che si studia anche nei manuali quando si entra in università, soprattutto in paesi come l'Italia, come paesi europei.
1: Ecco, quindi diciamo è stato un appuntamento a che cosa doveva servire ed è servito, poi mi chiedo.
3: Allora, diciamo l'obiettivo non dichiarato, ma comunque soggiacente a questo tipo di incontri è quello un po' di serrare le fila, cioè di riunire il blocco di paesi più o meno like-minded e vedere come ci si può organizzare insieme. Da quello che traspare dalle giornate di Yerevan sembrerebbe che quantomeno come buone intenzioni siamo allineati, poi vedere diciamo che queste cose si vadano a trasformare in effettiva una concreta azione politica all'interno dei contesti internazionali è ancora presto per poterlo dire, soprattutto perché questo gruppo, composto da tutti questi paesi, è un gruppo estremamente composito, e quindi è normale che ci siano anche delle ruggini preesistenti, ci siano dei tratti di sfiducia, insomma, che non si possono colmare con l'emergenza, con la necessità di far fronte a un'emergenza immediata come quella che stiamo vivendo.
1: Più di sostanza probabilmente è stato un accordo di partenariato proprio tra l'Unione Europea e la stessa Armenia, che mi sembra abbastanza importante.
3: Sì, assolutamente, e ripeto, poi in questo senso diciamo, il fatto che comunque in un consesso in cui si è raggiunto un accordo di questo genere fosse presente anche l'Azerbaigian, pur nella forma mediata che abbiamo visto in precedenza, segnala una disponibilità, un'apertura non indifferente. Però ecco, gli accordi di partenariato sono un primo step di processi più lunghi, quindi io aspetterei a trarre conclusioni più definitive. Ecco, il grande risultato, se vogliamo, è più sul piano simbolico per ora, che non è affatto secondario, certo. Però diciamo, concretizzarsi poi ci vorrà del tempo.
1: Veniamo al viaggio poi successivo di Giorgia Meloni, invece proprio in Azerbaigian, dove ha incontrato il presidente Aliyev. Giorgia Meloni ha postato su X un breve riassunto del suo viaggio che ha prodotto Palazzo Chigi, immagino. Sentiamolo.
4: Tanti i temi che ci uniscono, tanto il lavoro che insieme possiamo fare, ma come dicevo e ribadisco chiudendo, noi siamo in un tempo nel quale le certezze sembrano venire meno, però quando, a maggior ragione quando sembra che le certezze vengano meno, le certezze che hai devi tenerle strette, e questo è sicuramente quello che l'Italia fa con la sua solida partnership con l'Azerbaigian. È una partnership di lungo periodo e che di lungo periodo intende ancora essere. Grazie ancora Presidente per la calda accoglienza e per l'interessantissimo confronto che abbiamo avuto.
1: Ecco, questa Giorgia Meloni nel suo post su X. Volevo cominciare proprio col chiederle, Simonelli, lo scopo principale di questo viaggio era soprattutto rafforzare la collaborazione dell'Azerbaigian verso l'Italia per le forniture di gas, o c'era anche dell'altro?
3: Sicuramente, diciamo, questa è la terza tappa un pochino del tour intrapreso da Giorgia Meloni dallo scoppio della guerra in Iran, prima in Algeria, poi nel Golfo, adesso in Azerbaigian. L'obiettivo immediato è quello di rinforzare, diciamo, qualsiasi accordo di cooperazione energetica, perché ce n'è un gran bisogno, perché l'Italia strutturalmente subisce fortemente l'impatto di shock energetici più di altri paesi, per ragioni che, diciamo, principalmente legate alla carenza di risorse naturali del nostro paese. Quindi sicuramente sì, questo era in cima all'agenda al 100%. Poi si è parlato anche di altro, si è parlato anche di temi di difesa, di sicurezza, ed è importante notare che l'Azerbaigian, pur essendo un paese di fatto confinante con la Russia e appartenente all'area del Caucaso, che era appunto storicamente nella sfera di influenza di Mosca, negli anni della guerra in Ucraina si è proprio mostrata proattivamente attenta alla causa ucraina, tant'è che pochi giorni prima che ci fosse Giorgia Meloni in Azerbaigian, Ilham Aliyev ha ospitato proprio Zelensky, e l'ha ospitato non nella capitale Baku, ma in un resort di montagna a pochi chilometri dal confine di Mosca, quindi anche qui, il confine con la Russia, scusate, quindi anche qui i risvolti simbolici di tutti questi step diplomatici si mostrano sempre forti. Secondo me, diciamo, è anche un tentativo di includere l'Azerbaigian in un campo un pochino più largo, occidentale, pur con tutti i distinguo del caso, anche ruotando attorno a fronti comuni che siano rilevanti, come quello del conflitto russo-ucraino. Però la priorità principale dichiarata e effettivamente che si è dimostrata tale è sempre rimasto il tema energetico.
1: Comunque effettivamente il valore simbolico c'è stato, perché in due giorni noi abbiamo avuto Ursula von der Leyen e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, il segretario generale della NATO Mark Rutte, capi di Stato europei, il primo ministro canadese, che hanno, come dire, un po' si sono incontrati incontrati in quello che era una volta il giardino di casa di Mosca. Insomma, è stato un segnale interessante, no? Poi prima a Yerevan, poi a Baku. Insomma, Mosca ha dovuto osservare questo grande movimento di leader e di, come dire, di lavorio diplomatico e politico sotto casa.
3: Esatto, io insisto molto sul lato simbolico della pratica diplomatica, perché in un momento in cui ci sono così tanti fronti militari, quindi in cui l'hard power si mostra con tutto il suo potere, le medie potenze come l'Italia, come nel suo complesso anche l'Unione Europea, pur essendo un caso sui generis, hanno necessità di far ricorso ad altri strumenti per non andare a confrontarsi direttamente in maniera appunto militare in contesti che sarebbero tremendamente rischiosi, ma cercando comunque di segnare dei punti a proprio favore. E spesso e volentieri, soprattutto quando si guarda al di fuori dal contesto occidentale, questo tipo di messaggi vengono recepiti anche con una scala di importanza diversa rispetto a quella a cui siamo abituati noi a guardare.
1: Ricordiamo anche che il gas a zero, appunto, parte dall'Azerbaigian, attraversa la Georgia, attraversa la Turchia, la Grecia, e arriva con il famoso TAP a Brindisi, quel famoso TAP di cui tanto si è parlato, di tante polemiche. Mi chiedo se il flusso, cioè se Giorgia Meloni e l'Azerbaigian possa garantire anche, diciamo, un'espansione di questo trasporto di gas, o se siamo già al massimo delle sue capacità.
3: Allora, a quello che so io, però, diciamo, non sono un esperto tecnico, quindi mi astengo dal fare valutazioni ingegneristiche, però credo che comunque la TAP rispetto ad altri strumenti, appunto, di trasporto del gas, per esempio quelli con l'Algeria, abbia un po' più di margine per garantire un aumento delle forniture. Poi è chiaro che dipende anche molto dalle dinamiche interne del paese esportatore. L'Azerbaigian è un paese in crescita, quindi è verosimile che una parte del proprio consumo domestico vada, come dire, alimentato con le risorse nazionali, così come è stato per esempio il caso dell'Algeria, che oltre alle limitazioni tecniche non può garantire un aumento cospicuo di flussi energetici verso l'Italia proprio per far fronte alla propria domanda interna. Quindi, diciamo, con l'Azerbaigian la situazione è un pochino migliore, però non è non è assolutamente detto che possiamo contare su Baku per sostituire interamente il fabbisogno energetico.
1: Ma ha ricordato anche un dato interessante, che la compagnia petrolifera dell'Azerbaigian ha comprato 4.500 distributori di benzina in Italia, quindi diciamo sono degli scambi importanti e anche interessanti da osservare.
3: Esatto.
1: Io la ringrazio molto, grazie a Filippo Simonelli, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
3: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Allora, notizie dal meteo e poi riprendiamo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di livello Libeccio, sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Zapping. Le 28 minuti, prima di andare avanti e salutare Camillo Barone, sentiamo i titoli del TG1.
9: Trump attacca ancora il Papa, gli va bene Iran con atomica, mette in pericolo molti cattolici. Parolin, Leone va avanti per la sua strada, giovedì Rubio in Vaticano. Alta tensione a Hormuz, il capo della Casa Bianca scaramucce, l'Iran non ha chance, exit, la tregua resta, Teheran attacchi solo all'inizio. Meloni, Italia per dialogo, libertà di navigazione essenziale, maggioranza bene, misure contro caro energia, opposizione stipendi bassi, governo agisca. Al Quirinale la cerimonia con i candidati ai David di Donatello, Mattarella cinema e patrimonio del paese va sostenuto e incoraggiato. Carlasco, sentite Stefania e Paola Cappa, le cugine, dichiara Poggi, domani convocato il fratello Marco Sempio, non risponderà ai PM. Messico, i desaparecidos dei narcos, viaggio del TG1 tra le madri che cercano i loro cari uccisi, sotto una casa, resti umani e vestiti. Quando si sognava con la schedina, il Totocalcio compie 80 anni, non solo un gioco ma un rito collettivo che ha cambiato l'Italia. L'Odissea di Nolan, ecco le immagini del nuovo trailer di uno dei film più attesi dell'anno, The Odyssey, diretto dal regista premio Oscar per Oppenheimer, arriverà nelle sale a luglio. Cast stellare, da Zendaya a Robert Pattinson, da Anne Hathaway a Matt Damon nei panni di Ulisse.
1: 20 e 9 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, saluto subito Camillo Barone, giornalista, corrispondente da New York del National Catholic Reporter. Buonasera Camillo, bentornato a Zapping.
10: Buonasera, buonasera Giancarlo.
1: Allora, entri proprio in trasmissione sull'onda del primo titolo del TG1, il titolo d'apertura del TG1, che è stato dedicato al fatto che Trump è tornato a parlare di Papa Leone XIV, è tornato ad attaccare, ha detto il titolo del TG1. Leone XIV. È strano perché fino a stamattina i giornali americani, italiani, i commentatori, gli analisti ci stavano dicendo che l'arrivo di Marco Rubio a Roma giovedì era invece il segno di una volontà di distensione, di riconciliazione, di invito al dialogo. Che cosa è successo secondo te?
10: Io credo, Giancarlo, quel fattore, quel dato della distensione, del passo indietro, ci sia ancora. Marco Rubio è nato e cresciuto nella fede cattolica, un modo di essere cattolico totalmente diverso da quello di J.D. Vance, e soprattutto rispecchia anche una parte di elettorato cattolico ispanico, soprattutto ispanico, moderato. Penso che soprattutto tra i consiglieri più stretti vicino a Trump ci sia ancora questo dato importantissimo, che il Vaticano e gli Stati Uniti non possono vivere senza relazioni diplomatiche, lasciami passare il termine, normali. Quello che è successo ieri io lo inquadrerei più nella vita mediatica di Trump. Trump deve tutto alla comunicazione e al suo modo, così come lo stiamo imparando a conoscere giorno dopo giorno ormai da quasi 10 anni, deve tutto a questo modo estremamente libero, lasciami ancora passare quest'altro tono, di comunicare. Quindi questa intervista che ha fatto ieri era con un canale estremamente conservatore, quasi al 99% ascoltato, leggevo oggi, da evangelici estremisti, soprattutto basati in Texas. Hanno stazioni che riprendono questi programmi e queste interviste ovunque, in quasi tutti i 50 stati del paese, ma soprattutto in Texas. Io penso che Trump, stuzzicato, stimolato dall'intervistatore, abbia colto la palla al balzo per far comunque capire alla base più estremista, a cui deve tutto, che no, non intende chiedere scusa al Papa, che secondo lui il Papa ha torto sulle armi nucleari, sulla pace globale, e che non può interessarsi di affari esteri statunitensi. Quindi io credo che l'una non escluda l'altra cosa. Credo che nella Casa Bianca ci sia una seria seria volontà di mettere fine a questa polemica totalmente inaspettata da parte di molti, ma allo stesso tempo non si può perdere quella base elettorale che, permettimi di dire, soprattutto negli stati del sud comincia a essere sempre più cinica nei confronti dei cattolici statunitensi, nei confronti della figura del Papa statunitense. Quindi è interessante vedere anche come torna alla luce questa sfida grandissima alla minoranza del cattolicesimo storico, che adesso non è più minoranza tra i cristiani, ma storicamente si tratta della fede cristiana più perseguitata da 250 anni di fondazione degli Stati Uniti a questa parte. Penso che Trump stia continuando a cavalcare quest'onda.
1: Ma ecco, se facciamo un passo indietro, tu che hai sicuramente seguito bene tutta l'evoluzione di questa crisi, le prime parole di Trump sul Papa debole sulla sicurezza, debole sul nucleare, che non valutava correttamente il rischio del nucleare iraniano, che doveva ringraziare lui per essere Papa, che era molto peggio di suo fratello Luis, che era un vero maga, insomma tutta quella, la prima diciamo raffica di polemiche che Trump ha utilizzato contro il Papa e il Vaticano, che tipo di traccia hanno lasciato sul mondo cattolico americano? Come sono state interpretate? Come sono state vissute? Lo dico sia dai vertici, sia diciamo dal clero che dai semplici elettori.
10: Dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, io ho registrato in due settimane di incontri, telefonate, lavoro, sgomento, incredulità e in alcuni casi rabbia, però penso sgomento sia la sensazione che mi porto dietro da queste settimane su più livelli. Credo che il grande messaggio di unità che Leone ha lanciato dal primo giorno di elezione, da quando si è affacciato alla loggia centrale l'8 maggio 2025 e poi nella prima omelia, no, da pontefice parlando di unità, lui abbia raggiunto quell'obiettivo tra i cattolici statunitensi ben prima di parlarne. La figura stessa di Leone qui ha già compiuto il miracolo di riappacificare la comunità cattolica polarizzatissima statunitense su un tema, ovvero la figura del Papa. Quando questa figura è stata vista attaccata dal presidente votato nel 2024 dal 55% dei cattolici, ecco che è subentrata un'altra volta la polarizzazione, lo sgomento, ma resta questo attaccamento profondissimo. Secondo gli ultimi dati di un sondaggio, se non sbaglio era del Pew Research Center, il centro di ricerca più importante sui studi religiosi negli Stati Uniti, l'87% dei cattolici ha un alto gradimento nei confronti di questo Papa negli Stati Uniti. È uno degli indici di gradimenti più alti di sempre, quindi questo non potrà che giocare a sfavore. Parlando con i gruppi conservatori più attivi che hanno fatto campagna aperta per Trump 2016-20 e ancora di più nel 2024, mi hanno tutti riferito che non sono sicuri adesso se sostenere o meno alle midterm elections di novembre, le elezioni di metà mandato di novembre, i candidati indicati da Trump nel Partito Repubblicano. Mi hanno detto con modo molto molto più insomma pacato rispetto già a un anno fa, per dirti, per esempio, che guarderanno stavolta i singoli programmi, quindi quello che si avvicina di più alle loro istanze, loro potranno suggerire ai loro elettori di riferimento chi votare e chi non votare. Questa è una cosa senza precedenti, perché Trump per loro era l'idolo indiscusso che ha permesso tutto il cambio di vertice con cattolici alla Corte Suprema, sull'aborto, sull'IVF, quindi davvero questi attacchi al Papa forse hanno cambiato l'immaginario collettivo tra i repubblicani e i cattolici.
1: E forse è per questo che alla fine si è deciso di mandare in Italia Marco Rubio. Oggi sui giornali italiani, prima che si registrasse la nuova ondata di polemiche partita da Trump, tutti più o meno dicevano: ecco, arriva il tessitore, arriva il ricucitore, arriva colui che rimetterà in carreggiata i rapporti tra Stati Uniti e Vaticano. Secondo te con quali argomenti, con quali strumenti arriva Rubio dopodomani a Roma?
10: Marco Rubio arriva prima di tutto con la sua storia personale, no? Figlio di esuli cubani, nato e cresciuto nella fede cattolica, come dicevamo prima, grato comunque.
1: Non convertito come Vance da qualche anno, insomma.
10: Esatto, ma anche non. Non insomma politicamente e direi anche teologicamente scaltro, insomma non ha mai osato
1: dare lezioni al Papa sulle teorie delle guerre giuste, ecco, e cose di questo genere.
10: Non volevo dirlo, però grazie per averlo detto tu, perché esattamente è così. Rubio è sempre stato molto educato nei confronti insomma della gerarchia sia vaticana che negli Stati Uniti, devo dire, e soprattutto si intende, penso avrà molto di cui parlare col segretario di Stato Parolin, che ha una lunga, prima di essere segretario di Stato in Vaticano, ha una lunga esperienza diplomatica anche in Centro e Sud America. Penso parleranno soprattutto anche di quello, da quello che ho ascoltato oggi con alcune fonti, ma soprattutto anche le istanze della comunità ispanica, che è divisissima. In Florida guarda soprattutto a Rubio con molta più speranza rispetto a J.D. Vance. Certo è che anche gli strappi sulle deportazioni, tutta la sofferenza che è stata messa sulle spalle di famiglie di ispanici cattolici negli ultimi 14 mesi è senza dubbio qualcosa di cui anche Marco Rubio dovrà preoccuparsi se correrà alla presidenza nel 2028. Quindi anche lui dovrà fare i conti, così come J.D. Vance, con questi dati.
1: Ecco, tutto è molto interessante, perché insomma quello che c'è da capire mi sembra anche che cosa si teme per le elezioni di midterm. Cioè, se non sbaglio sono 50 milioni di cattolici registrati come cattolici, tu dicevi la metà ha votato, più della metà ha votato per Trump. Si rischia, cioè a Trump è stato fatto presente il rischio di uno smottamento di questo elettorato, secondo te?
10: Ma lui lo sa, lui durante la sua campagna ha cercato di parlare con quanti più vescovi possibili, si è tenuto strettissimo il cardinale, adesso non più arcivescovo di New York, il cardinale Dolan, che insomma che è stato non voglio usare la parola alleato, ma è stato comunque di aiuto in tutte e due le sue campagne elettorali più recenti, ma soprattutto sa benissimo che molti elettori cattolici vivono nei sette stati chiave. In primis, per quanto riguarda l'elettorato cattolico in uno stato chiave, è l'Arizona, dove c'è una fortissima comunità ispanica cattolica che ha subito davvero, ogni famiglia può raccontare storie di deportazioni, ogni famiglia, almeno una persona vicina, un familiare, un amico che ha subito qualcosa
1: per non parlare anche di due altri punti di crisi, no? Sia il Venezuela che Cuba penso che stiano a cuore ai cattolici ispanici negli Stati Uniti, e la retorica anticubana e dell'operazione venezuelana non deve aver rasserenato gli animi, immagino.
10: Sì, soprattutto in Venezuela, però da quanto leggevo sui dati, lì si tende molto di più ad appoggiare quello che è successo il 3 gennaio, no? L'arresto di Maduro. Trump e J.D. Vance devono quasi tutto alla minoranza ispanica, che storicamente nel 2024 in larga maggioranza ha abbandonato i democratici per votare il Partito Repubblicano. Perdere quella fetta di elettorato significherebbe perdere le elezioni, Quindi penso questo è il conto principale che certo dovrebbe fare.
1: Camillo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Camillo Barone, grazie per essere stato con noi. Buonasera, come sempre, buon lavoro.
10: Grazie a te.
1: 20 e 22 minuti, lasciamo gli Stati Uniti, lasciamo Trump, lasciamo il Vaticano per andare in Cina, e lo facciamo con Simone Pieranni, un giornalista di Cora Media, che tra l'altro ha in libreria in questo momento un ultimo libro, Lo specchio americano, edito da Mondadori, Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti. Buonasera Pieranni, bentornato a Zapping.
11: Grazie, buonasera a voi, a chi ci ascolta.
1: Partiamo dal libro, allora, anche se ci sono molte cose di cui vorrei discutere. È interessante che tu abbia deciso di dedicare uno studio, una ricerca su come i cinesi guardano gli Stati Uniti, perché generalmente sappiamo abbastanza bene come il mondo guarda la Cina, ma sappiamo poco di come la Cina guarda il mondo. Che cosa hai scoperto che non ti aspettavi?
11: Sì, intanto il punto di partenza è stato proprio questo, no? In un momento in cui Cina e Stati Uniti sono le due potenze mondiali e vivono momenti di tensione anche molto forti, che bene o male coinvolgono poi tutti noi, e il fatto che noi abbiamo passato molto tempo a cercare di capire cos'è la Cina, a giudicarla, e non ci siamo mai chiesti come loro giudicano noi, mi sembrava un buon punto di partenza, partendo dagli Stati Uniti, che vengono identificati spesso dai cinesi come tutto l'Occidente, insomma, a torto o a ragione. La cosa più interessante è proprio, a mio avviso, il fascino, di cui magari sappiamo poco, che gran parte dei cinesi, sia a livello dell'elite politica che del ceto intellettuale, ma anche, diciamo, un sentimento popolare di grande fascino e ammirazione nei confronti della Cina. C'è proprio un'espressione che è Chongmei, che significa proprio fascino per gli Stati Uniti, che oggi è quasi un'accusa, ma che un tempo era effettivamente una cosa molto popolare.
1: Oggi non c'è più questo fascino?
11: No, la traiettoria è proprio quella, no? Anni 80, anni 90, grande fascino, prima per il faro della democrazia, come veniva descritto da molte persone con cui io ho parlato, poi il fascino economico, no? Quello che io definisco un matrimonio di interesse, cioè carpire il codice sorgente del capitalismo statunitense, soprattutto riferito alla tecnologia, riportarlo in Cina. Oggi c'è una vera e propria rivalsa, i giovani nati da metà degli anni 90 oggi non hanno più alcuna fascinazione nei confronti degli Stati Uniti, ritengono di vivere in un paese che è superiore a livello di sicurezza, di ambizione, di benessere, e quindi, come dire, guardano gli Stati Uniti quantomeno alla stessa altezza degli occhi, che è un'altra espressione che viene utilizzata molto spesso oggi in Cina.
1: Volevo chiederti un'altra cosa, andando più sulle questioni di attualità. Mi sembra che la Cina e tutta la sua diplomazia, insomma tutta la sua azione politica, sia orientata nel cercare di estrarre il massimo vantaggio possibile, per quanto è possibile, sia dalla guerra in Ucraina sia dalla guerra in Iran. Ci stanno riuscendo? Vedono questi vantaggi e li ottengono?
11: Allora, tutti e due i conflitti hanno naturalmente dei risvolti negativi per un paese che deve ancora gran parte della propria crescita e del proprio modello economico alle esportazioni, no? Le guerre sono comunque un momento di blackout per molte delle rotte commerciali principali. In quest'ultimo caso la chiusura di Hormuz, pur avendo comunque la Cina degli approvvigionamenti diversificati e probabilmente anche, come dire, un periodo più lungo di altri stati per poter stare senza il petrolio, diciamo, iraniano, colpisce la Cina perché ha bisogno di benessere degli altri stati che comprino praticamente dal paese. A livello diplomatico però la Cina ovviamente è in una fase in cui ha tutto da guadagnare e sta già raccogliendo qualcosa, perché negli ultimi tempi col Vietnam ad esempio c'è stato un forte riavvicinamento, ma anche con altri paesi che da alleati degli Stati Uniti si ritrovano colpiti dagli Stati Uniti e guardano in qualche modo alla Cina. Oppure pensiamo all'ultimo gesto che ha fatto rispetto all'Africa, cioè togliere i dazi da 53 paesi africani dopo che erano stati colpiti da dazi del 30%
1: questo,
11: di Trump.
1: Questo è incredibile. Mentre Trump rilancia la sua politica di dazi e di tariffe, la Cina li azzera nei confronti dell'intera di tutti i paesi africani che hanno relazioni diplomatiche con la Cina. Beh, insomma, è molto interessante,
11: sì,
1: questo.
11: Sono 53 paesi, ad eccezione di Eswatini, che è l'unico paese che riconosce Taiwan, tra l'altro dove il presidente taiwanese è riuscito ad andare dopo varie peripezie, anche a causa, insomma, dell'ostruzione, se vogliamo, di paesi africani.
1: Ed è anche l'unico paese, uno dei pochi paesi in cui gli Stati Stati Uniti mandano i deportati spesso, no?
11: Sì, esatto, esatto. No, ovviamente, come dire, 53 paesi che non hanno più dazi permette sicuramente soprattutto ai prodotti agricoli, alle comunità rurali locali di poter crescere, poi con tutta una serie di problematiche dovute allo sviluppo disomogeneo dell'Africa, ma ci dice anche una cosa in più della società cinese, perché poi noi conosciamo molto poco, no, della società cinese, ne vediamo spesso il riflesso geopolitico internazionale che più o meno tentiamo di leggere, ma ad esempio il fatto che aumenteranno le esportazioni dall'Africa alla Cina di prodotti come il caffè e la frutta secca, ad esempio, ci dice anche di abitudini alimentari dei cinesi che sono cambiate nel tempo. Oggi in Cina, a Pechino o in qualsiasi delle grandi città trovi caffè praticamente ovunque, è una nuova moda, è una nuova tendenza della classe media, e quindi insomma come si muove la Cina ci racconta sempre anche qualcosa di sé.
1: Sto toccando temi che ciascuno meriterebbe diciamo un'intera intervista, però un'altra cosa volevo chiederti: sempre più spesso la Cina viene avvertita come una potenza calma, stabile, che si muove secondo traiettorie prevedibili, secondo un vecchio modo di fare politica e diplomazia. Questo affascina un po' soprattutto gli europei. Mi pare che gli europei siano molto tentati di rivedere i loro rapporti con la Cina in modo più favorevole. È una trappola o è giusto farlo?
11: Ma guarda, io credo che questa fascinazione che c'è da parte di molti, di molta dell'opinione pubblica anche europea, parte dell'opinione pubblica, che poi è abbastanza, come dire, ondivaga, perché abbiamo vissuto momenti invece di grande negatività, no, da parte della Cina, abbia più a che fare con noi e con la nostra problematica rispetto alle nostre democrazie che con la Cina in sé. Ovviamente di fronte a un Trump e al primo paese democratico del mondo, la prima potenza economica del mondo nelle mani di Trump, che ha movimenti internazionali irrazionali, per definirli nel modo più come dire gentile possibile, la Cina appare effettivamente come l'unica potenza un po' responsabile, no? Come l'adulto nella stanza, anche rispetto a un Putin che si muove muscolarmente, abbiamo una Cina che si muove diplomaticamente, chiedendo sempre cessate il fuoco, chiedendo di mediare, chiedendo di dialogare, muovendosi per portare proposte via Pakistan in questo caso per quanto riguarda l'Iran. E nello stesso tempo però la Cina ovviamente fa i propri interessi, quindi intanto non sta completamente ferma, perché si muove sicuramente attraverso la tecnologia dual use, così come certo ha sostenuto la Russia, aiuta anche l'Iran. Ha tutto l'interesse la Cina che gli Stati Uniti e l'ordine internazionale a guida americana si, come dire, si rovinino con le proprie mani, no? Come ha fatto la famosa copertina dell'Economist, no? Quando il tuo nemico sbaglia,
1: non interromperlo,
11: non fargli smettere di sbagliare.
1: Non interrompere il tuo nemico che sbaglia.
11: Esatto.
1: Beh, anche questo molto interessante. Ma quindi, diciamo, gli appelli, anche questi un po' retorici, che si sentono fare continuamente da leader europei, diciamo, di ogni orientamento: bisogna che la Cina intervenga, che la Cina dispieghi le sue armi di mediazione per far interrompere la guerra in Ucraina, in Iran, sono parole vuote?
11: Sono wishful thinking, nel senso che sarebbe molto bello, ma la Cina non ha intenzione di muoversi laddove non ritiene che siano guerre che abbiano a che fare con la Cina. Nel senso che, se ti ricordi, Xi Jinping, per quanto riguarda l'Ucraina, disse: chi toglie la catena, diciamo la tigre, deve anche rimettergliela, come dire, sono affari vostri, l'avete procurato voi questo danno.
1: E lo stesso vale per l'Iran, immagino.
11: Lo stesso vale per l'Iran.
1: Metafora, sì.
11: Alla Cina interessa principalmente la Cina, e poi adesso faccio una provocazione, ma interessa molto più cosa succede nelle Filippine o in Myanmar di quanto stia succedendo in Iran da un punto di vista proprio strategico, perché la Cina si concepisce come una potenza asiatica. Poi è chiaro, più gli Stati Uniti rimangono impaludati in Iran, in Ucraina, quindi più distanti dall'Asia, fa gioco alla Cina chiaramente.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie Simone Pieranni. Ricordo il tuo libro Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, appena uscito per Mondadori. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro.
11: Grazie a voi, buona serata a voi.
1: Ci fermiamo un momento per una pausa pubblicitaria.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
17: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sono le 4
18: e 2 minuti.
16: Balla e metti alla prova le tue abilità.
19: Great work.
16: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Zapping.
1: Le 20:32 minuti, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Salutiamo Lorenzo Pregliasco, direttore e cofondatore di U-Trend, analista politico, docente all'Università di Bologna. Buonasera Pregliasco, bentornato. Buonasera. A Zapping. Allora,
23: grazie.
1: Più ci si avvicina all'appuntamento elettorale, più i sondaggi prendono corpo, prendono piede sulle pagine dei giornali, e sempre più sarà così. L'ultimo sondaggio che avete realizzato, mi pare per il Sole 24 Ore, è un po' diverso dal solito e molto interessante. Se ho capito bene, esamina la compatibilità dei singoli partiti all'interno delle coalizioni che si scontreranno nelle prossime elezioni, anche per capire se la presenza di un partito all'interno della coalizione convenga più alla coalizione o più al partito, che è un punto di vista interessante da esplorare. Che cosa avete scoperto? Ecco.
23: Sì, beh, diciamo che effettivamente il tema è quello, perché oggi noi vediamo

0: azione, se ho capito bene.
1: Esattamente, nel nostro scenario il Movimento 5 Stelle perde circa 2 punti nel momento in cui si allea con il Partito Democratico e con Italia Viva. La stessa cosa riguarda, diciamo, dall'altra parte un eventuale ingresso di Azione nel centrodestra. Azione, alleata del centrodestra, perderebbe quasi metà dei suoi voti, perché una buona parte dei suoi elettori non vuole allearsi al centrodestra e preferirebbe rimanere autonoma.
0: E il centrodestra se ne avvantaggerebbe di un simile ingresso?
1: Comunque sì, perché è vero che Azione perderebbe dei voti, però complessivamente la cifra di coalizione crescerebbe. È un po' lo stesso discorso che si può fare su Vannacci.
0: È molto interessante, perché su Vannacci ci si pongono molti interrogativi, no? Il centrodestra lo terrà dentro o lo terrà fuori? Questo, come dovrebbe regolarsi per ottimizzare la propria performance?
1: Diciamo che è uno di quei casi in cui la fortuna della coalizione potrebbe non corrispondere con la fortuna del partito. Cosa voglio dire? Che secondo le nostre stime a oggi Futuro Nazionale di Vannacci perderebbe 2 punti percentuali se si alleasse con il centrodestra, ma complessivamente il centrodestra ne guadagnerebbe rispetto a uno scenario senza l'alleanza con Vannacci stesso. Perderebbe qualcosina al centro, ma la somma sarebbe superiore a quella attuale. E diciamo, Giancarlo, che il nostro sondaggio, il nostro studio cerca di testare diversi scenari, perché a oggi noi non sappiamo come saranno effettivamente composte le coalizioni, e questo però potrebbe essere un elemento, un fattore che incide sul voto degli italiani.
0: Ecco, ma l'ingresso di Vannacci nella coalizione di centrodestra sarebbe addirittura in grado di garantire, come dire, una vittoria più sicura, al di là di tutte le voci di pareggio di cui sentiamo parlare?
1: Diciamo che con l'attuale sistema elettorale è difficile immaginare una vittoria netta in termini di seggi per il centrodestra, ma anche per il centrosinistra. Diciamo che se non viene cambiata la legge elettorale, lo scenario più probabile è comunque quello di una non maggioranza o di una maggioranza molto risicata per come funzionano i collegi uninominali, e soprattutto diciamo che la differenza rispetto al 2022 è che il centrosinistra andrebbe compatto. Nel 2022 era diviso in 3 e questo fece vincere oltre l'80% dei collegi proprio al centrodestra.
0: Mi sbaglio, in queste ultime settimane, diciamo da dopo il referendum in poi, c'è una tendenza piuttosto chiara di guadagno da parte del campo largo rispetto al centrodestra?
1: Sì, c'è stato un lieve, diciamo, movimento di crescita del campo largo e di calo del centrodestra, tant'è che oggi i poli, se sommiamo semplicemente i risultati delle varie liste, sono molto vicini, anzi se facciamo la media di tutti gli istituti, il campo largo è leggermente avanti rispetto al centrodestra. È proprio in questo contesto che si inserisce la nostra analisi. Abbiamo provato a stimare, no, l'effetto delle alleanze, e è curioso ed è indicativo che se si testano le compatibilità tra gli elettorati, il centrodestra passa da leggermente indietro a leggermente avanti rispetto al centrosinistra. Questo perché? Perché gli elettori dei partiti di centrodestra sono abituati a stare insieme, sono alleati da molto tempo, invece nel centrosinistra chiaramente ci sono sensibilità più eterogenee.
0: Avete lasciato Forza Italia fuori da questa simulazione, come mai?
1: Diciamo che ci siamo limitati agli scenari principali, no? Quelli di cui si parla un po' di più. È vero che adesso si ragiona, no, su un'ipotesi di Forza Italia svincolata magari dal centrodestra, si parla di un'operazione possibile al centro. È comunque uno scenario che noi abbiamo misurato. Qual è l'elemento da sottolineare? Che sulla carta Forza Italia potrebbe anche guadagnare dei voti, inteso come dichiarazioni, come intenzioni di voto. Però, e questo vale anche per tutti gli altri partiti naturalmente, potrebbe patire l'effetto del voto utile. Cioè nel corso della campagna elettorale, come anche i 5 Stelle, Forza Italia da sola potrebbe soffrire un messaggio che potrebbe essere: il voto a Forza Italia non conta perché è fuori dalle coalizioni, perché è fuori dai poli. Soprattutto con l'attuale sistema elettorale, essere fuori dalle coalizioni significa non giocare, non toccare palla nei collegi uninominali, e questo potrebbe essere un messaggio che risuona, ecco, con l'elettorato.
0: E qualche giorno fa, non so se l'avevi visto, c'era una specie di provocazione firmata dal direttore di Huffington Post, Mattia Feltri, che diceva: mistero della fede, l'insensato.

0: Bipolarismo italiano e arrivava a chiedersi, ma insomma, sono molto più lontani e incompatibili Forza Italia con Lega e Fratelli d'Italia rispetto a quanto lo siano magari col PD, e il PD è molto più incompatibile con i 5 Stelle o con AVS di quanto lo sia con Fratelli d'Italia. Ma insomma, se non ci fosse questa allucinazione del bipolarismo di destra e sinistra, Forza Italia e PD dovrebbero governare insieme. Tu che ne pensi?
1: Beh, diciamo che comunque l'hanno fatto, no? Cioè ci sono stati diversi passaggi nell'ultimo quindicennio in cui alla fine PD e Forza Italia, PDL prima hanno governato insieme.
0: Ma in termini di compatibilità, hai ragione Feltri che c'è più compatibilità tra i due che non tra i due.
1: Secondo me dipende dai temi, cioè ci sono temi sui quali effettivamente Forza Italia è più vicina al PD di quanto sia alla Lega, ma da un altro punto di vista penso al tema delle tasse, penso alla sicurezza, penso a un certo approccio sull'immigrazione, si vede abbastanza che l'elettorato di centrodestra sta su un'altra pagina, ecco, rispetto a quello di centrosinistra, quindi mi convince come lettura per tutti i temi. Limite forse del sistema politico che ci siamo fossilizzati intorno all'idea delle elezioni. No.
0: Purtroppo c'è qualcosa che non va sulla linea, vediamo se riusciamo a salvarla, non so come. Proviamo a richiamare se è possibile. Sono le 20.40, questo è Zapping, siamo in diretta, 335-699-2949, sms e whatsapp per intervenire. Stavamo parlando con Lorenzo Pregliasco, lo conoscete, direttore e cofondatore di Utrend. Vediamo se riusciamo a continuare la nostra conversazione.
1: Eccoci. No, dicevo, l'elemento delle coalizioni preelettorali, se vogliamo, un'anomalia, no, del sistema italiano rispetto a tanti paesi europei, in cui le coalizioni si fanno casomai dopo il voto e non prima.
0: Certo, un'altra cosa che volevo chiederti, che poi è un po' la chiave anche dei nostri ragionamenti, e qui esco, diciamo, dall'area della tua competenza. Non so se è ricaduta la linea. Ci sei?
1: Ci sono.
0: Dalla tua competenza di sondaggista e più da quella di analista politico. Secondo te la legge elettorale cambierà? Quante possibilità ci sono che accada? Non c'è più. Facciamo dei quiz a cui quiz senza risposta. E va bene, facciamo un nuovo tentativo, e se no poi ci salutiamo, visto che questa telefonata era destinata a non funzionare. E vi ricordo, sempre Zapping, 20.42, stiamo cercando di capire che cosa succederà sul fronte elettorale, e soprattutto l'ultima domanda che volevo fare a Lorenzo Pregliasco è se c'è qualche possibilità di evitare il destino che sembra essere segnato di un pareggio che poi costringa il Presidente della Repubblica a inventarsi formule strane per formare un governo, e se questo possa essere evitato con una legge elettorale in grado di dare all'una o all'altra coalizione un vantaggio più netto. Mi pare che Pregliasco lo abbiamo perso, come era abbastanza prevedibile, e quindi non so, abbiamo i titoli del TG2, sentiamoli.
2: A due giorni dalla visita di Rubio in Vaticano, un nuovo attacco di Trump al Papa mette in pericolo molti cattolici, replica di Parolin, Leone predica pace e Vangelo. Tensione Hormuz, gli USA sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio nello stretto, Teheran smentisce Trump, Iran non ha chance, dovrebbe arrendersi. Ingiustificabili attacchi contro gli Emirati, così Meloni, sostegno ad ogni azione di Papa Leone da Tajani e Salvini, condanna delle opposizioni a parole di Trump contro il pontefice. Garlasco, le cugine di Chiara Poggi convocate in caserma a Milano come persone informate sui fatti, domani esempio dai PM, ma ha già fatto sapere che non risponderà ai magistrati. Casi sospetti di antivirus sulla nave a largo di Capoverde, per l'OMS è possibile una trasmissione da uomo a uomo, infezione forse contratta all'esterno dell'imbarcazione. Un lungo commosso applauso per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina di Padova, gremita, presenti anche il ministro per lo sport a Bodi, Bebevio, Alberto Tomba. Cinema patrimonio del paese va sostenuto, così Mattarella alla cerimonia con i candidati ai premi David e di Donatello, ad attori e registi dice siate liberi nei progetti. al via per Ermal Meta il nuovo tour nei club con il suo disco Funzioni Vitali, poi la tournée estiva per festeggiare i 10 anni di carriera con concerti che attraverseranno tutta la penisola.
0: Le 20:44 minuti, questi erano i titoli del TG2, non abbiamo potuto salutare Lorenzo Pagliasco, comunque lo ringraziamo per le notizie che ci ha dato, soprattutto su questo sondaggio che è apparso sul Sole 24 Ore, ho trovato interessante per capire chi ci guadagna e chi ci perde nella formazione delle coalizioni, se ai partiti convenga stare fuori, stare dentro, se alle coalizioni convenga mettere assieme più partiti possibili nella sfida elettorale per le politiche del 2027. Sono le 20:45 minuti, noi chiudiamo la puntata di Zapping dedicandola ad un documentario di cui ora vi parlerò con la nostra ospite che è Lorenza Indovina. È un'attrice, buonasera. Una regista, buonasera, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Ha diretto il documentario La Verità Migliore, scritto insieme a Cristiano Barbarossa, in cui ricostruisce la vicenda dell'aereo di Montagna Longa il 5 maggio, quindi esattamente la stessa data di oggi, del 1972, in cui tra i tanti altri, pare 115 vittime, fece quell'incidente, perse anche la vita suo padre, che era il regista Franco Indovina. Il documentario è disponibile su RaiPlay, quindi lo potete vedere. Quindi vorrei, Lorenzo Indovina, grazie ancora per essere con noi, che lei ci raccontasse come nasce un po' questa idea di un documentario, che cosa l'ha spinta a ricostruire questa vicenda.
3: Ma è successo che a 50 anni dall'incidente del 1972 dove perse la vita mio padre, sono arrivati in camerino da me alla fine di uno spettacolo, io sono un'attrice, delle persone presentandosi come i parenti delle vittime di Montagna Longa e comunicandomi che mio padre non era morto per un incidente ma per un attentato e che loro avevano delle prove e che in una qualche maniera volevano che con il mio ruolo, diciamo, io potessi dare vita e voce a questa storia, a questi dubbi rispetto a quello che accadde quella notte. E in una qualche maniera si sono presentati un po' come i 6 personaggi in cerca d'autore del
0: e hanno trovato un autore alla fine.
3: E hanno trovato alla fine un autore. Io mi sono posta più di una volta, mi sono chiesta come poter raccontare questa storia, se con un podcast o con uno spettacolo teatrale, ma poi dopo sono salita sulla montagna e ho capito che la protagonista di questa storia è proprio questa montagna e quindi che il racconto doveva essere fatto attraverso le immagini. E ho deciso quindi di farlo attraverso un documentario.
0: Ma quando queste persone sono venute ad incontrarla al teatro, lei aveva già dei dubbi che non fosse un incidente, cioè hanno incontrato già in qualche modo una sua disposizione a mettere in dubbio le versioni ufficiali?
3: No, assolutamente no. Io avevo proprio chiuso con quella storia. Mio padre era morto, io avevo 6 anni e per me quella tragedia era finita così, diciamo. E fondamentalmente poi, sinceramente, morto per un incidente o per una strage, comunque morto era e quindi comunque non avevo potuto usufruire della sua amore, della sua presenza. Detto questo, però, poi loro, salendo sulla montagna con loro, mi sono resa conto che erano persone alle quali io ero legata da questo dolore. Eravamo tutti bambini, avevamo tutti 6-7 anni.
0: Sì, leggevo che la strage lasciò 98 orfani.
3: Sì, e 50 vedove. 50 quindi, vedove. Sì, credo che sia ancora, abbia il record nell'aeronautica europea addirittura come numero di morti, è stato l'incidente con più alto numero di morti, tutti andavano a votare perché c'erano le elezioni e quindi molti avevano preso quell'aereo, tra cui anche mio padre, per andare a votare.
0: Voglio far sentire un momento agli ascoltatori un piccolo brano del trailer che avete preparato anche un po' per portarli nell'atmosfera di questo racconto.
3: Sì.
4: Mia mamma mi disse che era stato un incidente, che papà dormiva, che non aveva sentito nulla.
5: L'aereo precipitato in un DC-8 è la più grande sciagura aerea che abbia colpito l'Italia.
4: Quella era la mia verità.
6: Il 5 maggio ho perso mio padre.
7: Il 5 maggio ho perso mia madre.
8: Ho perso mio fratello.
9: Io ho perso il papà.
10: Io il 5 maggio ho perso mio padre.
11: Allora è la prima volta che tu sali?
10: Sì. Sono tutti convinti che l'aereo sia scoppiato in volo.
12: Perché la scatola nera non ha registrato nulla?
10: È difficile credere a un disastro assolutamente accidentale.
0: Ecco, nelle ricerche che avete fatto, che lei ha fatto per mettere insieme questo documentario, si sente di aver scoperto una verità diversa da quella ufficiale, una verità migliore?
3: Allora, rispetto, diciamo così, al tragico, alla strage, diciamo così, all'incidente, no, purtroppo no. Io metto in campo, come dire, tutti i dubbi. Voglio ricordare che un incidente nel quale il nastro della scatola nera è stato trovato spezzato, ma si era spezzato da 5 giorni, e questa informazione non era mai arrivata nell'aereo. Di solito, diciamo così, quando la scatola nera non funziona, c'è una spia che dà l'allarme che la scatola nera non funziona. In teoria un aereo senza la scatola nera funzionante non può proprio decollare. Certo. Quindi questo era già un elemento di dubbio. Un altro elemento di dubbio era che tutti avevano le scarpe tolte, e quindi si è ipotizzato un tentativo di atterraggio d'emergenza, che il carburante che è stato, diciamo così, che doveva essere nel suolo avrebbe dovuto pietrificare il terreno, e invece questa cosa non è avvenuta, e quindi si è ipotizzato che ci sia stata una perdita di carburante. E le persone con le catenine, più di una persona con delle catenine strette in bocca. Chiaramente non sono degli elementi di prova così forti, cioè sono degli indizi che possono far venire un sospetto.
0: Voi avevate anche chiesto che le indagini venissero riaperte, cosa che non
3: sì,
0: è stato,
3: sì.
0: No?
3: Sì, è stata presentata una perizia fatta dal professor Rosario Marretta, che ipotizza attraverso dei calcoli fatti con dei nuovi macchinari, che una strumentazione che è accessibile solamente adesso e non nel 1972, dove ipotizza una bomba nell'ala sinistra del velivolo. Io questo viaggio l'ho fatto con loro e sono contenta di averlo fatto, perché soprattutto attraverso questo viaggio io ho ritrovato mio padre, ed è stata, come dire, la cosa più bella che mi è capitata da quando lavoro in questo campo, diciamo così. Un'emozione così grande non l'ho mai provata, e grazie a loro ho ritrovato un ricordo con mio padre. E io non avevo neanche una foto con mio padre, non avevo un ricordo, non avevo una foto, nulla. E invece a poco, attraverso questa indagine che ho fatto per cercare questa verità sull'incidente, poi ho trovato una mia verità.
0: La verità migliore, come dal titolo del documentario. Ci sono molte cose interessanti. Alla fine poi, diciamo, la versione ufficiale è che la colpa fu dei piloti, fu di un loro errore umano, no?
3: Non senza ombra di dubbio, diciamo, è stata determinata come la verità più plausibile, diciamo così, la dinamica più plausibile. È stata detta che è stata quella di un errore umano, però non ci sono elementi che provano questa cosa, diciamo, e quindi anche lì sarebbe bello, come dire, poter riaprire le indagini, andare a fondo a questa storia, anche solo per liberare da delle responsabilità i piloti di quell'aereo, che erano grandi professionisti. Erano addirittura, uno era stato scelto dal Papa per portarlo, non mi ricordo adesso dove, non mi ricordo più, però insomma Bartoli era veramente un esperto, ma anche Dini, quindi insomma veramente si pensa con difficoltà che loro abbiano potuto fare un errore di questo tipo. Cioè, di solito, come dire, si girava verso il mare, e loro invece hanno girato verso la montagna, che insomma era una cosa incredibile che non ha mai fatto nessuno, non ci si pensava proprio di fare su quell'aeroporto lì.
0: Alcuni hanno puntato il dito contro alcuni altri nomi dei passeggeri, no? Per immaginare che ci potesse essere appunto una ragione dell'attentato. Per esempio, ricordo un magistrato, procuratore generale di Palermo, Ignazio Alcamo, che aveva,
3: sì,
0: che aveva fatto un'indagine anche contro la moglie di Salvatore.
3: No, aveva mandato al confino Ninetta Bagarella, la moglie di
0: Totorina, sì,
3: di Totorina. Quindi sì, c'erano diversi personaggi su quell'aereo, però sinceramente io questa ipotesi qui la scarterei, perché erano anni in cui insomma ci si ammazzava per strada, non è come adesso che ci sono magari le scorte, le cose, era più semplice, come dire, aspettarlo sotto casa e sparargli lì, perché
0: piuttosto che non mettere una bomba.
3: Sì, insomma, mi sembra un po' improbabile questa ipotesi.
0: Il documentario come l'ha costruito dal punto di vista proprio drammaturgico? Sono interviste, che cosa racconta, che cosa ha messo insieme?
3: Beh, è come se fosse una specie di diario dove io racconto quello che mi è successo, un po' l'ho ricreato chiaramente con le persone con cui l'ho vissuto, e a mano che andavo avanti in questo racconto, rispetto a quello che succedeva, poi mi portava verso una direzione o un'altra. La cosa per me importante è stata, indipendentemente dal, come dire, mettere in campo i dubbi e la speranza che qualcuno con una sensibilità affine, qualcuno però esperto, un magistrato, un procuratore, qualcuno che abbia la sensibilità di voler riaprire questo caso, è anche legata al fatto che ormai siamo in anni in cui siamo abituati alle morti. E penso alla Palestina, ai numeri di morti, cioè ormai non li visualizziamo più quanti morti ci sono, e anche alla memoria, perché ormai avviene una cosa e subito dopo viene cancellata
0: un'altra tragedia che accade.
3: Sì.
0: Io la devo salutare, Lorenzo Indovina, la devo salutare, la ringrazio, ricordo che il documentario La verità migliore è disponibile su Rai Play, chiunque lo può vedere. Grazie ancora, grazie per essere stata con noi.
3: Buona serata, grazie.
0: Dobbiamo chiudere questa puntata, un grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata di Zappi, un saluto e un grazie da Giancarlo Luquenzi.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
13: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
9: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ascolta, si fa sera.
16: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
17: Siate dunque pazienti fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Siete pazienti? Sapete dare tempo agli altri? Alla fermata dell'autobus, nel caos del traffico, in ufficio, quando ritenete di essere trattate ingiustamente, con un interlocutore che vi porta via minuti preziosi. Sapete dare tempo a voi stessi per capire, per ragionare, e sapete dare tempo a Dio stesso quando sembra non rispondere alle vostre preghiere? Forse però parlare di pazienza in questo modo è troppo generico. È più preciso Giacomo, che nella sua epistola parla di una pazienza precisa, quella del contadino. Fa un lavoro faticoso e sacrificato, ma poi arriva il momento in cui l'agricoltore altro non può fare che starsene seduto e attendere, sperando che tutto vada per il meglio, che piova il giusto, che splenda il sole, che il seme diventi frutto. Non tutti i tipi di pazienza sono auspicabili. Solo la pazienza che porta frutto, la pazienza che è attesa di qualcosa di nuovo e di buono, quella che è animata da una speranza e custodisce una promessa, questa è una pazienza cristiana, per cui vale la pena perseverare nell'attesa. Per tutto il resto, alla fermata dell'autobus o con un interlocutore importuno, decidete voi se vale la pena o no.
18: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Per lui va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare, dice il presidente degli Stati Uniti. Linea subito alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare e non credo che questo sia una cosa buona. Parole che arrivano dopo il primo attacco contro Papa Leone che ad aprile Trump definì debole sul crimine e pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, ma soprattutto arrivano alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, cattolico, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro non sono stati al nostro fianco. E oggi, dallo studio Vale, Trump dice l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una chance, dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca. Intanto, in una conferenza stampa, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che il blocco navale resta pienamente in vigore e il cessate il fuoco non è finito. La linea torna a voi.
2: E dopo le critiche di Donald Trump, poco fa la replica del Papa uscendo da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, ha dichiarato il pontefice, lo faccia. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato statunitense Rubio. Un confronto costruttivo e professionale, secondo Mosca, su relazioni bilaterali e scenari internazionali. Sul campo, intanto, nella guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi hanno causato almeno 17 morti tra Zaporizhia e Kramatorsk. Zelensky definisce cinica la tregua annunciata da Mosca per l'8 e 9 maggio. Il presidente ucraino rilancia, proponendo un cessate il fuoco immediato e avvertendo che Kiev reagirà a eventuali nuove offensive. Torniamo in Italia con la cronaca. Il caso Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. Questa è la decisione dei suoi legali. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti oggi le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Il nostro inviato.
4: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi le eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Allarma e antivirus su una nave da crociera, 3 morti, diversi contagi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude una possibile trasmissione da persona a persona. L'imbarcazione, ferma al largo di Capoverde, potrebbe essere trasferita alle Isole Canarie per accertamenti e sanificazione, ma Madrid frena e rinvia ogni decisione ai dati epidemiologici. In corso operazioni sanitarie e indagini sui decessi. L'ultimo saluto a Alex Zanardi questa mattina a Padova, e migliaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Santa Giustina e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti, una commossa a Beve Bio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Cristian Ghedina. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della chiesa.
5: Non potevo mancare, come uomo è stato grande.
6: Ci lascia
0: innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
1: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
5: So che ha aiutato tante persone.
0: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
6: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
7: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
2: La schedina del Totocalcio compie 80 anni e Sisal celebra storia e origine del Totocalcio con Memorie di carta, un evento ospitato alla Biblioteca Nazionale Ebraidense di Milano. A partire dal secondo dopoguerra, generazioni di italiani hanno sognato di indovinare il fatidico 13 per acciuffare le vincite milionarie del concorso.
8: La schedina fa le dita, può cambiare la tua vita.
2: La vincita maggiore, 5 miliardi e mezzo di lire, venne raggiunta nel 1993 con un sistema giocato a crema. Oggi la schedina resiste ancora, ma dal 2022 sono state introdotte formule di gioco diversificate. E noi ora diamo la linea ai colleghi dello sport con Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Cosa fanno davvero là dentro?
11: Siamo solo appassionati di cinema.
12: Non può essere solo un film club.
13: Lei ha un ragazzo.
10: Wow!
12: Vediamo tre volte lo stesso film.
11: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
12: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
11: Devo andare.
14: Qualcosa che non va, tesoro.
12: Forse dovremmo parlarne.
15: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Zona Cesarini.
18: 21 e 7 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Zona Cesarini, un programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Antonio Tonitisi in redazione, come sempre con noi, parte tecnica assicurata da Alessandro Campanella. Rivivremo uno scudetto passato dell'Inter con un grande personaggio, molti di voi lo ricorderanno, e magari al 335-699-2949, ripeto 335-699-2949, ci sarà la possibilità appunto di salutare e di ricordare episodi del passato con il mediano numero 4 per eccellenza, uno dei cardini, dei pilastri dell'Inter di Eugenio Bersellini, campione d'Italia, quell'Inter nel 1980, il tutto a due giorni dallo scudetto numero 21 appena conquistato dai nerazzurri. Giancarlo Pasinato sarà nostro ospite e parleremo di calcio, comunque soprattutto con il filo conduttore della sua carriera. Race for the Cure, questo è un evento simbolo della Come in Italia, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e del mondo. 10 maggio, segnatevi questa data sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica a Roma, al Circo Massimo e poi in altre 4 città italiane, Bari, Bologna, Brescia, Matera e Napoli. Saranno con noi Alessandra Ponzi, capitana della squadra Rai, che parteciperà proprio a Roma alla corsa il 10 maggio, e il grande Andrea Lachi Lucchetta, ex pallavolista, grande telecronista. Domani, a tale proposito, lo scudetto del volley femminile con gara 3 tra Perugia e Civitanova, gli Umbri in vantaggio per 2-0. Storie di sport con un'angolazione particolare sulla maratona e sull'atletica in genere. Marco Cassardo, scrittore, mental coach di Crippa e di altri atleti professionisti, parleremo appunto di come si allena la mente degli sportivi. Poi naturalmente il tennis da Madrid agli internazionali, c'è Sinner, attesissimo, Roma è l'unico Master 1000 che manca alla sua già incredibile collezione di allori. Massimo Sartori, allenatore di tennis tra i primi scopritori di Sinner, sarà con noi qualche minuto per un panorama anche approfondito sul momento del campione altoatesino e sugli italiani in gara appunto al Foro Italico. Tutto questo ovviamente con gli aggiornamenti che riguardano anche il calcio, la Champions League, la gara di ritorno della semifinale tra Arsenal, si gioca a Londra, e Atletico Madrid, all'andata è finita 1-1, si sta giocando il minuto numero 11 di questa gara, il punteggio è sempre quello di partenza, Arsenal 0, Atletico Madrid 0. E adesso arriviamo in musica, proprio al primo appuntamento calcistico dedicato alla rievocazione dello scudetto interista del 1980 in attesa di Giancarlo Pasinato. Musica.

0: 21 e 14 ci siamo arrivati con i Subsonica con Grida ed è con noi Giancarlo Pasinato. Buonasera Giancarlo.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere.
0: Davvero, reciproco Giancarlo, perché ti preannuncio che anche da Ascoli sono arrivati messaggi per te, ma ne parleremo anche dell'Ascoli, come no. Ti volevo chiedere anzitutto, ma quando un giocatore come te, che comunque parte dal basso, nel senso positivo, che hai fatto la gavetta, hai scalato i vari campionati e arrivi a giocare in una squadra come l'Inter, tra l'altro sei stato uno dei protagonisti anche in Coppa dei Campioni, no? Con quella bella avventura che si è chiusa in semifinale andata e ritorno contro il Real Madrid. Poi si resta tifosi veri di quella squadra. Hai gioito per il successo dell'Inter di Chievo, Giancarlo?
1: Ma allora hai detto una cosa simpatica adesso, nel senso che proprio adesso, no, 5 minuti fa mi ha mandato da Ascoli Morganti, no, il papà dell'arbitro Morganti che mi ha arbitrato in una certa partita e che ha fatto il mio nome ad Ascoli. Vedi come ci sono le piccole cose, come vanno, no? Succedono non sempre per niente, sono ricordi che sono veramente indelebili, no? No, dell'Inter sicuramente di quest'anno è vero, c'è stato qualche settimana fa, 4-5 settimane fa c'è stato un po' di paura, no? Però dopo alla fine, giustamente, come si dice, quest'anno l'ha vinto l'Inter perché è quella che ha giocato di più, è quella che ha giocato meglio e quindi alla fine hanno meritato. Forse lo dovevano far più prima, forse potevano fare qualcosa più in Champions, però alla fine l'anno scorso hanno perso 3 finali o quasi e quest'anno hanno pensato è meglio così, ecco, diciamo, per non rimanere, perché alla fine i ricordi dell'anno scorso, poi se le cose cominciano ad andare non tanto bene ti vengono in mente, quindi va bene così.
0: Allora, a proposito di ricordi, di venire in mente, era quella di Giancarlo Pasinato un'Inter tutta italiana, cominciamo a partire da qui. Tra l'altro fu l'ultimo campionato, stagione 79-80, quello giocato prima dell'apertura, no? Della riapertura, per meglio dire, delle frontiere. Ecco, rispetto a oggi, secondo te, come sensazione, come impressione, proprio a istinto, facendo il più classico dei confronti, chiaro, qual è il livello dell'attuale Serie A 2025-2026? Rispetto a quella stagione 79-80, secondo te, Giancarlo?
1: Ma diciamo che io credo che in quegli anni là, da subito quando sono arrivato a Milano, il gruppo giovane, perché se ricordiamo io ero tra i più giovani, ma c'era anche Baresi che era un 58, io sono un 56. Oltretutto in quei 2 anni là sono stati 6 o 7 ragazzi della primavera erano del settore giovanile dell'Inter, quindi tu pensa, no? Tu entri in un gruppo che sei giovane, un gruppo che magari era da un po' di tempo che si allenavano insieme anche nelle giovanili, è diventato subito facile per me entrare in un gruppo in cui già c'erano queste caratteristiche che si conoscevano tutti. Adesso io credo che è vero che si dice sempre, no, quando il gruppo gira, però sai, ci sono 5-6 diversità di giocatori, magari uno va d'accordo col brasiliano, l'altro magari un po' meno col russo, faccio dei nomi tanto per dire, no? E non è facile. Noi per esempio in quell'anno là eravamo in 3-4 che abitavano al Piano Gentile, ci si vedeva anche dopo l'allenamento, e dopo alla fine sono quelle le cose, perché adesso non so se vivono tutti a Milano o se vivono a Como o se vivono a Varese, perché adesso hanno la possibilità di spostarsi come vogliono e vivere dove vogliono, no? Perché economicamente non c'è neanche paragone ai tempi nostri. Forse magari noi, sapendo che era dura alla fine dell'anno, se non ti, come si dice, no? Se non facevi bene la stagione c'era la possibilità che la squadra aveva tutti i diritti, aveva il tuo cartellino, ti poteva mandare a giocare ad Avellino, a Catania, non per denigrare queste società, ma per far capire com'era la situazione allora. Adesso, sai, secondo me è più difficile perché col procuratore hai il contratto per 2-3 anni, c'è quello che magari fa di tutto per impegnarsi, però c'è anche quello che magari gioca meno e dice tanto io ho il contratto, per cui sono tranquillo e non devo dimostrare niente. Cambiano tante cose, sicuramente adesso è più veloce il gioco, quello sicuramente. Ci sono meno bravi difensori perché sono più bravi a far gioco, e quello lo si vede qua in Italia, io dico, no? Perché magari all'estero, forse in Inghilterra, l'Arsenal è la squadra che ha subito meno gol, ecco, lì magari sanno anche difendere. Ecco, quella differenza io credo che sia anche su quel lato là, no? Come ho detto prima, c'era gruppo, noi andavamo con Bersellini di tiro al venerdì sera, e quando l'allenatore alle 9:30-10 mandava tutti a riposare, lui andava a letto e noi andavamo in una camera, anzi venivano nella mia e di Marini, ed eravamo sempre in 8-10.
0: Vedi, il centrocampo era comunque il baricentro, no? Il vostro ruolo, sì, anche in albergo, anche in ritiro, era quello di metronomi. Al di là di tutto, sì. Giancarlo, no? Ecco, per esempio, Claudio da Padova, Giancarlo Pasinato si ricorda la definizione Gondrad che coniò per te Gianni Brera, insomma, poi ricordo una frase su Pasinato, Gaetano, il quale dice: il ragazzo ha le unghie blu ma corre. Chi l'ha detta questa frase?
1: Ma adesso non lo so, perché ce ne sono tante. Io quando nei 3 anni che ho fatto a Treviso andavamo in ritiro a Vittorio Veneto e c'era Laura Antonelli che stava girando un film.
0: La grande attrice, sì.
1: La grande attrice, e alla fine femmo la fotografia assieme tutti, no, perché aveva finito, e qualcuno del gruppo ha detto: perché non viene a vedere la partita? E difatti è stata ospitata ed è venuta a vedere la partita, e da lì è nato per la prima volta a tir, perché ero uno che sulla fascia con il camion a 80 all'ora, non a 100 né a 60, ma a 80 all'ora, quello che toccavo buttavo giù, nel senso buono, no? Quindi, però quella frase che mi hai detto te, sai, ce ne sono tante.
0: Insomma è un po' sfuggita, la ricorda il nostro Gaetano. A proposito di ricordi, mettiti comodo, Giancarlo Pasinato, perché adesso riviviamo insieme alla voce di tutto il calcio, minuto per minuto, il conduttore Roberto Bortoluzzi e gli inviati sui campi, quelli storici, la clip che rievoca lo scudetto del 1980, 27 aprile, Inter-Roma, 2-2.
2: Tutto il calcio minuto per minuto a cura di Guglielmo Moretti con Roberto Bortoluzzi.
3: 3 aggiornamenti in Serie B dallo studio. Parma 2, Ternana 3.
4: Attenzione, attenzione! L'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia. È stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. A te la linea, Bortoluzzi.
3: Bene, grazie Enrico. Stavamo dicendo i parziali in Serie B. A Parma, Parma 2, Ternana 3, Pistoiese 1, Sampdoria 1. La linea Enrico Ameri sino al termine.
4: Sì, d'accordo. Mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Seguiamo le ultime battute di questa partita, ma ormai il pubblico sta invocando la sua formazione. L'Inter cerca di riportarsi ancora in avanti.
5: Scusa Enrico, devo ancora intervenire da Cagliari.
4: E in questo momento Sandro, l'arbitro, dà il segnale di chiusura qui dell'incontro, e vediamo che i giocatori, sia nerazzurri che giallorossi, imboccano di corsa il passotto passaggio per allontanarsi dal campo.
0: Un momento bello, particolare, e tra l'altro, Giancarlo, i complimenti anche a distanza di tanto tempo giungono un pochino da tutte le parti d'Italia. Max da Carrù ricorda che quello fu un campionato però particolare, no? L'anno del calcio scommesse. Che ricordo ne ha Pasinato? Ecco, voi come vivevate quel cataclisma che a un certo punto della stagione portò in auge qualcosa che evidentemente gli sportivi neanche immaginavano? Ci furono degli effetti particolari, come le commentavate? Max da Carrù, provincia di Cuneo, ti chiede questo.
1: Ma guarda, noi siamo caduti dalle nuvole quando è venuta fuori la storia, perché nel nostro gruppo avevamo soprattutto un presidente che per noi era un papà, Ivan Fraizzoli, e quindi lui era uno che veniva alla Rapinettina tutti i sabato, quando eravamo alla Pinettina veniva, facevamo messa assieme, capito? Era una persona onesta, era una persona che ci avesse sentito qualcosa del genere, che qualcuno di noi avesse fatto qualcosa del genere, era pronto a mandarti a casa, no? Non so se riesco a farmi capire. E quindi noi, quando è successo quello che è successo, siamo rimasti almeno un po' come si può dire, non consapevoli, perché non avevo mai sospettato che ci fossero cose del genere, o cose come adesso stanno succedendo sugli arbitri, no? In questo senso, no? Sono cose che arrivano, che però tu, vivendo in un ambiente, lo dico con serietà, sereno e serio, capito? Per noi è stato una cosa veramente fuori dal comune, ecco.
0: Un fulmine a ciel sereno. Un'altra cosa, dicevi?
1: Sì, che noi in quell'anno là siamo stati primi in classifica dalla prima all'ultima partita. Non so in quanti altri campionati sia successo, perché erano 16 squadre, no?
0: Guarda, l'ho appena ricordato, Massimo da Mantova ha detto quell'Inter in testa dall'inizio alla fine, era un campionato a 16, tra l'altro, vero?
1: Sì,
0: hai fatto bene a ricordare.
1: Sì, infatti sulle 8 partite ci furono 7 pareggi e una vittoria, la nostra, quindi sono cose che è come il mio millesimo gol, no? Rimangono, perché ci sono delle annate che per qualcosa o per il gol che fai, come ad Ascoli, ogni volta che ti vedono ti ricordano, o per la battuta del giornalista che mi ha chiamato Gondrand, no? Sono quelle cose che rimangono sempre, rimarranno nella storia, ecco. Non è che sì, lo scudetto l'abbiamo vinto, rimane nella storia, però ci sono degli episodi a volte, no? Negli anni in cui quando si vincono. Quest'anno quello dell'Inter sarà ricordato come magari i recuperi dal 2-0 al 3, al 5, dal 5-2 o 4-2, o hai capito? Ci sono sempre quelle
0: un filo conduttore, vuoi dire? Un filo conduttore. Sì. Allora, a proposito di Ascoli, no? E a proposito di celebrazioni, perché Pasinato era il titolare della maglia numero 4 in occasione di quella cavalcata trionfale dei neroazzurri stagione 1979-80. Nella estate del 78 ci fu invece il trasferimento dall'Ascoli all'Inter. Ascoli dei record, e ancora tutta Italia si ricorda, appunto, con Renna allenatore, quel manipolo di ragazzi che riuscì non solo a vincere il campionato ma a stravincerlo. Ecco, negli anni scorsi forse solo il Benevento di Inzaghi si è avvicinato nei numeri a poter, come dire, competere anche, no? Da un punto di vista statistico con l'Ascoli proprio di Mimmo Renna. E allora adesso un contributo raro, ma comunque credo che ti faccia molto piacere, perché di quella partita sei stato protagonista, con un gol bellissimo e grandissimo. Alla radio potremmo raccontarla così: Giancarlo Pasinato prese in Ascoli Bari, siamo nella partita decisiva per l'ammissione in Serie A, il pallone dalla propria metà campo e da solo, senza scambiarlo con nessuno, segnò il gol della definitiva sicurezza. Ascoli batte Bari 2-0, e il servizio per domenica sprint dalla voce di Guido Oddo.
6: Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie A, ottenuta con largo anticipo dalla splendida formazione marchigiana. Con il successo di oggi a spese del Bari, l'Ascoli è assolutamente al di fuori della portata delle squadre che occupano attualmente la terza posizione. Campionato da autentica mattatrice, quello della formazione guidata da Mimmo Renna. 21 vittorie, 8 pareggi, 2 sole sconfitte finora, un vantaggio diventato ben presto abissale nei confronti delle inseguitrici. L'Ascoli ha fatto addirittura più in fretta di quel che si aspettassero i suoi sostenitori a garantirsi la Serie A. I festeggiamenti erano stati programmati infatti per il 7 maggio. Al 33esimo del primo tempo, recuperata una palla a centrocampo, Pasinato se ne va tutto solo sulla destra. Il suo cross, sfiorato da Quadri, viene tramutato in gol da Ambo. La seconda rete è stata bellissima ed è venuta ad impreziosire la gran gioia dei tifosi marchigiani. Ne è stato autore e protagonista solitario Pasinato, sicuramente una delle pedine vincenti di Renna. Pasinato, col suo tipico stile, ha attraversato tutto il campo e ha siglato un gol da manuale per potenza e precisione. Ma con Pasinato vanno ricordati tutti gli altri elementi della squadra, fusi da Renna in uno straordinario e imprevedibile complesso vincente.
0: E questo era il servizio di Guido Oddo. Cosa ricordi di quel gol? Perché dobbiamo rinfrescare la memoria alle generazioni più giovani. Guarda, io l'ho visto riversando insieme alla regista Ombretta Conti il filmato di Guido Oddo e devo dire che è stato... Se lo facessero oggi quel gol, veramente verrebbero giù non solo le gradinate dei vari stadi, ma verrebbero giù dei titoloni. Ecco, come andò?
1: Anche perché ho sempre giocato sulla fascia. In quel momento là mi trovavo dalla parte opposta a difendere sulla linea dell'area grande, da difensore, no, della nostra area grande. Sono intervenuto, ho preso palla e sono partito e qualcuno ha tentato di spararmi, ma non sono riusciti a prendermi. Anche perché dopo bisogna ricordare oltretutto che allora ti potevano mettere giù come volevano, non è come adesso che se ti mettono giù viene espulso qua e là. Allora hanno tentato 2 o 3 volte, però la velocità, la forza che ho avuto quasi sempre quando ho giocato mi ha portato dalla parte opposta del campo, dal limite dell'area, ho calciato e fatto gol. Dopo è andato tutto bene, nel senso che quando calci a volte ti va bene, a volte ti va male, però probabilmente dovevo rimanere nella storia anche in quella occasione con l'Ascoli. Ancora adesso mi viene la pelle d'oca, perché in queste cose, no? Adesso che c'è la televisione, che c'è internet, puoi vederle, no? Queste cose quando vuoi. Io sono riuscito a vederlo 20 anni fa.
0: È su YouTube, ti interrompo, siccome è su YouTube, voi mettete, se avete la curiosità di vedere, sai, alla radio esagerano sempre, allora su YouTube voi scrivete Ascoli Bari 2-0 il servizio. Zero. Esatto, e potete scriverci se quel gol non risultasse bello, ma non scriverà nessuno per contestarlo. Invece scrive, e qui ci salutiamo perché credo sia la chiosa migliore, ci ha scritto Luigi da Seveso: carissimi, che bello che era entrare al bar della Pinitina e bere un caffè in quegli anni, un abbraccio, sì. Com'è cambiato tutto. Grazie Giancarlo Pasinato, e ci permetteremo di disturbarti qualche altra volta, approfittando della tua cortesia ma anche della tua capacità, no, ovviamente, di ricordare ma anche di parlare di come il calcio è cambiato, forse in maniera troppo veloce.
1: Grazie a Giancarlo
0: Pasinato.
1: Mi fa un grandissimo piacere, perché quando si parla è sempre bello parlare di calcio.
0: E soprattutto con un competente come il titolare del posto di mediano in quell'Inter, l'Inter di Bersellini, Giancarlo Pasinato. Adesso giriamo pagina. Grazie Giancarlo, diamo appuntamento ai colleghi di Onda Verde cedendogli la linea. Restate sulle nostre frequenze, non cambiate sintonia, perché tra poco sarà nuovamente Zona Cesarini e avremo 2 ospiti importantissimi anche nella prossima mezz'ora. Adesso Onda Verde.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: 21:33 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano Napoli. A San Martino Ovest verso Bologna c'è un incidente sulla A13 Bologna Padova, tra allacciamento A13 Padova Sud e Terme Euganee in direzione di Bologna, è un tratto chiuso per lavori. Sulla A1 Milano Napoli ci torniamo, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna c'è un incidente, e sempre sulla A1 tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma incidente al chilometro 663. Ancora sulla A1, la coda per via di quest'ultimo incidente che abbiamo nominato in direzione di Roma, e poi sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Altopascio e Chiesina Uzzanese verso Firenze c'è un veicolo fermo, prudenza al chilometro 49. Sulla A16 a Napoli Est, pedoni in entrambe le direzioni. Torniamo al nord per dare una notizia che è arrivata da poco. Sulla tangenziale est di Milano, tra Rubattino e Lambrate, ci sono code per un incidente in direzione di Lecco. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità. In collaborazione con

Conti, Antonio Toni Tisi in redazione con noi, Sergio Ciani alla console adesso per questa mezz'ora insieme, e 0-0 sempre al 35esimo minuto la sfida tra Arsenal e Atletico di Madrid, 1-1 all'andata, un Arsenal che prova la via della rete e adesso dovrebbe essere in corso anche un controllo VAR. 0-0 per ciò che riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Dicevo che gli ospiti non mancano, tra poco parleremo di un evento simbolo come la Race for the Cure, saremo più precisi, con due grandi ospiti tra qualche minuto che affidiamo alla voce di Shakira con She Wolf.

0: 21:38, insieme alla voce di Shakira, Race for the Cure, protagoniste. Le donne in rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Sono nostre ospiti e li ringraziamo, Alessandra Ponzi. Buonasera Alessandra, capitana della squadra RAI che parteciperà alla corsa a Roma il 10 maggio. Buonasera e un caro saluto anche ad Andrea Lucchetta, campione europeo, campione mondiale, pallavolista ma non solo, grande telecronista, e anche in questo caso potremmo continuare. Grazie Lucky per questi minuti che trascorriamo insieme. Partirei da Alessandra Ponzi con, come dire, una sorta di riepilogo veloce di quella che è la situazione oggi nel 2026. Quanto è grande attualmente il fenomeno da contrastare, Alessandra?
1: Buonasera a tutti, grazie veramente per questo invito, perché è sempre molto importante parlarne, raccontare, raccontarsi. È un fenomeno

0: È un fenomeno, è una patologia molto diffusa, purtroppo, però per fortuna, grazie alla ricerca, effettivamente si sono fatti dei progressi immensi rispetto. Io ho contatti con donne che lo hanno avuto 20 anni fa, rispetto ad oggi veramente c'è stato un cambiamento nella prevenzione, ma anche proprio nei protocolli di cura, e quindi una guarigione veramente di un livello percentuale molto alto. Quindi mi sento di dire che la cosa importante, fondamentale, è prevenzione, quindi seguire fondamentalmente uno stile di vita equilibrato. Con noi c'è anche un campione dello sport che ce lo potrà confermare. Ovviamente screening e seguire, non robotizzandoci ovviamente, però seguire uno stile di vita fondato appunto su questo, sulla qualità della vita, ecco, puntando a quello. Mi sento di dire questo, siamo tutti, io dico, sotto lo stesso cielo, quindi non possiamo prevedere nulla, però effettivamente se ci aiutiamo in questo senso, ovviamente miglioriamo la qualità della vita, miglioriamo il contesto nel quale viviamo, tutti i contesti sociali, compreso quello lavorativo, perché io ho fondato una squadra, il RAI. E la scuola si chiama Rai for the Cure, proprio con questo obiettivo di divulgare proprio di trasmettere questo messaggio, di divulgare la cultura del benessere, perché se noi riusciamo veramente a sostenerci in questo senso, con questo stile di vita, mettendoci, diciamo, un po' di tutto, no? Come un'ottima ricetta, un po', gli ingredienti ci devono essere tutti. Quindi è importante appunto la prevenzione, i controlli e appunto seguire un'attività fisica che sia comunque anche consona ai nostri ritmi, che non sia un'eccessiva. Nessuno di noi, insomma, magari ci ascolta, ce ne saranno o di olimpionici, di sportivissimi, però uno stile di vita adeguato alla salute. Proprio a stare bene con noi stessi e appunto a fare in modo che tutto questo si possa ripercuotere a 360 gradi.
1: Il tutto, caro Andrea, vuol dire avere un fisico come il tuo, eh?
2: No, assolutamente no, no, no, no. Buonasera a tutti, buonasera
1: Buonasera.
2: Giovanni. No, ma sai, guarda, stavo assolutamente ascoltando. L'importante è, e non è un caso, che la pallavolo riesca proprio a far sì che ci sia una squadra. La squadra delle donne che non hanno nessun tipo di timore, no, a mostrarsi e ad avere questo colore per cercare di trascinare tutti all'interno del villaggio della salute. La carovana della prevenzione con il Prof. Masetti è riuscita a fare più di 275.000 controlli, gira tutta l'Italia per dare questo tipo di screening importante. Con i pap test, ma non solo con questo. E l'importante è parlarne, essere presenti. Sono un ambassador in rosa perché la pallavolo è rosa. È stata una delle prime, la Federazione Italiana Pallavolo, a fare un protocollo d'intesa proprio con la Comenitalia, con il Prof. Massetti, per fare il volley in rosa, ma soprattutto la Race for the Volley. Quindi entrare dentro nel Club Italia, fare un'opera di promozione proprio nelle ragazze che vanno a scuola, nella scuola secondaria e secondo grado. E appartengono a un'elite, però l'importante è divulgare perché ognuno di noi deve fare del proprio meglio. E non è un caso che sia presente la Federazione Italiana Pallavolo da sempre, da quando abbiamo avuto la consapevolezza del nostro ruolo di divulgatori in presenza. Essere presenti è sicuramente importante. Per un atleta è importante la prevenzione, come altrettanto è importantissima per una donna, per un uomo. Ci sono tanti casi anche di uomini che hanno avuto dei problemi di tumori al seno, in percentuale minore, però gli screening servono anche a questi. E il villaggio è meraviglioso perché il 7 sarò presente all'inaugurazione, come sempre, e poi apre il villaggio in cui i bimbi delle scuole, le ragazzine, i ragazzini, i ragazzi e soprattutto le mamme possono lasciare lì nello spazio del volley S3 e giocare a spikeball, giocare con l'Aki, con tutto quello che è un mondo dove l'importante è presenziare. Mentre si fanno screening, si può girare all'interno di questo villaggio che si anima e poi c'è la grandissima, questa affluenza pazzesca, e poi girare per Roma, ognuno con la propria maglia, ognuno col proprio gruppo. Ci sono gruppi incredibili che comunque presenziano ed è una manifestazione che veramente penso che sia l'unica in Italia. E grazie comunque alla Comen Italia e grazie al professor Massetti, a tutto quanto il suo staff.
1: Ricordiamo, 10 maggio al Circo Massimo. Ecco, e ovviamente chi ha un'età come me se lo ricorda in campo, Andrea Lucchetta, quella Italia conquista prima l'Europeo e poi il Mondiale 89-90. Per i più giovani, Lucky, sei soprattutto un telecronista, no? E io devo dire, facendo mestiere, no? Mi permetto di dirlo, un innovatore intelligente, perché io credo che due persone abbiano cambiato in Italia, ognuno nel rispettivo sport, il modo di fare quello che una volta veniva con un brutto termine definito spalla tecnica. Uno è, l'abbiamo qui con noi, ed è Andrea Lucky Lucchetta, e l'altro è Dan Peterson, che secondo me ha cambiato. Ecco, vorrei sapere se posso chiedere, e parliamo degli ultimi 40 anni, non degli ultimi 40 giorni. Questi, io se devo dire due persone che io veramente ammiro per il modo che si sono ritagliati, ognuno con la propria personalità, un ruolo che non per forza di cose deve essere banale, questi sono appunto Andrea l'inossidabile Dan Peterson, no? Ecco, innovatore, abbiamo detto. Vorrei chiederti se quel modo particolare che aveva Dan ti ha ispirato, se hai fatto tutto da solo perché era innato, oppure se, perché per me è come se ci fosse un filo ideale tra voi due, non lo so, forse sbaglio, Lucky.
2: No, allora guarda, io sono innamorato delle sfide, innamorato del cambiamento, sono camaleontico non perché si mimetizza, ma fondamentalmente perché cambia il suo modo di porsi nei confronti del mio radioascoltatore, se parlo alla radio, del mio telespettatore, se sono a fare un commento, del mio bimbo e del mio ragazzo, se sono in campo a giocare con loro, perché per i bimbi più piccoli io sono Lucky, l'allenatore della Lucky Squad, che è un cartone animato che lo potete trovare su Rai Play. Perché Rai Play? Perché arriva da Rai Kids, e quindi il messaggio è: gioca, divertiti. Pensa che Viola è una bimba nata settimina prematura, Li Wong è un dislessico, disgrafico, discalculico, Nino è un caratteriale, ma loro fanno squadra, il mio è un fare squadra. I miei mentori sono stati i voiceover all'americana dell'NBA, Dan Peterson, Monari, tutti i giornalisti, tutti i commenti che andavano al di fuori di quegli schemi piatti che la vecchia modalità, soprattutto in Rai, voleva. Commento piatto perché è l'azione che gioca, sì, benissimo, ma io devo parlare al mio divano di casa. Io ho il bimbo di 3 anni che guarda Rai Yo-Yo e guarda Rai Play, ho la sorellina che gioca a pallavolo, ho la mamma e la papà giovane che comunque mi seguono durante le telecronache, e ho i nonni che si ricordavano quando giocavano. Ecco la modalità con la quale fanno intrattenimento, li sorprendi, fai dei giochi di parole, ci metti delle metafore. Pensa che quando abbiamo fatto un'attività con Teleton, mi hanno chiamato proprio diverse volte a fare con Teleton, proprio per sensibilizzare l'utilizzo dei defibrillatori e segnalare laddove non ci potevano essere. Allora mi sono inventato nella telecronaca, mentre c'era una palla di difesa, grandissima difesa di Massimo Colaci, vola, mette gli elettrodi alla palla, la va a defibrillare prima che cada e muoia a terra per sempre, per perdere quel punto. Amici, mi raccomando, nelle palestre, i nuovi pubblici, dovete segnalare se non c'è un defibrillatore, perché dovete defibrillare. Pensa che questo mi ha toccato una valangata di critiche. Ma perché si dice difendere? Cosa c'entra defibrillare? Ignorante, pensa il perché te lo sto dicendo.
1: No, ma sai cos'è? Sei un giro di pista avanti a tutti, e quindi magari se c'è qualcuno che ti lascia indietro non pensa di essere doppiato, pensa di essere avanti, capito? Questo io credo che sia fondamentalmente il problema. Alessandra, sentir parlare Andrea, io credo che testimoni al migliore non potevate averlo, però capitana della squadra, come è organizzata? Ecco, da un punto di vista pratico, ricordo, a Roma il 10 maggio, no? Quindi voi il resto dell'anno come vi preparate a iniziative del genere? Perché è ovvio, non è che si schiocca le dita e tutto è pronto, no?
0: No, assolutamente, appunto. Lo spirito di squadra è un po' il distintivo, nel senso che comunque si fa squadra, ognuno ha la sua attività ovviamente preferita, però effettivamente lo spirito è quello di fare squadra per poter partecipare a questa importante manifestazione. Fare squadra significa aggregazione, significa appartenenza, quindi è molto importante anche questo. In una grande azienda come la RAI, tra l'altro, sono state coinvolte tutte le società del gruppo, Rai Cinema, Rai Com, Rai Pubblicità, Rai Way, siamo tutti insieme proprio perché tutti abbiamo riscontrato abbiamo un po' colto l'occasione, abbiamo riscontrato proprio di avere questo spirito comune che ci ha appunto aggregato, ci ha unito, perché la cosa proprio ideale, importante, è sentirsi parte di, siccome siamo una grande azienda e facciamo squadra, è proprio la nostra cifra, vogliamo farla anche in questa occasione. Quindi lo sport in primis, ci fa molto piacere incrementare attività appunto insieme, abbiamo a disposizione, come tutti sanno, anche un circolo sportivo aziendale, quindi facciamo il possibile, soprattutto ovviamente facendo riferimento alla salute, il focus è sempre questo. In questa occasione io in particolare rappresento questa squadra, perché ho avuto questa tremenda, io la chiamo avventura, per non definirla disavventura, perché insomma in alcuni casi uso pure degli ossimori proprio per rafforzare, proprio per dare il senso a queste donne che combattono ancora il tumore del seno, che è un mostro, è una cosa mostruosa, però insieme, è il discorso proprio di insieme, è proprio questo spirito, noi insieme guariamo, perché abbiamo comunque una squadra che ci segue prima in ospedale, poi ovviamente c'è la famiglia, poi il contesto lavorativo che comunque ci supporta, perché ci sono dei giorni in cui effettivamente noi o non possiamo proprio lavorare o veramente siamo, come dire, quindi c'è veramente, fondamentalmente c'è la cosa più bella in questa cosa, è proprio aver creato uno spirito di squadra, come esattamente come si fa nello sport. Quindi rappresentare questa squadra per me è un onore, è un orgoglio, e ci siamo ripromessi di fare sempre di più, proprio perché c'è proprio questo bel modus, anche questo modo di parlarne, di approcciarci, di raccontarci gioie e dolori, ma anche delle straordinarie vittorie. Quindi questa è una cosa importante, appunto, come dicevamo, divulgazione, comunicazione, parlarne, perché anche questo veramente ci aiuta a guarire, perché tirare fuori è stato un tabù per tanti anni, solo pronunciarla la parola è faticoso, lo è ancora per me dopo 12 anni. Quindi ci sono ancora persone, donne, come diceva giustamente il nostro campione, anche uomini, perché anche gli uomini possono essere colpiti dal tumore del seno, e mi fa molto piacere che hanno aderito sia per solidarietà che proprio perché c'è questa attenzione anche al genere maschile, anche molti colleghi di sesso maschile. E la cosa ancora più importante è che ognuno è diventato moltiplicatore, perché coinvolge magari i figli, per esempio il 10 è la festa della mamma, colleghi che mi hanno detto: è la festa della mamma, mia mamma si può iscrivere, ma molto volentieri. Noi abbiamo aperto la squadra anche ai parenti e agli amici, proprio perché sono le persone che ci stanno vicino nei momenti difficili. Allora questo è un appuntamento gioioso, perché la Race for the Cure è questo, quindi a questo appuntamento gioioso vogliamo anche loro, li abbiamo coinvolti. Aspiriamo sempre a crescere, perché il motto è veramente ad maiora semper, quindi cerchiamo veramente di crescere sempre di più, proprio perché fondamentalmente è un contributo alla prevenzione, alla ricerca, ma è un contributo al nostro benessere, perché rimettiamo al centro l'essere umano, soprattutto in un'epoca, adesso potrei comunque passare a un altro argomento, soprattutto in un'epoca in cui, come diceva giustamente anche il nostro campione, la presenza è diventata importantissima, soprattutto dopo l'era Covid che abbiamo vissuto e subito tutti. È importante ritornare ad incontrarci, ad aggregarci, perché lo sport è questo, è proprio contatto, è abbraccio, è risate, è linguaggio del corpo. Quindi penso che sia veramente bellissimo questa manifestazione, anche perché l'emozione del Circo Massimo, l'emozione di questo circuito, che è il più bello del mondo, perché lo possiamo dire e non è veramente semplicemente un vanto, è la realtà, questa marea umana di donne in rosa, quindi questo circuito che si colora di bianco e di rosa, bianco ricordo che sono le persone che si iscrivono per solidarietà, mentre le maglie rosa sono le donne che hanno avuto il tumore del seno. Quindi c'è questa miscellanea, questi due colori, e soprattutto poi c'è questa partecipazione anche di bambini, di ragazzi, di genitori che comunque iniziano comunque a fargli capire l'importanza appunto della cura.
1: E questo è fondamentale, Alessandra, è fondamentale davvero. Andrea Lucchetta.
2: Giovanni, ti blocco un attimo perché mi è venuto un flash, scusami, entro veramente non a gamba tesa perché in area di rigore.
1: Adesso si può nel basket, nel volley da qualche anno, no? Quindi, prego Andrea.
2: Certo. No, guarda, un flash meraviglioso, il presidente Aurelio De Laurentiis del Napoli è anche presidente onorario della Comen Italia e il professor Massetti ci ha portato in piazza dei Plebiscito e lui è arrivato con due giocatori del Napoli in piazza Plebiscito ed è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo testimoniato con la Comen, con il prof e con tutti quanti coloro che si sono assiepati, non solo per avere un autografo, ma la presenza anche di sportivi è importante per dare questo tipo di messaggio ed ecco il perché ci sarà Sport e Salute, ci sarà la federazione, ci saranno tutti, ci sarà il CONI, ci saranno pronti per andare anche a spingere questa manifestazione che è anche competitiva perché i primi che partono sono micidiali e c'è stato un anno che addirittura con la federazione abbiamo fatto partire la coppa che poi si è andata a far giocare nei campionati mondiali e ci saranno proprio i campionati europei che partono da Piazza del Plebiscito e per cui questo ricordo è un ricordo meraviglioso e spero che ci possa essere anche magari in quell'occasione una bella modalità per parlare di prevenzione perché non è solamente questa manifestazione. Dura tutto l'anno il lavoro della Comen Italia e sono veramente meravigliosi.
1: È giusto. Allora, ora probabilmente faremo ascoltare proprio a Alessandra e ad Andrea protagonista, il posto, il parquet, Andrea, dove ti sei espresso al meglio nel corso della tua carriera. Ora si va a pensare ai vari palazzetti dello sport. No, non è un palazzetto dello sport, ma ci siamo quasi.
2: Oh,
1: per entusiasmo. E quant'altro è il parquet, tra virgolette, dello Zecchino d'Oro 1997?
3: Andrea Lucchetta.
2: Il Catalicammello.
3: Il Catalicammello!

0: bello.
1: Complimenti, dai, complimenti davvero. Anche perché eravamo più giovani, io me lo ricordo, guarda che lo vidi in diretta quello lì.
2: Allora, io mi sono divertito come un matto, ma vi dirò che nel 1992 a Barcellona il buon Velasco mi diede il permesso e andai a cantare al Festival Bar Go Lucky Go. E adesso te la reppo in diretta in 2 secondi. Io non so il perché, ma sono nato così, col cappello lungo da qui sino a lì. Quando mamma mi ha visto ha pensato uno scherzo, quel cappello arruffato era proprio un disastro. Niente forfora in testa, niente dai strani. Basta, perché dopo c'è una parolaccia.
1: Vabbè, ma comunque Andrea, davvero grazie a te, grazie a voi, ad Alessandra Ponzi. Ti chiedo l'ultima cosa, perché chiaramente sì. Perugia Civitanova si arriva a gara 3, si gioca domani, noi la trasmetteremo in diretta. Mi dici un po', secondo te, se può essere decisiva questa sfida? Perugia è favorito.
2: Guarda, è la gara cardine non solo perché Perugia deve vincere, perché se dovesse perdere Perugia, Civitanova in casa risorge come l'Araba Fenice. Hanno sprecato tanto, però nel primo set, in gara 2, hanno dimostrato che possono giocare e possono giocare alla pari. Quindi Perugia ha tutto da perdere, ma probabilmente c'ha la carta giusta per poter arrivare a vincere.
1: Grazie ad Alessandra Ponzi, grazie ad Andrea Lucchetta. Ricordo, Raids for the Cure, il 10 maggio a Roma, al Circo Massimo, in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia, Matera e appunto Napoli. Intanto si è sbloccato lo 0-0 di partenza a Londra tra Arsenal e Atletico Madrid. Il gol di Saka per gli inglesi: Arsenal 1, Atletico Madrid 0. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, diamo la linea ai colleghi dell'informazione e poi sarà nuovamente zona Cesarini.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio a Roma, il presidente Trump torna ad attaccare Papa Leone soprattutto sull'Iran. Nessuno può bloccare vie navigabili internazionali, ha detto proprio poco fa Rubio durante una conferenza stampa.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così il presidente Trump torna ad accusare il pontefice in un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito sulla postura del pontefice nei confronti dell'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona, precisa Trump, proprio nel giorno in cui Washington dà il via all'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver così posto fine al cessate il fuoco. Nella conferenza stampa iniziata circa un'ora fa, il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita a Roma era in programma da tempo. Insomma, nessuna missione riparatrice dopo il primo scontro verbale tra Trump e il pontefice più di due settimane fa. Poi annuncia che l'operazione Furia Epica, ovvero quella che ha scatenato la guerra contro Teheran, è finita. Il presidente Trump l'ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E da Castel Gandolfo anche Papa Leone esclude che la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Donald Trump. Le parole del pontefice.
4: La missione della Chiesa, predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2.270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. Un colpo al potere d'acquisto che rischia di frenare crescita e investimenti con timori per la stabilità finanziaria. L'FMI invita a misure mirate e temporanee senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento del recovery. Resta alta l'incertezza, soprattutto per l'andamento del petrolio e dei mercati. Il ministro Giorgetti pronti ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e le imprese. Il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della giovane e i rapporti nel gruppo di amici. Domani in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Le indagini restano aperte. L'inchiesta per l'omicidio avvenuto a Vasto lo scorso 19 aprile, la difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che ha ucciso il figlio Andrea durante un litigio in casa, ha chiesto una perizia psichiatrica di parte del padre, ancora in isolamento in carcere, e giovedì incontrerà nuovamente la moglie e la figlia. Caso Biennale di Venezia, a pochi giorni dall'inaugurazione, nella preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna a criticare l'esposizione. Non sia una vetrina per Mosca, dichiara la vicepresidente della Commissione Birkunen, che in una lettera al governo ammonisce se la violazione delle sanzioni sarà confermata e a rischio il finanziamento di 2 milioni di euro. Dalla Biennale la replica: rispettate tutte le norme. Il presidente Buttafuoco annuncia domani un suo intervento. Forme, colori e spiritualità, la pittrice visionaria Ilma of Klint è dedicata a una grande mostra che apre oggi a Parigi in collaborazione con il Centre Pompidou, la corrispondente.
5: Una mostra inedita a Parigi celebra l'opera rivoluzionaria di Ilma of Klint, pioniera dell'astrazione e figura chiave nella storia dell'arte moderna, ancora poco conosciuta in Francia, che unisce nella sua espressione artistica spiritualità, simbolismo e innovazione plastica. L'esposizione, accolta fino al 30 agosto al Grand Palais, propone un percorso ampio e profondo nella produzione della pittrice nata a Stoccolma nel 1862, che in vita decise di non mostrare le sue tele astratte e di mantenerle segrete per 20 anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1944. questo fu scoperta tardivamente, la prima rassegna nel 1986 a Los Angeles, la retrospettiva al Guggenheim di New York nel 2018, che ha consacrato il suo talento, che ha precorso i tempi anticipando i principali movimenti artistici del XX secolo. La mostra parigina evidenzia le sue fonti di ispirazione, l'esoterismo, la teosofia, l'antroposofia e lo spiritismo. Trascendere i confini tra arte, scienza e spiritualità. Per i critici contemporanei il suo ruolo è stato ampiamente sottovalutato. L'ipnotica pittura di Ilmof Klint rappresenta l'essenza del movimento astratto. Il suo esserne pioniera è ormai una necessità storica da riscrivere. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
0: Zona Cesarini.
1: 22.05, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. È ripresa intanto la sfida valida come semifinale di ritorno della Champions League calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid, la sbloccata nel finale di tempo Saka per l'Arsenal, Arsenal che conduce al terzo della ripresa per 1-0. Zona Cesarini, un programma che va in onda avvalendosi della regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione con noi. Alla parte tecnica c'è Sergio Ciani, e per ciò che concerne ovviamente la nostra trasmissione restate con noi, perché si alterneranno grandi ospiti, esperti, e soprattutto gli argomenti credo che, come quelli precedenti, saranno davvero di vostro gradimento. Ci arriviamo al primo volta pagina in musica, e che musica? Quella dei Dire Straits.

0: 9:09, un omaggio spensierato al rock and roll della tradizione americana, quello che nel 1983 fu uno dei tanti successi di Mark Knopfler e dei Dire Straits. È con noi Marco Cassardo, scrittore e mental coach. Buonasera Marco e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Allora, si parla di maratona, ma non solo, perché ha colpito, si sa come sono i media. Tu tra l'altro sei anche, possiamo definirti collega, no? Non ti offendi se ti abbassi?
1: Sì, assolutamente.
0: Se da scrittore poi e mental coach sei costretto a scendere in basso fino alla categoria giornalistica. No, però scherzi a parte, no? Ecco, perché ci ha evidentemente colpito positivamente questo rapporto di collaborazione con Yemen Crippa, che tra l'altro ha vinto la maratona di Parigi, esatto, e che in pratica ha portato, no, questo binario che viaggia con le rotaie paralleli, stranamente per chi lo osserva, non dico da lontano, ma superficialmente. Com'è nato questo rapporto tra il campione che si mette in discussione su una distanza che è la distanza per eccellenza e Marco Cassardo, che appunto nel corso della sua carriera ha anche affrontato e soprattutto esplorato il ruolo di mental coach? Marco.
1: Beh, abbiamo iniziato a collaborare settembre scorso, ottobre, ci ha messo in contatto un signore che ha un negozio di articoli sportivi, di calzature sportive, e niente, praticamente abbiamo iniziato a lavorare insieme. Lui mi conosceva perché io è da tanti anni che comunque lavoro nel mental coaching degli atleti professionisti, soprattutto con calciatori, e niente, poi come sempre accade in queste situazioni, e poi l'impatto, no? L'incontro che decide se due persone possono funzionare. Questo vale un po' in tutte le situazioni della vita, dell'amicizia, anche a un rapporto professionale come quello che si sta formando, che si è formato tra me e Yeman. E niente, quindi è nato così e poi si è sviluppato su binari comuni, su binari che lo hanno portato a fare questo grandissimo risultato, perché non dimentichiamo che comunque che se ne dica, non c'è nessun potere taumaturgico in un mental coach. Il merito è dell'atleta. Yeman è un ragazzo intelligente, umile, capace di mettersi in discussione. Sono queste le qualità che poi gli hanno permesso di fare quello che ha fatto.
0: Si parla di maratona ed è affascinante questo argomento, perché non è soltanto sportivo, è molto più che sport, e si può ovviamente parlarne da diverse angolazioni, e si può e si deve, credo, anche ascoltare ciò che l'atletica italiana ha saputo dare, no, a questa disciplina, soprattutto la prima volta in cui un atleta azzurro sale fino al gradino più alto del podio olimpico. Siamo a Seul, anno 1988, certo. Gelindo Bordin, sì. Radio Cronaca di Riccardo Cucchi.
2: Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Gelindo Bordin, che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Gelindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il keniano Vacchioni è molto lontano, mentre ha ceduto il cipotiano Mestalem, e Bordin è a pochi metri al traguardo. Medaglia d'oro per l'azzurro nella maratona, che taglia il traguardo in questo momento. Si volta ancora e taglia il traguardo, alza le braccia e poi crolla sulla pista, stanchissimo, ma bacia per terra, il bacio alla pista dell'atletica leggera qui dello Stadio Olimpico di Seul.
0: E insomma, mentre ad aprile, momenti importanti, credo, no? Sì, perché mai l'Italia era salita prima di Bordin sul gradino più alto del podio, fin da picco. Allora si insegnava anche il dramma di Dorando Pietri alle Olimpiadi di Londra nel 1908, no? I giudici che lo sorressero, spinti da compassione per questo omino che non riusciva, barcollando, a raggiungere il traguardo. Per questo fu squalificato. Ebbene, e la coppa di sterline che la regina gli offrì, tutto questo, no, che fa parte un po' dell'epica, ovviamente, sì, di quello che sta accanto. Ecco, esistono due cose. Io parlo, Marco, ovviamente al mental coach in questo momento, no? Sì. Esiste due muri. Uno è caduto grazie a l'altro giorno. Esistono due muri, no? Nella maratona. Uno, sì, è il muro, quello cronometrico delle due ore, sì, che Sebastian Sawey l'altro giorno ha fatto cadere il nuovo record mondiale di 1 ora, sì, 59 e 30. E sì, poi esiste un muro che io, di cui io ho sempre sentito parlare, ma vorrei che tu ci approfondissi proprio con la tua esperienza e professionalità di mental coach, il muro psicologico dei 30 chilometri durante una maratona. Cosa succede, sì, lì?
1: Succede, ma questo ve lo posso dire anche da ex maratoneta, nel senso che fino a qualche anno fa comunque come amatore scarsissimo ho fatto parecchie maratone, ho fatto anche New York, quindi l'ho vissuto sulla mia pelle. Ma succede che c'è un vero e proprio muro fisiologico, nel senso che le scorte di glicogeno finiscono e praticamente dal 30° chilometro in poi si corre di nervi e di mente e di disperazione, di sacrificio, eccetera. Questo per quello che riguarda un comune atleta, un amatore. Quando si va a livelli, si inizia a parlare di grandi campioni, come il caso di Yeman, il discorso non è tanto fisiologico quanto è un discorso mentale, perché ovviamente la fatica arriva anche a loro che corrono i 2,50 e 3 al chilometro, ma il problema è riuscire a focalizzarsi sulle proprie qualità e sulle proprie capacità anche in quei momenti in cui stai facendo fatica. Perché cosa succede, provando a essere un pochino più attinente a quella che è la professione del mental coach? E succede che dopo il 30° chilometro, oltre alla fatica fisica, arriva anche un dialogo interno molto negativo, che può anche sabotare, no? Un dialogo interno: non ce la faccio più, vanno più forte di me, anche questa volta andrà male. E quindi è una lotta che bisogna instaurare in quel momento tra, diciamo, un terrorista che c'è contro di noi, che tende a sabotarci, e il campione che c'è dentro di noi, che invece ci dice di proseguire, di andare dritti, di passo dopo passo arrivare verso il traguardo. Quindi diciamo che il muro rappresenta un muro fisico ma anche un muro psicologico. Da lì in poi bisogna essere molto bravi a parlarsi e a pensare bene, per essere sintetico.
0: Ecco, e questo è molto importante, precisare appunto il campo, il raggio d'azione, no? Ecco, una domanda, forse una curiosità solamente, sì, te la pongo così, personale. Sì. Quali sono i primi elementi, con Marco Cassardo ovviamente protagonista, che valuti in chi si affida alle tue capacità? All'atleta, può essere appunto Yeman, possono essere calciatori o praticanti di altre discipline, tennisti, eccetera. Certo, ecco, certo. Chi si affida alle tue capacità? Tu cosa osservi? Cioè, ti chiedi il perché, i motivi, oppure sono aspetti secondari? Cioè, te le fai la domanda perché proprio tu rappresenti un punto di riferimento, magari nuovo, magari anche rivoluzionario, che possa veramente cambiare le vite di queste persone da un punto di vista sportivo e non solo.
1: Certo, beh, altro che secondario, un aspetto fondamentale è la domanda che mi formuli, ed è assolutamente uno degli aspetti imprescindibili del primo contatto, sin dal contatto telefonico. Innanzitutto, un atleta che è così umile, così consapevole di mettersi in discussione, è già un atleta che ha una marcia in più. È un atleta che non crede di essere onnipotente ed è una persona che sa che ha, che capisce che ha bisogno di un aiuto per ottenere migliori performance, per agire sull'area del miglioramento e per limare quelli che sono le proprie aree di debolezza. Quindi parte già un ragazzo che si propone e che chiede aiuto è già un ragazzo che ha una marcia in più dal punto di vista sportivo. Poi, per quello che riguarda più le qualità intrinseche per trarre beneficio dal mental coaching, sono l'intelligenza, la capacità di ascoltare e la logica, ecco, posso dire una cosa, la spinta al miglioramento continuo che uno deve avere proprio dentro, è quello che gli orientali chiamano il Kaizen, no? E che noi abbiamo nel meraviglioso Sinner, il più grande esempio vivente di miglioramento continuo. Lui è il numero uno al mondo, ma se vince una partita servendo male, poi chiama il coach e va due ore in un altro campo a fare i servizi. E questo è quello che differenzia un atleta normale da un atleta che ha le carte in regola per diventare un campione. E quando io sento un atleta che è molto spinto da questa motivazione intrinseca del miglioramento, del voler fare meglio, del voler diventare la migliore versione di se stesso, ecco, lì ci siamo. Ecco, ancora una cosa, è molto importante la distinzione tra motivazione intrinseca e la motivazione estrinseca. La motivazione intrinseca è proprio la volontà di provare godimento nel migliorare, di ottenere dei risultati. La motivazione estrinseca possono essere i soldi, la visibilità, i media, le donne, eccetera. Ecco, quella non funziona, quella ha respiro corto, e quindi gli atleti che traggono i maggiori benefici sono gli atleti che hanno una forte motivazione intrinseca.
0: Non posso non farti una domanda sul Torino, no? Perché anzitutto eravamo immortali, credo che rappresenti un punto di riferimento. È passato qualche anno, mi pare due o tre, no? Da quando
1: Eravamo immortali è il romanzo con cui ho vinto il Supermodello, ecco. Ma non è ambientato a Torino, il Toro c'entra relativamente.
0: Esatto, però, chiaramente, per citare forse quella che è diventata l'opera più famosa, no? Ecco, sì. Per ciò che riguarda invece l'asticella, no? Che sì, collettiva, sì, che il Toro dovrebbe alzare, perché io ho avuto da radiocronista questa impressione, che probabilmente è sbagliata negli ultimi anni, cioè sì. Allora, il Torino navigava sempre con un andamento simile a quello della Fiorentina e del Bologna negli ultimi anni, no? Sì, quindi sì. Centro-bassa classifica, questo era il target, ok? Poi sì. Prima la Fiorentina e poi il Bologna hanno fatto un salto in avanti, no? Giungendo comunque la Fiorentina anche a disputare, pur non vincendo trofei, due gare, due finalissime di Conference League. E il Bologna ad alzare comunque una Coppa Italia, essere presente anche in Champions League. Ecco, cosa manca secondo te al Torino per, non dico arrivare in Europa, non dico lottare con, però essere competitivo con squadre che fino a qualche anno fa praticamente erano fianco a fianco, gomito a gomito, di come vuoi.
1: Sì, senza citare l'Atalanta, che è una società.
0: Ecco, no, questa vedi che non l'ho neanche.
1: È diventata addirittura una grande.
0: Ecco, lì parliamo.
1: Manca, mi dispiace dirlo, perché però non posso che accodarmi a quello che stiamo dicendo tutti noi tifosi granata da tempo. Manca la società, manca una visione, manca un progetto. Cairo da 21 anni che si barca mena, non è riuscito assolutamente a combinare nulla sul piano delle prospettive, dei significati dell'essere granata. Il Torino attualmente è un motel con porte girevoli, con giocatori che vanno, vengono, e una società che è esclusivamente alla ricerca di plusvalenze da far tornare ogni anno. Quindi la motivazione purtroppo è sinteticamente questa.
0: Senti che bella domanda ci arriva da un nostro radioascoltatore dal Lussemburgo, Petros, dice: e invece quando è l'allenatore, il mental coach, ma perché non usate un'espressione italiana, aperta e chiusa parentesi, l'allenatore mentale, come no, si può dire anche così, ma il contenuto non cambia. Ecco, ma se dovesse essere proprio l'allenatore mentale, il mental coach, a dover chiedere aiuto a qualcuno, a chi andrebbe indirizzato questa richiesta?
1: Un mental coach che ha bisogno di aiuto?
0: Sì, questo ci chiede Petros.
1: Beh, una bellissima domanda, ma io credo che un mental coach da questo punto di vista non è un atleta che ha bisogno di un apporto legato alla psicologia sportiva, legato alla performance. Quindi un mental coach è come un avvocato, come un giornalista, come un medico, e non potrebbe fare altro che farsi aiutare in una psicoterapia da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, e fare un lavoro su se stesso.
0: Ecco, credo, insomma, che la risposta è stata chiara. Grazie Marco Cassardo, e auguriamoci di risentirci per i successi di Yeman, ma anche per approfondire altre tematiche riguardo appunto questa disciplina che per molti è complessa, ma che invece con le tue parole ci hai aiutato a conoscere meglio. È stato con noi Marco Cassardo, buona serata.
1: Buona serata.

0: tournée?
1: Direttamente da Sanremo alle 22 e 27 minuti primi, Malik Ayan con Animali Notturni. Per ciò che concerne invece la sfida valida come semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico di Madrid, il cronometro dice che siamo arrivati al minuto numero 70, 7-0. Il punteggio non è variato rispetto all'ultimo aggiornamento, l'Arsenal sempre in vantaggio per 1-0 a decidere. Fino al momento la rete di Saka arrivata su un tapin vincente dopo una corta respinta del portiere della formazione biancorossa spagnola e di sinistro, quasi in scivolata, Saka ha spedito alle sue spalle 1-0 per l'Arsenal. Mancano 20 minuti più recupero al termine di questa sfida. Per la pallanuoto il 7 rosa è stato nettamente sconfitto dall'Olanda, 12-2 il finale nella seconda partita del girone che assegna i piazzamenti dal primo al quarto posto della prima divisione a divisione 1 della Coppa del Mondo che si sta svolgendo in Olanda a Rotterdam. Ancora musica e poi giriamo pagina, parleremo di tennis.

0: 22 e 31 insieme alla musica di Santana e Rob Thomas. Parliamo di tennis e lo facciamo con un grande esperto e con un amico, mi permetto di considerarlo tale, di Radio 1, è Massimo Sartori. Buonasera Massimo.
1: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
0: Fra gli scopritori di Sine, ora non diciamo lo, un, la, perché sennò ormai, come dire, la miniera d'oro attira ovviamente, però Massimo Sartori è stato quello che già allora ci aveva visto lungo. E quando l'hai avuto ragazzino, no Massimo?
1: Sì.
0: Secondo te, veramente, spassionatamente, tu credevi che potesse arrivare a questi livelli, cioè numero uno al mondo?
1: Allora da piccolo era sicuramente forte, però travedere che fosse un giocatore così speciale con queste caratteristiche.
0: Sai perché te lo chiedo? No? Ora noi leggiamo con curiosità, per esempio, la storia di Andrea Chimi Antonelli, no? Messo giovanissimo sotto contratto alla Mercedes, con Wolf, no? Il boss, il patron di quella scuderia, che quasi in maniera, come posso dire, autonoma e senza come dire, tener conto dei rischi, puntò su di lui. Ecco, nel tennista si vede già a una certa età, tenuto conto che il fisico deve formarsi e così via, le stigmate del campione?
1: Sì, cioè una parte sì e una parte, diciamo, la vedi col tempo, perché la parte che vedi meglio di tutte è quella che riguarda la parte tecnica, quindi vedi, diciamo, delle basi tecniche su come lui si muove o gioca che ti fanno capire che c'è qualcosa di importante. Poi quella parte invece mentale, quindi la partita, l'ansia, quelle parti lì le vedi strada facendo quando lui fa le partite, però in un ragazzo piccolo come Jannik sicuramente si vedeva che aveva queste qualità e dovevano essere coltivate, come avete detto voi adesso, per la Formula 1. E quello che è stato fatto è stato coltivare, portare avanti e mettere dentro sempre più diciamo pezzettini, dove lui, quando arrivava alla sua, diciamo, top fisico, top tecnico e top mentale, avesse la possibilità di esprimere un tennis così di alto livello. E la testa era già così, e quello che doveva salire era la parte fisica, che nel tennis serve veramente tanto, e la parte tecnica per gestire poi quelle situazioni che sono più difficili per i giocatori nei momenti più difficili. Però sì, se devo dirti, secondo me è molto simile, cioè sicuramente una parte che va investita prima, perché dopo è più difficile, quindi o investi nell'età giovanile, se no alla fine non riesci ad avere un campione dell'entità di Jannik, perché poi Jannik è arrivato che quando era pronto, era tutto pronto per dargli la possibilità di fare il miglior tennis possibile.
0: Ecco, la correzione dell'errore, no? Il campione, diciamo, come la prende nel momento in cui sceglie te o un altro professionista che dice: guarda, secondo me l'approccio con, non lo so, lo spin piuttosto che con un altro colpo è sbagliato per questo, questo e questo, quel motivo. Cioè, se tu

0: sì dentro, e sull'altro invece devi creare l'illusione di poter andare avanti nel lavoro e di creare sempre cose nuove. In un giocatore più vecchio devi cercare di smontare una situazione di movimento, magari di giocata che lui fa però che non porta successo. Se invece è un colpo, quindi tu devi modificare il colpo e quindi devi dargli tante ripetute dello stesso colpo fatto in un'altra maniera, ma di base lo devi convincere, e la convinzione diviene solo se tu gli fai vedere che quella cosa è veramente sbagliato o veramente deve cambiarla. Mentre nella parte giovanile, se ti seguono, e quello che succede quando vedono che hai qualità come allenatore, che gli spieghi delle cose che all'inizio gli altri o lui non sapeva o gli altri non gli avevano ancora spiegato, insegnato, allora quando cominciano a venirti dietro tu devi solo mettere i tasselli giusti e non devi cambiarli, e quindi è molto più facile se tu li prendi da ragazzini. Arrivare a un livello più alto.
1: In effetti, insomma, quasi tutti gli sport da questo punto di vista danno la medesima risposta, no? Fino a pochi giorni fa, tra l'altro, e qui ritorniamo a Jannik Sinner, l'alto atesino aveva vinto un solo torneo sulla terra battuta, no? Poi sì, è arrivato Monte Carlo e subito dopo è arrivato Madrid. Ecco, in questo caso, tenuto conto che dà un'impressione comunque con la testa già di esserci e di avere l'approccio giusto senza che altri battano per lui tasti evidentemente sui quali arriva prima del resto della compagnia, è scattato qualcosa? E nel caso, cosa è scattato per essere non solo competitivo ma anche primo attore su una superficie che appunto aveva portato fino al momento soltanto un torneo, un 2,50 credo ad Umago, no? E parliamo del 2022, se non erro, quindi sì, di 4 anni fa.
0: Sì, è vero, però è anche, bisogna dare atto che Jannik l'anno scorso ha sicuramente giocato una stagione sulla terra, non dico buona, ma per i tempi che ha avuto dopo, diciamo, lo stop che aveva subito all'inizio dell'anno, comunque lui ti ha giocato Parigi e aveva già fatto finale e aveva avuto 3 match point per vincere quella partita. Jannik è cresciuto sulla terra, però cioè ha giocato magari quando era piccolo in montagna, giocava magari più indoor perché le condizioni, ma quando è venuto a Bordighera i primi anni ha giocato quasi solo sulla terra, quindi non è uno che non conosce la terra. L'altra cosa che c'è da dire è che in questo momento Jannik è cresciuto così tanto e non si avvicina a nessuno, perché se noi guardiamo la finale di Madrid è stata proprio a senso unico, e parliamo della finale con uno dei giocatori più forti del mondo, quindi anche quella parte lì adesso lo mette magari più sereno a giocare partite, perché sa che ci sono anche pochi avversari che lo possono tenere così forte. Se ci fosse Alcaraz, sa che sulla terra è sicuramente un giocatore che esprime il tennis migliore, quindi magari è più difficile vincere una partita, ma penso che ormai anche con Alcaraz sia una partita che la vince chi quel giorno lì ha meno paure o ha meno ansia di giocare quella partita lì, perché dopo gli ultimi risultati ha dimostrato che, secondo me, quello più importante è stato Monte Carlo, quando ha deciso di giocare anche Monte Carlo e partire a fare tutta la stagione sulla terra, e sta dimostrando di essere veramente competitivo e forte.
1: Può ancora migliorare, secondo te, Massimo Sartori, e dove eventualmente Jannik Sinner, da tutti i punti di vista che ritieni di prendere in considerazione?
0: Beh, se mette ancora più sicurezza tipo la smorzata è diventato già un colpo dove lui si muove molto di più a farlo, va a rete con più sicurezza, comincia a mettere qualche attacco in più, quindi per i giocatori, quando gioca con i giocatori forti e mette sempre più imprevedibilità alla situazione, al punto, secondo me sarà veramente difficile batterlo in futuro. Cioè se lo batti è perché lui gioca un po' sottotono, ma se gioca sempre a questo livello qua, anche perché così lui è uno di quelli che arriva sempre fresco all'appuntamento. E in questo momento sta giocando tante partite, si allena giocando le partite, perché ha tempi giusti, diciamo, vince, quindi gli dà molto più chance di essere sempre in forma confronto agli altri.
1: Sì, la salita, insomma, sembra finita nel momento in cui arrivi in cima e ti godi il panorama, anche se tempo per sporgersi non ce n'è troppo. Ecco, si parla molto di Oder, no? Di questo ragazzo spagnolo che tra l'altro ha affrontato e sconfitto qualche giorno fa Rafael Oder. Una speranza o qualcosa in più?

0: Allora intanto gioca un buonissimo tennis e secondo me per battere uno come Jannik devi battere fortissimo adesso, devi essere uno che gioca veramente bene la prima di servizio, perché sennò è talmente difficile non stare sotto pressione con Jannik. Allora avere un servizio forte che ti fa far punti ti permette di vivere un po' meglio la partita, e questo ragazzo mi sembrava che avesse tutte queste caratteristiche. Poi l'unica cosa che si vedeva è che nel momento di tensione nella partita con lui non è che giocava a caso, però giocava molto di fretta, mentre nelle altre partite che è sempre stato sopra giocava un tennis sicuramente spettacolare e molto veloce e molto forte. Quindi dovremmo dargli un po' di tempo, tipo un anno o due, che si mette che ha più esperienza, e se rimane con questo tennis sarà sicuramente uno di quelli competitivi come potrà essere Fonseca in futuro, che potrà essere un altro giocatore che potranno dare filo da torcere sia a Jannik che a Alcaraz. Speriamo che arrivino, perché sennò è difficile anche guardare, perché ormai
1: è un duopolio. Sì, sì. E fra l'altro adesso senza Alcaraz appunto si parla di monopolio, e noi italiani saremmo contenti, insomma, perlomeno tenuto conto che sono giusto 50 anni, no, che un italiano non primeggia al Foro Italico. E beh, è vero anche che abbiamo ricordato la finale di Parigi, è vero anche che il primo torneo l'anno scorso dopo il rientro dallo stop è stato a Roma, e anche lì è arrivato, si è spinto Jannik fino all'atto conclusivo. Ecco, da questo punto di vista, Massimo, nel corso della tua esperienza, no, c'è stato un giocatore, non dico che hai sottovalutato, ma che una volta visto giocare lo avevi classificato con una sorta di range massimo possibile, arriverà nei primi 100 piuttosto che a livello più basso, e ti ha piacevolmente sorpreso, invece uno di quelli che secondo te avrebbe potuto fare molto di più e che per una serie di motivi non è riuscito ad affermarsi? È esistito, per meglio dire, un incontro in questo duplice senso nel corso della tua carriera, oppure sono casi di letteratura magari di cui hai sentito solo parlare da colleghi, amici, intenditori, esperti e quant'altro?
0: No, allora ce n'è uno che, siccome ho avuto la fortuna di allenarlo anche a Bordighera, che è Bublik, che quando è stato a Bordighera, quando aveva 18 anni, era difficilissimo allenarlo e aveva una qualità alta, però vedevi che faceva fatica. Se torno indietro, pensare a quei tempi lì e vederlo giocare adesso, ti direi che forse lì abbiamo sbagliato un po' la valutazione, perché poi alla fine lui sta diventando un giocatore veramente forte, che è tra top 10, insomma, lì vicino, sempre a un tennis,
1: ecco,
0: veramente
1: ma forte,
0: forte.
1: Ti chiedo scusa l'interruzione, Massimo, forte. Sì. Applicando quelle che sono le sue credenze e le sue convinzioni relative al tennis, o è diventato forte perché ha cambiato qualcosa nel suo percorso? È difficile da gestire comunque uno come Bublik, non siamo ai livelli di Kyrgios, però.
0: Sì, sì, sì. Beh, diciamo che all'inizio era difficile da gestire, perché lui voleva giocare un tennis che era più bello che buono, cioè di poter portare rendimento. Quindi da giovane voleva giocare forte, correndo poco, cercando poco la palla, così. Poi negli anni sicuramente ha trovato un po' più di pace in questa cosa, ma negli ultimi anni gioca proprio bene. Cioè gioca un tennis buono, poi su una superficie veloce, ok, serve bene tutto quanto, però esprime un tennis di livello alto e ha dimostrato di battere giocatori forti, no? Quindi nell'arco della sua esperienza sicuramente ha trovato la strada sua, o ha trovato la sua dimensione, e ha trovato un tennis veramente, veramente buono. Quindi su di lui, secondo me, cioè, io che l'ho conosciuto da bambino, io ho avuto anche la possibilità di stare insieme a un giocatore australiano molto piccolo che giocava veramente bene, che alla fine è diventato, da under 12 vedevi che era buono, e poi è diventato buono perché è riuscito a vincere un Master 1000, quindi vuol dire che sono giocatori che vedi da piccoli che sono buoni. Invece un ragazzo che avrei voluto che diventasse ancora più forte a tennis, ma forse io ero troppo giovane lì, ero ancora, non avevo grandi esperienze, è stato invece l'allenatore di Sinner, quindi Simone Vagnozzi, perché lui a tennis giocava veramente bene, poi aveva caratteristiche particolari, però era molto forte e mi sarebbe piaciuto che fosse poterlo aiutare per diventare molto più forte, ma probabilmente lì ero ancora troppo giovane, non avevo tutte le idee giuste anche su giocatori magari di stile diverso per aiutarli a arrivare a fare una carriera grande.
1: Quanto conta l'allenatore adesso? Lo staff, allargo il discorso, investire su se stessi. Lo deve fare, perché a volte è anche difficile poterlo fare, non chi gioca nei primi 10 posti, ma chi gravita attorno al 100.
0: Oggi, allora, intanto l'allenatore è diventato un pregio averlo a una certa classifica, perché comunque è vero che si guadagnano tanti soldi nel tennis, ma più indietro vai in classifica più è difficile tenere in quadro le spese, diciamo, o il budget per fare tutte le cose che sono da fare. Se sei piccolo magari hai qualche aiuto in più, però se sei un po' più grande fai un po' più fatica. Penso che le cose migliori sono adesso i giocatori forti hanno una guida, che è quello che gli guida per non fare errori, che è diverso da gestire il dritto al rovescio. Cioè proprio gli insegnano, gli mettono ordine in tutte le cose che devono fare durante l'anno, e nei momenti duri sanno cosa fare, nei momenti magari che le cose non vanno benissimo si cerca di aiutarli facendogli lavorare. E l'investimento di un allenatore deve partire prima, però, cioè se un allenatore vuole diventare buono deve essere un buon maestro, deve capire molto di più qual è l'insegnamento, la qualità, quali sono le cose che deve sapere un ragazzo, diciamo tecnicamente, fisicamente o tatticamente, però quelle deve insegni prima. Poi se sai tutte quelle cose, per diventare un buon allenatore devi essere uno empatico e devi avere la capacità di ascoltare tanto chi hai davanti, perché ascoltando tanto capisci con chi hai a che fare, e quindi devi mettere in piedi un progetto che vale solo per quella persona, perché ecco, in quel modo, in quel sistema lì, che non vale per tutti. Quindi quello, l'allenatore diventa, diciamo, una cosa un po' diversa poi che un maestro di tennis.
1: Massimo, è sempre un piacere chiacchierare di tennis con un grande esperto e con una persona che ha davvero le idee chiare. Qui non vogliamo insegnare niente a nessuno, però no. ci piace che un personaggio che conta molto e che di tennis ne sa, come Massimo Sartori, racconti le sue esperienze, perché magari possono essere utili anche solo a livello di curiosità, perché no, ai nostri tanti radioascoltatori. È stato con noi Massimo Sartori, grazie, buona serata, e come sempre un piacere averti su Radio 1.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.

22:51 con la musica di Sia. Per ciò che riguarda il tennis diamo anche qualche risultato purtroppo negativo per ciò che riguarda l'esordio delle azzurre sulla terra battuta del Foro Italico, gli internazionali che non sono andati bene né per la Trevisan battuta dalla australiana Gibson per 2-7-1, la Gibson vittoriosa per 6-4, 0-6, 6-3. Fuori la Ruggeri che ha perso dopo aver vinto il primo set 6-4, la seconda e la terza partita per 6-2. Fuori anche Lucia Bronzetti che aveva vinto il secondo set, il punteggio finale a favore della Kessler 6-3, 5-7, 6-4. Per ciò che concerne invece la sfida calcistica tra Arsenal e Atletico Madrid, valida per l'accesso alla finalissima di Champions League, minuti concitati con l'arbitro costretto a tirar fuori sempre e comunque il cartellino giallo. Arsenal 1, Atletico Madrid 0, si gioca il quinto minuto di recupero, sono probabilmente i secondi conclusivi. Vi daremo nel corso di Zona Cesarini il risultato finale e magari ci arriviamo in musica.

0: 9.56 insieme a Mannarino, da 25 anni in attività, un cantante che sicuramente si riallaccia a musiche e sonorità di una tradizione tipica del cantautorato italiano, Mannarino con Per un po' d'amore. Per ciò che riguarda invece il risultato finale, l'Arsenal è la prima finalista della Champions League, ha battuto per 1-0 l'Atletico Madrid, lo ha fatto grazie al gol realizzato al minuto numero 44 da Saka all'andata al Wanda Metropolitano di Madrid. Era finita sul risultato di 1-1. Con questo successo l'Arsenal aspetta adesso l'incontro di domani tra Bayern Monaco e PSG, la sfida tra i tedeschi e i parigini, per conoscere appunto il nome della sfidante nell'atto conclusivo della Champions League. Ricordo che all'andata 9 gol 5-4 a favore del PSG, che conduceva a un certo punto anche per 5-2. Festeggiano i supporters inglesi, ancora in campo i giocatori dell'Arsenal, tutti ad abbracciare l'autore del punto decisivo, proprio Saka, che in scivolata di sinistro ha approfittato di una corta respinta del portiere ospite per batterlo proprio in conclusione di tempo. Noi arriviamo adesso in musica ai saluti finali per Zona Cesarini, anche oggi ricca di ospiti, e ci auguriamo anche di contenuti.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I did the-

0: Lizzo, To Be Loved, ci porta ai saluti e ci porta anche alla buona notizia che arriva dal vicino Foro Italico, per noi che trasmettiamo da Saxa Rubra. Pellegrino, Basiletti e Urgesi entrano nel Mind Draw grazie ad Ombretta Conti in regia, grazie ad Antonio Toni Tisi, grazie per la parte tecnica Sergio Ciani, da Giovanni Scaravuzzino un grazie estensibile a tutti voi. Adesso l'informazione, Zona Cesarini torna domani, grazie ancora.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, Trump torna ad attaccare Papa Leone. Per il pontefice va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice il presidente americano.
3: Trump torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, nuove accuse dopo quelle di 3 settimane fa. Per il pontefice, sottolinea il presidente americano, va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona. Questo nel giorno in cui Washington dà il via libera nello stretto di Hormuz alla missione Project Freedom, definita difensiva e temporanea, ma Teheran accusa gli Stati Uniti di avere così posto fine al cessate il fuoco. Nel frattempo il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita in Vaticano, dove tra 2 giorni incontrerà il Papa, era in programma da tempo. Nessuna missione riparatrice, dunque, dopo il primo scontro verbale di aprile tra Trump e il pontefice. Poi Rubio aggiunge: consulteremo l'Italia sul Libano, può essere molto utile. Quindi annuncia che l'operazione Furia Epica, quella che ha scatenato la guerra contro l'Iran, è conclusa. Il presidente Trump lo ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Così facendo, invece, il presidente ha la possibilità di attaccare ancora, dando il via ad una nuova operazione senza l'ok del Congresso. E secondo Axios, Trump potrebbe riprendere la guerra già questa settimana. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E anche Papa Leone ha escluso che la visita del segretario di Stato Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivolti da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. I mercati archiviano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $102 al barile. Wall Street chiude in rialzo allo 0,7%, performance migliori per le piazze europee. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali del comparto bancario. In controtendenza FTSE 100 di Londra in calo dell'1,6%. La cronaca è il delitto di Garlasco, sentite come testimoni le sorelle K, cugine della vittima, Chiara Poggi, domani a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per il delitto nella nuova inchiesta.
4: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia c'è il tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
5: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
4: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Ora è Molise per l'inchiesta sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso per avvelenamento da ricina.
6: L'avvelenamento è avvenuto con ogni probabilità la sera del 23 dicembre e chi ha usato la ricina potrebbe essersela procurata ricavando dai semi del ricino una polvere in sapore e in odore, poi introdotta nei cibi, cozze insaccati e una giardiniera e forse nelle bevande consumate in casa di vita. Questa è la pista allo stato più accreditata in base alle indagini condotte dalla procura di Larino, che procede per duplice omicidio premeditato.
7: Gli inquirenti, alla ricerca di un movente, si stanno concentrando sulle testimonianze e alcune incontradizioni raccolte fin qui per poi incrociarle con i dati ricavati dal telefono di Alice e dai dispositivi sequestrati ieri.
6: 2 cellulari delle vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, quelli dotati di SIM, più altri 3 smartphone in disuso, un tablet, un PC e soprattutto 2 router wifi che potrebbero aiutare a chiarire chi nei giorni di Natale è entrato da Di Vita. Da Pietra Catella, Domenico Lusi per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Questa sera al Mix delle 23, nel giorno del suo funerale, noi ricordiamo Alex Zanardi con un faccia a faccia dal quale emergono tutta la potenza, la forza del suo carattere, che è stato ed è e resterà sempre un esempio per tutti. Prima pilota di Formula 1, poi dopo l'incidente nel quale ha perso le gambe, rilancia e vince 6 medaglie ai Giochi Paralimpici. Diventa un Iron Man, che significa saper affrontare una gara di 4 km a nuoto, 180 km in bicicletta e 42 di corsa. Insomma, un mito per sempre. La fatica restituisce sempre qualcosa, mentre lo sforzo di un attimo invece non porta nulla. Cosa vuol dire?
8: Perché quando una persona ha grandi sogni è convinta che dalla sera alla mattina questi sogni possano essere realizzati. Può anche accadere, ma molto, molto raramente. Esatto.
1: Ma vuol dire che lungo la strada della corsa, la gara, la fatica, devono in qualche modo regalare un piacere, se no che cos'è?
8: Non c'è dubbio.
1: E perché se no...
8: Perché se no saresti perdente nei confronti di chi lo fa in quel modo, perché per te alzarti il mattino e metterti al lavoro è un qualcosa che pesa, mentre quella persona è già là perché non vedeva l'ora di iniziare.
1: Perché gli fa piacere. Beh, uno guarda lei e dice, in fondo l'uomo può avere tutto e fare tutto. Si rende conto?
8: Io ne sono abbastanza convinto, dopodiché è logico che esistono delle predisposizioni che ognuno di noi ha per determinate cose che lungo il cammino si svelano. Però al pronti via credo che ognuno di noi ha talento a sufficienza per riuscire.
9: Radio Italiana 531.
10: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Well, you might.
1: So, yes, congratulations to Kathy De Pasquale, who I try to see if she still plays chess. I'm sure she still does.
0: I'm sure she does. The article
1: I came across didn't really tell me a lot about her, but did tell me that she became a writer. Mm-hmm. And she's just one of our Adelaidean young kids that did well for herself.
0: That did good. Did good.
1: One
0: well
1: of many.
0: Done.
1: Quindi,
0: well
1: carissimi amici, questa ragazza che nel 76 aveva solo 16 anni, Kathy De Pasquale, che le piace giocare a chess, se la conoscete, se l'avete incontrata, qual che sia, lei abitava a Seacombe ed era una campionessa in questo gioco, scacchi. Beh, fatecelo sapere, telefonateci, dice sì, io l'ho conosciuta o la conosco, magari potete dirci un po' di più su appunto Kathy De Pasquale. E adesso torniamo, cambiamo argomento e voltiamo pagina. Questo è qualcosa di un po' più serio, purtroppo. La Dora Genito ci ha lasciati. Io penso che molti di voi si ricordano di Dora. Lei veniva alla radio tutte le settimane con Giovanni Silvestri, suo nipote, conduceva un programma molto interessante e lo ha fatto per molti anni finché poi poverina si è ammalata e non ha più potuto farlo. Era una persona squisitissima, come ce ne sono poche, e purtroppo appunto è tornata alla casa del padre, quindi vogliamo fare le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia Genito e a Giovanni Silvestri in particolare. E il prossimo brano si intitola Arcobaleno ed è tutto per Dora.

0: E l'arcobaleno abbiamo voluto dedicarla alla memoria di Dora, o come il suo nome intero era Addolorata Domenica Pasqualina Genito. Prima di sposarsi faceva Romagnoli, e se qualcuno è interessato, il funerale è l'11 maggio nella chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton alle 10:30 del mattino.
1: Radio Italiana 531.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Val Verde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella La San Marino, $15.95 al chilo.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità, per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Oh, we were calling out loudly about Porchetta Night.
0: Yes, Porchetta Night.
5: I can have Porchetta Day, Porchetta Morning, Porchetta Night.
0: Afternoon.
5: Can have it all. I
0: actually, pork is my favorite meat.
5: Put a bit of pork on your fork.
0: Yes, pork. And I don't eat it very often, but if we have a barbecue and there's a beautiful pork chops with a nice fat, that's my favorite bit.
5: But not every day.
0: Not every day.
5: But that fat, the flavor.
0: But the flavor is just amazing. Yes.
5: And look, if I have to lose a tooth, I will lose it to the best crackling in town.
0: Oh,
5: that's what
0: my
5: I would
0: gosh.
5: Lose it to.
0: I love crackling. It's really hard to get a good crackling. Are you good at crackling?
5: I am, actually.
0: Oh.
5: I'm renowned for my crackling.
0: Actually, I didn't do too bad last Easter.
5: Mm-hmm.
0: Was it Easter or Christmas? I can't remember. But I managed to do so. Usually it comes out rubbery and yucky. So if there is a good crackling, you have to be careful, because I will try to eat as much as possible.
5: I can see the seagulls that are all have got their eyes out looking.
0: Yes.
5: They come around and they go, oh, look, I'll just go here first because, no, one piece. Just
0: one piece.
5: Thank you. Share it round. Hey, do you know the group? I was going to say Mattia Bazar.
0: Mattia Bazar?
5: Is it Mattia or Matizza? Yeah.
0: No. Mattia Bazar.
5: Mattia Bazar. È un gruppo pop italiano formatosi a Genova, Genova nel 1975. I membri originali del gruppo erano Piero Cassano, tastiere, Aldo Stellita, basso, Carlo Marali, chitarra e voce, Giancarlo Golzi, Batteria, I think that's drums.
0: Batteria, yeah, yeah, drums. The drums.
5: Antonella Ruggiero, voce. Representeranno l'Italia al Eurovision Song Contest del 1979 con la canzone Raggio di Luna. You would know that song. Sono noti per la qualità delle loro voci femminili. Dopo Ruggiero si sono succedute Laura Valente, Silvia Mezzanotte, Roberta Facani e Lun Dragonieri. I loro maggiori successi furono Solo Tu in 1977, Vacanze Romane in 1982 e Ti Sento, 1985, che raggiunsero la vette delle classifiche in Belgio, Paesi Bassi e Italia. Il gruppo ha ottenuto diversi successi importanti, tra cui la vittoria di due edizioni del Festival di Sanremo nel 1978 e nel 2002.
0: Bravo, Peter. Mamma mia, quante hai fatto proprio bene.
5: And we are listening to Ma Perché. Do you know Ma Perché?
0: I don't know. I'll let you know in a minute. Ma Perché?
5: This is True Disco.
0: Let's go.
5: Italo Disco.

0: I'm sorry. I was just getting a little bleary eyed there. I had to leave us off. Congratulations, Eve, to Santa Armando. 48 years.
1: 48.
0: Oh, that's lovely.
1: My goodness, how time goes.
0: Right. This is going to be an omen. We don't know who's supporting us now. So let's see. This is tied in with 48 years.
1: Okay. Let's see.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: I don't know. Pupo.
1: Pupo. He was here just a couple of nights ago.
0: Yeah, Pupo was there. Was here on Sunday.
1: Mm.
0: And grazie, Enza, che ha telefonato. Buongiorno, Enza. E ha telefonato anche Assunta, quindi buongiorno a voi tutti e due e buona domenica delle mamme, buona festa delle mamme. E Enza was saying that the theater was full and Pupo did a great job.
1: Oh, and I bet you were standing, Enza, and screaming out too. I bet
0: yes,
1: you...
0: and dancing Pupo, and singing.
1: Amore, amore.
0: Oh. That's lovely because I mean they come a long way and it's nice when the night goes well and things yes. work out to the way they expect it to be.
1: It should.
0: They should. Well, sometimes it doesn't.
1: No, that's
0: but,
1: true.
0: However,
1: how old's Pupo now? He must be about 100. Is he the
0: Pupo? Most likely,
1: he's been around for a while.
0: 70 plus.
1: Yeah.
0: Mm. I don't know. We've got a bit of publicity.
1: These artists all like coming to Adelaide. So it must be the audience reaction they like. I think it would be.
0: I mean, time passes for everybody, doesn't
1: yes.
0: it?
1: Yes. Mm, mm-hmm, mm-hmm. Except for us. It passes so quickly. We need some more support. We'll be back.
0: Yes.
2: Radio Italiana 531.
3: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
4: Apo, io non ho voglia di cucinare.
3: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
4: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
3: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
4: Alta Villa Club 281 The Parade Beulah Park.
5: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: Mentre un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
1: Well, there we go. We hope you've heard something there that appeals to you, whether you're going down to a shop or to a festival. Oh, my goodness. So much happening.
0: Okay, always. Mm. So, Pupo, dicevamo, Peter diceva quanti anni avrà.
1: Sorry, scusi.
0: È nato nel 1955, carissimi amici. Quindi non è poi così vecchio come pensavamo. E il suo compleanno è l'11 settembre. Comunque, bravo Pupo, ha avuto una carriera molto bella, con tanti bellissimi brani. Volevo inoltre dire che la settimana scorsa una signora ha telefonato, un'ascoltatrice, chiedendo se c'era l'autobus per andare a Melgiura. Carissima amica, posso dire che sì, c'è un autobus per andare a Melgiura, però per andare a Melgiura con l'autobus è un viaggio diventa molto lungo, perché l'autobus impiega 9 ore per arrivare a Melgiura e poi bisogna anche fare il cambio da un autobus all'altro alla Riverland. Quindi se sei giovane, penso che sarebbe una bella cosa andare in autobus per 9 ore. Se invece come me non sei troppo giovane, penso che potrebbe essere un viaggio troppo lungo da affrontare, soprattutto da sola. Comunque, volevo giusto farle sapere, carissima amica, che se ci tiene ad andare a Melgiura con l'autobus, c'è questa possibilità e si prende in città, naturalmente. Yeah, there is a bus going to Melgiura, Peter, mm-hmm. but it takes 9 hours to go there.
1: What's it going via Melbourne or something, is it?
0: Because it has to stop at different towns, and then you have to swap buses mm-hmm. in the Riverland somewhere.
1: Mm-hmm.
0: So it's a long trip.
1: Well, when you were explaining that to our listeners, you were using your Italian hands.
0: Yes.
1: You were plotting. You're actually showing me on the map where the bus had to go.
0: You know, when I was working in Andau, mm-hmm. the people I was working with used to say, if we tie your hands behind your back,
1: you can't speak. You can't say anything.
0: Be able to speak? Maybe not. E comunque, carissimi amici, domenica è il giorno della mamma, quindi spero che passiate una giornata molto bella con i vostri figli, i nipoti. Non importa cosa si fa, dove si va, basta che si sta insieme. È la cosa, secondo me, più importante, perché poi il cibo e tutte quelle altre cose sono veramente una cosa che passano in secondo piano, diciamo noi. Quindi io vi auguro una giornata bellissima con i vostri cari attorno. Regali o non regali non sono poi così importanti. Avere un regalo per il giorno della mamma, per qualsiasi cosa, perché già abbiamo un sacco di cose, non credo che ci sia bisogno di ancora altre cose. Comunque volevo leggere questa poesia o questo brano soprattutto per coloro che come me non hanno la mamma, perché è andata in un posto migliore ed è molto bella, speriamo che vi piaccia. Non posso tenerti per mano e allora ti tengo nel cuore, ed è lì che sei e sarai presenza eterna. Ed è quello il posto più bello che ho. Mi diranno che non posso toccarti, vero? Ma nel cuore io ti sento. Mi diranno che non posso vederti, vero? Ma gli occhi che ricoprono le distanze, e nel cuore non c'è distanza. Mi diranno che non posso udire la tua voce, vero? Ma io ti ascolto e in me fai rumore. Mi diranno che non posso parlarti, vero? Ma cosa servono le parole? Tu mi fai battere il cuore. E se il cuore è l'organo della vita, anche se io non ti tengo per mano, non ti vedo e non ti parlo, faccio molto di più. Ti tengo nel cuore. Io ti tengo nella mia vita. E adesso abbiamo un bellissimo brano musicale.
1: I'm just getting over. It was very emotional. Thank you.
0: Have we got a nice song?
1: We do.
0: For our mothers?
1: We do. But before we, because that will be just about our last thing that we'll do here. I have to, I'm just between you and me. I hope no one else is listening.
0: Okay.
1: But I have to apologize.
0: You don't.
1: I do, because on the weekend, I was part of the audience at Joe Avati.
0: Uh-huh.
1: At the Carrington Street Centre.
0: Right.
1: It was a wonderful night. Really, really good. But partly through the evening, Joe was talking about different groups in the gathering, about 350 guests. And he was saying, oh, you know, do we have any Serbians here? Do we have any Croatians? And there are people saying things. And
0: yeah.
1: then he said at one point, he said, well, do we have any Italians here?
0: Nobody was there.
1: No, but there was this, everybody leapt up and went, yay!
0: Yeah!
1: Well, I did too.
0: You didn't.
1: I did. I did. I was with Rosalia and my family, and of course, we're all Italian. There I said it again. We were all Italians.
0: Isn't that so lovely, Peter, that you feel that you are
1: Italians.
0: Also Italian?
1: Well, I went, yay! And then he went on to, and are there any Greeks here? And there's a few people.
0: Did he say Australian?
1: Well, then he said, and what about Australians? And there were just a couple of voices. And Rosalia gave me a dig and said, hey, you should. And I said, no, I've already presented. I've already said I'm Italian. Oh, dear.
0: I'm
1: going to have to go to the consulate and see what I can do about that.
0: I don't know. Maybe you have to go to confession.
1: Oh, goodness. It just came. I couldn't believe it.
0: That's okay, Peter. We don't mind you feel that you are also Italian.
1: Oh, goodness. I surprised myself. I thought, I didn't even think about it. I just did it. I went, yes.
0: You were just, what's the word?
1: I just got swept up in
0: Swept. Trascinato.
1: That's it.
0: Dal momento.
1: Hey, now we've got this song here for the mothers.
0: Yes.
1: And now, this song, of course, is it's a very well-known song from the early 90s, and it was a Sanremo winner.
0: Correct.
1: And it was a winner from Luca Barbarossa, who sang it originally.
0: Correct.
1: And I was going to play his, and I thought, look, there's another version that I like even more, and that's Tiziano Ferro.
0: Benissimo.
1: And his version of this song is absolutely beautiful. So this is to all, Santa to you,
0: tutte Rosalia le mamme to you, in ascolto.
1: Everybody, all the mamas,
0: sì.
1: This is for you.
0: Buona giornata domenica, la festa della mamma.
1: Are we going to just disappear after the song?
0: Yes, so we'll say goodbye.
1: We'll say goodbye.
0: Grazie per l'ascolto, buona settimana a tutti, a risentirci e come sempre, chi ha tempo? Non aspetti tempo. Ciao, Peter.
1: Ciao,
0: a tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 6 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il partito One Nation è rimasto in silenzio durante il Question Time, mentre Nat Cook e Reggie Martin sono stati eletti rispettivamente Speaker e Presidente del Parlamento del Sud Australia. Il Sud Australia ha quindi nominato la sua seconda speaker donna. Nella prima sessione di interrogazioni del nuovo Parlamento, One Nation, che si è classificato secondo nelle primarie alle elezioni di marzo, e il suo quartetto di deputati alla Camera Bassa, non hanno rivolto una sola domanda al governo, lasciando il compito alla leader dell'opposizione, Ashton Hearn, che prima della seduta odierna aveva dichiarato che si sarebbe battuta per il popolo del Sud Australia. In una giornata per lo più dedicata a cerimonie e tradizioni, l'ex ministro dei servizi sociali Nat Cook è stata eletta presidente della Camera, mentre l'ex segretario di Stato del Partito Laburista Reggie Martin ha assunto la carica di presidente del Consiglio legislativo. L'ex ministro del Turismo Zoe Bettison, che ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal governo dopo le elezioni, è stata eletta vicepresidente dell'Assemblea e presidente delle commissioni. Accompagnata da una parata militare di polizia, la governatrice ha inaugurato ufficialmente la 56esima legislatura con un discorso in una seduta congiunta speciale, in cui ha delineato la visione del governo per i prossimi 4 anni. La senatrice di One Nation, Pauline Hanson, era in città per sostenere i suoi 7 nuovi parlamentari nel loro primo giorno di mandato. Cambiamo argomento. Un detenuto è stato portato in ospedale in seguito a una presunta aggressione avvenuta nel centro di detenzione preventiva di Adelaide, alimentando le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza della struttura, già al centro di numerosi problemi. Il detenuto è stato trasportato al Royal Adelaide Hospital poco dopo le 19 di lunedì, in seguito alla chiamata ai servizi di emergenza per una presunta aggressione da parte del suo compagno di cella. Dopo accertamenti è stato riportato al centro di detenzione. Questa aggressione segue di poco quella subita da 3 agenti penitenziari brutalmente picchiati in una sola settimana a marzo. Di recente sono stati fatti arrivare agenti penitenziari dalla Nuova Zelanda e dal Western Australia per colmare la carenza di personale ad Adelaide, dopo che 13 guardie si erano dimesse a causa delle pessime condizioni di lavoro. La carenza di personale ha portato un'impennata di aggressioni in carcere, con 10 agenti aggrediti nel dicembre dello scorso anno. 2 detenuti sono morti negli ultimi 6 mesi, mentre un altro ha subito la frattura della mascella in seguito a un'aggressione avvenuta a gennaio di quest'anno. Voltiamo pagina. Il centro Edge Early Learning di Angle Vale è stato chiuso per problemi di gestione degli allergeni. L'Education Standards Board ha emesso quindi un provvedimento disciplinare nei confronti del centro situato su Saverio Boulevard lunedì. Il personale ora deve completare una formazione specifica sulla gestione degli allergeni, sui controlli nella preparazione degli alimenti e sui processi di verifica per garantire la conformità alle nuove condizioni imposte. Ulteriori condizioni includono l'osservazione diretta della gestione degli allergeni presso un altro servizio educativo assistenziale accreditato per 14 ore, al fine di dimostrare la comprensione e l'applicazione dei protocolli richiesti. I genitori sono stati informati della chiusura forzata tramite email. Un altro centro Edge a Manupara West è stato chiuso per 3 mesi dall'Employees State Board a causa di problemi di personale e supervisione. Voltiamo pagina. Le Adelaide Hills nominate seconda regione più vivibile d'Australia in una nuova indagine nazionale, a soli 0,18 punti dal Sutherland del New South Wales, grazie a nuovi dati che hanno valutato i 10 fattori chiave della qualità della vita, portando questa verdeggiante area tra le prime 5 località a livello nazionale. Gli esperti di iSelect hanno assegnato ad Adelaide Central and Hills un punteggio di vivibilità di 68,78 su 100. Le spiagge settentrionali del New South Wales si sono classificate al 3° posto, seguite da Balcombe Hills e Osbury, al 4° e dalla zona interna di Perth a completare la top 5. La recente indagine ha analizzato diverse regioni in tutta Australia, valutando categorie come il tasso di disoccupazione, l'aspettativa di vita e il reddito medio familiare. Gli esperti hanno anche analizzato una serie di fattori relativi alla salute, al benessere e al senso di appartenenza dei residenti, con l'area di Adelaide Central and Hills leader nelle categorie salute mentale ed equilibrio tra vita lavorativa e privata. Dall'Australia, 4 australiani bloccati su una nave da crociera con sospetto antivirus, mentre i passeggeri sono in isolamento a bordo dopo che il sospetto focolaio ha causato 3 morti. Alla nave, bloccata al largo delle coste di Capoverde, è stato inoltre negato l'ingresso nell'isola. Tra le 149 persone a bordo della MV Hondius, provenienti da Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti, figurano cittadini di 23 nazionalità. A bordo

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leuci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.